0: quest'ultimo è entrato con un visto italiano, ma fonti di sicurezza, dopo i primi accertamenti, hanno escluso che l'uomo sia transitato in Italia. Il Consiglio regionale del Veneto, cambiamo pagina, ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti a favore, 5 astenuti e 14 contrari. L'ex governatore Zaia esulta. Infine a Verona, dove è andato in scena all'Arena il Radio Z Future Hits Live. Sul palco G. Mineiro ha ricevuto il Radio Z Future Hits Live premio FIMI, che è andato all'artista esordiente, è entrato più alto in classifica in quest'ultimo anno con l'album EOG. È tutto, ora c'è il traffico.
1: Via Radio. Una buona nottata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla A14 Adriatica fino alle 5 è chiuso il tratto tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona, mentre sulla A12 Genova-Livorno fino alle 6 resta chiuso il tratto tra Lavagna e Sestri Levante per chi viaggia verso Livorno. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: RTL 102.5. Olè! Sì, Lupacchiotti! Che non siete altro, e se siete all'ascolto chiamateci adesso allo 02 25 15 15 e ci raccontate come va la vostra notte.
4: Bravo.
3: Cosa fate?
4: Come sta procedendo? Siete svegli? Sì. Siete in viaggio? Magari non riuscite a dormire? Avete provato a prendere la melatonina ma non funziona? Non
3: Bene.
4: Vi preoccupate.
3: Aprite una cassetta di birre. No,
4: neanche quella funziona. C'è la nostra musica. Allora ripartiamo con Napoleone.

0: Super Black Eyed Peas con Just Can't Get Enough, ragazzi, alle 2:10 minuti sulla vostra RTL 102.5. E volevo salutare Simone, che ha 57 anni e dorme dalle 6, dalle 5 alle 6 ore a notte. Legge, fa teatro, bravo.
1: Bravo, bravo, bravo, insomma, Simone.
0: C'era il cavaliere Berlusconi che, se vi ricordate, dormiva 2-3 ore a notte e poi si svegliava. Lo faceva apposta come allenamento, così avevo letto un po' di tempo fa.
1: Sì, ci sono comunque delle persone che dormono pochissimo e sono fresche. Ad esempio c'è un mio amico che dorme 3-4 ore a notte ed è non sei tu,
0: No, no.
1: Ed è davvero super fresco, ma dici è una questione di allenamento, una questione di età, una questione di genetica?
0: Ah, dipende cosa vuoi fare, dipende se questo fa bene alla tua salute, se ti è stato detto di fare proprio così, insomma, perché non è che faccia proprio bene, interrompere il sonno.

0: You Got Love, Florence and the Machine, RTL 102.5, sono le 2.17 minuti. Chi dorme, scrive il nostro amico Claudio Francesco, non piglia pesce.
1: È vero, chi dorme però magari sogna. E
0: il
1: quei
0: pesce?
1: Sogni, no, quei sogni no. Poi possono diventare pescare. Magari realtà. Ecco, puoi pescare dei pesci.
0: O puoi pescare dei sogni, insomma.
1: Sì, anche, magari puoi sognare di andare a fare un red carpet a Venezia, visto
0: sì,
1: che siamo. Perché
0: io l'ho
1: no?
0: l'ho fatto quest'estate, sono stato sul red carpet a Taormina.
1: Wow!
0: Non ti dico niente, sono stato benissimo.
1: Ma io ho fatto il red carpet di Cannes, non ti
0: ma
1: dico
0: non
1: niente.
0: Ma non è vero, io ero proprio all'interno.
1: È vero,
0: dentro,
1: no, io ero all'esterno, vedi? Insieme ad altre star.
0: Eravamo io, il figlio di Clint Eastwood, c'era chi c'era? Russell Crowe, c'era mamma
1: vabbè,
0: mia.
1: C'era anche George Clooney e la sua Mal, visto che loro sono appena arrivati a Venezia, sì, nella laguna splendida, però a parte lui che è sempre bellissimo e loro che sono una coppia super,
0: sì.
1: Qualche critica perché lei indossava degli shorts e quindi dice alla sua età non dovrebbe in qualche modo indossare degli shorts, ma magari essere più eleganti.
0: I leoni da tastiera sono ovunque, ma come si permettono?
1: Ma perché? Ma poi chi lo dice? Cioè ad esempio quando hai una certa età, no?
0: Sì.
1: Non devi indossare una minigonna?
0: No, quello no, io soltanto una cosa farei.
1: Cosa?
0: Arrivati a una certa età, a 70-75 anni,
1: sì?
0: La patente, stracciatela, basta guidare, via, ciao.
1: Ma no, ma perché dipende, no, secondo me non bisogna mai essere...
0: Ma perché abbiamo parlato del cinema di Venezia? Perché ci saremo anche noi.
1: Noi ci siamo già lì con i collegamenti, 83esima
0: sì.
1: Mostra del cinema, appassionati. No, io non ci sono, qualcuno dovrà pure rimanere qui a Cologno Monzese, scusa.
0: Esatto, fermi lì che torniamo tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
4: Dimmi quando.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
4: Oh.
5: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: I One Republic, Love Runs Out su RTL 102.5 alle 2.27 minuti. Siamo tra la notte di mercoledì e giovedì e voi ci state scrivendo un sacco di messaggi al 378-378-1025. Ci dite anche di salutare infermieri, medici. Io aggiungo panettieri, anche i ladri questa notte voglio salutare.
1: No, io non li saluterei.
0: Perché?
1: No,
0: scusa,
1: perché vabbè. Salutarli? Salutiamo tutti gli amici che ci scelgono ogni sì. giorno e no. ogni notte.
0: Every day.
1: Every day in the world. Come Andrea che dorme 3 ore a notte e poi fa 1 ora di pennichella dopo pranzo e lo fa sempre di solito, quindi 1 ora in più di sonno, però bisogna dire che è anche 1 ora tolta alla vita, è quello che ci scrive.
0: Vabbè,
1: Andrea,
0: no, a parte che devi dormire innanzitutto
1: è un po' sì.
0: poi il cervello svalvola se non dormi. Ci sono stati dei record battuti mi pare da un inglese un po' di anni fa che fece un esperimento e in quel periodo, in quel giorno due insomma che è stato sveglio, anche tre, svalvolava di brutto, cioè immagini davvero tridimensionali e non allucinogeni, peggio. Poi però è guarito nel senso che si è rimesso a dormire, ha dormito per 24 ore di fila.
1: Direi, cioè, per forza. Dobbiamo andare a capire il Guinness World dei record, dei primati, sì. quanto è, cioè, non dormire, quante
0: Puoi
1: per
0: fare
1: quanto
0: una
1: tempo?
0: Prova, tu Emanuele Bella, perché non fate una prova a non dormire?
1: Ma guarda, io mi ritiro già subito, perché già dormo poco. Cioè, mi ritiro, allora, grazie.
0: Novità.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: A novembre, Giusy Ferreri su RTL 102.5. Allora, 2:35 minuti e il sonno è importantissimo. Si dice che quando lo perdi non lo recuperi più.
1: No, è difficile. Comunque sono andata a fare uno studio così online per capire. Sono andata a fare delle ricerche,
0: io
1: no?
0: Ho passato
1: per
0: io
1: capire,
0: le news,
1: ma
0: brava.
1: Per favore, non me le hai passate tu. C'è questo ragazzo che aveva 17 anni, il record nel 1964 e rimase sveglio anche con i medici perché era pericoloso 264 ore consecutive, quindi quasi 11 giorni. E da subito dopo però non si accetta più, il Guinness ha smesso di accettare questi tentativi, ovvio. Perché insomma è pericoloso,
0: fa male, è pericoloso, sì. Non si può accettare una roba del genere, e chi lo ha fatto poi, come dicevo prima, un po' come sotto effetto di allucinogeni.
1: Ma andiamo da Francesco che mi sa dorme poco. Ciao Francesco, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno, grazie.
0: Ciao Francesco. Ciao. Bravo. Allora, caro, da quanto tempo
1: non dormi?
0: Non ti diciamo confessi questo...
2: Sono all'incirca 3 anni che faccio questa vita, diciamo, a livello lavorativo. Inizio all'1 di notte, vado a dormire alle 21 e alle 12 e mezza devo svegliarmi, quindi...
0: All'1 di notte?
2: Da lunedì a venerdì.
0: Fino a che ora lavori, Francesco? Dall'1 alle...
2: Può capitare, diciamo, inizio all'1, però spesso e volentieri il fisso, diciamo, per le 8 di mattina più o meno. Però può capitare anche fino alle 9:30, 10.
1: Ma scusami, ma quando finisci la mattina non vai a dormire?
2: È molto difficile, magari perché poi fra impegni, diciamo, casa.
0: Iara miseria, oifra.
1: Ma hai figli?
2: sì, ho 2 bambine. Infatti il pomeriggio non riesco a dormire perché spesso devo guardare le bimbe perché mia moglie lavora, quindi. È molto difficile.
0: Spiego per gli amici, ho detto ieri mise è in cosentino, in dialetto cosentino.
2: Significa
0: mannaggia la miseria. Vabbè, per gli amici del Trentino che non sanno. Comunque, insomma, sei un bravo papà, dai.
1: Bravo.
0: È difficile, ma c'è gente che comunque fa la notte e non riesce a dormire poi alle 6, 7, 8, quello che è, insomma, a fare quello che si fa di notte. Lo si fa nel tardo pomeriggio più o meno.
1: E invece tu non ce la fai nemmeno, lo fai di solito la sera.
2: No, diciamo, io se riesco proprio al limite magari un riposino tipo dall'1 massimo fino alle 2, più o meno questo. Ma non è diciamo sicuro tutti i giorni, non lo faccio di sicuro.
1: Insomma,
2: purtroppo la sera magari cerco di andare a dormire, anche con le bimbe è un po' difficile.
1: Però devi riposare un po', devi dire alle bimbe papà va un po' a dormire, amori, ci vediamo domani.
0: Bamba, se no ti esaurisci.
1: Oifra, devi dormire, oifra.
0: Esatto.
2: Avete ragione.
0: Francesco, ti salutiamo, caro, grazie.
2: Grazie.
1: Ciao.
0: Forza Cosenza, voglio, ciao.
1: Oifra suona benissimo, mi piace
0: benissimo.
1: Troppo. Bruno Mars, On My Soul.

0: Cosa mi fai questa sera? Mi sa fare la frittata di ceci? No, non la sai
1: no,
0: fare.
1: No, frittata di patate, frittata di zucchine, frittata di melanzane.
0: Frittata. Allora,
2: vabbè, Annalisa, con Annalisa la frittata la faccio io. Poi
1: vabbè, la farei per in tanti,
2: Cucino io.
0: Vocale!
3: Non dormire così tanto! Alla fine va a finire che diventi ciuoto.
0: Ma ciuoto è una cosa mia.
1: Ciuoto.
0: Ciuoto a Palermo non si dice. Giovanni.
1: Dici? Vabbè. Sì. C'è un altro vocale.
4: Attenzione, se davvero vuoi sognare, sì, in ottamboli devi ascoltare. Felicissimo giorno, principessa Vanessa, il principino piccolillo, sala controlli Pescara presente, Gianluca il vigilante matto, molleggia a tratti, tu.
0: Bravo. Allora, Gianluca il vigilante, cambialo sto messaggio.
1: No, no,
0: è
1: ci piace,
0: uguale,
1: no, però scusami.
0: A me non piace.
1: Sì, a me
0: messaggio
1: piace, ti ha chiamato pure principino, è riconoscibile.
0: Piace,
1: no, tanto va bene così. Madonna.
0: Cioè, Madonna.

adesso dammi solo un minuto per levarmi questo sapore amaro dal palato, sapore di passato, di un amore sciupato, di qualche cosa di perfetto che poi è cambiato. Non so di chi dei due possa essere la colpa, non mi importa.

0: i gemelli diversi, un attimo ancora su RTL 102.5. Sì, un attimo soltanto e poi vi lasciamo, amici. Ci sarà di nuovo Andrea Tuzio con Malanotte No. Poi leggo questo messaggio al volo: il sonno è lunga vita. Dormire poco vuol dire far lavorare male il fegato.
1: Però ci sono delle persone, come abbiamo detto, che hanno bisogno di poche ore. Giuseppe dice che di solito lui, anche quando arriva al mattino, va a letto però verso le 14 e fa colazione verso le 16. Insomma, poi ognuno trova la propria routine. Dipende.
0: Quest'estate che ho fatto le 3 settimane, dalle 3 alle 6 del mattino, e io alle 6, 7, 7:30 ero già a letto, dormivo fino alle 10:11, poi dormivo la sera, però dalle 10 fino all'1:30, 2:15.
1: Bravo,
0: col cavolo.
1: Anch'io più o meno
0: mentre
1: facevo così.
0: Mentre voi mangiavate cornetti e pizze, io ero lì che dormivo.
1: Bravo, pici pici miau miau. Mamma mia, ci piace tanto questa canzone, vorrei parlare con te.
0: Talk
1: forse
0: to you.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Bene, anzi direi benissimo, perché andiamo a chiudere con un grandissimo successo. Cari amici che non siete altro e siete all'ascolto ovviamente di RTL 102.5, adesso la principessa, ma chi sei, Vanessa Gray? Prego.
3: Prego, nottambuli, allora vado io?
2: Sì, ho detto io.
3: Soul Man! Sam & Dave.

0: Questa è la versione originale Soul Man, Sam & Dave su RTL 102.5 e c'era Vanessa Gray che cercava di italianizzare il testo.
1: Non è vero.
0: Ma che cosa? Sentivo che cantava in italiano un'altra cosa.
1: Ma no, non è vero. Si prova a canticchiare per capire le parole che ci possono star bene. Certo. Ma noi staremo bene anche
0: va
1: domani.
0: Bene.
1: Sempre.
0: L'amore.
1: Ma insomma.
0: Non ci stava bene.
1: Ritenta, sarai più fortunato a mezzanotte domani con i Nottamboli.
0: Molto bene, grazie proprio assai a Vanessa Gray.
1: E grazie pure a te, ad Armando Piccolillo, e ringraziamo la regia Manuel Bella e David Bella. E lo vedo, è pronto. Andrea Tuzio.
0: Ciao caro, torniamo domani.
1: Ciao. Anche a Gesualdo, in provincia di Avellino, sono le 3. Buonanotte.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Ben ritrovati da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo a Torino, ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne. L'ANM critica il guardasigilli Nordio, parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo e definisce non ortodosso l'invio degli ispettori disposto dal ministro della giustizia. Sulle serrande del mini market dove l'indagato lavora come commesso è apparsa la scritta pedofilo infame in mano al popolo. Intanto il Servizio Sanitario Nazionale continua a soffrire. Lo scorso anno la spesa sanitaria pubblica si è attestata al 6,2% del PIL, un livello che piazza l'Italia nettamente al di sotto della media dei paesi europei e di quelli dell'OCSE, entrambi al 7,1%, e quanto emerge dall'analisi della Fondazione Gimbe, il risultato è l'impoverimento delle famiglie fino alla rinuncia agli esami diagnostici e alle visite specialistiche. Le opposizioni vanno all'attacco. Infine, George Clooney, che ha accusato Trump, alla Mostra del Cinema a Venezia, dove ieri sera ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera in occasione della serata inaugurale. Non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci di farlo. A novembre ci saranno le elezioni di mid-term, sicuramente un momento per tirare le somme, e se va tutto bene torneremo ad una situazione di maggiore normalità, ha dichiarato. È tutto con questa notizia, ora ci sono gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Una buona nottata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole al momento sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla 14 Adriatica fino alle 5 è chiuso il tratto tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona, mentre sulla 12 Genova-Livorno fino alle 6 è chiuso il tratto tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il sito autostrade.it. È tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5.
6: Sì? Mi distruggi.
5: Ma cosa? Ma chi?

0: Buonanotte amici, benvenuti e bentornati, questa è RTL 102.5, questa è Malanotte No, io sono Andrea Tuzio e con me, come al solito, la squadra è al completo per questa fine estate. Ci sono i fratelli Bella nelle persone di Manuel per la regia radio. Ciao Manuel,
1: Andrea.
0: Buonanotte.
1: Ciao,
0: buonanotte.
1: Ciao signori no ascoltatori, abbiamo anche un inviato.
0: Certo, perché infatti accanto a te, ma soltanto da un punto di vista ideale, c'è tuo fratello David Bella che è il
2: buonasera.
0: Nostro... Buonasera, è il... Beh, buonasera a te, giustamente, lì è sera.
2: Esatto.
0: Sono le 9 e 4 minuti.
2: Rete, se vedi.
0: Esatto, giustamente, perché il nostro David Bella è non solo l'uomo che si occupa della regia video, ma è anche il nostro inviato allo US Open Flushing Meadows a New York.
1: Il replicante di Blade Runner.
0: Esatto, dove in questo momento sta giocando Matteo Berrettini. Vi terremo aggiornati.
2: Parolone,
0: non esageriamo subito così.
2: Amico mio. Al momento, ad essere sincero,
0: capisco,
2: mi dispiace dirlo. Sta prendendo un po' una brutta figura con la grande
0: calma,
2: nave, come la chiamo io.
0: Navone.
2: Sì, esatto.
0: Buttaci un attimo. Sta giocando contro Navone. E tu che hai detto? La grande
2: la
0: nave.
2: La grande nave.
0: Benissimo. Amici, questi siamo. Se volete partecipare a tutto ciò, speriamo di sì, nonostante tutto quello che
2: stavo
0: è successo poc'anzi.
2: Andrea,
0: stavo
2: dicendo, squadra che vince non si cambia, giusto?
0: Certo, esatto.
2: Nel nostro caso, squadra che dice cavolate non si cambia mai,
0: anche perché a quanto pare piace.
2: Esatto.
0: 378-378-1025 per i vostri vocali. Preferiamo, perché il programma principalmente lo fate voi, quindi preferiamo ascoltare la vostra voce anche allo 02-25-1515. Cominciamo, Power It!

0: piangendo perché il terzo set se lo aggiudica Navone contro Matteo Berrettini. Prima per pompare Matteo abbiamo messo anche Peggy Gu, ma non ci siamo riusciti, giusto?
1: Niente,
0: David?
1: Non è servito. Vabbè,
2: non
1: vabbè,
2: ma non tanto è lei che l'ha spompato.
0: Ma fai il bravo, mamma mia, che roba brutta. Che ho detto una roba brutta.

0: Ciao Aurora, buonanotte.
1: Primo violino stasera, primo violino al Teatro Antico di Tormina, una location
0: straordinaria, assolutamente. Sì, straordinaria, una roba bellissima. Poi lì, ragazzi, no, ma non ne parliamo nemmeno. E quindi c'è stato un concerto.
1: Esatto. Okay. Esatto. Io con la mamma eravamo chiaramente lì, lei ha suonato, poi una buona pizza e poi ci siamo rimessi in auto per rientrare a Palermo in nottata.
0: Ma che bello!
1: Qui ascoltiamo voi.
0: Ma bellissimo. E da quanto tempo seguite tua sorella, segui tua sorella magari in concerto?
1: Allora, lei è la figlia della mia compagna, la seguiamo ovunque in tutta Italia.
0: No, che bello. Bravi ragazzi, è una bellissima cosa. Quando si realizza qualcosa, il fatto che ti vengano a vedere persone care non solo ti dà un boost, ma certo.
1: Aspetta che te la passo.
2: Comunque l'ultimo baluardo, l'ultimo baluardo della musica dal vivo è la musica classica.
0: Assolutamente, davvero.
3: Pronto?
0: Ciao Aurora.
3: Ciao ragazzi.
0: Buonanotte. Prima di tutto complimenti. Suonare il violino è una delle ultime cose romantiche rimaste a questo pianeta. Per favore, conservati sempre meravigliosa, mi raccomando, prima di tutto.
3: Assolutamente, te lo prometto.
0: Grazie. Da quanto tempo suoni il violino?
3: Io suono il violino da quando ho 11 anni.
0: Com'è nata? Quindi... Com'è nato?
3: Ma assolutamente per caso. Mia mamma ci ha sempre fatto seguire, a casa abbiamo sempre seguito il Festival di Sanremo.
0: Come no?
3: E a un certo punto mi è venuta questa fissazione per il violino. Guardavo in televisione e a un certo punto ho chiesto di iniziare lezioni. Dopo un anno, mia mamma non mi credeva, dopo un anno di insistere ho iniziato lezioni di violino e non ho mai smesso.
0: Perfetto, sei diventata una violinista professionale. Primo violino, tra l'altro. Non secondo, primo violino.
2: Non è a caso, proprio questo è meritocrazia.
0: Esatto. Ragazzi, che bello, quanto vi manca per rientrare a casa?
3: Ti manca? No, ma ormai siamo così arrivati. Va un bene. Quarto d'ora e siamo a casa.
0: E allora buon rientro e buon riposo. Ciao ragazzi, grazie mille. Buonanotte.
3: Ciao.
0: Che bellezza. Su RTL 102.5 arrivano i Pinguini Tattici Nucleari. Ah, mi sa che hanno vinto qualcosa. Ah sì, il Power It's Estate. Non male. Scusa lo sento.

0: Priceless, Maroon 5 and Liza su RTL 102.5. Matteo Berrettini, come dicevamo in apertura, ha perso il terzo set, la situazione contro Mariano Navone è 6-3, 6-3, 6-4. In questo momento è iniziato il quarto set.
1: Il primo set per Berrettini, e gli altri esatto. Due per Navone, ovviamente.
0: Esatto, senti, esatto. Com'è la situazione?
1: Non è la situazione, purtroppo io non la vedo al momento buona, però ha chiaro, attenzione, che questo è da prendere con le pinze, perché nel tennis tutto cambia.
0: Esatto.
1: Cioè, dunque spero che Berrettini inizi a cominciare a imbroccare qualche colpo e entri nel mood positivo.
0: Sta giocando anche Carlitos Alcaraz.
1: Sì, al momento è all'inizio, siamo ancora al primo set, sembrerebbe abbastanza equilibrata, quattro pari, con il Abate Faria, io lo chiamo.
0: Va bene, va
1: con l'Abate Faria.
0: Sì. Con l'Abate Farias, va bene. Amici, continuate pure a inviarci vocali, grazie, che li preferiamo, al 378-378-1025, ma anche un whatsappino, come direbbe mia madre. Va bene, oppure 02-25-15-15, ci fermiamo. Scusa. No, a tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato del

0: l'emittente. Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Baby Steps. Olivia Dean, 26 minuti dopo le 3 del mattino. Questa è RTL 102.5, ma la notte no, insieme fino alle 6 del mattino. Che bella la voce di Olivia Dean. Bella.
1: Step by step.
2: Bella. Mi ricorda molto il mondo della vecchia Motown.
0: Sì, proprio un altro mondo, davvero meraviglioso. No, volevo ricordare a tutti che non solo stiamo seguendo Matteo Berrettini agli US Open, ma gli italiani oggi hanno giocato, erano in tanti. Faccio un piccolo spoiler per quelli che, come me ad esempio, dormono nella parte finale del pomeriggio per poi lavorare di notte e spesso non riescono a seguire le cose. Ci siamo noi che vi diamo un po' di info. Per quanto riguarda lo US Open, gli italiani hanno perso tutti.
1: In realtà nel senso che i due italiani maschi hanno perso. Uno era improponibile la partita perché Guerrieri giocava contro De Minor, poverino, c'è primo slam, primo tabellone, va bene. Passano invece ha avuto

0: una grande occasione, era avanti 2-7-1 con De Jong, si è fatto riprendere, ha perso il quinto 2-7-2, poi c'è stato il derby femminile,
1: esatto,
0: tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini.
1: La Paolini mi ha vinto
0: 2-0, ha vinto il derby ed è l'unica donna rimasta
2: Women's
0: in tabellone.
2: Power.
1: Esatto. A proposito di italiani, ma di italiane, di Women's Power, vi volevo sottolineare che ci sono gli europei di pallavolo, yeah, dove la nostra nazionale italiana sta facendo, ovviamente ricordiamo che la nazionale
0: sono
1: di Velasco è campione del mondo e olimpica in carica, sì, vediamo, sì, di chiudere il cerchio e diventare anche campione europei.
0: Migliori, ragazzi.
1: Esatto, ai quarti hanno battuto 3-1 la Svezia. Vedere la nazionale italiana di pallavolo femminile è un piacere.
0: Sono
1: consiglio
0: Wonder
1: a tutti.
0: Sono Wonder
1: ci sarà, naturalmente adesso sono in semifinale, sabato a Istanbul appunto giocheranno la semifinale, ma vi terremo aggiornati, saremo in onda comunque.
0: Attenzione, Alcaraz ha perso il primo set contro Faria, 6-4.
1: Alla faccia del bicarbonato.
0: Può capitare ad Alcaraz. Poi
1: beh, è vero. Intanto Berrettini continua ad andare avanti. Siamo al quarto set, ma vi terremo aggiornati. Una bellissima canzone di metà degli anni 90, Torn. Lei era Natalie Imbruglia.

0: Cat's Eye Animal su RTL 102.5. A proposito delle ragazze dell'Ital Volley, abbiamo un vocale, giusto Manu?
1: Buonanotte.
0: Buonanotte
1: Andrea, Manuel e David.
0: Buonanotte,
1: Giuseppe.
0: Ciao
1: Hai
0: Giuseppe.
1: Proprio ragione, la nazionale di pallavolo femminile è un piacere guardarla. Guardato qualche partita ed è uno spettacolo. Le ragazze
0: davvero
1: sono meravigliose.
0: Fortissime, davvero.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao Giuseppe, grazie mille. Sì, è la verità, quindi vi consigliamo sabato magari di dare un'occhiata alle semifinali degli europei.
2: Lì bisogna dire, c'era un grande talento inespresso ed è stato gran merito, non solo ragazzi, da parte delle ragazze, ma di Julio Velasco.
0: Vabbè,
2: è riuscito a compattarle.
0: Stiamo parlando del più grande allenatore di tutti i tempi, di tutti gli sport.
2: Esatto, perché
0: secondo
2: un grande talento,
0: saputo
2: da anni, che però non riusciva ad esprimere al 100%.
0: Ragazzi, abbiamo tutte ragazze fortissime, proprio non ce n'è. E a proposito di ragazze fortissime, io direi di mettere questa canzone qua. Beh, ragazzi, lei mi sa che è fortina. Adele, questa è Set Fire to the Rain.

0: scolare, amici, se vi siete svegliati da poco oppure dovete restare svegli tutta la notte. Questa è la radio giusta. Ah, chi abbiamo al telefono, Manu?
1: Abbiamo Fabio.
0: Ciao Fabio, buonanotte.
2: Ciao, buonanotte.
1: Comunque, Fabio, prima di andare, Fabio, mi è piaciuto il colpo che hai dato, il popolo, hai dato il tipo l'intro, è partito il disco di nuovo e siamo rientrati dopo due secondi. Bellissimo, molto bello. Mi è piaciuto.
0: Si chiama Onda.
1: Oh, esatto,
0: e lo fanno i professionisti della radio, come sottoscritto. Grazie. Faccio questo mestiere soltanto da 23 anni. Figurati, se non lo sapessi fare dovrei uccidermi. Fabio!
2: Sì, ciao. Sì, ti sento.
0: Ciao, come stai?
2: Bene, sono in viaggio, siamo partiti dalla Calabria.

0: dalle 19:30.
1: E bisogna tornare dove? E bisogna tornare dove?
0: In provincia di Siena stiamo.
1: Mamma mia, vivete lì?
0: Non ho capito.
1: Vivete lì? Vivete in provincia di Siena?
0: Sì, sì.
1: Ok,
0: sì,
1: con
0: sì,
1: chi
0: sì,
1: sei
0: sì.
1: in questo momento?
0: Allora, c'è la mia compagna e mia figlia che stanno dormendo.
1: E quindi
0: io.
1: non disturbiamo, non vogliamo disturbare. Come si chiamano? Come si chiamano?
0: Elvira e Ludovica, la piccolina.
1: Ludovica.
0: Ha 3 anni a dicembre.
1: Amore, che giorno, che giorno di dicembre?
0: Il 15 dicembre.
1: Il 15 dicembre, ah, perché anche io sono dicembrino e quindi...
2: Se fosse stata più grande, 3 anni non la rompiate. Se ti avrei detto facciamo un esperimento,
1: no,
2: tu
1: no.
2: non parlare,
1: no,
2: alza il volume al massimo e che gridiamo noi.
1: No, lasciala la stare, cuccio, poveretta. A che altezza sei? Geolocalizzati.
0: Allora, sono quasi a Orvieto, mi manca, diciamo, 164 chilometri per arrivare.
1: E li facciamo, insieme, lo sai.
0: Sì, per forza, almeno compagnia. Mi tenete compagnia.
1: Certo. Come sono andate queste vacanze a casa, tra virgolette, le hai fatte? Cioè, sei tornato in Calabria a casa?
0: Sì, sono tornato lì a casa da mia mamma.
1: Dove?
0: Vicino Tropea, un paesino vicino Tropea, quindi...
1: Bei posti!
0: Spettacolare.
1: Ve la siete godute, avete mangiato anche tanto poi dalla mamma, figurati.
0: Bravo,
1: in Calabria.
0: Sì.
1: Che meraviglia. Sì. Va bene, Fabio, sì. Ti mandiamo un abbraccio, resta nostra compagnia, lo sai che ti accompagniamo a casa.
0: Grazie a voi per la compagnia che mi fate per il viaggio.
1: Ci mancherebbe altro.
0: Buon lavoro.
1: Grazie.
0: Ci sentiamo presto.
1: Ma certo, quando vuoi. Ciao Fabio, buon viaggio. Ciao.

0: Poi prima abbiamo accennato alla nazionale femminile di pallavolo, l'Ital Volley, allenata da Julio Velasco. Ricordo, sabato c'è la semifinale degli europei. Ci scrive Giuseppe: ma se non ricordo male, Velasco è stato anche l'allenatore della nazionale maschile. Sì, e ha vinto qualcosa, giusto o ricordo male?
1: Sì, vinse.
0: Mi sono andato, guarda, ma no, ma sai cosa, David? Ho detto, ma cosa ha vinto? Un mondiale? Ma fammi andare a vedere. Fammi andare a vedere. Perché a memoria è impossibile, perché il signor Velasco, con la famosa generazione di fenomeni, grazie alla quale...
1: Bernardi,
0: ma quanti ne... Gardini, Gianni, ma quanti
2: che
0: ne vuoi?
2: Io sento per la prima volta.
0: Tutti Andrea si chiamavano, come...
1: Ah, tra l'altro,
0: io come...

0: e come tantissimi hanno iniziato a giocare a pallavolo proprio grazie a quella generazione di fenomeni. Ha vinto Julio Velasco con i ragazzi 2 campionati del mondo,
1: esatto.
0: 3 campionati europei, 5 World League e una Coppa del Mondo, nonché esatto. un argento olimpico, se non
1: purtroppo,
0: sbaglio.
1: Purtroppo il famoso argento,
0: quello
1: che era una sorta
0: di
1: smacco dove perdemmo con una squadra che era forte,
0: l'Olanda
1: ma non quanto
0: forte,
1: noi.
0: Non
1: perdemmo 3-7-2 in finale.
0: Esatto, sì, sì. Esattamente.
1: Però lui si è rifatto perché ha vinto l'oro olimpico con la nazionale femminile.
0: Corretto, grande. Corretto. Per quanto riguarda gli US Open,
1: Berrettini ha rimesso su il quarto set perché era stato breccato, ha controbreccato, ora è 4-3 in vantaggio, deve servire il buon Navone e vediamo come fa.
0: Beh, speriamo.
1: Speriamo, non dico nulla.
0: Sì, sì, infatti anche io. Poi ci dici anche di Carlitos Alcaraz.
1: Sì, che sta andando in carrozza nel secondo set.
0: Ah, meno male, va bene, va bene. Brutta la musica che passiamo di notte. Mamma mia, uno dei miei pezzi preferiti. Ah, ragazzi, che meraviglia, li ho visti anche in concerto i Depeche.
1: Ah.
0: All'Olimpico Roma, splendido. I Depeche Mode su RTL, questa è Enjoy the Silence.

0: Irama Cabana alle 3:54 minuti di giovedì 3 settembre. Abbiamo un vocale, giusto?
1: Decisamente sì.
0: Sentiamo.
2: Là, ragazzi, come state? Tutto bene? Vogliamo parlare anche un po' di calcio, tanto per non cambiare. Beh, possiamo mettere in mezzo il campionato americano,
0: l'MLS.
2: Male che c'è il mio Portland, la mia squadra preferita americana di calcio.
0: Non
2: ciao la... Andrea, ciao David, ciao Manuela,
0: ciao Lucio.
2: Da Lucio Moreno.
0: Ciao Lucio.
1: Portland, mi ricorda Stranger Things?
0: Qualcosa... Non mi ricordo dove è ambientato Stranger Things. Vabbè, comunque, no, volevo dire che l'MLS, che sarebbe il campionato di calcio americano, non lo seguo. So solo che la squadra di Portland sono i Timbers, se non sbaglio. I Portland Timbers. Ma non ho mai seguito, anche perché mi sembra che sia un campionato un po'... Non lo so, un po' comunque, alla no. deriva, nel senso che... No, più che alla deriva, non so...
1: Ma chi l'ha? L'MLS?
0: L'MLS.
1: Mi sa di caramella.
0: Mi dai una MLS, per
1: esatto,
0: piacere?
1: Bravo, lascia perdere.
0: Buona,
1: lo sai che a me piace fare queste battute un po' così.
0: Sì,
1: e comunque no, non è ambientata a Portland.
0: È ai margini dell'impero.
1: Esatto.
0: Dai.
1: È ambientata ad Atlanta, comunque.
0: È ambientata ad Atlanta, Stranger Things. Hai visto? Anche da New York il nostro David riesce...
1: Siamo in America, Atlanta, Portland, scusa.
0: Beh, un attimo. Tra l'altro Atlanta è anche vicino a New York.
1: Scusa, questa è una chicca. Questa è una chicca. A me Portland fa ricordare... Clyde Drexler.
0: Clyde, amici, chi è Clyde Drexler? È stato un incredibile giocatore di pallacanestro.
1: A voglia, ai tempi di Michael.
0: Poi purtroppo ha incontrato Michael sulla sua strada. Ricordiamo che in finale NBA li ha distrutti, Michael.
1: Esatto, però proprio. Giocava nei Portland
0: Trailblazers. Va bene, amici, continuate pure 378-378-1025. Ma mi devo spogliare? No?
1: Ma se lo fai, sì.
0: No. Questa canzone è colonna sonora di 9 settimane e mezzo. No? Uno dei film più hot di sempre. Lui è Joe Cocker e questa canzone spesso la gente non sa come si intitola. Lo dico io. You Can Leave Your Head On.

0: Ringraziamo Joe Cocker per questa meraviglia You Can Leave Your Head On. Ricordo ancora, ma tutti lo sapete, immagino, colonna sonora di uno dei film più hot di sempre, 9 settimane e mezzo, Mickey Rourke, Kim
1: Basinger.
0: Esatto, grazie, non riuscivo a dirlo. Kim Basinger.
1: Tra l'altro io voglio dare un il tempo di farlo, cioè vi consiglio di andare a riguardarvi l'esibizione di Joe Cocker di una canzone che è fantastica, che si chiama Woman to Woman, canzone che fu campionata anche da Tupac.
0: No. Come no? C'è.
1: Esatto, la canzone originale Woman to Woman di Joe Cocker, andate ad ascoltare perché meraviglioso, lui è una cioè sembra disumano, è un alieno.
0: Ma veramente fantastico. Amici, è finita la prima ora, ce ne sono altre due.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a Pineto, in provincia di Teramo, sono le 4 del mattino.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Un saluto da Alberto Ciapparoni. Apriamo con la tensione tra l'Occidente e la Russia. Mosca non ci spaventa, ha dichiarato il segretario dell'Alleanza Atlantica Rutte, ed è un'escalation contro l'intera Europa, ha detto la presidente della Commissione Europea von der Leyen. Insomma, NATO e Unione Europea fanno fronte comune contro Mosca dopo l'attacco ibrido di un mese fa a Lipsia, attribuito dalla Germania alla Russia. E proprio le indagini svolte dall'intelligence tedesca sull'attentato ibrido all'aeroporto di Lipsia ai primi di agosto hanno portato a individuare due sospetti. Uno dei due, un cittadino bielorusso con passaporto russo, sarebbe entrato in Europa con un visto italiano, ma senza transitare nel nostro paese. L'altro, di origini russe con passaporto lettone, avrebbe avuto un ruolo chiave nella preparazione dell'attentato. A Vigevano, in provincia di Pavia, è stato ritrovato senza vita in casa un ragazzo di 24 anni che una decina di giorni fa era stato vittima di un'aggressione omofoba. Si indaga sulle cause del decesso. Infine, ore di paura nella capitale. A Roma, difatti, un uomo ha coltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente e poi l'ha accompagnato in ospedale per scappare subito dopo in una località sul litorale.

0: romano portando con sé il ragazzo. L'uomo, poi arrestato, è un 47enne romano denunciato in passato per maltrattamenti dalla prima moglie. È tutto, ora c'è Via Radio.
1: Via Radio.
2: Una buona nottata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla A14 Adriatica fino alle 5 è chiuso il tratto tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona, mentre sulla 12 Genova-Livorno fino alle 6 è chiuso il tratto tra Lavagna e Sestri-Levante per chi viaggia verso Livorno. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Eccoci tornati, signori, 4 e 3 minuti di giovedì 3 settembre. Ma la notte no, inizia la seconda ora. La squadra è quella di sempre. Andrea Tuzzo al microfono e Fratelli Bella in regia. E poi ci siete voi, naturalmente, al 378-378-1025. Lo sapete. Manu, glielo dici tu. Che allora, noi preferiamo
4: i messaggi vocali. Perché? O direttamente il vostro, la vostra voce al telefono.
3: Perché vogliamo sentirli.
4: Certo.
5: C'è interazione tra di noi.
3: C'è simpatia, c'è simpatia tra di noi. C'è simpatia se tu mi vuoi.
4: Vogliamo col dito come hai fatto tu, come
3: esatto,
4: era quello
3: sì,
4: che volevo.
3: We want you.
5: Perché ragazzi, voi siete bellissimi.
3: Esatto, e noi un po' meno. Quindi perciò ci servono.
4: Esatto.
3: E quello è la
5: hai scelto, ma
3: insomma, noi questi siamo, esatto. Dateci una mano anche voi al 378 378 1025 oppure allo 02 25 15 15. Power it. Buru buru bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu b

0: con The Reason, 10 minuti dopo le 4 del mattino. Io volevo sottoporre, ragazzi, a voi questo messaggio che ci è arrivato. Ciao ragazzi, svegli con voi, siamo Simone e Roberto da Como, ok?
1: Ciao ragazzi.
0: Okay. Quasi cinquantenni, ma il nostro spirito sarà sempre giovane. Fermi tutti, fermi. Ci tutti, sta. Calma però, no, secondo me no.
1: Ma intanto non siete vecchi.
0: Esatto, cioè io quest'anno sono 44, tu quanti ne hai?
1: 18 più 32.
0: Dai, dai, quanti ne hai secco? Dillo.
1: No, 34, 52 anni.
0: 52. Tu devi...
2: Io 47.
0: Ragazzi, qua siamo... Abbiamo questa età che avete sentito, ma siamo giovanissimi. Cioè, ma ci vedete?
1: Ragazzi, io vado a ballare trap, techno ancora.
0: Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando?
2: Io gioco a tennis e perdo.
1: E Andrea va a correre, fa sport.
0: Tutto, tutto. Beh, io gioco a pallacanestro.
2: E si sente figo.
0: No, no, no, no.
1: Aspetta, registra
0: butta,
1: pure.
0: No, aspetta,
1: visto,
0: butta, butta, butta, butta, butta giù. Allora, mi sento? No, lo sono.
2: Ah, ok.
0: Come ti permetti? Io non lo so, mi sento.
1: Ti fai selfie pure.
0: Certo.
1: Tutto, tutto sudato, tutto stanco.
0: Butta, butta giù, butta giù, butta giù. Serve quello. Certo. Quello funziona. Tanto, devi sapere che funziona.
2: Fa scena, fa scena.
0: Voi fatelo e poi mi dite.
1: Ho messo l'apprezzamento. Ho messo, hai visto?
0: Ah, sì? No, non l'ho visto. Oh, grazie.
2: Io
0: penso, grazie.
2: No, io
0: facciamo
2: che...
0: l'amore dopo.
2: Oh, no. Andrea, io sì. Penso che tutto sudato. Se facessi un video farei schifo.
0: non ti buttare giù, amico. Non lo fare.
1: Abbiamo un messaggio vocale.
0: Vai, sentiamo.
3: Mi von gir de qua di là. Mi von gira Laura. Ciao a tutti, Michi da Milano. Un salutone a Leger, a Leger.
0: A Leger, a Leger. Ciao, Michi. Buon

0: Con Happy io lo ricordo sempre, per chi non lo sapesse, Pharrell Williams è anche il direttore del reparto maschile di Louis Vuitton. Non so se mi spiego. È sì. Lui che si occupa appunto della, dell'estetica di Louis Vuitton uomo.
1: Comunque il cappello quello gigante che usa a me non piace.
0: Ma lo usava, ormai non lo usa più. No, erano quasi 10 anni fa, quasi 15 anni fa. E allora andiamo un attimo a New York, a Flushing Meadows, perché mi sa che Matteo Berrettini sta per andare a casa, David.
1: Io peraltro ho già smontato il seggiolino qua, c'è quello portatile, quello da campeggio.
0: Ragazzi,
1: l'ho portato apposta.
0: Mi dici un attimo
1: niente.
0: Com'è la situa?
1: No, la situa è messa male, 5-1 per Navone sul tiebreak del quarto. Ma veramente, allora, a parte un gran colpo di Navone che va dato merito, va dato atto, però Berrettini però ha tirato veramente tanto.
0: No, l'ha persa lui, l'abbiamo vista, l'ha persa lui.
1: Ragazzi, ha fatto più di 50, 52, 53 errori non forzati, che è una cosa
0: col diritto, che sarebbe
1: il
0: suo colpo migliore.
1: Significa che proprio non c'è sta oggi.
0: Vabbè,
1: Matteo, sarà per la prossima.
0: Dai, Matteo, mi sa che è andata, eh. Forse ci ricollegheremo poi al rientro dalla pubblicità con Matteo Berrettini, purtroppo a casa.
1: Sì.
0: E Navone che prosegue,
1: salperà per la prossima tappa.
0: Salperà
1: perché la grande
0: perché
1: nave salpa per la prossima tappa.
0: Aiutatemi, vi prego, uccidetemi.
2: La salpa non è il pesce. C'è un pesce che si chiama salpa.
0: Salpa?
2: Pure. Sì.
0: Salpa. Io non so cosa. Va bene. Amici, 378-378-1025, venitemi in soccorso. Grazie. Facciamo una cosa, ci fermiamo un attimo. Ma tranquilli che torniamo subito. Voi intanto restate lì.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Dimmi
3: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
4: Oh.
3: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Gira. Viajando por el mundo, Carol G, Manu, ciao. E in questo momento Navone ha battuto Matteo Berrettini, che insomma lascia gli US Open con un bel po' di amaro in bocca, David.
1: Sì, infatti aspettavo che mi aprisse.
0: Ragazzi.
1: Allora, praticamente Berrettini ci ha provato alla fine, ma alla fine
0: sì,
1: è troppo tardi,
0: ragazzi,
1: era sotto 6-1. Cioè, è arrivato back. Anche al 6-4, ma alla fine Navone giustamente il punto l'ha fatto.
0: Che peccato. Vabbè, in bocca al lupo per tutto il resto a Matteo Berrettini, continueremo a seguire gli italiani impegnati allo US Open.
2: È finita il suo strazio? Dello sport.
0: Vocali, grazie. Vocali.
3: Ciao a tutti da Favignana, sono Giuseppe. Sono qui in pasticceria a lavorare.
0: Ecco.
3: Anche io ho 52 anni e anche io gioco a padel.
0: Bravo,
3: ciao.
0: Vedi? 52 anni e non si sente vecchio. Tra l'altro a Favignana. Ma che bel posto è Favignana.
2: Favignana è fantastico. Ragazzi. Ma io mi riferivo, mi domandavo, ma il padel, che a me fa molto sorridere questo sport, è tipo il tennis che non ce l'ha fatta?
0: No. Hai preso una delle più grandi cantonate della tua vita. È proprio un altro sport. E tra l'altro va alla grandissima.
2: Sì, è di modissima.
0: Oltre che di moda, è molto seguito.
1: Sì,
0: molto seguito.
1: Molto seguito, però il tennis è la versione un po' più nobile, ragazzi. Mettiamo così. Perché il tennis ha un'origine diversa. Però il padel è uno sport a tutti gli effetti.
0: Esatto,
1: ragazzi,
0: non mischiamo.
1: No, sono due cose diverse.
2: Io il padel, la padella uso.
1: Comunque, per dare una delusione a Manuel, in realtà noi continuiamo a seguire. Perché ora, in questo momento, si giocherà il challenger di Zhang Yang.
0: No, non è vero. Seguiamo Carlitos Alcaraz. Questa roba dei cinquantenni, giovani o meno, ha preso. Abbiamo altri vocali, li sentiamo dopo,
2: tantissimi.
0: Magari. Beh, adesso seguiamo magari Alcaraz, che ha perso il primo set, il secondo l'ha vinto 6-0. Però.
2: È un incubo.
0: Non finisce più. Che bella questa canzone di Joan Osborne. Questa è One of Us.
2: Meno male che c'è la musica.

0: che bella vita.
1: Splendido il disco nuovo di Ariete con Angelina Mango, Che bella vita. E che bella vita mi sa che la fa anche il nostro Dino. Ciao Dino, buonanotte e benvenuto.
2: Ciao, buongiorno, buonanotte.
1: Ciao, ciao Dino. Primo parlavamo dei cinquantenni, perché siamo partiti da un messaggio che ci è arrivato. Ah, cinquantenni, quasi cinquantenni, ci sentiamo ancora giovani. Dino, tu quanti anni hai?
2: Io, 61 ottobre.
1: 61 ottobre. E hai iniziato a uno sport relativamente da poco, giusto?
2: Uno sport? No, no, no. Diciamo che ho cominciato quasi a 50 anni ad andare in palestra con mia moglie.
1: Ok, ok, ok. Per rimetterti in forma?
2: Più che altro per fargli compagnia a mia moglie che aveva
1: Quella è la verità. No. Ma in realtà tu però, alla tua età, come ti senti?
2: Ah, tranquillo.
1: Ma ti senti giovane? Ti definisci con gli altri magari? Beh, ho a 60 anni ma mi sento ancora giovane.
2: Sì. Sì, io faccio il camionista, lavoro tuttora, sono in giro col camion adesso.
1: E per fare il lavoro che fai bisogna essere in forma, secondo me.
2: Più che tutto mentalmente, dopo lasciamo perdere gli acciacchi, va bene.
1: Questo è vero, mentalmente hai bisogno di essere bello serio per fare il tuo lavoro. Dove sei in questo momento e qual è la tratta che devi fare?
2: Allora, sono partito da Lecco, sono a Cologno Monzese.
1: Oh, ma sei qui, ma sei qui dietro.
2: Sto passando proprio sotto le antenne.
1: Grande, grandissimo Dino.
2: Niente, sto andando a Sassuolo a fare i ritiri di piastrelle.
1: Quando si rientrerà poi?
2: Ah, pomeriggio, 5:30, 6.
1: Va bene, lo sai che ti facciamo sempre compagnia noi, Dino.
2: Ha voglia, poi... è dal 92.
1: Bravo, 92. Lo sai che puoi contare sempre su RTL 102.5. Grazie mille, Dino, buon lavoro e buon viaggio.
2: Altrettanto, grazie.
1: Grazie
2: ciao.
1: A te, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Oh, The Weeknd insieme ai Daft Punk? Not bad. I feel it coming su RTL 102.5.

0: Feel It Coming, The Weeknd insieme ai Daft Punk. 39 minuti dopo le 4 del mattino, questa è RTL 102.5 e abbiamo vocali, mano. Quanti ne abbiamo? Vai, vai, vai, vai.
1: Allora, vai. Io ho, il 1 ottobre compio 66 anni, gioco a tennis da 20 anni.
0: Vedi?
1: Il mio rammarico è di non averlo iniziato prima. Il tennis è uno sport.
0: Sì.
1: Il padel è un mero intrattenimento.
0: Beh, no.
1: È una specie di racchettone sulla spiaggia.
0: No, dai.
1: Sia. Non confondiamo i due piani.
0: No.
1: Luigi da Napoli.
0: Ciao Luigi.
2: C'è diatriba comunque. Io da profano sento diatriba.
0: Per
2: carità. Io vedo racchettoni pure. Da profano. Però
0: No. È perché
2: lui invece gioca.
0: È perché lui è uno un pochino che ha il tennis come punto di riferimento.
2: Quindi è un po' snob.
0: Però no, non è una questione. Ragazzi. È uno sport, il padel è uno sport che merita comunque rispetto.
2: Però, vabbè, no, però ti dico la verità, quando sento vado a giocare a padel a me viene da ridere.
0: No, non è bello.
2: Perché
0: però.
2: Vedo sti cosi, se racchettine che sembrano delle padelle per cucinare. Quasi.
0: Ma a parte, evidentemente non l'hai mai vista. No, non sto scherzando, no, evidentemente comunque, non l'hai mai vista davvero. Visto,
3: cioè, comunque io farei una precisazione, nel senso, tutti gli sport nascono per senso ludico.
0: Ma
3: il tennis anche. Uno guarda il tennis delle origini, giocavano in gonnellina, le donne, quelle con le gonne lunghe, e gli uomini in camicia, con i pantaloni, e le racchette erano fatte di legno, erano piccoline.
0: Poi si
3: è evoluto. Ma il padel è la stessa cosa, è nato, a quanto ho capito, nel 69 in Messico. Nel 69 in Messico.
2: Ma usavano le padelle quelle rovinate?
0: No.
3: No, usavano una fu inventato perché non aveva abbastanza spazio per giocare a tennis.
0: Esatto.
3: La persona che lo inventò e pian piano prese piede. Evidentemente ha avuto grande successo.
0: Enorme,
3: ma
0: gigantesco.
3: Negli anni
0: gigantesco,
3: è diventato a tutti gli effetti uno sport con una preparazione fisica.
0: No, ragazzi.
3: Cos'è che distingue uno sport da un intrattenimento? Come ha detto l'ascoltatore, mi dispiace dirlo, ha sbagliato. Il fatto che nel momento in cui diventa agonismo,
0: nel
3: momento in cui c'è un allenamento specifico e una preparazione,
0: no.
3: Diventa sport. Poi che io preferisca il tennis al padel, per esempio,
0: Per capirci,
3: faccio un esempio: il rugby e il football americano hanno un'origine simile. A me piace più il rugby, ma il football americano è un altro sport.
0: A me piace più il football.
3: Capito?
0: Però meritano rispetto entrambi.
3: Esatto.
0: Meritano rispetto entrambi.
2: E a me il padel mi fa un po' ridere la parola.
0: Sono
2: una schiappa in tutto.
0: Liberissimo di ridere quanto vuoi, ci mancherebbe. Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Canzone migliore non potevamo suonare, Sombra, My Body Isn't Ready, il mio corpo non è pronto, come direbbe magari qualcuno che si sente un po' avanti con l'età, anche se magari non lo è, no? Marco, ciao, buona giornata ormai, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Marco.
1: Mi chiamo Marco, 51 anni, giovanissimo.
0: Hai visto? E il tuo corpo è bello pronto. Marco, che lavoro fai?
1: Ho la direzione tecnica commerciale di un'azienda che vende prodotti per piscine.
0: Perfetto. E in questo momento sei sveglio, come mai? Ti svegli?
1: Mi sto spostando in aeroporto, che devo andare a Porto Cervo per lavoro oggi, okay. Domani.
0: Ok, quindi non so, vai in un brutto posto, tra l'altro, Porto Cervo, bellissimo, sì, però per lavoro. Però per lavoro, e noi siamo il programma della partenza intelligenti. Tu evidentemente hai un aereo intorno alle 6:30.
1: Così. Bravo, sono partito di casa alle 4, quindi.
0: Ci sta. Di dove sei, Marco?
1: Molto intelligente come partenza. Guarda, di un piccolo paesino in Canavese, San Martino Canavese.
0: Perfetto.
1: 800 anime, città di un bene.
0: Immagino. Marco, tu fai sport alla tua età?
1: Sì, allora, guarda, come il signore prima di 60 anni, sì, mi sono iscritto anch'io in palestra, ma non per vanità o cosa, per un benessere fisico.
0: Esatto,
1: semplicemente per star bene. E nel frattempo anche ho mio figlio che fa calcio, dove lo porto a calcio hanno anche la scuola padel, però ho potuto notare, anche parlandone con clienti, che il padel è in discesa e sta prendendo il suo posto il pickleball, se si dice così.
0: Che cos'è il pickleball?
1: È una disciplina simile al padel, che si gioca con racchettoni differenti ancora. Uno sport che arriva dall'America, che sta soppiantando il padel.
0: Ah, certo, ci hanno fatto anche un film, tra l'altro.
1: Può essere, sì.
0: Fatto un film ultimamente.
1: E ho diversi clienti che prima facevano campi da padel e adesso l'hanno virato su questo nuovo sport.
0: Perché sta arrivando il nuovo che avanza. Vabbè, sì, grazie
1: probabilmente
0: mille.
1: Probabilmente la moda.
0: Chiaro, fa il suo gioco. Marco, grazie mille davvero.
1: Buona giornata.
0: Ma buona giornata a te, sempre, giovani sempre, fuori e dentro. Ciao Marco, buona giornata e buon lavoro. Everybody.

0: Swag Music Arti 5 su RTL 102.5. Musica giovane, per chi si sente giovane.
1: Vabbè, a me piace.
0: Anche a me. Sentiamo un attimo.
2: Oh, ma raga, a 50 anni ero un ragazzino.
0: Vedi.
2: Adesso ne ho 61. Sto mettendo un po' la testa a posto.
0: Ah, sta mettendo.
2: Buongiorno.
0: Ciao, ciao.
1: Mettendo la testa a posto.
0: Sta mettendo la testa a posto a 61 anni.
1: Io ne ho 52, non l'ho ancora messa.
0: No, no,
1: non ho neanche intenzione di farlo.
0: Ma ci mancherebbe. Volevo un ultimo collegamento con il nostro inviato a Flushing Meadows. Com'è la situazione di Carlitos Alcaraz?
3: Allora, la situazione di Carlitos Alcaraz al momento è conduce 2-7-1 ed è avanti 2-1 nel quarto set con il break di vantaggio.
0: Perfetto.
3: Dunque, mi sa che anche qua si sta pian piano indirizzando.
0: Ok, possiamo fare un rapido excursus sull'estetica di Carlitos a questi US Open? Io stenderei un velo pietoso.
3: Allora, io personalmente non potrei nemmeno parlare, perché vado a giocare le partite con le casacche delle squadre
0: NBA. Lascia perdere.
3: Però in questo caso si è rasentato il limite, nel senso che cioè, va bene lo smanicato, ce l'aveva anche Nadal smanicato, però questo non è uno smanicato, è una roba esagerata.
0: Allora,
1: non solo giornalista, anche design, che, come dire,
0: designer.
3: È una questione proprio dinamica. Quando gioca l'altro giorno, scusa, fammi dire questa cosa, cioè, ha dato un colpo, gli si è spostata la maglietta, gli si vedeva la zinna.
0: Capito. Vabbè, lo sponsor tecnico di Carlitos Alcaraz ha collabora da anni con un noto rapper che è Travis Scott. E fa anche delle cose da tanti anni con la moda. Per esempio, ha realizzato il merchandising del film The Odyssey.
1: Ok.
0: Ad esempio. E lavora con lo sponsor tecnico di Carlitos. Hanno realizzato questa cosa in collaborazione. Non è il massimo della vita. Andatevelo a vedere se vi piace. Noi X.
1: Pensiamoci.
0: Ecco,
3: anche se il fisicaccio di Alcaraz.
0: Ah, per carità di Dio. Come la chiudiamo bene questa seconda ora. Rita Franklin, Think.

0: Aretha Franklin Think a chiudere la seconda ora di Malanotte No, amici, tranquilli, perché c'è l'ultima. Anche a Caravino, in provincia di Torino, sono le 5 del mattino.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Alberto Ciapparoni. In apertura il caso Lavitola Ranucci, perché in una mail inviata al direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini, Giulia Presutti ha annunciato un passo indietro dall'incarico di co-conduttrice di Report, nella speranza, ha scritto la giornalista, di aiutare una trasmissione così amata, che tanto ha dato al pubblico e che non può essere legata a singoli nomi e singole personalità. Per la pagina politica, ancora divisioni nell'esecutivo. Il vice premier Tajani solidarizza con la Germania, che ha denunciato episodi di guerra ibrida da parte della Russia, e lancia l'allarme: Mosca potrebbe interferire nelle elezioni dei paesi democratici in Europa. L'altro vice premier, Matteo Salvini, ha dichiarato invece di essere spaventato dall'ansia antirussa nel nostro paese. Al Lido di Venezia, intanto, è cominciata la 83esima edizione della Mostra del Cinema, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. In Laguna, ieri, è stato il giorno di George Clooney, a cui è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera. L'attore americano, in conferenza stampa, non ha risparmiato critiche a Donald Trump. Chiudiamo con lo sport e la pallavolo. La nazionale femminile, guidata dal CT Velasco, ha battuto la Svezia e rimonta nei quarti degli europei e ha staccato il pass per la semifinale del torneo. È tutto, via radio.
1: Via radio.
3: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla A14 Adriatica fino alle 6 è chiuso il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona, mentre sulla 1 Milano-Napoli, sempre fino alle 6, è chiuso il tratto tra Orvieto e Orte per chi viaggia verso Roma. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Buongiorno amici, buongiorno Italia, sono le 5 e 3 minuti di giovedì 3 settembre. Inizia l'ultima ora di Malanotte No, il programma che vi accompagna da un giorno all'altro.
4: Esatto.
0: Il programma a cavallo.
4: Non ci sono riuscito.
0: Questo esatto, è cavallo, è cavallo bravo, tra un giorno e l'altro. Esatto amici.
4: Beh, è un cavallo pazzo.
0: Sì, esatto. decisamente. Andrea Tuzzo al microfono, avete sentito la voce di Manuel Berla per la regia radio e di David per la regia video. Però David mi è anche a New York.
4: Stavo dicendo, mi stava esplodendo un nervo del cervello
0: piano.
4: Fare quell'urlato. Devo stare attento, cioè David... 47 anni comincio
0: a perdere colpi. Esatto. Alcuni dei nostri veri normal people li perdono meno, altri magari a 50 sentono degli acciacchi. Ma vabbè, dicevo che sei anche a Flushing Meadows, sì, a seguire gli US Open. Sta giocando Carlitos Alcaraz, sì. Più tardi magari ci dici anche nella giornata di oggi quali sono gli italiani che giocheranno. Amici, ricominciamo anche la terza ora con il nostro Power It.

0: I New Radicals con You Get What You Give, 12 minuti dopo le 5 del mattino, e noi diamo il buongiorno a Salvatore. Ciao Salvatore, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao, ciao, tutto come bene? Stai? Noi benissimo, tu come stai?
1: Tutto bene, al di là diciamo della mia via crucis tutte le mattine per andare a lavorare, però.
0: E qual è la tua via crucis per andare a lavorare la mattina?
1: Sono 30 chilometri su una statale che è da Torino in provincia di Asti.
0: Ok, va bene. Senti Salvatore, tu quanti anni hai?
1: Io ne ho 56, sono del 70.
0: Ok, e come ti senti tu? Giovane o no?
1: Giovanissimo dentro, sicuramente.
0: Ma
1: però,
0: anche fuori!

0: Ripeto, come dice sempre il mio amico Tommy Marino, che saluto, la costanza è il vero flex. Quando si ha costanza nello sport e in tutte le altre cose, quello sì che è un vero flex da mostrare.
1: Io preferisco la mia amica Costanza.
0: Per carità di Dio, ognuno ha le sue, ha le proprie preferenze, ci mancherebbe, Manuel. Oggi fino a che ora si lavora, Salvatore?
2: Fino alle 14, poi finisco il primo turno e poi ci saranno gli altri turni dopo, successivamente.
0: Va bene, va bene. Lo sai che ti accompagniamo noi per questi 30 km di strada, come succede ogni mattina, immagino.
2: Sì, volevo dire una cosa, no?
0: Vai.
2: Amo lo sport in generale, ovviamente lo sport più bello del mondo, come la penso io, che il calcio. Abbiamo mangiato pane e calcio i tempi d'oro, quando l'Italia aveva
0: i tempi d'oro. Una volta, ormai non più, caro Salvatore, ce ne faremo ragione, speriamo di tornare.

0: Don't you worry, child, Swedish House Mafia, 20 minuti dopo le 5 del mattino. È finita, giusto? Il nostro inviato da Flashing Meadows a New York, David Bella, è finita la partita di Carlitos Alcaraz.
1: Come voleva si dimostrare, ha illuso la Faria, la Bate Faria, e poi gli ha dato un bel perentorio 3-7, 6-0, 6-3, 6-2.
0: È finita lì, bene. Allora, nella giornata di oggi ci sono un po' di italiani che giocano.
1: Sì, 4, ben 4. Okay. Praticamente partiamo con Darderi.
0: Fermo!
1: Ah, fermo.
0: Voglio dire una cosa.
1: Dimmi.
0: Forza Luciano Darderi.
1: Che ha combinato?
0: Tu dirai perché ci sono gli altri italiani, ti fiamo per tutti gli italiani. Io personalmente no. Tifo molto di più per Luciano Darderi da oggi in poi.
1: Perché?
0: Perché è tifoso del Napoli. Se andate a vedere sui sul suo profilo Instagram ha postato delle foto mentre si allena con la maglia del Napoli. Come babbo? Ma babbo che? Forza Luciano Darderi, a che
1: ora
0: forza
1: gioca? Luciano Darderi, ma forza Musetti, forza Cobolli,
0: ma
1: forza
0: ci mancherebbe
1: Bellucci,
0: altro, capito? Ma certo. Allora,
1: dunque, vabbè, Darderi giocano con il ceco Svercina.
0: Bene.
2: Ma non è giusto.
1: Esatto.
0: Vai, bravo.
1: Poi dovrebbe giocare entro dalle 6:30 in poi Musetti contro l'australiano Sweeney.
0: Bene, anche
1: dunque,
0: lì
1: abbordabile, vabbè, abbordabile, certo, come match. Ragazzi, però Musetti deve giocare come la prima. Deve giocare come la prima, perché la prima ha giocato molto bene.
0: Esatto.
1: Poi il nostro mitico Bellucci, che
0: oh,
1: tu,
0: grande Mattia!
1: Esatto,
0: dai,
1: grande Matti.
0: Dai, Mattia!
1: L'artista della racchetta, perché
0: esatto,
1: effettivamente è molto spettacolare.
0: Esatto.
1: Giocherà un match abbastanza diciamo
0: difficile.
1: Troppo difficile contro Taylor Fritz.
0: Dai.
1: Però
0: Taylor
1: vabbè,
2: Swift gioca.
0: No, né Taylor Fritz.
2: Ah, ok.
1: No, con Taylor Swift secondo me ci giocheranno tanti altri. Oh, ok, va bene, chiudiamo qui con l'ultimo italiano,
0: sì,
1: che è il nostro Flavione Cobolli, che spero che si rifaccia meglio rispetto al primo match, e giocherà contro, attenzione, l'australiano Schoolkate, che sembra uno dice ma
0: qui è
1: Schoolkate? Vedi che Schoolkate nel veloce non gioca male, Cobolli se la dovrà giocare bene.
0: Dai. Forza a tutti gli italiani, dai, alla fine abbiamo detto. Dance Theria, Madonna.
3: Le

0: Dance Theria Madonna su RTL 102.5. Ma ragazzi, esistono sforzi fisici che vanno oltre lo sport. Ci sono impegni che superano queste, come possiamo chiamarle, queste quisquiglie dell'impegno sportivo, fisico. Parliamo di cose serie.
1: La fatica.
0: Pasquale, la fatica vera. Pasquale, ciao.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno Pasquale. Allora, sono le 5:25 del mattino. Che ci fai? Sveglio, devi andare a lavorare, immagino.
2: Sto andando a lavoro, sì.
0: Bene, a che ora ci siamo svegliati?
2: 4:15.
0: E a che ora sei andato a dormire?
2: 2:30 più o meno.
0: Come mai?
2: Per un biglietto che c'ho ogni anno, fare l'asta del fantacalcio.
0: Eccolo, questi sono gli sforzi al di là dello sport, della fatica fisica. Quanto ti capisco, Pasquale, sai perché? Perché venerdì mattina, anzi venerdì sera, io dovrò fare l'asta del fantacalcio. E la notte tra venerdì e sabato alle 3 sarò qui. Secondo te come arriverò?
2: Fresco come me oggi,
0: uguale. Esatto, esatto. Per il fantacalcio si fa questo ed altro, Pasquale.
2: Ormai sono più di 25 anni che lo faccio, quindi.
0: Ma certo, ma sempre con gli stessi amici?
2: No.
0: Però ecco, anche io lo faccio da più di 25 anni, forse anche più di 30, ma ho cambiato un po' persone con le quali faccio il fantacalcio. Ma quanto ci si diverte
1: anche,
0: con
1: anche
0: fantacalcio?
1: Anche perché gli altri invecchiano e tu rimani. Esatto.
2: È pure un'occasione per stare insieme, mangiare una pizza, farsi due chiacchiere.
0: Bravo, bravissimo Pasquale. Poi è qualcosa che ti dà quel pepe in più quando guardi le partite.
2: Ma infatti, così dai. Sei impegnato un po' tutto l'inverno.
0: Esatto.
2: Per fare un'informazione migliore.
0: È divertente. È molto divertente, esatto, soprattutto lo sfotò nelle chat del fantacalcio, ci si diverte, ma quello è l'impegno vero. Ora, fino a che ora dovrai lavorare? Che lavoro fai, Pasqua?
2: Guida gli autobus.
0: Quindi ti tocca stare bello sveglio, mi raccomando.
2: No, ma sono sveglio.
0: Ma si sente perfettamente dalla tua voce. Ma poi ci mancherebbe. Ognuno sa fino a dove si può spingere, perché siamo tutti adulti e vaccinati. Bella Pasqua, noi ti auguriamo che il tuo fantacalcio vada alla grande, che la giornata passi leggera.
2: Speriamo,
0: e senza sforzi.
2: Speriamo, sì.
0: Così tu poi, quando finirai, a che ora finirai?
2: Alla...
0: Come? Non ho capito.

0: Alle 13.
1: Alle 13. Poi alle 13 una bella mangiata, mi raccomando, e poi un po' di riposo.
0: E poi ci aggiorniamo domani mattina allo solito orario.
1: Perfetto, va bene. Grazie mille, Pasquale. Grazie, un abbraccio, buon lavoro. Voi, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Alle 5:28 minuti su RTL 102.5 arrivano gli U2. Questa è Wind of in the Skies.

0: dividerà.
1: Beh, niente ci dividerà, lo spero. Amici.
2: No, dai, no. Perché dovremmo dividerci?
1: No, no, no, no, no, non voglio dividermi da voi. Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio su RTL 102.5. Carrellata di vocali, Manu, vai.
2: Andiamo? Partiamo?
1: Vai, vai, vai, vai.
2: Pronti?
1: Via!
2: Vai col messicano.
3: Buongiorno ragazzi, il ciao. Messicano da Siracusa, panettiere, 58 anni, 300-350 km in mountain bike alla settimana.
1: Mazza.
3: Passo e chiudo.
1: Oh, io mi alleno, va. Io faccio 3 km, 5 km ogni due giorni, a piedi, correndo,
2: Ah, comunque... io ragazzi 100 km a settimana li faccio senza problemi, mentre dormo.
1: Esatto. E poi ti svegli
4: Sandro
1: tutto sudato.
4: Vigevano, ciao, 66 Sandro. Anni, sì? Io come sport scarico latte da 20 anni.
1: Beh.
4: Ciao ciao.
1: Beh. Sport e lavoro insieme, è perfetto. È uno sportivo professionista, un se non sbaglio. Esatto, esatto.
5: Buonanotte a tutti.
1: Buonanotte.
5: Ma come? Io ho 10 anni che seguo Berrettini su Instagram. Non sapevo facesse il tennista.
1: Ma dai,
5: ragazzi,
1: fai bravo.
5: Non si finisce mai di
1: ma
5: imparare.
1: Ma fai bravo.
5: Grande Berretti, dai, grande, si gode la vita,
1: sì,
5: ragazzi.
1: Ed è anche
5: a tutti buon lavoro. A tutti.
1: Grazie.
5: Gabriele Savona
1: è anche un grande professionista, tra l'altro, a prescindere al di là di ciò che si è detto in un momento particolare della sua vita che non siamo qui a sottolineare perché è stato davvero volgare. Andiamo avanti.
6: Ciao amici della notte, quest'anno 53, corro, vado in moto,
1: vedi?
6: Ho già tre figli, però devo dire una cosa, alla mia età mio papà era già in pensione e io ho già lavorato più anni di lui. Andrea Pasticcioli di
1: Andrea.
6: So che questa cosa farà incazzare Giacalone.
2: No, pensa che Andrea non ci andrà in pensione.
1: Io ad esempio, cioè, io per adesso sono a 24 anni di lavoro. No, che in pensione chi ci va?
2: Io forse ce la farò. La prenderò una miseria, però forse.
1: Non lo dire a me che sono partita IVA. Addirittura pagavo l'Empals, adesso non c'è più.
2: Io è quello che mi ha fregato.
1: Figurati un po'. Dai.
7: Buongiorno. Ho fatto l'arbitro di calcio per 13 anni, ho arbitrato 850 partite.
1: Mazza.
7: Da 31 a 45.
1: Ma
7: purtroppo, quanto mai non l'ho iniziato prima, quello sì che è un vero sport. Marco da Cremona, adesso non riesco a fare più niente. Faccio il camionista 15 ore al giorno.
1: Perché è difficile poi una volta che si comincia magari un lavoro difficile, pesante. Può essere complesso.
2: Oh yeah!
1: Può essere anche il segno dei tempi, no? Sign of the Times, Harry Styles.

0: 5 del mattino, amici, siamo quasi in chiusura, ma lo sapete, poi dopo la pubblicità sentiamo l'ultima carrellatona di vocali, ma ne abbiamo uno da sentire adesso? Eccolo.
1: Buongiorno. Andrea, Maria di Bella, anche io a 53 anni sudo, sto sudando già dalle 2 e mezza,
0: vedi,
1: in pasticceria qua. Sto sudando, Antonio Pasticcione, forza Antonio. Napoli, Andrea.
0: Sempre, forza Napoli, sempre, vedi? C'è chi riesce a mettere insieme lavoro e sport.
2: Cioè lui sicuramente dimagrisce sudando.
0: Dipende, se poi quello che cucina non zoomagna. Esatto. 378-378-1025, amici, come vi dicevo quando torniamo dalla pubblicità, ultimi vocali, a tra poco.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di

0: I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston, su RTL 102.5. Manu, dai, mettiamo gli ultimi vocali, così salutiamo tutti i nostri veri normal people. Vai,
1: Andrea, Manu e David, ma sì, secondo voi è considerato sport forchetta, coltello e cucchiaio? Se a tavolo e mangiare, beh, non so, mi dico lì che sono uno specialista. Ciao da Agostino di Savona.
0: Agostino, è una specialità che piace a tutti.
2: Gare quella di velocità o di quantità? No. Perché lì ci sono due tipi di
0: velocità, no buono, velocità secondo me no, ti fa male, quantità pure, l'importante è godersela.
2: Però
0: come si dice,
2: lo sport deve, dobbiamo,
0: è bello, cioè, dobbiamo quando si mettono i piedi sotto il tavolo, è sempre meraviglioso. Andiamo avanti.
3: Scusate, ma sì, la finale tra Pantozzi e Pilini quando si svolge? Una partita, no, la finale, devono ancora arrivarci.
0: E questa è una bellissima citazione cinematografica del primo film di Fantozzi, che è del, devo andare a leggere, 75.
2: Geniale.
0: Ce la ricordiamo quella famosa partita. Immagino che David abbia iniziato a giocare a tennis, ad amare il tennis, guardando proprio quella partita con il, sì, famoso batti lei, sì, cosa fa, mi dai del tu, no, è congiuntivo, meraviglioso,
2: una quantità di nebbia che non si poteva,
0: fantastico,
2: manco, si tagliava.
0: Ricordiamo al volo come erano vestiti Fantozzi e Filini, perché poi c'è Fantozzi che lo descrive con quella voce, ce l'ho,
2: c'era pigiama,
0: Filini,
2: tipo pigiama, tipo pigiama.
0: Filini, gonnellino, maglietta bianca, scarpa da passeggio in cuoio grasso, calze scozzesi, giarrettere doppie e una racchettina Liberty da volano. Il buon Fantozzi si presenta con una magliettina bianca, anche lui, mutande ascellari chiuse con una spilla da balia, un enorme racchettone del 1912 e una visiera verde con la scritta Casinò Municipale di San Vincent. Indimenticabile, indimenticabile, davvero. Grazie mille per avercela riportata alla mente. Dai, che siamo in chiusura, amici. La testa gira. No, lo dicono Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla, eh.

0: musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Amici, anche oggi siamo arrivati alla fine di queste tre ore, ma non possiamo lasciarvi così, semplicemente al GO è una nuova puntata di Non Stop News. No, non possiamo. Ci mancherebbe
3: c'è
2: altro.
3: C'è il Millennium prima.
2: C'è il Millennium Meet, amici, in questo caso Boys Town Gang, questa è Can't Take My Eyes Off of You.

0: Beh, ragazzi, se state guardando il video sul canale 36 del Digitale Fantastico. Terrestre, ma meraviglioso, con i ballerini, con quel gilet di pelle a petto nudo. Mamma, mi vestirò così un giorno.
1: Tu ci assomiglia uno dei loro.
0: Ecco qua, a posto così. Beh, beh,

0: anni 70, esatto. Amico.
1: Comunque, che disco abbiamo passato?
0: Ah, bellissimo.
1: Scritto da Frankie Valli. Questa è una cover, ma la cover più famosa è quella di Gloria Gaynor.
0: Gloria Gaynor. Cioè, certo, ciao. Certo. Vabbè, amici, siamo arrivati alla fine, quindi ringraziamenti di rito, grazie mille a Manuel Bella per la regia radio, grazie mille a David Bella non solo per la regia video ma anche per essere tornato in tempo da Flash in Meadows New York. Come hai fatto a tornare così presto?
2: Ho usato il carriolo di Leo.
0: Dai, allora a posto, a posto. Va bene amici, dopo di noi una nuova puntata del GO e poi con Paolo Pacchioni, giusto? Per le ultime
1: proprio
0: news, Paolo Pacchioni, e poi una nuova puntata di No Stop News, l'appuntamento con Malanotte No, naturalmente rinnovato a domani, sempre tra le 3 e le 6. Ciao, buona giornata.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5 Very Normal People.
0: Anche a Gesualdo, in provincia di Avellino, sono le 6 del mattino.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: È giovedì 3 settembre, buona giornata, ben ritrovati da Paolo Pacchioni. In apertura alla vicenda Report, ieri sono arrivate novità, ci spiega tutto Alessandra Giannoli.
6: In una mail inviata al direttore dell'approfondimento della RAI Paolo Corsini, Giulia Presutti ha annunciato un passo indietro dall'incarico di co-conduttrice di Report, affidatole dopo l'addio forzato di Ranucci, per aiutare la trasmissione. Una trasmissione, ha spiegato la giornalista, così amata, che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, ne credo, ha concluso Giulia Presutti, che il futuro di Report possa essere legato a singoli nomi. Intanto il DAP ha smentito la notizia diffusa nelle scorse ore secondo cui Walter Lavitola, recluso a Rebibbia, mandante reo confesso dell'attentato contro Ranucci, sarebbe stato schiaffeggiato da alcuni detenuti. Abbiamo sentito Lavitola, riferisce di stare bene, di non presentare segni di percosse, hanno riferito gli avvocati del faccendiere, che hanno chiesto alla Procura di Roma di acquisire gli eventuali atti della polizia penitenziaria.
5: La cronaca dagli Stati Uniti: due persone sono morte, altre sette sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta mercoledì in un grattacielo residenziale nel centro di Minneapolis, secondo quanto riferito dalla polizia. Due agenti di polizia sono tra le persone rimaste ferite quando sono intervenute. Cambiamo argomento: tensione alle stelle tra Russia ed Europa dopo il drone bomba di Lipsia, polemiche politiche anche in Italia. E allora sentiamo Maria Paola Raiola.
7: L'Italia verificherà le circostanze legate al coinvolgimento di un cittadino bielorusso con visto italiano che è tra i due sospettati per il tentato attacco ibrido all'aeroporto di Lipsia dei primi d'agosto attribuito dalla Germania alla Russia. Lo ha fatto sapere il ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani. Da verifiche dell'intelligence italiana però l'uomo non sarebbe mai passato per il nostro paese. Mentre il Financial Times rilancia un'analisi che definisce il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, un cavallo di Troia per le sue posizioni filorusse. Pronta la replica dell'ex generale che si è detto stupito, rispondo con mano tremante, ha scritto sui social con evidente ironia. Intanto sull'allarme lanciato dal vice premier Tajani su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei è intervenuto l'altro vice premier Matteo Salvini. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa, ha dichiarato.
5: Siamo allo sport. Tennis: Matteo Berrettini è stato eliminato nella notte al secondo turno degli US Open degli Stati Uniti da Mariano Varone, che peraltro ha già eliminato Djokovic. Berrettini aveva vinto il primo set, poi però ha perso gli altri tre, fuori anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. È il momento di conoscere l'argomento della linea diretta di questa mattina in Non Stop News. Allora buongiorno, ben arrivata a Giusy Legrenzi.
8: Buongiorno, buongiorno a Paolo. Paolo Pacchioni, 6:02. Questa mattina cogliamo l'occasione di avere un ospite molto molto particolare, speciale. Il personaggio, tanto per, forse non vi sarà tanto noto per il nome ma per quello che ha fatto, è colui che ha di fatto inventato il touchpad e il touchscreen, quello per cui tutti noi oggi possiamo fare titti col ditino sui nostri smartphone, e quindi insomma ci permetterà, ci ha permesso negli anni appunto di poter lavorare con i nostri device in questo modo. Siccome parleremo con lui ed è molto uno dei suoi argomenti principali negli ultimi anni è stata proprio l'intelligenza artificiale, l'interazione con l'uomo, vogliamo capire un po' da voi, così molto semplicemente, state usando qualcosa di legato all'intelligenza artificiale? State trovando dei benefici? Vi spaventa? Vi preoccupa? C'è un tema molto largo dedicato però a

0: appunto alle intelligenze artificiali, quelle che insomma sono entrate di forza nella nostra vita negli ultimi anni. 02 25 15 15 per chiacchierare con noi in diretta, 378 378 1025 per i vostri messaggi.
1: Previsioni del tempo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di oggi con anticiclone sulle nostre regioni, nelle prossime ore cielo sereno poco nuvoloso. Solo in montagna, sull'Appennino meridionale, soprattutto l'Appennino calabro-lucano, qualche breve temporale di calore. Altrove sole con temperature su tutta Italia mediamente tra 30 e 35 gradi, minime al centro-sud a fatica sotto i 25 gradi. Maggiori dettagli su Trebi Meteo.
1: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete in gestione. Fa eccezione la 9 Lenate Chiasso, dove ci sono code per l'attraversamento della dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Per il meteo, vento forte segnalato sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Belluno e sulla 23 Udine-Tarvisio tra Udine Sud e Carnia. Prudenza in uscita dalle gallerie sui viadotti. Ricordo che per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle-Genova la stazione di Serravalle-Scrivia è chiusa in entrata verso Milano fino alle ore 6 del 15 novembre. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Tortona, mentre sulla tangenziale di Bologna è chiusa l'uscita 11 bis Castenaso-Ravenna provenendo dalla A14 fino alle ore 21 del 12 settembre. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Buongiorno, buongiorno, 6 e 5 minuti, giovedì 3 settembre, inizia il terzetto del mattino che poi diventerà un quartetto più tardi, tra le 6 e le 7. Lucrezia Bernardo, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a Giusy Legrenzi e a Lorenzo Dardano, le 6 e 5 minuti pronti a partire, allora per affrontare un'altra mattinata insieme, i temi sono tanti, partiamo però da quello della linea diretta.
5: Intelligenza artificiale, due parole, o IA o AI, se la vogliamo dire in inglese.
0: AI.
5: IA, come vuoi Giusy, tu la state utilizzando, dicevi giustamente nelle anticipazioni. Vi spaventa oppure vi attrae? Dall'altro lato avete delle implicazioni rispetto al lavoro che state facendo voi o magari amici, parenti, moglie, figlio, punto interrogativo?
0: Vogliamo capire un po' questa mattina dai nostri ascoltatori, state già scrivendo, qualcuno fa anche la butta sullo scherzo, mi aiuta un sacco a fare i test che insomma dovrei fare da solo. Sì, benissimo. Cerchiamo di fare un ragionamento ampio stamattina. Davvero vi spaventa? Perché anche chi l'ha costruita sta cominciando a dubitare del fatto che insomma potrebbe nel tempo sostituire l'uomo, in qualche modo, insomma. Quindi cerchiamo un po' di ragionare ad ampio spettro su
5: oppure,
0: tutto questo.
5: Oppure anche in maniera simpatica, perché no, la cosa più strana, originale, divertente che le avete fatto fare.
0: E gli avete chiesto e lei ha fatto,
4: detto,
0: che ne
4: so. È vero, in questo periodo di matrimonio io sento già di amici preoccupati perché dicono il discorso che fate per il mio matrimonio, mi raccomando, non con l'intelligenza artificiale. Addirittura siamo arrivati a chiedere questo. E insomma,
0: tanto io li sfiderei poi gli ascoltatori a capire se l'ha fatto o no l'intelligenza artificiale.
4: Perché sta proprio lì il punto. Allora, ne parliamo con voi questa mattina, 378-378-1025 per i vostri messaggi scritti o vocali, mi raccomando brevi, oppure 02-25 15-15 per le vostre chiamate in diretta.
5: Si comincia dalla musica, naturalmente, Napoleone, Cucù, Marie.

0: Tra i protagonisti del Radio Z Future It's Live, proprio ieri a Verona, che ha chiuso la nostra due giorni di live appunto all'interno dell'arena, Napoleone, Cucù, Marie, beh, lo sappiamo, i chatbot, gli algoritmi scrivono le mail al posto nostro, creano delle immagini, rispondono ai clienti al nostro posto. Insomma, stiamo parlando di intelligenza artificiale all'interno della nostra linea diretta qui in No Stop News. La state utilizzando, vi spaventa, siete incuriositi, le avete fatto fare delle cose che nemmeno voi umani,
1: così, strane,
0: ho citato film,
1: visto che siamo in tema di mostra del cinema di Venezia. Allora andiamo da Davide. Buongiorno Davide, benvenuto.
0: Ciao.
2: Buongiorno.
1: Ciao Davide.
2: Allora,
1: da dove chiami?
2: Da Trieste.
1: Ottimo, benvenuto, eccoti qui. Quali sono le tue riflessioni sull'intelligenza artificiale?
2: Ma io ho due esempi da fare. Allora, soprattutto sul lavoro, ad esempio io non la utilizziamo, e ad esempio io devo andare a prendere fisicamente tutti i documenti dalle varie sedi che abbiamo, quindi il cartaceo, e lavorare poi sul cartaceo. E invece mia sorella in Piemonte sta addirittura rischiando il posto di lavoro, e con lei sono 700 persone da una parte e 1000 dall'altra, perché l'azienda ha deciso poi di utilizzare l'intelligenza artificiale
0: al posto suo. Quindi, e lei che lavoro fa rispetto a te? È lo stesso settore?
2: Customer care.
1: Ok. E perché stai dicendo che rischiano di stare a casa?
2: Perché l'azienda, che tra l'altro è spagnola, sì, vuole utilizzare l'intelligenza artificiale per l'affiancamento poi a quelle che sono le aziende e ai loro clienti.
0: Tu dici per addestrare un futuro di, diciamo, di sostituzione,
2: no,
0: o di
2: affiancamento? Vogliono proprio chiudere le aziende che hanno qua in Italia per passare tutto in automatico, diciamo così.
1: Mm-hmm. Senza più un umano, perché non serve l'umano.
2: Infatti,
1: Davide, voglio dirtelo, ma sappi che sai bene che non è così, vero? Sì.
2: No, vabbè.
1: Sai bene che non è così, sì. No, non voglio,
0: o meno, cioè, ci spera, ecco. Davide.
2: No, non adesso. Al posto, sì, di lavoro.
1: Poi, insomma, mi sembra. Allora, quando diciamo delle cose, facciamo uno sforzo per avere i dati per poterle dire. Perché tu stai parlando di 700 persone e 1000, quindi stiamo parlando di numeri molto rilevanti. Quindi, o l'azienda è molto nota.
2: Ne ha parlato proprio la stampa di Torino. Perfetto. E quindi i dati.
1: Ci sono. Poi magari ci scrivi che azienda è, perché sono molto curiosa, perché davvero

0: poi queste cose sono quelle che terrorizzano e spaventano tutti, non so quanto,
1: ma
0: ecco.
1: sono perché,
0: però la tua azienda no, dici tu, perché io vado fisica

0: dirà invece questa fine?
1: Non credo, almeno per ora no.
0: Per ora no. E cosa, di cosa ti occupi? Non abbiamo capito.
1: Quantificazione dati in generale.
2: Ok, in generale. L'ultima cosa, Davide, nella tua vita, diciamo, privata, normale, la utilizzi l'intelligenza artificiale? Sì, no? E per fare che cosa? Poi ci salutiamo.
1: No, io come hobby mi occupo di statistica applicata allo sport, risultati sportivi e anche, come dire, e anche storici, ecco. Quindi tutta una storicizzazione.
0: Sì,
1: ecco.
0: sì, quindi la
1: per
0: usi.
1: Cui,
0: quindi sì.
1: Per cui la usi. Fare manualmente anche. Okay. Sempre utilizzando il computer, sempre in Excel, diciamo così, e via dicendo, però sempre manualmente.
2: Perfetto, grazie Davide per la tua, il tuo contributo e la tua testimonianza. Un abbraccio.
1: Grazie a voi.
0: Le indagini svolte dall'intelligence tedesca sull'attentato ibrido all'aeroporto di Lipsia i primi di agosto hanno portato a individuare due sospetti. Uno dei due, secondo la stampa tedesca, è un cittadino bielorusso con passaporto russo, sarebbe entrato in Europa con un visto italiano ma senza transitare nel nostro paese. L'altro, di origini russe, con passaporto lettone, avrebbe avuto un ruolo chiave nella preparazione dell'attentato.
2: I migliaia nei cortei in Spagna, il grido di Ceuta non si vende, Ceuta si difende, almeno 300 manifestazioni in tutto il paese. A Madrid forti tensioni, 4 persone sono state arrestate, 4 agenti sono rimasti feriti in maniera lieve negli scontri avvenuti davanti al Congresso dei Deputati.
0: Al Lido di Venezia, al via all'83esima edizione della mostra del cinema di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. In Laguna è arrivato George Clooney, a cui è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera. L'attore americano non ha risparmiato critiche all'attuale amministrazione USA, augurandosi un cambio della guardia alle prossime elezioni di midterm.
3: Via Radio.
4: Una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete in gestione. Unica eccezione la diramazione di Roma Sud, dove si è formato un chilometro di coda tra Torrenova e il grande raccordo anulare per il traffico intenso in direzione di quest'ultimo. Per quanto riguarda la situazione meteo, vento forte è segnalato sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Belluno e sulla 23 Udine-Tarvisio tra Udine Sud e Carnia. Ricordo che per lavori di ammodernamento sulla 7 Seravalle-Genova alla stazione di Seravalle-Scrivia è chiusa l'entrata in direzione di Milano fino alle ore 6 del 15 novembre. In alternativa si potrà utilizzare l'entrata di Tortona. Ricordo infine che questa sera sulla 1 Milano-Napoli sarà chiuso il tratto tra Orte e Orvieto in direzione di Firenze dalle 22 fino alle 6 di domani. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Grazie, grazie. Naturalmente ci risentiamo più tardi per gli aggiornamenti. Andiamo subito da Giovanni che è in diretta con noi al telefono. Ciao Giovanni.
5: Buongiorno.
0: Ciao, da dove chiami?
5: Da Bergamo.
0: Ok, perché hai deciso di intervenire stamattina?
2: Sei favorevole o contrario? Intelligenza artificiale la utilizzi anche per così diletto o divertimento?
5: No, dici. Non sono contrario, però cerco di non usarla perché per me serve a impigrire il nostro cervello. Non lo abitua più a memorizzare determinati appunti o determinati calcoli.
0: Cosa intendi dire per cerco di non utilizzarla? Perché non mi è chiarissimo.
5: Ce la utilizzo proprio le cose che non riesco a fare, ma le cose minime che mi servono cerco di farmi da me,
2: certo.
5: In allineamento cervello.
2: Facci una differenza tra appunto una cosa minima oppure
0: una cosa
2: necessaria.
0: All'intelligenza.
5: Le cose che mi viene in mente adesso, quando devo andare da qualche parte, uso un navigatore per assolutamente se sono nel buio, ma se riesco a far da me e memorizzare la strada preferisco.
2: E quella sì, è un'applicazione, diciamo, di geolocalizzazione, sì, diciamo.
0: L'intelligenza artificiale magari un pochino più in questo momento.
2: Sì, un po' più avanzata, immaginati l'elaborazione di un testo.
5: Sì, un po' più avanzata, questo non è un esempio che mi è venuto, perché
2: certo,
5: dopo il cervello ogni cosa si fa aiutare dall'intelligenza artificiale.
0: Che lavoro fai?
5: L'elettricista.
0: L'elettricista. E nel tuo lavoro non ti è mai servita?
5: No, alcune volte sì, per certi calcoli che non riesco a fare.
0: Vedi. Allora, posso fare una riflessione, ma così, perché stamattina siamo a microfoni aperti e ci penso. La tua riflessione iniziale l'ho trovata molto interessante, cioè, purtroppo in questo modo impigriamo il cervello.

0: Ma tu ci stai dicendo esattamente quella strada lì, cioè tu mi dici per le cose facili faccio io e per le cose più complicate uso l'intelligenza artificiale e quindi lo lasci pigro il cervello. Capisci?
1: Non funziona così. Perché certe cose sono più grosse di me, non riesco a...
2: dei calcoli troppo complicati magari, sì, beh, sì. Può capitare. Sai altri elettricisti magari a differenza di te Giovanni o come te che la utilizzano per fare lo stesso tipo di attività?
1: Sì.
2: Ah, ok, quindi è piuttosto comune, diciamo, altri tuoi colleghi lo fanno.
0: Allora, alla fine, alla fine la usiamo. Alla fine,
2: Anche chi chiama e dice:
0: no, io cerco di non usarla, sì, per fare le cose semplicissime. Cose. Anch'io. Dopodiché, quando ci imbattiamo in qualcosa di più complicato, dove davvero dovremmo mettere in moto il cervello, diciamo no, facciamolo fare a lei, che è più facile. Quindi, insomma, siamo tutti un po'.
1: Fino a un certo punto.
0: Un aiutino, l'aiutino da casa.
2: Ciao Giovanni, buon lavoro.
1: Grazie a te.
2: Qualcuno dice come Giovanna, io la trovo ormai insostituibile. Esatto, quindi addirittura insomma più completo. Salvatore, velocemente. Ciao Salvatore.
3: Sì, buongiorno, sono Salvatore Sansone da Termini Imerese, anche se sono a Lascari per ora. Allora, io volevo dire, la utilizzo intanto perché gestisco oltre dei gruppi di Facebook con oltre 100.000 iscritti complessivamente, di cui uno si intitola Viva il reddito universale, proposto da Elon Musk. Ora, Amazon ha disposto il licenziamento di 600.000 dipendenti entro 8 anni, sostituendo il personale con il robot. La Amazon come tanti altri, ma già 30.000 erano licenziati. Il rimedio quale può essere? Al posto di stipendi, pensioni e liquidazioni, con la tassa sul robot che gli stessi titolari delle multinazionali vogliono pagare, con la moneta digitale, però col divieto di disabilitazione della moneta digitale per motivi politici, sindacali, di scelta sanitaria, eccetera.
0: Quindi è candidato, quindi lui, sì. No? È posto. Perfetto. Ottimo, abbiamo il nostro prossimo candidato al comune di Termini Imerese.
2: Non l'avevo capito bene, però così. 378-378-1025.
0: Comunque tutto chiaro, sì. Amico. Sì. Tu hai capito.
2: C'era una pausa, magari da qua, però. Intelligenza artificiale all'interno della nostra linea diretta, utilizzi distorti. Utilizzi simpatici,
0: utilizzi un pochino perché qua mi pare che la linea sia un pochino poi faccio io o viceversa, faccio io poi un pochino lei,
2: oppure 02 25 15 15 insieme a Giusy Lucrezia e Lorenzo,
0: vi aspettiamo qui in diretta.

0: 1025 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
7: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
6: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
7: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
6: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
7: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Dimmi quando. A settembre, Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
14: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: La voce di LP, Girls Go Wild. Salutiamo anche Marco da Verona. Io uso spesso l'intelligenza artificiale per documentarmi in cose che non so. Per esempio, mi sono fatto pure aiutare a creare un impianto fotovoltaico.
1: Ci sta, perché no? Poi magari da lì a farlo fare direttamente all'AI ne passa.
0: Un po' come quello che lo chiedeva per scaricare i mobili.
1: Cioè, ho chiesto all'AI di aiutarmi a scaricare i mobili, ma non c'è stato modo. Caspita, allora qualcosa
0: io ci credevo, ci
1: ancora speravo, invece non è andata così. Scherzi a parte, c'è Enzo con noi. Ciao Enzo, benvenuto, buongiorno.
0: Ciao.
2: Sì, buongiorno.
1: Ciao, dici tutto.
2: Niente, io sono abbastanza, volevo dire che sono abbastanza favorevole all'uso dell'intelligenza artificiale. Cioè, trovo che sia un aiuto molto comodo, tante
1: allora,
2: cose.
1: Ecco, raccontaci dove la stai sperimentando o dove l'hai utilizzata.
2: Allora, io vabbè, banalmente trovo appunto comodo la funzione AI Mode, diciamo, del famoso motore di ricerca.
1: Eh sì, certo.
2: Se ti permette appunto di magari di fare una domanda, ma veramente su cose banali, come ha detto anche il messaggio di prima, documentarmi su cose. Io vi ascolto spesso come radio, spesso sento parlare di argomenti, soprattutto la mattina a quest'ora, e vi documento su quello di cui si è parlato, magari qualcosa che non so.
0: E invece nella tua vita lavorativa, per esempio, Enzo?
2: La vita lavorativa secondo me passerà molto tempo prima che l'intelligenza artificiale possa sostituirci, perché io faccio l'autista. Quindi non credo.
0: Ma l'hai sentita dalla guida autonoma?
1: Ma la guida autonoma però se ne parla da 10 anni, tra l'altro, neanche da ieri, attenzione.
2: Effettivamente se ne parla per le vetture.
1: Alcune sono già in America, è già in uso, cioè già funziona.
2: Sì, America, Cina, quello sì.
1: Non è che ci vuole tantissimo farla arrivare qui,
2: No, per la guida di un mezzo pesante, però secondo me è ancora
0: diverso.
2: Anche per la situazione, io faccio autista di autotrasportatore.
1: Ma perché dici che è diverso? Che cambia?
2: Molto la guida di un mezzo pesante nelle condizioni antistradali.
1: Ma non è che fa fatica a prendere una patente strana l'AI, cioè guida, punto, esattamente come fa con un'auto, e conosce ovviamente le sue dimensioni, il suo spazio, lo spazio che occupa, i tempi di conosce tutto, e quindi a quel punto va da sola.
0: Adesso le rispondo io, Enzo. Sì, però non va addosso alla macchina della polizia come nel video che abbiamo visto.
2: a parte quello, io penso che magari in un futuro, però ancora un po' lontano, non prossimo, ecco, ma non solo adesso nel mio ambito lavorativo, parlo proprio in generale. Secondo me c'era il primo ascoltatore che ha parlato, che ha telefonato stamattina, che diceva che temeva 700, 1000 posti. Secondo me no. Cioè, l'intelligenza artificiale potrà aiutare, ma non sostituire del tutto l'essere umano.
1: Sostituire del tutto l'umano, e soprattutto quando la gente pensa o dice non ci saranno più posti, più basta nessun posto
0: basta,
1: di lavoro, niente,
0: compreso il mio e il tuo.
1: Io voglio sapere cosa facciamo tutto il giorno. Noi, allora, 7 miliardi di umani, ditemelo.
2: innanzitutto banalmente tutte queste intelligenze artificiali necessitano di server, si potrebbero trasformare alcuni posti di lavoro, manutentori,
0: in altre cose,
2: tecnici,
1: sì,
2: informatici,
1: si trasformano assolutamente.
2: Ma comunque tutta la totalità dei lavori manuali non la possono svolgere, a meno che
1: purtroppo ti devo dire, Enzo, che ti stai sbagliando, perché stiamo parlando di robot, cioè già tutte molte movimentazioni logistiche vengono già fatte oggi da macchine, da robot, cioè è proprio, stiamo andando molto avanti, diciamo che non siamo tutti al corrente di cosa sta davvero succedendo ad alcuni livelli, ecco.
2: Sicuramente, ma se io penso che se il rubinetto di casa mi perde, non so quanti anni ci vorranno prima che un robot venga a casa mia a posto dell'idraulico.
0: Certo.
2: Sicuramente magari, in un futuro lontano.
0: Magari lo fai tu, Enzo, direttamente. Grazie, Enzo. Buon viaggio.
1: Perché impara attraverso l'intelligenza artificiale, capito? Ciao Enzo.
0: Io faccio il programmatore, dice qualcuno, a proposito della trasformazione del lavoro, in questo caso poi parliamo anche proprio di informatica digitale, o forse dovrei dire facevo. Ora infatti sto diventando un AI manager, faccio fare tutto a questo facendo il lavoro di un team intero di un anno in 2-3 mesi.
1: Sì, però lui sta lì.
0: Però sta fisicamente lì.
1: Non è che è sparito questo signore,
0: coordinerà questa cosa.
1: Ha modificato il modo di approcciare con quello che faceva, tutto qua. Sentiamo un po' di notizie e poi torniamo.
3: L'Unione Europea è NATO in allerta per la guerra ibrida scatenata da Mosca e lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Il vice premier Tajani lancia l'allarme sui

0: possibili tentativi del Cremlino di influenzare le elezioni, ma l'altro vice premier Salvini prende le distanze. Secondo il Financial Times, Vannacci è il cavallo di Troia della Russia in Italia.
1: Giulia Presutti fa un passo indietro. La giornalista designata dalla RAI per sostituire Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report ha deciso di rinunciare dopo le polemiche scatenate dalla redazione del programma. Nessuna presa di posizione dall'altro conduttore designato, Daniele Pervincenzi.
0: Negli Stati Uniti c'è stata una sparatoria in un condominio a Minneapolis. Il bilancio di 2 morti e 7 feriti. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'autore della sparatoria è stato a sua volta ucciso.
1: E il tennis: Berrettini è stato eliminato al secondo turno degli US Open da Mariano Varone, l'argentino che aveva già sconfitto Djokovic. Fuori anche gli altri due italiani, Passaro e Guerrieri. In ambito femminile, Paolini ha vinto il derby contro Stefanini. Per il momento è tutto con l'informazione. Ora New Hit.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Beh, non si può dire che l'intelligenza artificiale sarà un meraviglioso errore, come canta Gianna Nannini, 6 e 38 minuti.
2: Perché
1: qualcuno
2: no?
1: Lo potrebbe
2: perché
1: dire?
2: No? Perché no? Io penso che potrebbe essere. Sì. Potrebbe essere un errore magari da qualche punto di vista, ma qualcosa di meraviglioso da altri punti di vista.
1: O un meraviglioso aiuto, un meraviglioso sostituto. Boh. 378-378-1025-02-2515-15. Buongiorno Marcello.
3: Sì, buongiorno.
2: Ciao, benvenuto. Da dove chiami?
3: Roma.
2: Da Roma?
3: Sì.
2: Bene Marcello, che fai nella vita?
3: Sono l'autista di camion.
2: Ah, abbiamo già sentito un collega questa mattina poco fa. Dici tutto.
3: Allora, complimenti per la trasmissione, sono tanti anni che vi

0: sento e niente, volevo esprimere anche io la mia opinione. Personalmente non ho mai usato l'intelligenza artificiale e penso che non la userò mai.
1: Nemmeno per diletto, cioè per tue cose che ti piaccia fare, magari ti piacciono come hobby, non so.
0: No, no, neanche per quello, perché anche perché non uso né social né Google né niente. Okay. Però la mia opinione personale, penso che questa qua, collegandomi al discorso di prima, veramente impigrisce il cervello, perché la maggior parte, cioè l'impressione è questa, che la maggior parte delle persone, da quando esiste Google, addirittura adesso l'intelligenza artificiale, pensa che siamo diventati veramente tutti più intelligenti, anche se sono tante persone con, senza cultura generale.
1: Sì, l'impigrimento è un rischio, senza, perché ovviamente senza l'utilizzo
0: mai
1: massiccio.
0: Un libro, certo. Senza mai leggere un libro, senza approfondire, o magari avere un titolo chiaro, di studio. E quindi è molto facile. Vedo anche i studenti oggi non vanno più a fare un tema, a scrivere, a pensare, a ragionare, basta, certo. Che vai sull'intelligenza artificiale, hai fatto tutto.
1: Quando Marcello diciamo ci sostituisce del tutto, poi siamo d'accordo anche con Giusy e Lucrezia, credo, sì. Poi diventa, no, un rischio per tutti, no?
0: Ma siamo probabilmente molto importante, non lo so, per la scienza, per la ricerca, per la medicina, per tante,
2: guarda,
0: altre cose.
2: Per molte cose, Edo, anzi, scusami, per molte cose, Marcello, adesso ascoltiamo per esempio Edo, tra poco lo colleghiamo e poi se riusciamo anche Luca, e capirai che ci sono anche delle applicazioni molto utili, molto utili.
1: Grazie Marcello.
2: Che possono aiutarci. Grazie, grazie, grazie, buona giornata.
1: Buona Dicevi giornata, bene, grazie. Edo. Andiamo da Edoardo, ciao.
3: Ciao. Buongiorno a tutti.
2: Ciao Edo, benvenuto intanto, grazie per il messaggio che ci hai mandato, ci piaceva l'idea che insomma lo condividessi anche con gli altri ascoltatori.
3: Allora, io come lavoro sono un docente, sì, della scuola media, e sono l'animatore digitale del mio istituto.
1: Che bello.
2: Quindi già mi piace animatore digitale.
1: È una figura nuova? È stata appena inventata, immagino,
3: per esempio,
1: Edoardo.
3: È da qualche anno che è stata istituita, sì, nella scuola, e tutte le scuole hanno un animatore digitale.
2: Okay.
3: E in questo periodo stiamo formando i docenti per l'utilizzo dell'intelligenza
2: artificiale, certo.
3: Perché è un grande aiuto per la didattica, perché riduce i tempi per la produzione di verifiche, per la produzione di materiale anche accattivante per i ragazzi, e soprattutto che dobbiamo informare e formare i nostri alunni, anche se la legge prevede che loro non dovrebbero utilizzare fino a 18 anni questo tipo di piattaforme, però
2: le usano
3: chiaro,
2: lo stesso, dai, sì, appunto.
3: E quindi dobbiamo informare e formare i nostri ragazzi per i pericoli che possono esserci nell'utilizzo, come la privacy, E tante altre cose.
1: Complimenti, quindi, Edoardo, dobbiamo... complimenti per quello che fai. Il rischio che ti chiedo, è un po' l'hai paventato, è che effettivamente poi i ragazzi, non so l'età a cui tu ti rivolgi, le utilizzano troppe, e quindi poi, un po' come tanti ascoltatori hanno detto, rischino, no, di spegnere il cervello, laddove invece bisognerebbe fare il contrario.
3: Sì, loro, io lavoro con i ragazzi della scuola media, quindi un range di 12
2: anni, sì.
3: Che loro so che utilizzano già, perché si creano gli account e quindi riescono comunque
2: Io sono confusa, Edo, stai parlando di che cosa? Di social o di intelligenze? Quando dici creano l'account su un'intelligenza artificiale, su una chat GPT, tanto per fare un nome?
3: Esatto, si creano degli account in Google e poi utilizzano l'intelligenza artificiale di Google,
2: okay,
3: per
1: guidati da te, che te li coordini.
2: No,
1: ah, nemmeno.
2: No, per gli affari loro, è questo che sta dicendo.
3: Fuori
2: dalla scuola, cioè non dovrebbero farlo fino a 18 anni, dice lui, ma figurati,
1: però, okay,
2: lo fanno già. Mm-hmm. Senti, invece trovo molto interessante che stiate formando gli insegnanti. Trovo che sia un passaggio rilevante, no?
3: Esatto, tutti i documenti della scuola, il Ministero comunque ha messo delle direttive che devono essere aggiornati per affrontare questo tra virgolette problema. Quindi la scuola sta formando e proprio oggi abbiamo un corso di formazione dove io tengo ai docenti sull'utilizzo di queste applicazioni e i rischi.
2: Molto chiaro, quindi, molto chiaro. Edo, ti ringraziamo per questo contributo, davvero, grazie. Ciao, ti auguriamo buona giornata.
3: Grazie a voi e buona giornata.
2: Ci ricorda Tania da Bologna che un paio di settimane fa si sono concluse le World Humanoid Games, gli World Humanoid Games a Pechino. I robot, ci spiega, ci ricorda, fanno già parte della vita umana di tutti i giorni. A casa sanno cucinare, stirare, lavare i piatti, eccetera. Nelle fabbriche svolgono qualsiasi tipo di lavoro che fanno anche gli uomini. Oltretutto, dice, questi robot sono capaci di imparare le attività in autonomia e quindi qua entra in gioco l'AI, quindi il futuro, dice lei, è già arrivato, forse non ancora in Italia, ma è già arrivato.
1: Dall'alto di Giusy Legrenzi al basso di Lorenzo, quest'estate l'AI mi ha organizzato la vacanza. Salutiamo Alessandra e un pensiero e poi chiudiamo a tutte le enciclopedie impolverate che hanno fatto il loro sporco lavoro.
4: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muoio.

0: Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida scatenata da Mosca e lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Il vice premier Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi del Cremlino di influenzare le elezioni, ma Salvini prende le distanze. Secondo il Financial Times, Vannacci è cavallo di Troia della Russia in Italia.
1: Negli Stati Uniti c'è stata una sparatoria in un condominio di Minneapolis. Il bilancio è di 2 morti, 7 feriti. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'autore della sparatoria è stato a sua volta ucciso.
0: Sul caso La Vitola Ranucci, in una mail inviata al direttore dell'approfondimento della RAI Paolo Corsini, Giulia Presutti annuncia un passo indietro dall'incarico di co-conduttrice di Report. Nella speranza, scrive la giornalista, di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire.
1: E infine tennis. Matteo Berrettini è stato eliminato al secondo turno degli US Open da Mariano Navone, l'argentino che ha già sconfitto Djokovic, fuori anche gli altri due italiani, Passaro e Guerrieri. È tutto per il momento, appunto torniamo all'intelligenza artificiale, un sacco davvero di ascoltatori e ci fa tanto piacere perché evidentemente il tema prende Giusy.
0: Chissà perché, e andiamo da Mohamed. Bene. Buongiorno, ciao.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, da dove ciao, chiami?
2: Buongiorno. Chiamo da Parma.
0: Da Parma, vai.
2: Da Parma. Allora, io la uso per lavoro perché sono un consulente, ambito ingegneria.
0: Ok.
2: E letteralmente è il cambio epocale per semplificare il lavoro, cioè poi non so se ruberà effettivamente il lavoro qualcuno che vuole farsi rubare il lavoro.
0: Però fermati un attimo proprio su questo, no? Perché sei partito dicendo io la uso in maniera massiccia. Ti senti quindi pronto a farti sostituire o in realtà è solo un grande supporto?
2: No, è un immenso supporto, cioè non sarà mai, secondo me, attualmente ad oggi, ma anche per i prossimi 5 anni, non sostituirà nessuna posizione lavorativa perché è in fase di prototipazione, cioè deve essere, tra virgolette, educata a fare il lavoro.
1: Ma perché grazie alle tue competenze tu riesci, diciamo, in qualche modo a gestirla, a dominarla, no?
2: Cioè, oggi quello che serve è guidarla. Cioè, o noi ci facciamo guidare, nel senso, ma è un caso che testiamo ogni giorno a livello lavorativo. Abbiamo il classico operatore da 40 anni in azienda, che tu gli dici bene come si fa questa attività e lui te la spiega, lo chiediamo all'intelligenza artificiale
0: e lei te la spiega.
2: No, sbaglia costantemente, sbaglia,
0: e cioè, vedi, te la spiega sbagliata,
1: sbagliando,
0: sì. Sbagliata. Mm.
2: Però poi noi andiamo a dare le informazioni che ci dà l'operatore passo passo e dopo
0: e la correggiamo,
2: sì. Viene corretta e diventa di supporto, perché vuol dire non fermare una persona costantemente dal suo ruolo di lavoro.
0: Ti chiedo dalla sfera di cristallo che hai lì davanti, visto che hai detto che per 5 anni non succederà nulla, dopo questi 5 anni che succede?
2: Succede che sarà come quando è arrivato internet e PC, cioè chi non si aggiornerà sicuramente dovrà ricrearsi il suo lavoro.
1: Sarà fuori mercato, dici tu, non sarà collocabile.
2: Sì. Mm. Sarà non collocabile, ma cioè oggi negli Stati Uniti è già così, ma perché tanta gente si rifiuta di accettare la realtà. Questo non vuol dire che è la cosa perfetta, più bella. Io sono tra le persone che va in giro dai gruppi Facebook a recuperare libri usati, perché salvo il salvabile, perché non sono d'accordo nel distruggerli. Però naturalmente la gente, penso che tante persone, se si approcciassero per lavoro, capirebbero quanto supporto possono avere.
1: Chiarissimo.
0: Molto molto chiaro, grazie, e grazie davvero per questa utile testimonianza. Buona giornata,
2: grazie,
0: buon lavoro.
2: A voi, buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao, a presto. Da chi andiamo?
1: Abbiamo un po' di vocali, un po' di voci, sentiamo.
3: Buongiorno RTL, anche mia, Vincenzo da Telese del Benevento. Beh, deficienti ce ne stanno tanti. Adesso utilizziamo la deficienza artificiale, aumentiamo qualcosa. Invece di migliorare e di migliorarci, stiamo peggiorando, cioè ci stiamo meccanizzando mentalmente. Il cervello ormai è andato in stand-by. Questa è una cosa gravissima. Buona giornata.
4: Buongiorno RTL, buongiorno a tutti. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, secondo me va usata in un certo modo. Può essere molto utile se usata in modo corretto. Secondo me, un mio parere. Buona giornata a tutti.
5: Ma quando ci sarà la guida autonoma, io come operatore di polizia stradale, quando fermo una macchina che guida da sola, chi chiede i documenti?
1: E questo è un bel
0: ciao,
1: tema.
0: Qua ci siamo interrogati, grazie per questo questa ipotesi di argomento che ci hai portato, perché a chi li chiederai? A nessuno, non li chiederai.

0: Lo posso dire, una delle mie 10 canzoni preferite, Iris o Iris, a seconda. Goo Goo Dolls.
1: Molto molto bella, ci chiede Dennis, o si chiede, però anche condivido, la distribuisco questa domanda: ma quando c'è stata la rivoluzione industriale o quando è nata la catena di montaggio, si sono fatti le stesse domande?
0: È un po' quello che ci si chiede in tanti in questi ultimi anni, cioè è una diciamo un cambio, una rivoluzione di quel tipo di portata, la rivoluzione industriale, il cinema per esempio con la voce, non più il muto, queste
1: e
0: robe
1: così
0: qua.
1: Via, ecco, pare che sia qualcosa di molto più epocale, pare dicono. Sentiamo che ne pensa Fabio. Ciao Fabio, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti.
1: Ciao, da dove chiami?
2: Guarda, per
1: dove
2: me
1: sei?
2: La...
1: Dove io, sei Fabio?
2: Io chiamo da Novara, adesso sono in viaggio, sono in auto.
1: E
2: io uso l'intelligenza artificiale, sono un fotografo e filmmaker e la utilizzo tantissimo come assistente per organizzare il mio lavoro. Devo dire che è una cosa incredibile quello che può fare.
1: Adesso ci fai degli esempi, però, perché siamo curiosi. Le hai dato un nome? La chiami in un modo?
2: No,
1: tipo ciao dati... Carla, dammi una mano. Dimmi, però come veramente... fai? Cosa le chiedi?
2: Per esempio, per organizzare lavori, quando ho degli output da creare per i miei clienti e devo incrociare questo con magari un'agenda, e sono in grado di crearmi un PDF riassuntivo di quello che devo fare, e lo fa in maniera automatica, magari leggendosi pagine e pagine di PDF o magari dei riassunti di alcune riunioni.
1: E tu sei molto soddisfatto, lo fa bene?
2: Lo fa abbastanza bene, perché la uso ormai da un anno e mezzo
0: e quindi l'hai addestrata bene, anche merito tu.
2: Esatto, okay. Cerco sempre di evitare che si sia troppo creativa, è un lavoro di controllo che va sempre fatto, che bisogna effettivamente verificare.
1: Ma tu sei uno di quelli che si arrabbia anche e dice: senti, non devi fare così, smettila di essere assertiva, per esempio, no?
2: Qualche volta mi è capitato di...
0: Lei ti risponde: sì, padrone.
2: Sì, è vero.
1: Sì, perché poi ci sono anche questi aspetti che non si denunciano, ma io li vedo questi davanti a lei che si arrabbiano. Anche perché all'inizio, anzi vabbè, in realtà anche adesso, dipende da come la tratti, però mediamente tende a darti ragione, ed è una cosa terribile, perché io cerco il confronto, io cerco l'altra,
0: la contraddizione.
1: Esatto.
0: Ok, grazie davvero a Fabio.
2: Buona giornata.
1: Ciao. A presto. Siamo pronti con le notizie?
0: Ovviamente.
1: Sono le 7 anche a Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ritrovati da Paolo Pacchioni e Lucrezia Bernardo. L'Unione Europea e la NATO sono in allerta dopo le sospette azioni da guerra ibrida che arrivano da Mosca e le influenze russe diventano argomento di scontro politico anche in Italia. Allora sentiamo Maria Paola Raiola.
5: L'Italia verificherà le circostanze legate al coinvolgimento di un cittadino bielorusso con visto italiano che è tra i due sospettati per il tentato attacco ibrido all'aeroporto di Lipsia dei primi d'agosto attribuito dalla Germania alla Russia. Lo ha fatto sapere il ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani. Da verifiche dell'intelligence italiana, però, l'uomo non sarebbe mai passato per il nostro paese. Mentre il Financial Times rilancia un'analisi che definisce il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, un cavallo di Troia per le sue posizioni filorusse. Pronta la replica dell'ex generale che si è detto stupito, rispondo con mano tremante, ha scritto sui social con evidente ironia. Intanto sull'allarme lanciato dal vice premier Tajani su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei, è intervenuto l'altro vice premier Matteo Salvini. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa, ha dichiarato.
6: Il Veneto ha dato il via libera alla legge sul fine vita, decisiva la spinta di Luca Zaia. Sentiamo Alessandra Giannoli.
7: Il Veneto è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centro-destra a dare il via libera nell'attesa che il Parlamento legiferi sul tema. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, il Consiglio regionale ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. Il testo del provvedimento è passato in una seduta non priva di tensioni con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. È stata una discussione complessa e profonda che ha coinvolto le coscienze prima ancora delle appartenenze politiche, ha commentato il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia. Oggi il Parlamento dei Veneti, aggiunto l'ex governatore, ha scelto di non voltarsi dall'altra parte e di dare una risposta concreta a persone che vivono condizioni di sofferenza estrema. Ricordiamo che nel 2024 il testo base sul fine vita presentato dall'Associazione Luca Coscioni non passò per un voto.
4: Ieri sera a Verona è andato in scena il Radio Z Future Hits Live. Allora ci colleghiamo con Benedetta Mannucci.
8: Buongiorno, si sono spente le luci qui all'Arena di Verona. Ieri sera è andato in scena il Radio Z Future Hits Live. Qui a Verona abbiamo visto il pubblico cantare, ballare e urlare a squarciagola per i loro artisti preferiti. Sul palco è stato premiato Jimmy Nairo, che ha vinto il Radio Z Future Hits Live premio Fimi, che è andato all'artista esordiente entrato più alto in classifica Fimi in quest'ultimo anno grazie all'album. È oggi a voi.
9: Ora il tennis, delusione per Matteo Berrettini, nella notte è stato eliminato dagli US Open. Enzo Tamborra.
10: Si è chiusa al secondo turno l'avventura di Matteo Berrettini agli US Open contro l'argentino Mariano Navone, che al debutto aveva spedito a casa Novak Djokovic. Ci sarebbe voluta una prova vigorosa e continua, ed invece Berrettini, dopo aver vinto il primo set per 6-3, si è praticamente spento, cedendo i successivi tre parziali con i punteggi di 3-6, 4-6, 6-7. Nella notte italiana è tornato in campo anche Carlos Alcaraz, che dopo aver perso il primo set ha domato il portoghese Faria. Oggi nel tabellone maschile saranno quattro gli italiani impegnati nel secondo turno. Musetti e Cobolli se la vedranno rispettivamente con gli australiani Sweeney e Schoolkate. Bellucci sfiderà lo statunitense Taylor Fritz. Dardelli affronterà il ceco Sversina. Nel tabellone femminile già promosso al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto ieri il derby italiano con la Stefanini.
4: È tutto, ora meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
11: Bentrovati dai

0: Anna Parigi, la situazione meteo non cambia questo giovedì 3 settembre. Sulla nostra penisola ancora anticiclone, il tempo si mantiene asciutto, ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi da nord a sud, su Sardegna e Sicilia, e caldo che continua a farsi sentire con temperature massime che oscillano fra i 30 e i 35 gradi in diverse località. Vi anticipo che entro il weekend il caldo sarà in accentuazione. Per dettagli ulteriori vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione in progressivo aumento sulla rete, partiamo dalla 4 Milano-Brescia, qui ci sono code a tratti per il traffico intenso in direzione di Milano, tra Dalmine e l'allacciamento con la A58, la tangenziale est esterna di Milano. E in direzione opposta, verso Brescia, segnaliamo code a tratti tra Cormano e Milano Est. Sulla 8 Milano-Varese, code a tratti tra il bivio per la 9 e Milano Nord in direzione di Milano. Sulla A12 Genova-Sestri Levante, code tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova per un furgone fermo in avaria in corsia di marcia. Il traffico al momento defluisce soltanto su una corsia. A Roma, sul tratto urbano dell'A24 Roma Teramo, gestito dalla strada dei parchi, code tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma Centro. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima? Passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Seconda ora di Nonstop News in questo giovedì 3 settembre. Buongiorno, buongiorno da Lucrezia Bernardo, da Lorenzo Dardo, presenti, da Giusile Grenzi. E poi c'è lui.
4: E poi c'è lui.
3: Che possiamo fare?
4: Grandi sospiri, grandi sospiri. Buongiorno.
3: Galletti, Enrico, buongiorno, sei qui. Buongiorno, Enrico.
4: Ho finito
3: Galletti,
4: la mia maratona, Paolizio, Ciriz, eccetera. La settimana prossima sarò come
3: basta.
4: Nuovo.
3: Sì, sì, perché adesso vista, insomma, è musicale anche.
5: Ringiovanito sicuramente dopo il Future Hits. Ottimo, ottimo.
4: Ma ne parleremo, ne parleremo. State con noi, tra poco arriva come ogni mattina Davide Giacalone.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: Sono le 7:09, giovedì 3 settembre, partiamo subito con la rassegna stampa. Si parla molto di guerra ibrida, poi magari durante il nostro Open News approfondiamo meglio questo concetto, ma subito la linea va a Davide Giacalone, bentornato, buongiorno.
2: Buongiorno, bentrovati.
3: Buongiorno Davide, apertura del Corriere della Sera di oggi, la sfida dell'Europa a Putin, l'Ipsia ha identificato i due sospetti, uno aveva il visto italiano e poi ancora una volta le parole della Presidente della Commissione Europea von der Leyen, reagiremo, dice, agli attacchi. E ancora il fronte italiano della vicenda, allarme del Ministro degli Esteri italiani, rischio di interferenze russe sul voto, scintille su questo ieri tra Forza Italia e Lega. A te Davide.
2: Allora, ma che ci siano influenze russe nella vita politica delle democrazie occidentali è vero da qualche secolo, non è che è una roba, diciamo, fresca. Per certi aspetti è anche logico, è anche naturale, e dall'altra parte c'è un'influenza della cultura occidentale e delle democrazie occidentali sulla Russia. Questo il punto è. Non è solo questo, il punto è la liceità, il punto è la trasparenza di questo. E non è, voglio dire, non è che il mondo è sempre al presente assoluto. Noi siamo cresciuti tutti quanti, chi è più giovane e chi è soprattutto più anziano, siamo cresciuti con un'influenza russa pesante in casa nostra, con i soldi, i soldoni, oltre che gli aiuti al più grande partito di opposizione in Italia, che era il Partito Comunista Italiano. I soldoni non credo che abbiano cambiato abitudini. E del resto, in quella stessa stagione, l'incarnazione del capitalismo italiano, la famiglia Agnelli e la Fiat, avevano uno stabilimento a Toiattigrad, la città di Togliatti, che era stato il capo del Partito Comunista Italiano, nonché capo del Comintern, cioè dell'Internazionale Comunista, all'epoca di Stalin, per capirsi, non è che fosse l'epoca del disgelo o delle aperture, era l'epoca di questo. Quindi non è una cosa nuovissima. Il punto rilevante della posizione italiana oggi è che, a differenza di tutti gli altri governi europei, senza nessuna esclusione, noi abbiamo una doppia versione al governo. E questo è un problema, non è poi che possiamo fare finta che non è vero. Ce l'abbiamo, perché appunto ieri un vicepresidente del Consiglio, Tajani, dice: qui ci sono influenze russe potenziali e possibili nella nostra campagna elettorale. L'altro vicepresidente del Consiglio del medesimo governo dice: ma questi sono, lui ha detto, ansia antirussa, che è una certa ansia, devo dire, che il vicepresidente del Consiglio avesse la maglietta con Putin sopra, considerato che Putin opera contro le nostre democrazie occidentali, contro i nostri interessi, contro la nostra sicurezza, come dimostra anche il russo bielorusso con il nostro visto, che entra per fare il terrorista. Beh, insomma, certa ansia effettivamente la mette. Ma poi ragionate su un punto: cosa pensereste voi di un paese in cui uno dei vertici delle forze armate manifesta una palese passione e amore per il potenziale nemico? È quello che fino a ieri, quando era militare effettivo, era il nemico, che l'Unione Sovietica era il nemico, non è che era un'ipotesi, tant'è che noi facevamo e facciamo parte della NATO, loro avevano creato il patto di Varsavia puntando i missili nucleari su di noi, e noi abbiamo i generali che stanno dalla parte della Russia, sono

moscofili. Poi possono fare gli spiritosi, però che questa idea del generali Felloni italiani, dell'esercito trasformista,

0: riconoscimenti internazionali per l'opera dei 18.000 italiani che furono mandati da Cavour. E al suo fianco c'era suo fratello Alessandro La Marmora, fondatore dei Bersaglieri. Non so se ne avete sentito parlare, se non altro per la fanfara, per la corsa, ma soprattutto un corpo di serissimo militare difensivo italiano. Che tutto questo debba essere annegato nella broda oscura di vertici militari che hanno passione per il nemico, ecco, per quelli che parlano di patria, di difesa, di sacro suolo nazionale, un poco di sacro studio potrebbe essere utile.
1: 7:15, piccolo break all'interno della nostra rassegna stampa. Adesso le informazioni sul traffico e poi torniamo.
2: Via Radio.
3: Ancora una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete in apertura alla A4 Milano-Brescia. Qui ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Monza e Cormano in direzione di Torino. In direzione opposta verso Brescia, code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est. Sulla A8 Milano-Varese, code a tratti tra il bivio per la A9 e Milano Nord in direzione di Milano. E sulla 9 Lenate Chiasso ci sono code per l'attraversamento della dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sulla A12 Genova Sestri Levante code tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova per un furgone in avaria ormai rimosso. Sulla 1 Milano-Napoli tra la località Aglio e Barberino verso Firenze 2 km di coda per un veicolo in avaria, ripercussioni con 1 km di coda sulla 1 direttissima tra Firenzuola ed Aglio. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate sempre con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida. Buon viaggio.
1: Grazie, auguri ovviamente ancora di buon viaggio. Torniamo con Davide Giacalone in edicola. Con il fine vita, il Veneto apre un varco a destra. Partiamo dalla Repubblica. La regione approva la legge già bocciata nel 2024. La maggioranza divisa. Forza Italia lascia libertà di coscienza. Argomento che è sulle prime pagine anche del Messaggero. Fine vita, ok, del Veneto alla legge, prima regione di centrodestra, e del Corriere della Sera. Il Veneto approva, appunto, dopo la Toscana, la Sardegna e l'Emilia Romagna, la quarta regione italiana a dare il via libera a questa pronuncia, appunto, è la prima governata da centrodestra. Le parole di Zaia, risposta concreta, Davide, alla sofferenza estrema, ha detto. A te.
0: Hanno fatto bene, bravi. La volta scorsa avevano mancato il risultato per un voto. Adesso le cose si sono messe in modo diverso. Credo che molto si debba all'impegno di Zaia, non solo lui naturalmente, ma certamente il suo impegno è stato importante, coerente ed efficace, e va riconosciuto e gliene va reso merito. Credo però che gli vada reso merito soprattutto per altre due cose che aggiunge oggi in alcune sue dichiarazioni, rilasciate quasi a tutti i giornali, ma insomma si trovano sul Corriere della Sera, l'intervista si trova su Repubblica. L'ex presidente della Regione Veneto, oggi presidente del Consiglio regionale Veneto, cioè del Parlamento regionale, Zaia dice due cose importanti. La prima è che questa veneta è una scelta opportuna, ma la legge deve essere nazionale. E su questo non ci piove, perché l'idea che il fine vita sia regolato da leggi regionali è un abominio. Naturalmente, in queste condizioni, meglio farle che non farle, ma è insopportabile, inammissibile, inaudito che siano leggi regionali. La seconda cosa che dice Zaia è che se a Roma i deputati, leggo testualmente, potessero scegliere in segreto, avremmo già una legge nazionale. Cioè egli oggi ha fatto un quadro dei deputati italiani che sono dei cagasotto che per avere il seggio garantito non disubbidiscono ai capi dei loro partiti. Ecco, credo che in questi casi, se si ha un minimo di dignità, bisognerebbe far fuori i capi dei partiti che impediscono questa roba, perché se nella nostra Costituzione il deputato è libero, la famosa libertà senza vincolo di mandato si riferisce alla libertà del parlamentare. Siccome credo che Zaia abbia ragione e che le cose siano effettivamente così, questo descrive il quadro di una qualità di smidollati senza personalità. Perché se solo avessero una personalità, nessuno che abbia un minimo di dignità e rispetto di se stesso si piegherebbe a fare il contrario di quel che crede.
4: Davide, ora parliamo di cambiamento climatico. Andiamo alle pagine interne di Repubblica, in particolare a

0: Pagina 23. Clima, l'ONU ammette la sconfitta, supereremo la soglia di 1,5 gradi, ormai inevitabile, il limite stabilito a Parigi sarà oltrepassato, bisogna diminuire le emissioni per evitare la catastrofe. L'obiettivo è di ridurre appunto le emissioni del 55% entro il 2035, emissioni che se si azzerassero entro il 2050 ci porterebbero comunque a 1,8 gradi centigradi in più a te.
1: Allora, la tua sconfitta mica è la sconfitta dell'ONU, cioè tutto sommato lì l'aria condizionata è garantita nel palazzo, quindi non c'è nessun problema. E il problema è che a Parigi la convergenza era stata vastissima tra gli stati di questa terra nel dire sì, d'accordo, il cambiamento climatico un po' sta nelle cose, però non dobbiamo superare 1,5 gradi, cioè 1,5 gradi di aumento della temperatura, già superato. Quindi questa è la, diciamo così, la debacle. Le politiche per contrastare questo esistono, le tecnologie esistono. Naturalmente l'aria condizionata è una pezza a colori, serve per non sudare quando c'è questo caldo. Tra poco consumeremo molto più gas per riscaldarci, perché l'altra faccia della medaglia sono fenomeni climatici estremi. Ma le tecnologie esistono. Il tema è quello della concorrenza, sulla quale esiste un velo di ignoranza straordinario. Perché, per esempio, in Cina, in questi giorni, la produzione di energia elettrica da fonte solare ha superato quella da carbone. La Cina era una grande inquinatrice e grande produttrice di energia elettrica da carbone. Beh, è passata in secondo piano rispetto all'energia da solare. Cioè, gli investimenti nel mondo si stanno facendo e non è che non sappiamo come queste cose debbano essere fatte, ma c'è una parte del mondo che preferisce tapparsi gli occhi. Sono quelli che dicono questa è l'ideologia green, così peraltro dimostrando di non sapere neanche che significa ideologia. Per verde usano l'inglese green, e per definire quella che immagino nel loro linguaggio dovrebbe essere una fissazione, se non un imbroglio, usano ideologia, che c'entra un fico secco, diciamo così, con le questioni climatiche. Ma la gente, diciamo, chi ascolta magari si pone il problema, dice: ma si può effettivamente fare qualcosa? Certo che si può, basta semplicemente avere un orizzonte che sia al di là dei prossimi 10 minuti. È come se uno a casa dice: mi serve un piano qui di legno su cui lavorare. Quello dice: non c'è problema, svelle l'armadio e arriva con l'ante, dice: hai visto, ho capito, ma hai spaccato l'armadio per darmi un piano. Il problema era quello di avere un piano. Quindi se hai nella vita solo 10 minuti di ragionamento, in effetti sfasciare l'armadio per avere un piano di legno potrebbe essere una buona idea. Se hai più di un quarto d'ora, quello lo fai ricoverare al manicomio, perché ha rotto tutto per avere un piano. Questo è dal punto di vista climatico. Noi stiamo ragionando esattamente così. A me chi mi garantisce nei prossimi 6 mesi? No, in compenso ti garantisco che nei prossimi 6 anni avrai dei problemi che saranno costosissimi. E oltre a essere costosi, gli altri avranno fatto passi avanti nella tecnologia decarbonizzata e tu ti impoverirai. Ma per carità, possiamo anche parlare d'altro.
2: Facciamolo, parliamo d'altro. Sono le 7.23, cambiamo argomento, ci occupiamo del caso Report, ancora sui quotidiani. Il Corriere, caso Report, Presutti, faccio un passo indietro, Corsini incontra la redazione, si tratta, e poi c'è il Messaggero che mette insieme due notizie diverse, Report, Presutti rinuncia, attentatori minacciati in cella. Insomma, è tutta la vicenda messa in un unico titolo, Davide.
1: Allora, lasciamo da parte gli attentatori, la questione delle indagini penali, io ne ho già parlato, mi sono già stufato abbondantemente. Il tema è come funziona un editore, una redazione. Non è che ognuno fa quello che gli pare. Non è che se uno si mette a dire delle cose e uno dice: guarda, togliete quello dal video, mandate via Galletti, che non sarebbe neanche un'idea così balzana, e dice: è un attacco alla libertà di stampa. E dipende da quello che ha detto, dipende da quello che ha fatto. Comunque, nel questo mondo funziona che l'editore, cioè quello che ci mette i soldi, perché se no senza lalleri non si lallera, se è quello che ci mette i soldi, sceglie il direttore. Il direttore è una specie di, diciamo così, piccolo dominatore della redazione e decide chi va in onda, chi fa questo, chi fa quell'altro.

0: Allora, questo funziona in quasi, quasi, non tutti, ma quasi tutti i posti dove si fa editoria. Non alla RAI. Perché? Perché non si sa chi sia l'editore. Questo è il punto. Cioè, alla RAI è un animale misto, per cui dici, ma l'editore chi è? Cioè, è il direttore generale. Eh no, perché il presidente non è d'accordo perché è di un altro partito. Il tema non è il report, ma chi se ne frega? Ma sul serio volete credere che la libertà, il giornalismo, l'inchiesta, salvo farsela suggerire da un altro, stia in una trasmissione, in una testata? Ma vediamo se siamo tutti quanti rincitrulliti. Il tema è che quella roba, la RAI, non esiste più come editore. E il ruolo che hanno avuto negli anni prima di Bernabei, poi tutto sommato di Agnes, che era grande casa democristiana, che aveva anche la rete più di sinistra, che aveva la capacità, tutto questo è sparito. Per cui siamo ai pacchi, 18 la Calabria, dai, già pacco a pacco si apre e si vede cosa c'è dentro. Questa sarebbe, chissà chi lo sa, di Febo Conti, qua i vecchi potrebbero qualcuno avere dei trasalimenti, che era la TV dei ragazzi, facevano delle domande come a scuola, dicevano per esempio chi ha fondato i carabinieri, quello, i bersaglieri, la Marmora. E questo è tutto sparito, sono tutte cose che non ci sono, quindi la Sora Cesira e il Sora Augusto, secondo me, devono essere sollevati dal pagare il canone e dal chiudere quel fenomeno, questo baraccone che non funziona e che non è la più grande azienda culturale italiana. Sta bestialità che debba essere ripetuta è una riduzione della cultura italiana a una miniatura ormai scombiccherata in cui la destra prende il potere, mette i vertici e poi dice la RAI è della sinistra. Dice, scusate, ma non siete voi a avere... Comunque no, Galletti teniamocela, buongiorno.
1: Non si accende neanche più il microfono.
2: Niente, non ti fa parlare.
1: È stato istantaneo, ho già dato mandato ai miei legali di agire. 7:26, ci sentiamo domani mattina. Grazie Davide Giacalone, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
3: Un rapido sguardo anche allo sport, cominciamo dalla Gazzetta con l'intervista a Højlund, esclusivo Inter ti sfido, loro sono favoriti per lo scudetto ma il Napoli andrà a San Siro con coraggio per provare a vincere. Corriere dello Sport che invece apre su un Inter che chiude, il DS Ausilio si è dimesso, lo storico manager lascia il club dopo 28 anni, ora Bacin con Marotta. E chiudiamo con un'altra intervista su Tutto Sport, Lukumi, esclusivo combatto per Spalletti. È tutto, tra poco torniamo con Non Stop News.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.

0: troppi sconti. Solo a settembre, solo da Iperceramica.
1: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
2: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
1: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
2: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
1: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
2: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: no.
1: Unione Europea e NATO restano in allerta per la guerra ibrida scatenata da Mosca e lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Il vicepremier Tajani lancia l'allarme su possibili tentativi del Cremlino di influenzare le elezioni, ma l'altro vicepremier Salvini prende le distanze.
2: Giulia Presutti fa un passo indietro, la giornalista designata dalla RAI per sostituire Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report ha deciso di rinunciare dopo le polemiche scatenate dalla redazione del programma.
1: Il capo del Pentagono Exet si prepara a prorogare fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane in Medio Oriente. Nel frattempo, nella notte, ci sono stati altri raid iraniani su basi statunitensi in Kuwait.
2: E l'Ucraina ancora sotto attacco. Kiev è stata colpita da droni russi per la settima notte consecutiva, lo riportano i media ucraini, dando notizia anche di un raid delle forze di Mosca su Odessa che ha causato almeno 17 feriti.
1: Negli Stati Uniti c'è stata una sparatoria in un condominio di Minneapolis. Il bilancio di 2 morti e 7 feriti, secondo quanto riferito dalla polizia, anche l'autore della sparatoria è stato a sua volta ucciso.
2: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. La quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. L'ex governatore Zaia parla di scelta doverosa. La destra si spacca. Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza. No compatto di Fratelli d'Italia.
1: L'Italia è l'ultimo posto della classifica.

0: Classifica per spesa sanitaria nei paesi OCSE, lo denuncia la Fondazione Gimbe, secondo cui molti cittadini rinunciano a curarsi, a effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici. Secondo le opposizioni, il governo nega l'emergenza.
1: Ancora polemica sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro Nordio e definisce non ortodosso l'invio degli ispettori. La procura ricorre al tribunale del riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP.
0: Per il tennis, Matteo Berrettini è stato eliminato al secondo turno degli US Open a New York da Mariano Navone, l'argentino che peraltro aveva già sconfitto Djokovic, fuori anche altri due italiani, Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Va invece avanti Jasmine Paolini, che ha vinto il derby italiano. Ed è tutto con l'informazione, a più tardi.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, saprete raccontare con originalità e intelligenza qualcosa, lasciando dire alla fantasia e sorridendo persino a chi vi ascolta grazie alle vostre parole, alle vostre proposte. Toro, cala il tono emotivo e voi riprenderete a pensare e a vivere in modo calmo, equilibrato, concentrato. Tornate a pensare a Giove con le sue sfide, un presente che vi mette alla prova. Gemelli, importante questa luna che vi invita a capire meglio certe realtà, trovando spunti e pretesti per cambiare, per non rimanere tra le solite regole del presente. Cari Cancro, Marte agisce e reagisce, ma sarete mossi anche da emozioni nascoste che parlano sottovoce ma che raccontano qualcosa di importante. Fatevi guidare dall'istinto. Leone, davvero speciale e bellissimo il vostro modo attuale di sperare, di costruirvi speranze e possibilità per non restare troppo a lungo nel presente. Inventate senza paura. Amici del segno della Vergine, qualcosa proverà a convincervi di fare di più e di meglio, forse esagerando un po', forse rincorrendo certe cose che non meritano tanto impegno. Siate logici e prudenti. Bilancia, quando Venere nella nostra parte

0: Possiamo permetterci di giocare con le forme e la realtà, senza paura di sbagliare, senza correre il rischio di esagerare. Inventatevi qualcosa. Scorpione, finalmente potrete rilassarvi, smettendo di dimostrare passioni e sentimento anche quando non ne avete così voglia. Finalmente il presente vi restituisce calma. Sagittario, facile cadere nella competizione con chi ha grandi idee, con chi sa sempre proporre qualcosa di bello e di speciale. Provate invece a far parte di qualcosa, facendovi coinvolgere. Capricorno, inventatevi modi per fare piccole cose, soluzioni per rendere meno pesanti i piccoli compiti, i dettagli del fare, solo così non vi annoierete troppo mentre lavorate. Acquario, davvero avete mille ragioni per provare a divertirvi di più, per fare cose speciali con la certezza di non sbagliare, di non farci mai una cattiva figura, metteteci coraggio. Infine, cari pesci, ci sono momenti come questo, fatti apposta per capire meglio chi siamo, le nostre emozioni, i desideri che ci agitano e ci muovono. Usateli bene.
1: 7:40 minuti, allora torniamo in diretta giovedì 3 settembre e ci colleghiamo come facciamo ogni giovedì con la redazione di Donna Moderna. Oggi c'è un approfondimento al femminile molto interessante sul sentimento, su ciò che prova, su ciò che pensa, sulle riflessioni di chi decide di vivere da sola o comunque di non avere un partner e magari è oggetto spesso di pregiudizi. Ne parliamo con Miriam De Filippi di Donna Moderna, appunto. Grazie e bentornata.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
3: Esatto Miriam, il tema è proprio questo, nel senso che per secoli c'è stato un po' impartito, insegnato che una donna sola avesse qualcosa forse di sbagliato, invece finalmente stiamo capendo che non è così, ecco, forse ancora non è del tutto diffusa l'idea che anche la solitudine invece possa essere vista in maniera positiva. Poi certo bisogna saper distinguere da solitudine a solitudine, però si è aperto un po' un varco.
2: Assolutamente sì, infatti l'articolo che ora in edicola parte da un saggio che si intitola Finalmente sola, è un saggio di una attivista francese pubblicato da Terzanti e sottolineo questo finalmente perché, come giustamente dicevi, storicamente l'idea della donna sola è la donna a cui manca qualcosa, o meglio qualcuno, come se mancasse un uomo per completarla. E sottolineavi però anche la differenza tra la solitudine, quella che in inglese è la solitude, e la loneliness, quel senso invece di vuoto e di isolamento. Dove corre la differenza? L'averla scelta oppure no? Ovviamente, perché quando la solitudine, quindi lo stare da sola, è una scelta che tu fai perché ci credi, perché ti sta bene, diventa un momento anche di creatività, lo dicono anche tanti studi psicologici, è una condizione che può dare creatività, benessere, molto diversa invece quando ti ritrovi sola. Ti ritrovi sola e quindi hai un senso di vuoto, ti senti esclusa. Quindi l'elemento, diciamo, dirimente è il fatto che venga scelta oppure no, e questo è particolarmente forte per le donne perché storicamente appunto sono scelte, non scelgono la solitudine, sono scelte da qualcuno.
3: Esatto, in questo anche racchiuso un po' l'idea che la donna giusta sia proprio quella scelta.
2: Esattamente, deve essere scelta dal marito, dai figli, ma anche dalle amicizie. Dalla società, dalle amicizie. E ci tengo a sottolineare una cosa, scegliere la solitudine non significa certo rinunciare alle relazioni che possono essere l'amore, l'amicizia, ma in generale anche il senso di comunità, ma proprio perché la solitudine che tu scegli è quella arricchente, che ti permette anche poi di dare agli altri, di condividere, ma perché tu sei una persona che ha trovato il suo posto nel mondo distinta dagli altri, certo. E può dare anche molto agli altri.
1: È una solitudine che spesso così hanno voglia di sperimentare anche le persone che magari vivono in coppia, del resto, no? Anche se magari facciamo fatica ad ammetterlo, comunque a ritagliarci degli spazi, però sicuramente può avere degli effetti buoni.
2: Assolutamente sì, nel momento in cui è una solitudine che vuole essere positiva e costruttiva, non deve essere vista come una fuga dall'altro o dagli altri, fondamentalmente, ma un momento in cui tu ritrovi te stessa, ma anche te stesso, perché poi adesso abbiamo fatto un discorso sulla storia, come dire, un po' della visione patriarcale, ma anche per un uomo vale questo. Quindi questa solitudine, purché non sia una fuga, purché non sia imposta, ma sia una scelta.
1: È così.

0: Grazie, grazie a Miriam De Filippi di Donna Moderna per essere stata con noi, e ci sentiamo insomma nelle prossime settimane con nuovi approfondimenti che stimolano la nostra curiosità. Buon lavoro.
1: Grazie, grazie anche a voi.
2: E insomma, questa creatività quindi effettivamente può essere anche stimolata dalla solitudine, posso dire, io ne parlo in prima persona, è vero. Noi lo diciamo spesso scherzando.
3: Cioè, ti autodenunci,
2: no? Mi autodenuncio, insomma. Però è vero, tante volte star soli all'inizio magari è difficile, può far paura, e poi invece ti porta a scoprire tanti lati interessanti di te stessa.
0: Pubblicità, poi torniamo, state con noi.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, 3 birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
9: Famila, tutto un altro sottocosto. Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Tutto.
13: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
12: Tutto.
13: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono. E ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Safe con Parlare d'amore, sono le 7:51 minuti e abbiamo fatto un accenno certamente durante la rassegna stampa a questa questione del conflitto tra Russia e Ucraina, che sembra in realtà allargarsi a molto altro, perché noi quando pensiamo alla guerra in questi mesi pensiamo soprattutto ai bombardamenti, alle armi sui campi da battaglia, ma abbiamo imparato un po' che queste guerre dei tempi moderni non sono più soltanto questo. Mosca sta usando, oltre alle armi convenzionali, altri tipi di attacchi, cyber soprattutto, campagne di disinformazione, insomma, per dividere l'opinione pubblica, e quindi è chiaro che non è più solo una guerra, diciamo, scarponi a terra, c'è qualcosa di più. Vogliamo capire, viene definita guerra ibrida soprattutto per una semplificazione giornalistica. Ne parliamo questa mattina con l'ambasciatore Stefano Stefanini, che è consigliere scientifico dell'ISPI ed è tornato a trovarci. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, di fronte a che rischio siamo? Rischio ulteriore di non riuscire a cogliere le tante diverse, ne abbiamo accennate alcune, ramificazioni, conseguenze possibili di una guerra ibrida. Ieri il ministro degli esteri italiano ha detto potrebbero esserci, no, delle interferenze russe anche sul prossimo voto in Italia.
1: Probabilmente sì, guerra, uno degli aspetti sicuramente più importanti della guerra ibrida, diciamo, sulla parte di disinformazione e false informazioni, è proprio il tentativo di interferire sulle elezioni. La Russia ha individuato un punto potenzialmente debole del sostegno all'Ucraina nelle opinioni pubbliche e quindi cerca di influenzarle in senso a sé favorevole, e creando il più possibile una convinzione delle opinioni pubbliche che questa resistenza dell'Ucraina è inutile, quindi tanto vale abbandonare l'Ucraina a se stessa. E questo è chiaramente un gioco importante, specialmente per l'anno prossimo, in cui ci sono due elezioni importanti in paesi europei, in Francia in aprile e poi in Italia dovrebbe essere all'inizio dell'autunno, parliamo di due dei principali paesi europei in un momento in cui l'Europa è diventato il principale sostenitore dell'Ucraina.
0: Stefanini, quanto siamo vulnerabili a questo tipo di attacchi?
1: Bella domanda, nel senso che se parliamo di disinformazione o propaganda, che ha varie forme, varie sfumature, dipende dalla capacità o meno del pubblico, degli elettori, di scriminare e di valutare le notizie che gli vengono propinate. Quindi più i nostri

0: italiani, francesi e altri elettori europei avranno una capacità critica nel valutare le notizie che gli arrivano, nel confrontarle e soprattutto nel metterle a confronto con i fatti. Il problema con i social media, che molto spesso i fatti vengono venduti come fatti, cose che non avvengono, non c'è vediamo delle immagini, delle fotografie create anche dall'intelligenza artificiale e non ci rendiamo conto che sono completamente false. Comunque diciamo che la capacità di influenza di questa azione di disinformazione russa e in generale delle capacità di disinformazione dipende dalla capacità critica
1: certo.
0: del pubblico.
1: Prima di salutarci, qual è la portata dello scontro che stiamo assistendo in queste ore tra l'Europa e la Russia? Tutto è partito dalla Germania per il caso di Lipsia, insomma poi racconteremo anche i risvolti e soprattutto come si collocano anche in ottica sempre del voto, delle tante elezioni che ci saranno nei prossimi mesi, quei partiti che, come dire, non hanno mai fatto mistero, no? Di avere un rapporto, di aver mantenuto un buon rapporto con Mosca in Italia, in Germania, insomma.
0: Ma quei partiti, quei movimenti parlano per se stessi. Fin dall'inizio della guerra, fin dall'inizio dell'invasione, non hanno nascosto simpatia per la Russia. Tutto da giudicare. La portata dello scontro della Russia con l'Europa, in generale con l'Europa, è grosso, perché quella che è iniziata soprattutto con una guerra di ristabilimento dell'influenza russa sull'Ucraina, quindi in parte di restaurazione in parte dell'Unione Sovietica, è diventata adesso una guerra, una tipica guerra, quando dico tipica mi risalgo a pre-1930, guerra di Russia fra potenze europee. Ma mentre tutte le ex potenze europee hanno rifiutato la guerra, la Russia non la rifiuta, ed è questo il problema che stiamo affrontando.
1: Molto chiaro, grazie all'ambasciatore Stefano Stefanini, consigliere scientifico dell'ISPI. Ci sentiamo presto, intanto buona giornata e buon lavoro.
0: Buona giornata.
1: Grazie.

0: Tatara, bellissima, have a nice day, Stereophonics. Sono le 7:59 minuti, prossima ora ricchissima.
1: Eh sì, da un lato Venezia, ovviamente il Festival del Cinema, e poi la tecnologia, ne parlavamo Giusy all'interno della linea.

0: diretta con noi un fisico, un inventore, intorno alle 8.25, è davvero da non perdere.
1: Adesso le notizie. Sono le 8 anche a Bastiglia, in provincia di Modena.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Paolo Pacchioni e Lucrezia Bernardo. È giovedì 3 settembre. Gli Stati Uniti si preparano a prolungare la presenza del loro esercito in Medio Oriente fino al 2027, mentre Trump ancora una volta si innesta una vittoria che in realtà non ha ottenuto. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
4: Gli Stati Uniti controllano lo stretto di Hormuz, lo assicura il presidente Trump spiegando che molte navi petrolifere stanno attraversando lo stretto e ha aggiunto che per quanto riguarda la situazione della Repubblica Islamica non è affatto buona, è solo questione di tempo. In Iran abbiamo distrutto molto, ha riferito Trump ribadendo che Teheran avrebbe cercato di distruggere Israele e poi minacciato Europa e Stati Uniti. Intanto il capo del Pentagono Pete Hegseth ha prorogato fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane in Medio Oriente. Nella notte le basi statunitensi in Kuwait sono state prese di mira da un attacco di missili e droni iraniani che sono stati intercettati. Martedì scorso l'esercito statunitense ha scortato 40 navi commerciali che trasportavano 18 milioni di barili di petrolio attraverso Hormuz, dopo che le forze americane avevano colpito 60 obiettivi militari iraniani intorno allo stretto, tra cui siti di difesa aerea, sistemi radar e unità navali.
5: Unione Europea e NATO sono in allerta per la guerra ibrida scatenata da Mosca e lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Il vicepremier Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi del Cremlino di influenzare le elezioni, ma l'altro vicepremier Salvini prende le distanze. Secondo il Financial Times, Vannacci è cavallo di Troia della Russia in Italia.
3: Nelle ultime ore sono arrivate novità sul caso Report, c'è il passo indietro di Giulia Presutti. Sentiamo Alessandra Giannoli.
6: In una mail inviata al direttore dell'approfondimento della RAI Paolo Corsini, Giulia Presutti ha annunciato un passo indietro dall'incarico di co-conduttrice di Report, affidatole dopo l'addio forzato di Renucci, per aiutare la trasmissione. Una trasmissione, ha spiegato la giornalista, così amata, che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda. Non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né credo, ha concluso Giulia Presutti, che il futuro di Report possa essere legato a singoli nomi. Intanto il DAP ha smentito la notizia diffusa nelle scorse ore secondo cui Walter Lavitola, recluso a Rebibbia, mandante reo confesso dell'attentato contro Ranucci, sarebbe stato schiaffeggiato da alcuni detenuti. Abbiamo sentito Lavitola, riferisce di stare bene, di non presentare segni di percosse, hanno riferito gli avvocati del faccendiere, che hanno chiesto alla procura di Roma di acquisire gli eventuali atti della polizia penitenziaria.
5: Si è aperta la mostra del cinema di Venezia, Ivana Faccioli.
7: La cerimonia di apertura di Venezia 83 è stata potente grazie a George Clooney che nel suo discorso per il Leone d'Oro alla carriera ha commosso la sala. Parole profonde per raccontare che il divo di cui tutti parlano era un ragazzo che aveva come obiettivo solo quello di pagare l'affitto e di non tornare nel Kentucky a lavorare il tabacco. E poi l'affondo che aveva anticipato in conferenza stampa. Viviamo un momento, ha detto, in cui le persone al potere ci dicono che dobbiamo avere paura gli uni degli altri e cercano di far tacere i giornalisti. Il mondo invece Clooney lo vede diverso, come diverse sono le storie del cinema, un mondo in cui non ci sono divisioni perché chi ride, piange o ama lo fa nella stessa lingua universale. Prima del premio la bella laudatio dell'attrice Laura Dern. Dopo la cerimonia al film di apertura Inc. di Danny Boyle, un film dal montaggio sorprendente e frenetico che racconta l'invenzione del giornalismo scandalistico con il Sun di Rupert Murdoch e la sete di potere e di denaro che rischia di distorcere il racconto della verità. La regia di Boyle è sempre degna di nota.
3: Lo sport tennis, Matteo Berrettini è stato eliminato al secondo turno degli US Open da Mariano Navone, l'argentino che aveva già sconfitto Djokovic, con anche altri due italiani, Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Va invece avanti nel torneo femminile Jasmine Paolini. È il momento del meteo.
2: Previsioni del tempo.
0: In questo giovedì 3 di settembre chiediamo a Paolo Corazzon che cosa aspettarci già a cominciare dal weekend. Buongiorno Paolo.
8: Sì, ciao, buongiorno a tutti. Allora guarda, aspettiamoci un gran caldo, punto e basta. Ieri Terni, capoluogo più caldo d'Italia, ha fatto 37 gradi, ma insomma i 35 erano diffusi in molte zone del paese e oggi, domani, dopo si replica, ma nel weekend addirittura 38 gradi da nord a sud. Poi batteremo probabilmente dei record storici, troppo, diciamo a tutte, troppo, ma avrà anche una fine, non può durare per sempre tutto questo caldo. E secondo gli ultimi aggiornamenti sarà mercoledì prossimo la giornata in cui le temperature

0: temperature caleranno. Però insomma, per il momento parliamo di gran caldo e ti dirò, questo weekend sarà ancora sì da piena estate, il prossimo forse meno, quindi godiamoci questo, poi magari arriverà il momento che ci lamenteremo e vorremmo il caldo e il sole, però insomma per ora c'è e godiamoci questo weekend, che non dico che sarà l'ultimo estivo, ma rischia poi di cambiare un po' la situazione.
1: Grazie davvero, grazie a Paolo Corazzon, adesso gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico in progressivo aumento sulla rete, in apertura la A4 Milano-Brescia. Qui ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino, con tempi di percorrenza di 15 minuti. In direzione opposta verso Brescia, code a tratti tra il bivio per la 8 e la barriera di Milano Est, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 8 Milano-Varese, code a tratti tra Castellanza e Milano Nord in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla vicina 9 Lenate Chiasso per segnalare code per l'attraversamento della dogana tra Como Montolimpino e la dogana Merci di Chiasso in direzione della Svizzera. E sulla 26 dei Trafori segnaliamo un chilometro di coda tra il bivio per la 10 e Masone in direzione Gravellona Toce per un camion in avaria in galleria. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Grazie Roberto, non abbiamo altre segnalazioni. Ora di nuovo Non Stop News.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Eccoci qui, la terza ora di Non Stop News su RTL 102.5, ben sintonizzati. Allora, dobbiamo andare in Svezia, che c'è questa notizia che ci ha fatto attestato la nostra curiosità. La Svezia è diventata il primo paese dove i medici possono prescrivere i viaggi per supportare la salute e il benessere dei pazienti.
7: Cioè tu praticamente dici vado dal dottore stamattina, il raffreddore deve... No, voglio andare in Danimarca a fare un giro.
6: O comunque hai il raffreddore, il medico ti dice lei deve fare un viaggio. Perché ha anche...
8: E così riduciamo lo stress e favoriamo l'umore migliorandolo, vedi?

0: Baby Steps, Olivia Dean su RTL 102.5 alle 8:10. Allora è entrata ufficialmente nel vivo la mostra del cinema di Venezia ieri, questo meraviglioso red carpet, l'apertura, e è stato, cari ascoltatori, il giorno di George Clooney, che tra l'altro ha fatto insomma delle dichiarazioni anche molto colorate, molto very normal, no, potremmo dire. Riavvolgiamo il nastro sulla giornata di ieri e vediamo che cosa ci attende nelle prossime ore. Raggiungiamo alcuni dei nostri inviati a Venezia, la direttrice delle news di RTL 102.5, Ivana Faccioli, con la quale subito ci colleghiamo. Ivana, buongiorno, grazie.
1: Buongiorno, buongiorno a voi da una Venezia limpida, calda e ventosa stamattina.
0: Ecco, allora non so se è positivo questo vento oppure no, insomma almeno lavorate un po' in serenità. E l'altro nostro inviato, Mario Vai, ciao Mario, ben trovato.
2: Buongiorno, e come ogni mattina, viva il cinema.
0: Sì. Allora, direttrice, che cosa abbiamo visto ieri e perché diciamo che a 360 gradi, in mezzo alle altre notizie che tu ci darai, è stato il giorno di George Clooney?
1: È stato assolutamente il giorno di George Clooney, che come qualcuno l'ha definito è l'ultimo vero divo dei divi di Hollywood, ma si è dimostrato una persona molto umile. E ha ricevuto ieri sera il Leone alla Carriera, ha fatto un discorso bellissimo che ha davvero commosso tutta la sala, era difficile davvero trattenere qualche lacrima. Innanzitutto si è detto stupito e ha detto: mi vedete voi come divo, ma io sono quel ragazzo del Kentucky che aveva come unico obiettivo provare a far qualcosa per pagare l'affitto e per non tornare dai Kentucky a lavorare il tabacco, cosa che avevo fatto. Poi qualcuno sì ha visto qualcosa in me, ci ha creduto, però insomma non è stato tutto merito mio, no? La carriera sale le scende e ci sono dei momenti in cui le cose vanno bene, mi hanno concesso di arrivare dove sono. Ha espresso come sempre un grandissimo amore per la famiglia, tanto è che ha detto che probabilmente non farà più un regista, e questo sarebbe una grande perdita, perché per fare un film bisogna assentarsi da casa un anno e lui non vuole lasciare i suoi due gemelli. Ma poi ha parlato del mondo di oggi, di quella che lui aveva chiamato cacocrazia, il fatto di avere i peggiori al governo in questo momento, e ha detto che il cinema, unendosi proprio a Venezia, è quella cosa che ti fa sentire umano in tutti i posti diversi del mondo, perché empatizzi con storie che non sono la tua, ma impari che ridere, piangere, amare sono una lingua universale. È stato un discorso pacato ma molto deciso, e soprattutto ha rivelato la persona che poi Laura Dern nella Laudatio aveva descritto, cioè una persona eccezionale soprattutto dal punto di vista umano.
3: Ecco, e poi appunto un divo di Hollywood che però si è presentato anche quasi alla mano, no? E ce lo raccontavate anche diciamo nel fuori onda, e dicevate è sorridente, è sereno, è easy, no? È un po' alla mano, e questo ci piace perché comunque ce lo fa sentire anche più vicino. Anche il film d'apertura, Ink, di Danny Boyle, un grandissimo successo, travolgente e tagliente, quindi siamo partiti veramente alla grande.
1: Siamo partiti alla grande perché Danny Boyle è un regista eccezionale che ci ha lasciato capolavori come The Millionaire, come Trainspotting, come Yesterday, tutti film di grande successo, e la sua mano si vede. Questo film racconta l'anno 1969, quando Rupert Murdoch, un magnate australiano agli inizi, decide di comprare il Sun, che vendeva 800.000 copie, e di farne un giornale che parla alla pancia della gente, non nascondendo nulla, nemmeno il sesso e i topless in pagina 3, i famosi topless a pagina 3 del Sun. Prende un direttore, Larry Lamb, lo spreme per bene, lo convince della sua teoria, il giornale da 800.000 copie passa a 4 milioni di copie. È una storia che poi si ripeterà secondo me con i social, perché alla fine la stampa scandalistica è rimasta poi confinata a stampa scandalistica, ma tutto quello che il Sam voleva, cioè parlare alla gente in un determinato modo, adesso lo si fa sui social. Quindi in qualche modo secondo me ha fatto vedere quello che è successo lì e che poi è arrivato fino ai giorni nostri. Ci sono due protagonisti davvero ottimi, che sono Guy Pearce, che fa Rupert Murdoch, e O'Connell, che fa Jack O'Connell, che fa Larry.

Relamb, e c'è, lasciatemelo dire, un montaggio alla Boyle, un montaggio frenetico che segue, ne parlavamo appunto anche con Mario prima, il ritmo delle rotte.

0: le sue tre S, sport, sentiment e sesso, sono quelle che gli hanno fatto fare successo.
1: Chiarissimo, detto della giornata di ieri, grazie ancora alla direttrice Ivana Faccioli. Veniamo a oggi, a giovedì 3 di settembre con Mario Vai, un programma ricco naturalmente, con intravediamo anche molta Italia.
2: Esatto, allora oggi Venezia entra nel vivo, fuori concorso arriva l'Italia e arriva uno dei nostri grandi maestri del cinema, Gianni Amelio, che qui a Venezia è di casa. L'ultima volta era stato in concorso nel 2024 con Campo di Battaglia, ma lui ha già vinto un Leone d'Oro nel 1998 con il film Così ridevano. Quest'anno invece gioca in difesa e fuori concorso con il film Nessun dolore, e in questo film c'è Alessandro Borghi come protagonista, c'è Valeria Golino e poi c'è Valerio Mastandrea. Saranno tutti e tre questa sera sulla red carpet. E poi invece nella competizione ufficiale, per cercare di vincere il Leone d'Oro, torna al Lido di Venezia il regista britannico Martin McDonagh, che dirige un cast stellare, solo per dirvene alcuni, John Malkovich, Steve Buscemi, Tom Waits, in una commedia nera asprissima che si contamina con lo thriller e la spy story. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per un grande film. E poi stasera sarà la volta di Werner Herzog, che dopo il Leone d'Oro alla carriera vinto lo scorso anno torna a Venezia, stavolta dalla porta principale del concorso. Noi l'abbiamo visto ieri, ma di questo non possiamo parlare e ne parleremo domani.
3: Insomma, quindi attendiamo. Grazie Mario Vai. Allora torno per qualche istante nel salutarci la direttrice Ivana Faccioli, per ricordare che alla Mostra del Cinema di Venezia vengono lanciati anche tanti messaggi. Ieri uno è arrivato dalla conduttrice Greta Scarano, che ha detto: il cinema è bellissimo, piace a tutti, altrimenti non saremmo qui, per semplificarla, ma è un'arte che va sostenuta. E noi tutti questi messaggi li racconteremo, no, proprio in tutto il palinsesto di RTL 102.5, è vero?
0: Certo, noi siamo sempre collegati, abbiamo uno studio qui a Venezia come radio ufficiale, e dopo le conferenze stampa tutti i registi e tutti gli attori passano da noi per un'intervista, e quindi possiamo raccontare davvero tanti mondi. Chiudo con una frase che ha detto anche George Clooney, dice: nella vita fate come al cinema, perché magari quello che vedete come eroe sullo schermo da qualcun altro invece viene valutato zero, quindi sappiate che quelli che incontrate possono sempre essere gli eroi di qualcun altro, e quindi insomma il cinema si apre davvero tanti mondi.
3: A proposito di messaggi, no, volevo proprio arrivare qui, del resto ai nostri inviati non sfugge nulla. Grazie alla nostra direttrice Ivana Faccioli, grazie a Mario Vai, e torniamo a sentirci presto. Buon lavoro.
0: Grazie a voi.
4: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. È la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. L'ex governatore Zaia parla di scelta doverosa, la destra si spacca. Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, no compatto invece di Fratelli d'Italia.
3: Giulia Presutti fa un passo indietro. La giornalista designata dalla RAI per sostituire Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report ha deciso di rinunciare dopo le polemiche scatenate alla redazione del programma. Ora si apre uno spiraglio di dialogo con la dirigenza RAI.
4: Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro Nordio e definisce non ortodosso l'invio degli ispettori. La procura intanto ricorre al tribunale del riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP.
5: Via Radio.
6: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete in gestione. In apertura la A26 dei trafori, qui tra il bivio per la 10 e Masone verso Gravellona Toce. Segnaliamo 2 km di coda per un camion in avaria fermo in galleria. Per le altre notizie, sulla 4 Milano-Brescia ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino, con tempi di percorrenza di 15 minuti. E verso Brescia si impiegano circa 30 minuti per fare il tratto che va da Bivio della 8 fino alla barriera di Milano Est. Ci spostiamo sulla 8 Milano-Varese, code a tratti tra Castellanza e Milano Nord in direzione di Milano. E sulla 10 Genova-Savona ci sono code a tratti tra Genova-Pra ed il bivio per la 7 in direzione di Genova. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Grazie colleghi di Autostrade per l'Italia, e a più tardi, 8:20. Allora, tra poco, dopo la pubblicità, abbiamo un'intervista, diciamo la verità, la quale teniamo molto.
7: Sì,
3: no?
7: Assolutamente.
3: Perché
7: assolutamente.
3: Abbiamo un grande italiano, ai microfoni di RTL 102.5, inventore di qualcosa che noi utilizziamo tutto il giorno. Ormai.

0: Sì, sì, perché si chiama touchscreen e quindi capiamo bene di che cosa parliamo. Questo signore è stato in America 57 anni, poi ha detto adesso basta, voglio tornare alle mie radici in Italia. L'anno scorso è tornato e si è trasferito a Vicenza, di cui lui è originario. Diciamo anche chi è?
1: Eh sì, Federico Faggin ci raggiunge tra poco in diretta su RTL 102.5. Pubblicità.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it. La spesa.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
6: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
7: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
9: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
10: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
9: Fuori tutto? Fuori subito!
10: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
11: Dark Planet, convenienza nostra.
12: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
13: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
14: Dimmi quando.
15: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
16: Oh.
15: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
17: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
18: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
17: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
18: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
17: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
18: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.

0: Ti porto via con me Jovanotti sulla prima radio d'Italia, RTL 102.5 alle 8:28. Allora, del prossimo ospite, l'ospite che ora sentirete, Bill Gates ha detto: senza di lui la Silicon Valley non si chiamerebbe così e sarebbe una semplice Valley. Allora, vogliamo chiederci perché e vogliamo dare spazio a un grande italiano, fisico, inventore, imprenditore, noto a livello mondiale come il principale progettista del primo microprocessore al mondo. È, per intenderci, l'inventore del touchscreen che tutti noi usiamo con disinvoltura, devo dire, quotidianamente. Ci colleghiamo con Federico Faggine, grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, partiamo proprio dal touchscreen. Lei ha detto in un'intervista: creammo il touchscreen quando non esisteva nulla a cui applicarlo. Poi uscirono i primi smartphone, lo presentai ai produttori di telefonini, per 5-6 anni non lo volle nessuno. Ci racconta quella fase importante della sua vita?
1: Parliamo della fine degli anni, '90, e cominciavano a vedersi telefonini sempre più intelligenti, e noi avevamo già inventato alla Synaptics, la mia terza azienda, il touchpad e il touchscreen. Sono perché la tecnologia è la stessa, solo che il substrato in un caso è una, non è trasparente, nell'altro caso è trasparente, si applica ad un display e quindi uno può muovere, fare gesti su un display e avere quello che sappiamo tutti oggi, no? Che lo usiamo ogni giorno. Ecco, il touchpad è stato inventato nel 94, cioè era disponibile nel 94, però il touchscreen non c'era nessuna applicazione che io potessi vedere che era utile. E verso la fine degli anni 90 ho capito che i telefonini potevano prendere vantaggio, perché la tastiera prende metà o anche di più di metà dell'area del dispositivo, e quindi non si può, si vede poco di quello che uno vorrebbe vedere, una tastiera non permette di fare gesti, no? e di utilizzare la capacità di un touchscreen. E quindi ho fatto fare ai miei ingegneri un mock-up di come un telefonino può funzionare con un touchscreen, e lo facevamo vedere alla Nokia, alla Motorola, a tutte queste aziende. E nessuno lo voleva,
0: cioè non avevano compreso diciamo la portata,
1: non capivano
2: cosa farne,
1: no? E siamo andati avanti 3-4 anni. A un certo punto l'ultima azienda a cui l'abbiamo fatto vedere era l'Apple. Non sapevamo che l'Apple aveva all'interno un programma per fare un telefonino, perché l'app non è mai stata nel campo delle telecomunicazioni, e comunque lo volevano e volevano l'esclusiva, e noi non le avevamo data perché non aveva senso, cioè anche perché ci avrebbero poi distrutto se avessimo dato l'esclusiva. E quindi,
0: cioè, lei ha incontrato Steve Jobs per fare questa, diciamo, trattativa?
1: Lo conoscevo già.
0: E voleva l'esclusiva, però lei ha detto di no. Cioè, lei ha detto di no a Steve Jobs, non so se...
1: Ma ci mancherebbe altro, si può dire di no a chi.
0: Ah, ok.
1: Se lo sono fatti loro, e in quel modo hanno creato anche il mercato per noi, perché
2: certo.
1: Ho detto che nessuno lo voleva, quindi noi abbiamo triplicato le vendite nel giro di 4 anni, proprio perché tutto il mercato del touchscreen per chi voleva competere con l'Apple si è rivolto a noi. Ecco, quindi questa è stata un bel colpo, se vogliamo.
0: Ecco, e una volta compresa la portata, una volta che diciamo il mondo si è accorto, quanti ne avete venduti? E nel giro di poco, immagino, no? Una volta che anche Apple è partita.
1: Sono numeri enormi, sono milioni alla settimana di questi, wow. sono insomma è incredibile quello che
2: è accaduto, che, certo. Sì, senta, sì. Professore, lei ci sta parlando di una Silicon Valley appunto della fine degli anni 90 circa. Sì. Voi siete venuti via, lei e sua moglie siete venuti via da lì l'anno scorso, se non l'ho letto male, dopo circa 57 anni.
1: 57
2: precisi. Ecco, quanto è cambiata quella Silicon Valley che, come diceva Steve Jobs, senza di lei sarebbe stata solo una valle?
1: Quando sono arrivato io nel 68, la Silicon Valley stava cominciando, erano il circuito integrato, che è stato veramente l'essenza della Silicon Valley, è arrivato nel 62 e naturalmente ci è voluto un po' di tempo prima che crescesse, eccetera. E io nel 68 ho sviluppato una tecnologia nuova che ha permesso di fare per la prima volta tutti i componenti, i pezzi fondamentali del computer, farli con la stessa tecnologia, e quindi si è potuto più avanti mettere un computer in un solo chip. Il primo passo di quella tecnologia è stato il microprocessore, che è l'unità centrale di un computer, che nessuno era riuscito mai, ci pensavano, ma non c'era, era del futuro, no? Però con la tecnologia che ho sviluppato io alla Fairchild nel 68 è stato possibile farlo nel 70-71. Quindi io, avendo fatto questa cosa, ero anche l'unica persona a quel tempo che poteva fare un microprocessore in un solo chip, cosa che ho fatto all'Intel, e a quel tempo, e da lì è partito un po' tutto, è stata un'esplosione, perché ridurre un computer a un oggettino piccolo permette di avere un computer dappertutto. Cioè, per esempio, un'applicazione verso la fine degli anni 90 di mettere un microcontrollore in uno spazzolino da denti non era pensabile, quando i computer più piccoli erano scatoloni molto grandi.
0: Ecco, lei che ha inventato appunto il chip che ha cambiato la storia, ma oggi ha dichiarato che un computer non potrà mai provare emozioni o avere un'anima. Ecco, parliamo della tecnologia di questi anni e che rivoluzionerà il mondo dei prossimi. Perché l'idea che un'intelligenza artificiale possa essere cosiddetta consapevole e secondo lei un'illusione pericolosa per la libertà di tutti quanti noi?
1: Assolutamente, perché noi insegniamo quello che sappiamo, è un computer, ma il computer non capisce niente, cioè non, la coscienza è quella che ci permette di capire il significato dei simboli. I simboli, naturalmente, siccome noi li usiamo, quando li usiamo in maniera sensata, hanno delle regole che sono regole probabilistiche. Se noi insegniamo queste regole probabilistiche al computer attraverso un processo di apprendimento, adesso lasciamo perdere i dettagli, il computer sembra che capisca quello che dice, e quindi c'è una forma di inganno lì,
0: certo.
1: Perché uno deve stare attento, uno crede che il computer capisca perché risponde bene a una domanda, e invece il computer non capisce niente, quindi è facile che poi il computer dica delle stupidaggini o porti una persona fuori strada. Quando invece il computer è usato per fare i conti sono ben precisi, il computer funziona molto meglio di noi facciamo errori, noi i conti ci vogliono molto tempo, no? Noi facciamo una moltiplicazione in qualche minuto, il computer ne fa 10 alla 15, 10,
0: certo,
1: alla,
0: sì, sì.
1: 15,
0: pro e contro, no?
1: Come... in un secondo,
3: pro e contro anche in questa rivoluzione. Le voglio fare un'ultima domanda, purtroppo non abbiamo ancora tanto tempo a disposizione ed è un peccato, ma dovremo risentirci. Lei sa che ci si interroga tantissimo, no, sul rapporto tra i giovani e i dispositivi, la famosa iperconnessione. Non le voglio chiedere se in qualche modo si sente responsabile, avendo, come dire, dato il là a un'innovazione importante. Però certo, questo è un tema con cui fare i conti. Mi piacerebbe sapere che idea si è fatto. Su questa iperconnessione che preoccupa a più livelli, no? Non solo i genitori, ma insomma è davvero un tema centrale in questi ultimi anni, il rapporto che i più giovani hanno con i dispositivi.
1: Sì, beh, il rapporto è che se i giovani, tra l'altro molti giovani sono soli, no? non hanno i genitori sono molto occupati, perché molto spesso tutti marito e moglie lavorano e si confidano con l'intelligenza artificiale come se capisse i loro problemi, poi è progettata in maniera tale da essere suadente e quindi si creano delle illusioni che sono pericolosissime, perché uno crede che l'intelligenza artificiale capisca e invece non capisce niente. Sono simboli che si comportano come se l'intelligenza artificiale fosse cosciente, ma l'intelligenza artificiale non è cosciente e non lo sarà mai, perché la coscienza non è un fenomeno che avviene nella materia normale, ha bisogno di una realtà più profonda, la realtà che è descritta dalla fisica quantistica, che i fisici non capiscono perché debba funzionare in quel modo, ma deve funzionare in quel modo perché noi siamo coscienti, l'universo è cosciente dall'inizio. Questo è il centro della nuova teoria che sto promulgando e che ha un fondamento molto forte, e quindi è importante che i ragazzi capiscano che parlano con un meccanismo, non parlano con una persona, che gli può dare un aiuto vero.
2: Faggin, noi le strappiamo a questo punto una promessa, perché ci piacerebbe averla in studio con noi prossimamente, se avesse voglia, tempo, visto che adesso è qui vicino, insomma è in Veneto, magari prossimamente ci dedica un po' di tempo, perché questi argomenti interessano davvero tantissimo anche i nostri ascoltatori. La possiamo ringraziare molto per questa mattina.
1: Grazie, certo.
2: Grazie. Buona giornata, a prestissimo.
1: Anche a voi, grazie.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulia Bresce, serenamente, 8:43 minuti. C'è insomma un'ultima ora che sta arrivando, perché insomma, dentro gli argomenti che stiamo trattando in questo periodo c'è certamente quello della questione tra Russia e Germania. Un'ultima ora, appunto, il portavoce presidenziale russo Peskov ha affermato che la Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania. Sembrerebbe, Enrico, qualche cosa di un po' più morbido.
1: Ovviamente ci torneremo tra poco con Ferruccio De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera, per parlare insomma di questo scontro che riguarda sì la Germania e il Cremlino, ma in realtà coinvolge tutta l'Unione Europea nel quadro di una vera e propria guerra ibrida. Pubblicità e poi torniamo, restate con noi.
2: Regina, ma che bel sorriso!
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da €549, andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
3: Elegance is a journey. Air France.
2: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
4: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty è proprio vicino a te su farmaca.com.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
9: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro.
8: Fuori tutto? Fuori subito!
9: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
10: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
12: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera, bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Informate sempre i familiari, amici o conoscenti in merito alla navigazione da effettuare con la vostra unità da diporto, indicando anche l'ora prevista per il rientro o per l'arrivo a destinazione. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112. Dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
11: 8 Via Mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.
13: 8 e 48 minuti prima, stiamo per chiudere questa puntata del 3 di settembre di Non Stop News. È il momento dell'attualità adesso e vogliamo parlare con l'editorialista del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, che è in collegamento con noi. Buongiorno anzitutto.
14: Buongiorno, grazie dell'invito.
15: Buongiorno, allora partiamo dall'apertura del Corriere della Sera, la sfida dell'Europa a Putin, perché si fa sempre più intensa la pressione dell'Unione Europea sulla Russia, dal caso Lipsia in poi, e si torna a parlare di guerra ibrida. Quanto è concreta questa minaccia anche nei nostri confronti, alla luce di quello che ha detto ieri il vice premier Tajani a proposito dei rischi di interferenze sul prossimo voto?
14: Beh, questo rischio di interferenza sul voto c'è e probabilmente lo stiamo vedendo anche per il voto in Germania. Tra l'altro noi avremo domenica un test molto importante in una regione importante della Germania e probabilmente lo stiamo vedendo e l'abbiamo visto anche in altre consultazioni. però credo che francamente non dobbiamo avere più di tanto paura, insomma. Io penso che, per carità, le fake news fanno parte ormai del, purtroppo, della nostra quotidianità, e credo che si debba avere anche fiducia nell'elettorato, nell'opinione pubblica, che sappia distinguere ciò che è strumentale da quello che non lo è. E da questo punto di vista è giusto ovviamente avere tutte le precauzioni, perché ovviamente abbiamo casi di guerra ibrida in tutte le grandi questioni, in tutti anche i fatti di cronaca, anche i più piccoli, insomma. Però francamente bisogna anche dire che abbiamo lo spirito critico per saper scegliere, per saper decidere, insomma. Quindi io da questo punto di vista non esagererei.
13: Veniamo in Italia, ne abbiamo parlato diffusamente, il Veneto ha approvato la legge sul fine vita, dopo la Toscana, la Sardegna, l'Emilia Romagna, la quarta regione a dare il via libera a questa pronuncia. Luca Zaia ha detto: il Parlamento dei Veneti ha mostrato il volto migliore delle istituzioni, ascoltare e assumersi la responsabilità di indicare la strada. A quando questa responsabilità anche dal punto di vista nazionale, quindi quando aspettarsi anche una legge finalmente nazionale e non più regionale?
14: È una legge di civiltà. Tra l'altro ci sono state delle importanti aperture da parte della Chiesa Cattolica, per esempio contro l'accanimento terapeutico. Ci sono questi quattro casi che sono previsti, quei quattro casi che prevedono la non punibilità per l'assistenza al suicidio, che sono i quattro casi individuati da alcune sentenze della Corte Costituzionale, e credo che questo interroghi il senso di responsabilità del legislatore, ma anche la sua coscienza, la sua umanità. E penso che non sia possibile avere tante leggi regionali che regolano il fine vita. La scelta del Veneto è stata una scelta di civiltà coraggiosa nella libertà di coscienza, per cui, e soprattutto nel mettere al centro la sofferenza del malato. E lo dico anche come presidente di Vidas, che è un'associazione che si occupa di malati inguaribili: mettere sempre al centro la sofferenza e la determinazione del malato.
15: Cambiamo leggermente argomento, ma restiamo in territorio politico. 1413 sono i giorni di durata fin qui del governo Meloni, che da domani renderà il suo governo il più duraturo dal dopoguerra, un giorno in più rispetto a quanto era riuscito all'inizio degli anni 2000 a fare Silvio Berlusconi. È ovviamente l'occasione per fare anche dei bilanci, ricordando che tra un annetto, ecco così, giorno più giorno meno si voterà. Punti forti e punti deboli, secondo lei? Secondo te?
14: Beh, intanto io credo che debba essere valutato come un record di stabilità importante. Non so se fosse il caso di festeggiarlo, insomma, però questa è una scelta libera da parte dell'esecutivo. La stabilità è certamente un valore. Bisogna però essere attenti all'immobilismo, perché l'immobilismo rischia di essere non un valore, soprattutto se non c'è una opposizione competitiva. Certamente ci sono degli aspetti positivi, per esempio sul piano della tenuta dei conti pubblici, sulla diminuzione dello spread, sulla promozione delle agenzie di rating. La crescita però è modesta, nonostante il piano nazionale di ripresa e resilienza. Poi i salari, gli stipendi non crescono e ora rischiano, per esempio, di essere falcidiati ulteriormente da una nuova fase di inflazione, insomma. E sul piano delle riforme istituzionali, le tre riforme istituzionali, giustizia, autonomia differenziata e ovviamente premierato, sono tre fallimenti di questo governo, insomma. Ecco, però è stato bene sul piano del contenimento dell'immigrazione clandestina, ma il caso albanese è stato un flop, insomma. Bene sulla tenuta delle alleanze atlantiche, anche sul ruolo in Europa, questo nonostante le differenze che vediamo proprio in questi giorni, per esempio sulla Russia, che sono differenze molto evidenti tra diversi membri della maggioranza. Quindi, ecco, diciamo che ci sono aspetti positivi e aspetti negativi.
13: Grazie ancora a Ferruccio De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera, per essere stato con noi nello spazio attualità.
0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
16: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
16: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
15: RTL 8:55 minuti, il gran finale di puntata di oggi.
17: Era il 1987, nell'88 questo signore ha portato questa canzone al Festival di Sanremo italiano.
18: Ecco, questo signore è Paul McCartney e questa è Once Upon a Long Ago.

0: Una meraviglia questo violino che chiude Once Upon a Long Ago, Paul McCartney.
1: Datele una bacchetta.
0: A chi?
1: Da direttore, da direttrice.
0: Direttrice, grazie, che non succede,
1: conquisterà il mondo.
2: Il finimondo,
1: anche se qualcuno vorrebbe essere chiamato direttore. Ma insomma,
0: attento,
1: va bene, va bene.
0: Sia attento lei. Ringraziamo gli ospiti.
3: A cominciare da Miran De Filippi di Donna Moderna, il consigliere scientifico dell'ISPI Stefano Stefanini, la direttrice delle news di RTL 105 Ivana Faccioli, collegata da Venezia insieme a Mario Vai, e poi il fisico, inventore Federico Faggin, per chiudere l'editorialista del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli.
1: E allora grazie regia Ricchi Aristarco e a Gigi Resta a Milano, grazie a Indice Carelli a Roma, Paolo Facchioni per il coordinamento news. Noi ci ritroviamo con questa formazione lunedì con Giusile Grenzi
0: e con Lucrezia Bernardo,
4: con Enrico Galletti e Lorenzo Dardano.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Sono le 9 anche ad Alghero, in provincia di Sassari.
5: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Paolo Pacchioni. A giovedì 3 settembre l'Europa risponde a Putin dopo la possibile guerra ibrida scatenata dal Cremlino. NATO e Unione Europea pensano a contromisure e in Italia però si smarcano Salvini e Vannacci. Sentiamo Massimo Lonigro.
6: Gli effetti della guerra ibrida animano il dibattito politico dei leader dell'UE. La Germania avrebbe identificato i due uomini responsabili del sabotaggio all'aeroporto di Lipsia, un russo e un bielorusso entrato in paese grazie a un visto rilasciato dall'ambasciata italiana a Minsk. Non ci fermeremo, l'UE intensificherà le pressioni sulla Russia, rassicura Ursula von der Leyen. Le accuse tedesche sono dettate da ragioni di politica interna alla risposta di Vladimir Putin. Intanto in Italia i timori per possibili ingerenze russe sulle prossime elezioni, espressi ieri dal ministro degli esteri Tajani, suscitano la reazione del leader della Lega Salvini. Forse Tajani ha elementi in più rispetto a quelli che ho io, afferma. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa. E a completare il quadro, un articolo del Financial Times che definisce il generale Vannacci il cavallo di Troia russo in Italia, e sui propri social il leader di Futuro Nazionale risponde pubblicando un selfie mentre indossa un colbacco e beve vodka. Dietro di lui il gioco di parole, la scritta Financial Lies, dove lies vuol dire bugie.
3: E arriva proprio in questo istante una nota del Cremlino in cui Mosca sostiene che non verranno avviati i declassamenti delle relazioni diplomatiche con Berlino dopo la vicenda dei droni all'aeroporto di Lipsia. L'ONU lancia l'ennesimo allarme sul clima. Secondo le Nazioni Unite, diverse zone della Terra sono in pericolo a causa del caldo estremo. C'è stato un lutto nel mondo della musica. È morta Cassandra Wilson, considerata la grande voce del jazz americano, e aveva 70 anni. E proprio poco fa si è avuta notizia di un'altra morte, quella di Carla Jeffrey, giovane attrice statunitense di 33 anni, che aveva lavorato nella serie Zombies. E ora, a proposito di cinema, andiamo a Venezia per l'apertura della mostra. Protagonista George Clooney, che tra l'altro attacca Trump e la politica americana. Sentiamo Ivana Faccioli.
7: La prima giornata di Venezia 83 è stata indubbiamente quella di George Clooney, che accompagnato dalla moglie Amal ha ritirato il leone d'oro alla carriera. Nel suo discorso, preceduto dalla bella laudatio dell'amica attrice Laura Dern, parole profonde per raccontare che il divo di cui tutti parlano era un ragazzo che aveva come obiettivo quello di pagare l'affitto e di non tornare nel Kentucky a lavorare il tabacco, ma qualcuno in lui ha visto qualcosa di importante. E poi l'affondo sul mondo di oggi. Viviamo un momento, ha detto, in cui le persone al potere ci dicono che dobbiamo avere paura gli uni degli altri, ma sappiamo che non è così. Il mondo invece Clooney lo vede diverso, come diverse sono le storie del cinema, un mondo in cui non ci sono le divisioni, perché chi ride, piange o ama lo fa nella stessa lingua universale. Un discorso davvero commovente. Dopo la cerimonia e il film di apertura, Ink, del grande regista britannico Danny Boyle, un film dal montaggio sorprendente e frenetico che racconta l'invenzione del giornalismo scandalistico con il Sun di Rupert Murdoch. Ottimi i due protagonisti, Guy Pearce e Jack O'Connell.
3: Arriva da Piazza Affari il primo indice di giornata per la Borsa di Milano, che è in leggero rialzo con il FTSE MIBA più 0,08%. Ed è tutto, ora il meteo e poi il traffico.
5: Previsioni del tempo.
8: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore è con l'anticiclone a interessare tutta Italia, cielo sereno poco nuvoloso, solo in montagna sull'Appennino meridionale qualche breve temporale di calore. Altrove tempo soleggiato con massime mediamente oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi. Nel weekend ulteriore aumento delle temperature per un'avvezione molto calda dal Nord Africa. Tutti i dettagli su Trevi Meteo.
5: Via Radio.
2: Una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete, in apertura le notizie della A26 dei trafori, qui tra il bivio per la 10 e Masone verso Gravellona Toce, 2 chilometri di coda per un camion in avaria ora rimosso. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso sono segnalate tra il bivio per la 8 e la barriera di Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 35 minuti. In direzione opposta verso Torino, code a tratti tra Milano Est e Viale Certosa, tempi di attraversamento del tratto 15 minuti. Sulla 8 Milano-Varese, code a tratti tra Castellanza e Milano Nord in direzione di Milano. Sulla 9 Lenate-Chiasso, code per l'attraversamento della dogana tra Como Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Grazie anche a Roberto Santoro, è tutto per questa edizione, ora arriva la famiglia. Buona giornata e buon ascolto.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Ehi là!
9: La famiglia giù a noi!
0: Ehi là! Ci siamo, buongiorno, ben trovati! Buon giovedì 3 settembre, sono le 9.05 e il dito è sulla sigla, va?
10: Schiaccia!
0: Come on! Luca, Sara e la Genie! Il dito ovviamente di Ricky Aristarco, cioè diciamolo su, cioè, non è che dito.
10: Non è una cosa a caso. Beh, ma ci sono anche le altre dita invece di Gigi Resta per la radiovisione. Grazie Gigi, grazie, buongiorno.
11: Quando mi ha messo il dito?
10: Lasciamo stare. Allora, noi ci siamo, diamo il benvenuto, il buongiorno al nostro turista per caso, turista per sempre, inviato a Venezia, Luca Viscardi.
12: Allora io vi devo dare una notizia, intanto buongiorno a Sara Calogiuri e Jennifer Pressman, le due donne alla radio che tutti vorrebbero avere al loro fianco nella vita. E care amiche, io vi devo dire una cosa, credo di essermi innamorato.
0: Ancora?
10: Sì, finalmente.
12: Allora, e credo anche tra l'altro di aver fatto un salto quantico nella mia vita, perché cioè, dopo aver visto George Clooney, credo che
10: lui,
12: il resto del mondo sia proprio cancellato.
10: Sei innamorato di George Clooney?
12: Sì.
10: Beh, speriamo che ti porti via.

0: da qualche parte, visto che è in giro per il mondo, George, no, che ti rapisca, in effetti.
1: Vi piacerebbe.
0: Lo so. Va bene, allora noi ci siamo per queste due ore da passare insieme, l'avete capito, avendoli inviato a Venezia avremo un sacco di scoop, di cose.
1: Allora, questa mattina in realtà oggi è una giornata molto intensa. Sì. Ieri è cominciata, insomma, un po' piano piano, perché c'era proprio questa cerimonia nella serata di ieri, ma da oggi si comincia proprio davvero alla grande. Avremo tantissimi ospiti.
2: Vuoi spoilerare qualcuno?
0: Non c'è tempo.
1: Gianni Amelio nel primo pomeriggio, ad esempio.
0: Una cosa l'ha detta, dai.
1: Allora, un saluto a Grana Padano e voi racconterete tutto il resto.
0: Ah sì? Sì, perché ormai sono giorni che lo diciamo. Grana Padano fa battere l'OVE, il gusto italiano del benessere riconosciuto in tutto il mondo. Grana Padano è davvero eccezionale, oltre al fatto che è buonissimo, fa anche molto bene ed è adatto all'alimentazione di tutti.
2: E allora Grana Padano è proprio un'emozione italiana da condividere.
0: Io vorrei insegnare a Viscardi a parlare in veneto, cioè, quindi questa è la mia mission di questa mattina.
1: Allora, adesso siamo pronti.

0: traffico. RTL 102.5 nella famiglia Gio al Nord, Miley Cyrus e Dua Lipa. Io non so perché, ma ultimamente mi arrivano un sacco di video sui bicipiti di Miley Cyrus.
1: Ah, sarà per Dolly Parton, che è la nipote, adesso stanno facendo vedere tutti i video di Dolly.
0: Non saprei. Vuoi avere
2: forse
0: i bicipiti?
2: Perché hai cercato una volta bicipite, come eliminare l'effetto tendina sotto l'avambraccio. Confessa.
0: Come ti pensi?
2: Confessa.
0: Con la tenda, sai che cosa ci faccio, Viscardi? Non lo posso dire alla radio a quest'ora. Allora, visto che sei lì a Venezia, Jay,
2: sì,
0: intanto poi più avanti qualche notizia magari ce la dai, che, cioè, se no che ci stai lì a fare a Venezia, io non lo so. Dopodiché la preoccupazione
2: non lo so neanche io,
0: ecco,
2: comunque
0: la preoccupazione di tanti ascoltatori è che tu sia lì e non riesca a farti capire, no? Cioè, secondo me davvero l'obiettivo è che tu impari un po' il dialetto veneto.
1: Cioè, è un incompreso, dici?
0: Anche, vedi, il titolo di un film, per esempio, l'incompreso, l'incompreso potrebbe essere, ecco, cioè mandate dei vocali a Viscardi per insegnargli il veneto, e questa è una cosa.
2: Allora, come chiedo un cicchetto al bar senza sembrare uno che viene da lontano, sì, per
0: ecco,
2: dire?
0: Per sì, perché poi c'è tutto il tema dei dialetti che è molto caldo in Italia, poi magari ne chiacchieriamo un pochino, e se volete al 378 378 1025.

0: papà.
1: Difficile cantare anche il finale di questa canzone.
0: Io non oserei.
1: Lo so. Blanco e Mina, prima su RTL 102.5 in questo giovedì mattina, anche i vincitori della Poweris Estate, i pinguini tattici nucleari. Ti difendono, Luca, leggi,
2: sì,
1: Jay, se vuoi.
2: C'è scritto: dai Luca, sei bravissimo a fare interventi in inglese, fai da paura. Avrebbero capito meno Jay.
1: Non è vero.
3: Ma io ho imparato da lei l'inglese, cioè l'ascolto e copio. Sì, sì. The news in English, we'll be back tomorrow.

ma parla italiano. Ma infatti noi contestiamo il Veneto qua, perché quando vai in un posto devi imparare anche il dialetto del posto in cui sei. Fra poco ci vengono in soccorso gli ascoltatori.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ecco al servizio Todis. Volet potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru,

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, no, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: Tutto.
11: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia. Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
12: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
13: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
12: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
13: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
12: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
13: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.

0: Eddie Brock, non è mica te. RTL 102.5, prima anche Carol G e Manu Chao, Viajando por el mundo. Come sono andata? Lo dico ai nostri amici che sono di madrelingua spagnola.
1: Viajando por el
0: vabbè,
1: mundo.
0: Ma non è che devi fare l'internazionale qua, Visca. Vabbè. Allora, 9.31, suggerimenti. Vai, sì. Suggerimenti, via vocale.
2: Ciao, sono Luca da Vicenza. Per chiedere un cicchetto al bar, devi dirgli, mi hai detto un gotto. Ciao.
1: Ok. A mezzogiorno, anzi forse alle 11:30 anche, arrivo e dico, mi hai detto un gotto?
0: Sì, anche prima, Visca, ti fa bene, senta a me, poi...
1: O forse l'ho già preso e non lo so.
3: Ciao Viscardi, ti chiedo a dire che... Ciao Beccio, ti mi dà un cicchetto e ti mi fa un supplice per piacere.
0: Ecco, la mia domanda è, perché si parla sempre di cicchetto?
4: Brava, è tutto lì. Beh, il tema.
1: Perché io cosa devo andare a chiedere? Cioè, voglio dire, devo cercare una sarta qui a Venezia, cioè nel senso, cosa posso cercare?
0: Ne sono arrivati diversi di vocali, di messaggi, di tutto cicchetto. Mondo spritz, vabbè, cicchetti, okay. E tutta quella cosa lì. Poi, outsider.
2: Luca, senti. A Bari basterebbe imparare il Brasol con le stecchin e la cash della Peroni. Fatti tradurre da Saretta lì.
0: Ok, allora la braciola, che è praticamente una specie di involtino con lo stecchino, perché si ferma con lo stecchino, certo. E qualche volta col filo, ma meglio lo stecchino. E poi la cassa della birra, che non può mancare.

0: Vai Jay, chi è alla radio?
1: Cesare, sei un amore. Bravissimo, bellissimo, tuttoissimo.
2: Cioè, allora, se voi dite amore, se voi parlate bene di Cesare Cremonini, sì, di Biagio Antonacci, robe, eccetera, va tutto bene. Se io vi dico che Amal, la moglie di Clooney, sembra un extraterrestre,
0: sempre che si lamenta questo Viscardi. Vabbè. Comunque, Lost in the Weekend, tra l'altro, a fine ottobre esce il nuovo album di inediti di Cesare Cremonini e in copertina ci sarà un uomo nudo che suona il sax.
1: Davvero?
0: Sì, non è lui, Jay, non te preoccupare.
2: Non guardatemi. No.
1: Per un attimo.
0: No. Dai, vocale.
3: Buongiorno, amici di RTL, ciao da Antonietta, ascoltando Serena Spyro e preparando il caffè per andare a fare la spesa. Ciao, ciao, buona giornata.
0: Ecco, vedi, cose che si fanno ascoltando la famiglia giù al nord, fatecelo sapere se volete al 378-378-1025, mica solo gli psichiatri ci ascoltano.
1: Ma niente di hot.
0: No, niente di hot la signora. Poi non lo sappiamo, magari ce lo racconta. Sì. Dai. Jay?
1: Ah sì, volevo dire, ma qui qualcuno ha mangiato del grana padano? Vi sembra carino non offrirne un pezzo?
0: Ah, confesso sono io, perché qualche scaglia di grana padano è uno spuntino eccezionale, buonissimo, con tanti principi altrettanto eccezionali. Il benessere, l'equilibrio, la condivisione, infatti dopo ce n'è anche per voi.
2: Brava, e proprio grazie al gusto irresistibile, alla ricchezza di vitamine, proteine e sali minerali che grana padano ha conquistato il mondo.
1: Grana padano, un'emozione italiana da condividere.
0: Sì, allora Jay, quando si parla di Cremonini, mo non capisce niente, capisce più.

0: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità?
7: Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com.
8: Protoplasmina di Pharmaca International.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence tutto in uno a soli 2,99€.
12: Famila, tutto un altro sottocosto.
13: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
14: Dark Planet, c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
13: Fuori tutto? Fuori subito!
14: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.

0: RTL 102.5, 10 minuti alle 10 di questo giovedì 3 settembre. E signora mia, questo settembre ce lo portiamo a casa, tra l'altro il mio mese preferito, quindi
1: è un nuovo inizio.
0: Evviva. Salutiamo gli amici che stanno facendo cose con noi, per esempio c'è Antonella, per esempio c'è anche Feliciano che va in vacanza, c'è un'altra amica che ha detto che per il compleanno va in vacanza. Avevi una news su Ed Sheeran tu?
1: Sì.
0: Vai, dici.
1: No, volevo solo dire che anche lui è stato avvistato da nel box insieme a Travis Scott, il rapper americano, sì, lì al US Open, stava guardando una partita.
0: Eh sì, perché c'è ancora il tennis, certo, lì, tanta roba. Sentiamo un vocale che è arrivato.
2: Sara, sì. Jay, sì, non lamentatevi che anche voi in studio avete il vostro uomo nudo. Nudo in testa. Sì. Ciao famiglia.
0: Ecco, lo offendiamo anche quando Viscardi è in pausa perché sta facendo un'intervista per la mostra del cinema di Venezia.
1: Qualcuno una volta lo chiamava crapa pelata.
0: Ecco, cioè, l'americana che parla in milanese, cioè nemmeno io che sono barese, guarda, arrivo a tanto. Allora, amici, chiacchieriamo tantissimo con cani e gatti. Questo è uno dei titoli di questa mattina, ma secondo me non chiacchieriamo solo con i nostri amici pelosi, ma anche con le cose. Ma tra poco, magari.
1: Dai.
0: Approfondiamo.

0: Nonostante la voce roca, la nostra Jennifer canta Phil Collins.
1: Ma che pezzo è, ma che musica abbiamo.
0: Lo so, hai ragione.
1: Bellissimo.
0: E seguiteci sulla social TV, perché lì ci sono le chicche delle nostre versioni canterine, ballerine, le nostre cose.
1: Non lo so, dici.
0: Sì.
2: A vostro aprite rischio. L'applicazione, trovate un bottone sull'applicazione RTL 102.5 Play Social TV e potete entrare nel nostro studio 24 ore su 24.
0: Oh, è tornato anche Viscardi, che dobbiamo fare? Purtroppo ogni tanto fa finta di lavorare quando si sottrae all'onda, fa finta di fare interviste a attori, attrici, registi.
1: A Venezia, ecco. Ti rendi conto?
0: Il problema è che poi ritorna in onda però, Jay.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
1: Anche a Stagno Lombardo, provincia di Cremona, sono le 10.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È giovedì 3 settembre, buona giornata da Paolo Pacchioni. L'ORU lancia un nuovo allarme sul clima, i cui cambiamenti mettono in pericolo le persone e anche l'economia. Sentiamo Valentina Iannicelli.
6: Gli eventi naturali devastanti sono sempre più frequenti e sempre più pericolosi sotto tutti i punti di vista, e la colpa è del fenomeno chiamato El Niño. Lo denuncia il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. Il riscaldamento

0: anomalo delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico equatoriali, in questo consiste il Niño, sta diventando di proporzioni gigantesche. Le temperature continuano a salire e le condizioni meteorologiche diventano sempre più estreme. Le inondazioni, gli incendi delle foreste, lo scioglimento dei ghiacci e l'aumento delle temperature produrranno sconvolgimenti, tra i quali un incremento spropositato delle migrazioni, oltre a danni permanenti nei paesi più fragili. Il 2027 è destinato a spazzare via ogni record e a diventare l'anno più caldo mai registrato. Secondo l'Agenzia Climatica dell'ONU, bisogna intervenire subito, sempre che non sia già troppo tardi.
1: Mosca raffredda i toni dalla polemica con la Germania. Il portavoce del Cremlino Peskov ha affermato che la Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con Berlino. Il 3 settembre 1982, 44 anni fa, la mafia uccideva il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato di un lascito prezioso nella lotta alle mafie. La premier Giorgia Meloni ha aggiunto che il suo esempio continua a parlarci. Sentiamo adesso come vanno le cose in borsa da Piazza Affari, Marco Favalli.
2: Buongiorno. Prosegue la cautela sui listini europei che restano poco mossi in avvio di seduta. A Milano il FTSE MIB segna più 0,05%. Poco sotto la parità invece il resto del mercato, con il FTSE Italia Mid Cap a meno 0,15%. Tra le blue chip, bene Azimut, più 1,90%, seguita da ST Micro, più 1,50%. Sul fronte opposto Brunello Cucinelli, meno 2,30%, e Moncler, meno 2,10%. Stabile infine lo spread BTP Bund a 83 punti, così come il petrolio. Ora a $95 al barile. Da Elseg Data Analytics è tutto. Buona giornata.
1: Ora al calcio, la Coppa Italia, Enzo Tamborra.
3: Udinese e Sassuolo si aggiungono al tabellone degli ottavi di finale di Coppa Italia. La formazione friulana ha vinto e rimonta 2-1 con il Venezia. Grande protagonista Baiò, autore della doppietta, che ha vanificato l'alungo dei Veneti firmato da Sagrado. Prossimo avversario dell'Udinese sarà l'Atalanta. Avanti anche il Sassuolo, 4-3 rigori con il Frosinone dopo l'1-1 al 90esimo. Negli ottavi sarà Sassuolo-Juventus. Nel programma del giovedì ci sono altre due gare dei sedicesimi. Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 20.
1: Ora la viabilità.
4: Via Radio.
5: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora intensa sulla rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia. Qui ci sono code tratti per il traffico intenso tra Pero e Milano Est verso Brescia. 35 minuti il tempo di percorrenza del tratto. Sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma. 2 km di coda per un camion fermo in avaria. Più a sud, tra il nodo Napoli centro direzionale ed il bivio per la 3 verso Napoli, 1 km di coda per un incidente. Sulla 23 Udine-Tarvisio, per lavori di ammodernamento, 2 km di coda in diminuzione tra Tarvisio Nord e Ugovizza verso la 4. Sulla A27 Venezia-Belluno, tra Treviso Sud e Treviso Nord in direzione di Belluno, ci sono code per un'autovettura in fiamme. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Grazie Roberto, non abbiamo altre segnalazioni. Tra poco ancora la famiglia. Buona giornata a tutti voi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Siamo tornati, Wendy!
7: Mi vengono in mente le due gemelle in fondo del corridoio.
6: Sì, sì, pensate che guarda, le due gemelle sono concentrate in Biscardi, però. Sì. Buongiorno, la sigla, dai. Hey, hey, hey, come on! Luca, Sara e la Jenny.
8: Però io vorrei fare una precisazione a proposito delle gemelle di Shiny. Io dico, allora io guardo il monitor, vedo un poveraccio in mezzo a due ragazze e non so quali sono le gemelle di Shining.
6: Sì, vabbè, allora facciamo un complimento a Viscardi. Ha fatto il red carpet ieri sera, cioè ha fatto la passerella sul tappeto rosso per la prima.
8: Sì, però mi devo organizzare, perché quando dietro di me c'era Bianca Balti, sì, no, sentivo che continuavano a chiamare Bianca, Bianca, invece mio nome non lo chiamava nessuno. Allora mi sto organizzando, do 2 lire ai fotografi per farmi chiamare quando salgo sul red carpet.
6: Sì, Jaylee,
7: ma
6: dire
7: cosa ti chiamano a fare?
6: Ecco,
8: ma è così, cioè vi chiamano e mi salutano.
6: Cosa ti chiamano a fare?

0: Immenso Marco Mengoni, RTL 102.5.
1: Immenso anche ai Power Hits Estate e Future Hits, ma è stato fantastico Mengoni.
0: Pazzesco, pazzesco davvero, come sempre, li vogliamo un sacco.

0: Bene.
1: Scusate, ieri mi segnalavano che Giulia Laura Viati fosse bellissima a Future It's Live, sì. E quindi questo vuol dire che continua ad assorbire insomma, lo spirito della famiglia.
0: Te pareva, brava. Ritorna domani Giulietta, quindi pronti ad abbracciarla insieme nella famiglia giù al nord. Cose strane, diciamo, Viscardi, in tua assenza, che si fanno, si parla molto con i cani e i gatti, sono i nostri confidenti, io sono d'accordo su questo ovviamente, ma ce ne sono delle altre. Si parla tantissimo con Alexa, per esempio, con l'intelligenza artificiale. Ancora si parla molto con le piante, con gli oggetti inanimati anche.
2: Ma stiamo bene?
1: Ma ecco, insomma, è quello che, insomma, questo ci dice molto di come stiamo a questo mondo. Però,
0: ma perché non rispondono? Gli oggetti inanimati, i cani rispondono, secondo me. Cioè, non so, fate outing, ditecelo. C'è qualche cosa strana che fate tra cui parlare anche con
2: 378 378 1025.

0: hers. More vivid and wise, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking
1: fabulous. Esattamente così, quello che dovremmo dirci ogni giorno. Com'è questa giornata favolosa? E uno si convince.
2: Meravigliosa. Bra. Guarda, comincia male, ma quando entro in questo studio trovo voi due, sì, diventa immediatamente bellissima.
1: Che paragnosta,
3: infatti,
1: veramente.
3: Non ci credo.
1: Sì, RTL 102.5. Scusate, a proposito di parlare con gli oggetti, c'è un amico che ci dice che parla con un pupazzo che è Willy il Coyote. Pupazzo.
2: Cioè, tutto bene, tutto a posto. Sapete qual è il problema?
3: Non è quello di Andrea.
1: No, quello è.
2: C'è un piccolo problema adesso. Che una volta quando avevi lo smart speaker, lo smart speaker recepiva in mese e non ti diceva niente. Adesso invece c'è l'intelligenza artificiale per cui ribatte capendo quello che tu gli dici. Quindi non c'è più neanche gusto perché non ti dà più ragione neanche lo smart speaker.
1: Vabbè, se poi come te fanno che la domanda già la fanno polemica all'intelligenza artificiale, ciao, buonanotte. C'è anche chi, un autista, che ci ha mandato un vocale al 378 378 105, avendo il camion, ha un rapporto Carletto, se non sbaglio l'ha chiamato, è un rapporto,
3: cioè parla col volante, dici?
1: Sì, parla col camion.
3: Dai, certo.
1: Vabbè, almeno
3: gira a sinistra.
1: Oh, sai che a volte è gira a sinistra. A volte è meglio, perché no, almeno
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
2: La spesa intelligente!
3: Tutto.
4: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
3: Tutto.
4: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono. E ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
6: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
5: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
6: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
5: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
6: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: Elisa, RTL 102.5, l'anima vola, ha a che fare anche con una cosa che ci stavamo raccontando con Jay, adesso ve la diciamo. Intanto, a proposito di chiacchierare con cose, oggetti inanimati, l'auto, dice Ale, per esempio, anche se non è connessa all'intelligenza artificiale. Poi, parlare con se stessi va moltissimo. Cioè,
1: sì, ma a volte mi spavento da sola. Cioè, dico, ma con chi sto parlando?
0: Però aiuta, perché è un processo anche quello per fissare delle cose, decidere. Vedi Stefano mentre monta, per esempio, cucine, poi c'è anche Mary da Mantova allo specchio quando non si vede tanto carina. Attenzione, comunque, parlare con gli animali ricorre molto nei vostri messaggi. Okay. E sappiate che, per esempio, parlare con gli uccelli fa benissimo, anche con la natura e con gli uccelli in particolare. Ecco, questo è il canto dell'uccello più bello, Jay. Che animale è, secondo te?
1: È il merlo?
0: Ecco, no. Allora,
1: non so.
0: Non puoi sgamare.
1: Gli uccelli sono gli uccelli.
0: Ecco, questo è.

0: Gramaro, luna piena, RTL 102.5, parlare con le cose, con gli oggetti è uno sfogo, ma abbiamo detto anche parlare con la natura. Viscardi, ti sei perso qui su RTL 102.5 nella famiglia giù al nord un momento clou, diciamo, di radiofonia. E cioè che dicono gli esperti che anche parlare con, appunto, elementi della natura, gli uccelli per esempio, ecco, faccia molto bene.
1: Questo è uno piccolo, cioè fuori dalla mia finestra.

0: in bagno,
1: sì,
0: che, cioè, per di solito sono quelli piccoli che cantano bene, no?
1: Ah, non
0: quelli
1: sapevo.
0: Grandi, grossi, neri non sono sapevo. Quelli che cantano meno, credo.
1: Ma cioè, come mai sei così esperta? Scusa, non è che io non le so ste cose.
0: No, beh, il corvo canta poco. Dico.
1: Vedi, allora, io so che questo è il verso, tra l'altro l'ha preso Jay, il verso del merlo, l'azzecca. Sì.
2: Yeah.
3: Jenny!
1: Sì?
3: Non era il merlo, era il padulo!
2: No, allora, no, Jennifer, no. Se non riconosci il padulo,
1: ma
2: però c'è per altro mestiere.
1: No, non lo so, Jay, io non ne capisco niente. Cioè, io stamattina ho letto questa cosa, e però tu ci hai preso, l'ascoltatore. No, non era un padulo, era un merlo. Allora. E tra l'altro è l'uccello che ha il canto più bello del mondo in assoluto.
2: Sì. Io avrei solo una domanda, però: perché devono cominciare a cantare alle 5 del mattino? Non possono anche loro crescere un po' di civiltà e cominciare alle 8 del mattino?
0: No, ma è la
2: per
0: cosa
2: dire,
0: più
2: eh?
0: Bella del mattino, no?
1: Sì. C'è da dire su tutto.

0: non mi ruota la lingua. No. Arriva!
1: Oggi non mi ruota. Non l'hai caricata bene. La molla non ha funzionato.
2: Oh mamma mia. Fred e Palma, RTL 102.5. Non mi ruota bene la lingua. Va bene. Allora.
1: Sono problemi.
2: Chiuderei la storia di. Chiacchierare con gli oggetti, perché the winner is, attenzione, Lucia da Prato Vecchia, che dice: nella mia piccola lavanderia ho dato ai miei macchinari i nomi delle amiche. Per esempio, la macchina per il lavaggio a secco si chiama Floriana, perché quando beve il solvente mi ricorda gli aperitivi con un'amica floriana. O la smacchiatrice la chiamo Paola, un'amica che mi smacchia tutti i pensieri con una chiacchierata. Vedi?
1: Ma che meraviglia, cioè io stavo pensando anche al fatto che adesso sta aumentando, stavo leggendo le statistiche, il numero degli elettrodomestici connessi dentro casa che rispondono ai comandi vocali. Cioè, che meraviglia è parlare con la lavatrice, cioè che sensazione bellissima è parlare con il forno.
2: Io non sono capace di parlare con gli oggetti, che cioè con l'intelligenza artificiale, perché la offendo purtroppo, cioè parto già male. Non sono carina.
1: Tu lo sai che qualcuno dice che quando l'intelligenza artificiale prenderà il comando si ricorderà di chi l'ha maltrattata, sì, vero?
0: Che bello. Poi sono cavoli a me.
2: L'Armageddon, bene.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio.

0: perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com.
5: Protoplasmina di Pharmaca International.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99€.
9: Famila, tutto un altro sottocosto.
10: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a 59,90€.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.

0: musicali, casa mia, RTL 105 ovviamente, la famiglia giù al nord, 10.50 e qui tutti protestano perché non c'è stata ancora la notizia inutile di Jennifer Pressman.
1: No, siamo ancora in tempo.
0: Dai, allora vamos.
2: Cerchiamo di essere seri.
1: Oh. Allora, sono giorni difficili al US Open per quanto riguarda il pubblico e la situazione sta sfuggendo di mano. Cioè, durante la partita di ieri sera fra Naomi Osaka e Anastasia Zakharova, l'arbitro in campo... L'arbitro in campo era costretto a sospendere il gioco per qualche minuto quando una influencer nel pubblico ha tirato fuori un faro gigante per girare un video da utilizzare sui social. Sì. Era già la terza volta in due giorni. Dopo le varie lamentele dei spettatori, l'ha detto stampa della USTA, United States Tennis Association, si è trovato costretto a spiegare che per fortuna questi casi esagerati sono pochi, ma quando succedono, esattamente come quando c'è troppo rumore in fondo, dice, bisogna assicurare che non interferiscono con il gioco in campo. Insomma, durante il torneo

0: tirar fuori un set cinematografico, luci, mucchette, il ciak, eccetera eccetera,
1: non va bene.
0: Per poter girare un video su Instagram non va bene.
1: Oh, non va bene,
0: perché disturbi, no?
1: Ecco, quindi questo può succedere al Festival di Venezia, ma non agli US Open ovviamente. Grazie Jay,
2: però
1: perché
2: adesso
1: mi hai illuminato. Sì,
0: hai portato il ciak, cioè, Luca.
2: Allora, i giocatori giocano in mezzo a 50.000 persone e non si lamentano, dai, adesso.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Dunque, Jennifer ti ha dato un suggerimento, Luca, cioè quello di utilizzare non solo la finta clac con i finti applausi se farai un altro red carpet lì a Venezia, ma anche di usare dei fari, qualcuno che ti tenga un faro su di te, solo su di te.
3: Allora, io già faccio l'imbucato in queste situazioni, non è che posso proprio esagerare, quindi insomma, piano piano, una cosa alla volta. Ecco. Adesso invece io vorrei volare via accompagnato dalla carezza che sta arrivando.
2: Eh beh, Francesco De Gregori, Jay, la donna cannone.
4: Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni e ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: come una piuma, la delicatezza di questa canzone di Francesco De Gregori. Dunque, stiamo spedendo delle cose a Viscardi, a Venezia, vero Jay?
1: Il Chuck, per esempio, no?
0: Un bel Chuck, sì. Ci sta, no?
1: Certo, se non ce l'hai tu, Viscardi.
2: Allora, l'idea ieri ad esempio ho sentito la mancanza del fatto di non avere come si dice, tuxedo, cioè l'abito proprio papillon, sì, super elegante eccetera, deve essere una cosa da colmare, sì, nella prossima vita.
0: Poi ci preoccupiamo anche di cosa scrivere sul Chuck, io un'idea ce l'ho.
1: Ce l'hai? Sì, cosa scrivi?
0: Io scriverei assort resta lì Viscardi.
2: Allora, grazie a tutti e grazie anche a Grana Padano che ci sta tenendo compagnia in questi giorni e che ci regala momenti pieni di emozioni, di benessere, di bontà.
0: Soprattutto perché Grana Padano fa esplodere love, il gusto italiano del benessere italiano.
1: Un benessere che ha conquistato il mondo perché Grana Padano è un'emozione italiana da condividere.
0: Oh, quando c'è Grana Padano c'è love. Al netto di quello che ho detto a Viscardi. Viscardi, ti posso dare un bacino in fronte?
2: Certo, ma ci mancherebbe. Ciaccati!
0: Ciaccati, resta lì, vai, è assorta. Grazie Ricky, grazie Gigi. Ciao.
2: A domani. RTL 102.5 Time.
1: Anche a Pradleves, provincia di Cuneo, sono le 11 in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è giovedì 3 settembre. In primo piano una notizia arrivata ora: c'è un lutto nel mondo della politica, è morto Fabio Mussi, storico esponente della sinistra italiana, è stato ministro del governo Prodi e vicepresidente della Camera, oggi dirigente di Sinistra Italiana AVS, aveva 78 anni. Cambiamo argomento: 44 anni fa la mafia uccideva il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ascoltiamo Paolo Pacchioni.
5: All'inizio degli anni 80 la mafia imperversava a Palermo, dal capoluogo ogni giorno arrivava un autentico bollettino di guerra. Per questo in Sicilia era stato mandato un generale dei carabinieri, quel Carlo Alberto Dalla Chiesa, che già era riuscito a fermare la piaga del terrorismo. Erano da poco passate le 9 di sera in quel 3 settembre 1982. Il generale si era concesso una cena con la giovane moglie Emanuela Setti Carraro. Li sorpresero mentre erano in macchina un'utilitaria, una A112, che venne crivellata di colpi in pieno centro. Restò ferito, per poi morire qualche giorno dopo anche un agente della scorta, Domenico Russo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha vissuto sulla sua pelle il dramma di Cosa Nostra. Il fratello Piersanti fu ucciso dalla mafia. Oggi

0: Oggi il capo dello Stato parla di un lascito prezioso nella lotta alla criminalità. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aggiunge che l'esempio di Dalla Chiesa continua a parlarci.
1: Il presidente russo Putin ha condannato come terrorismo di Stato la minaccia ucraina di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo della Federazione per voli civili con attacchi di droni. Il leader del Cremlino ha affermato che le dichiarazioni dell'omologo ucraino complicano la possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali. Abbiamo ancora argomento: colpo con scasso a Roma, in pieno centro. I banditi, utilizzando un'autovettura come ariete, hanno infranto la vetrina di un negozio di orologi in via del Corso e hanno portato via gli articoli che si trovavano negli espositori. La macchina utilizzata, che è stata abbandonata non lontana, è risultata rubata. Adesso andiamo a Venezia, RTL 102.5, la radio ufficiale della Mostra del Cinema. Sentiamo Mario, vai.
2: Seconda giornata sul calendario della Mostra del Cinema di Venezia. Dopo Ink di Danny Boyle, che ieri ha animato la serata d'apertura, oggi tocca a Martin McDonagh, che in concorso presenta Wild Horse 9, film con John Malkovich. Il regista britannico torna qui a Venezia dopo Gli spiriti dell'isola di qualche anno fa. Fuori concorso invece tocca all'Italia con il ritorno del maestro Gianni Amelio, che quest'anno porta al Lido il film Nessun dolore. Nel cast i nostri Alessandro Borghi e Valerio Mastandrea.
1: La viabilità.
3: Via Radio.
4: Grazie e buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete, sono poche le eccezioni. Apriamo con la notizia però che riguarda un incidente avvenuto da poco sulla A1 Milano-Napoli, che ha reso quindi la chiusura di Fidenza in entrata per entrambe le provenienze. Nell'incidente sono rimaste coinvolte un'auto e un camion. In alternativa, chi è diretto a Milano può entrare a Fiorenzuola, chi viaggia verso Bologna invece può entrare a Parma. Andiamo adesso sulla A14 Adriatica, dove tra Grotta Mare e San Benedetto del Tronto c'è un chilometro di coda verso Pescara per un mezzo in panne che il nostro personale sta soccorrendo. Traffico intenso al nord sulla A4 Milano-Brescia, le code tra Pero e Milano Est verso Brescia hanno tempi di mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Guarda, anche questo giovedì 3 di settembre alle 11:04 comincia una nuova puntata di Viva l'Italia su RTL 102.5 e sempre anche oggi con gli abusivi Charlie
6: sì,
5: Gnocchi,
6: sì,
5: Carlo Elli, Paolo Cavallone.
7: Eccoci amici, sono reduci da una serata meravigliosa, un contesto sì, spettacolare.
8: Beato te Paolo,
7: l'anfiteatro,
8: sei gustato e goduto.
7: Guarda, l'anfiteatro Scaligero è una cosa meravigliosa. Sto parlando ovviamente dell'Arena di Verona, di questo posto meraviglioso. Ieri sera i Futurists, e da quando ho sentito Jimmy Nero sono un uomo diverso.
8: Lo so.
9: È bello
8: lo
9: questo
8: so,
9: che stai ci so. Dicendo sì. Ci stavi inviando ieri sera, noi tutti eravamo in collegamento con te, ci stavi inviando le immagini, eri un po' lontano. Da dove l'hai visto?
7: Era in arena.
9: Eri dentro all'arena e eri fuori
7: Valdo Biadene.
8: Ma posso dire una cosa di Jimmy Nero, che si è esibito nell'anteprima?
7: Ma stai scherzando? Ha preso anche il premio.
8: Ma stai scherzando? Guarda, a me è piaciuto molto il testo della canzone.
7: Guarda, lei dentro l'auto che traballa e l'auto si è capottata.
8: Non so, mi ha ricordato qualche cosa,
7: macchina. Di fronte a questo testo tu meriti gli MTV Awards, tu. Vabbè, il premio miglior musicista del mondo.
8: Un'altra cosa che mi ha colpito di questo rapper è anche l'outfit, soprattutto la maglietta. Ma sembrava la maglietta di Moser,
7: ragazzi,
8: la maglietta di Viscardi.
7: Ragazzi, siete anziani, sembrate due nonni che parlate dell'abbigliamento dei giovani. Meravigliosi questi giovani che saltano a destra e a sinistra e non sanno perché.
8: Certo,
7: e non
8: ma
7: sanno
8: ovvio.
7: Perché.
8: Sai perché?
7: Perché?
8: È tutta invidia.
7: È vero.
8: La nostra, è tutta invidia.
7: È vero. Dai che partiamo con un altro gran bel giovane che ha avuto il suo bel successo. Sto parlando di Saif. Oggi iniziamo con Parlar d'amore.

0: Amor, Achille Lauro su RTL 102.5. Allora, Venezia Cinema, il festival, ci collegheremo sicuramente durante queste due ore anche con il nostro Luca Viscardi che avrà
1: tra l'altro due iniziative di RTL fantastiche. Cioè vai a Venezia con Mario Vai, sì, che è una
0: bella
1: stabella, e la Viscard, sì, che è praticamente la carta di credito di
0: Niente,
1: Luca
0: Paolo,
1: Viscardi.
0: Informa Charlie stamattina.
2: Io, guarda, quasi la voglio Viscard. Guarda, quasi voglio andare a casa, ma rimango, Senti, no, piuttosto. No, ieri George ha catalizzato l'attenzione, ha ricevuto il premio alla carriera e la battuta è stata: voi sapete qualcosa che io non so, come dire, mi state congedando dal cinema
0: alla carriera finita.
2: Il premio alla carriera, come dire, dai, grazie, arrivederci. No, invece ecco, no.
0: Volevo ricordare che George Clooney, oltre ad essere un bellissimo uomo, c'ha anche due anni più di noi.
1: Beh,
0: e questa è una roba brutta.
1: E si vede.
0: Siamo noi più anziani di lui.
2: Si vede cosa, questo, Charlie?
0: C'è qualcosa che non va.
1: Sembra nostro nonno, ragazzi, sembriamo solo i suoi nipoti.
0: Sì, certo.
1: E poi diciamo la verità, George Clooney, che è un bellissimo uomo, c'ha una bellissima Amal.
0: Amal, che è il nome della sua fidanzata.
1: Sua moglie. Dice. Non è che abbia fatto dei film strepitosi, non ha mai vinto un Oscar come miglior attore.
0: Beh, non c'ha bisogno, secondo me.
1: Diciamolo, eh.
2: Ocean's Eleven è stato un
1: film. Non è male, bello, non è male.
2: Brother, where are you?
1: Ecco.
2: Siriana. Good night and good luck.
1: Sì, però.
0: Sì, ma non leggere Google. Non va bene.
2: E per far vedere che sono tutti i film di George Clooney, che come dice giustamente Charlie, insomma, va bene.
1: Vabbè,
2: c'è Dracula!

0: Mario.
1: Barrio.
2: Dai, teniamo questo Mahmood, va?
0: Mario.
2: Barrio. Su RTL 102.5, 11 e 20 minuti.
0: Oh, attenzione, perché adesso entriamo nel labirinto della mente di Charlie Gnocchi. Prego, Charlie.
3: Beh, no, prego. Allora, intanto vi ho dato lo spunto di George Clooney, Leone d'Oro a Venezia, per la carriera. Okay. E qui ci sta. C'ha una bellissima moglie che si chiama Amal, che l'hai quando va dal dentista, ha mal di denti.
0: Bella. Questa, poteva andargli peggio, invece gli è andata mal. Vabbè, comunque va avanti. Sì,
2: Basta. Vuoi fare un domandone?
3: La domanda è a 378-378-1025. Sì. Ha mai fatto un film di grande successo?
0: Ma che domanda è?
3: George Clooney, avete mai visto?
2: Spegnete il microfono.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli 2,19 €.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
9: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora...

0: Dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
1: Dimmi qua.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
3: Oh.
2: Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99. Tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.

0: Weekend su RTL 102.5 della serie Facciamoci del Male, dopo aver parlato di George Clooney e anche Lenny Kravitz, che ha la nostra età e ha il nostro stesso fisico, uguale, pari, ma di questo ne abbiamo già parlato e stavamo vedendo anche il video di questa canzone.
1: E stiamo ascoltando Jimmy Neo, che sta diventando il nostro mito, allora, con la macchina che traballa, sì, che si è capottata.
2: Quello lì, va bene. Ma volevi rimanere su George Clooney e il Festival del Cinema di Venezia, o
1: sì,
2: sbaglio?
1: Sì, perché su RTL 102.5 il presidente ha detto: siamo una radio libera, potete dire quello che volete fino a un certo punto.
2: Io non mi associo a quello che stai dicendo.
1: Allora,
2: prego.
1: Io dico George Clooney, bravissimo, bellissimo.
0: Sì, me l'ha già dette queste cose.
1: Allora dico, ma ditemi un film di successo di George Clooney, ditemene uno.
0: Ma se non hanno scritto un motivo ci sarà.
1: Allora vuol dire che non ce n'è, perché c'è anche uno come Brad Pitt, che è bello, bravo e simpatico. Però i film ce li ha.
0: Certo, Seven.
2: Dimmene uno di Brad Pitt.
1: Beh, dai, ragazzi.
0: Ho detto io adesso. 7-Eleven.
2: Ragazzi, se c'è una cosa bella su questo programma è che siamo in onda preparati.

0: Robbie Williams, The Days, su RTL 102.5, Viva l'Italia, 11:37 minuti. Allora, abbiamo detto più volte che il mese di settembre per eccellenza è il mese dei matrimoni.
1: Sì,
0: e
1: certo,
0: ci sono matrimoni anche molto importanti, famosi. A breve chi si sposerà, Paolo?
1: Beh, c'è Hilary Blasi, quella della quale abbiamo visto immagini arrivare da, credo, Palma di Mallorca, se non erro, dove ha fatto una festa di addio al nubilato.
2: Sì, per pochi, ecco, intimi, per pochi intimi.
1: Io apro una parentesi. Fortunatamente sono finiti quegli anni dove l'addio al nubilato o la festa della donna era invasa da questi uomini che facevano spogliarelli, eccetera. Meno male che sta roba becera è finita.
0: Beh, Paolo, 90, 2000, va bene,
2: io ho un 30% di calo di fatturato da quando non esco più dalle torte. Addio al nubilato femminile.
0: Allora, non ero mica per i partiti.
2: C'è un calo per noi che facevamo queste cose.
0: Che è successo?
1: No, no, dico una cosa. Allora, l'addio al celibato sappiamo come va a finire tra uomini. È sempre quella roba lì dove si cerca di farlo. Fai ubriacare lui e poi gli fai delle fotografie per ricattarlo. Ma l'addio al nubilato oggi com'è? La despedida de soltera? Com'è la despedida?
0: Visto che le donne sono molto più fantasiose e creative rispetto agli uomini, vogliamo sapere da voi, care vere normal people, che cosa fate, come organizzate.
2: Allora, dai,
0: nubilato?
2: Ditecelo con un bel vocale 378-378-1025, il vostro addio al nubilato. Però vero,
1: Sì.
2: Non balle, cose che sono successe.
1: Samurai J!

0: Flamenco, Paranoia, oh, Samurai J su RTL 102.5.
1: Vogliamo sentire una nostra amica, dai, dai, una nostra vera normal people che, guarda, proprio combinazione in questi giorni sta organizzando. Sentiamo.
0: Sentiamo,
2: allora,
0: dai.
2: RTL, io parto proprio domani per il Dio il Nubilato. Sono super emozionata. Io non so cosa mi aspetta, ma so che ha delle amiche fantastiche, quindi sarà bellissimo.
1: Beh, perché sono sempre le amiche che organizzano, sono tutte preparate o hanno la stessa maglietta, lo stesso segno di riconoscimento, girano l'Europa e si divertono.
0: Come dicevamo noi prima, come gli uomini. Dove si va? Che figo!
3: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com. Pharmaca International. Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1.169,90.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
7: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
6: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
7: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
6: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
7: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
10: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
11: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
12: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Nel caso in cui non sappiate nuotare, è opportuno fare il bagno esclusivamente in acque molto basse, senza allontanarsi dalle boe che delimitano la zona riservata alla balneazione. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure al numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
11: Via Mare, www.guardiacostiera.it per le

0: Time Lizzo su RTL 102.5. Allora, si parla di nubilato, soprattutto della fantasia che le donne hanno rispetto a noi uomini, che siamo molto
1: scatenate,
0: basic,
1: Carlo, molto basic. Sono scatenate.
0: Sentiamo questo vocale, Paolo.
2: Dai, molto bello, vai.
3: Abbiamo fatto l'addio al nubilato tre giorni fa alla mia amica che ha 40 anni, quindi bene. Molto soft, molto sobrio,
2: giovane,
3: niente peni attaccati alla testa,
2: giusto,
3: o biglietti di Playboy,
2: brava, brava.
3: E l'abbiamo messa su una barca, abbiamo fatto il giro di Venezia in barca per 3 ore e ogni 20 minuti una di noi scendeva in un bacaro, prendeva 2 bottiglie di bollicine, le
2: meno
3: portava in barca e poi abbiamo finito con la cena in uno stellato in piazza San Marco.
0: Ah, pure
2: quella,
3: molto
2: bella,
3: perché siamo donne.
0: Lo so, guarda, infatti siamo in silenzio, noi non abbiamo neanche il coraggio di replicare. È più bello di così.
2: Io al nubilato senza tutti
0: semplice
2: quei
0: semplice ma fantastico.
2: Beh, bravo, senza
0: sta,
2: tutti quei fronzoli che insomma venivano usati anche qualche anno fa. Bene, ci stiamo divertendo con voi, cari veri normal people. 378 378 1025 i vostri messaggi vocali se volete raggiungerci.
0: Esatto.
1: Ci parla di addio al nubilato, quindi nel
0: in particolare
1: femminile, femminile.
0: Sì, proprio perché le donne sono molto più fantasiose, creative, ci sanno fare. Oh, arriva il conto Garé?
2: Sì. Nugenea, hai visto il conto Garé?

0: Allora, poi dire queste cose qua, Paolo, prima di andare in onda, però. Lo sento.
1: Ma quelli della social lo sento.
0: Dai. Allora, Rihanna, te amo.
2: Te amo.
0: Non voglio ripetere. Vabbè. Dai,
2: bellissima città.
0: Certo.
2: C'è un messaggino vocale.
0: Dai, sentiamo.
2: Ma non ce la facciamo. Dai, 5, 3, 2, 1. Niente.
0: No, vabbè,
1: facciamo. Dopo.
0: Lo sentiamo dopo. Abbiamo chiuso quest'ora.
2: Ecco, stiamo parlando di addio al nubilato. Abbiamo escluso il celibato, che ha una cosa sola come obiettivo. Di conseguenza stiamo sul nubilato, che ci diverte
3: che
2: sicuramente
3: meglio.
2: Di più. Torniamo fra poco, le ultimissime.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a Granozzo con Monticello, in provincia di Novara, a mezzogiorno.
5: RTL 102.5, giornale orario.
2: È giovedì 3 settembre, buona giornata, ben ritrovati da Paolo Pacchioni. Subito la notizia appena arrivata da Mosca: il presidente russo Putin ha affermato che esiste una possibilità di accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. Ha aggiunto poi che diversi paesi, tra cui Stati Uniti e Cina, sono pronti a sostenere una soluzione pacifica. Però, ha spiegato Putin, il problema deve essere risolto solo dai paesi coinvolti nel conflitto, cioè Russia e Ucraina. Come dire, la soluzione ci sarebbe, ma sicuramente non è semplice da trovare, come abbiamo visto in questi 3 anni. E adesso cambiamo argomento, parliamo di un nuovo dramma dell'immigrazione. Questa storia arriva dalle Canarie e ce la racconta in diretta Max Vigiani.
6: Buongiorno Paolo, il bilancio delle vittime è ancora incerto, ma si teme una vera e propria ecatombe. Al momento i migranti morti potrebbero essere 80, tra cui anche un neonato. Tutti erano su un barcone rimasto alla deriva, pensate, per 27 giorni nell'oceano Atlantico a sud-est dell'isola di Gran Canaria, nell'arcipelago delle Canarie. A bordo ci sarebbero stati in partenza dall'Africa occidentale complessivamente 128 immigrati e solo 44 sono stati salvati e trasferiti la scorsa notte nel porto di Arghineghin, proprio a Gran Canaria. Stando al racconto dei sopravvissuti, il caicco su cui erano sarebbe partito dal Gambia il 7 agosto scorso con direzione Spagna. A te.
2: Grazie Max. Un bambino autistico di 9 anni sarebbe stato picchiato in una scuola di Napoli, a Scampia. Questa è la denuncia dei genitori. Il piccolo tornava a casa con lividi. Alcuni audio confermerebbero le violenze. C'è stato un lutto nel mondo della politica. Questa mattina è morto Fabio Mussi, storico esponente della sinistra italiana. Era stato ministro durante il governo Prodi e aveva 78 anni. Drammatico incidente stradale a Bogliasco, alle porte di Genova, sulla via Aurelia. 2 ciclisti sono morti dopo essere stati travolti da un'auto. E questa mattina il prezzo dei carburanti ha fatto registrare un nuovo record. Sentiamo Lorenzo Dardano.
7: 2,124 euro al litro per la benzina, un nuovo picco record che pesa come un macigno sui rifornimenti degli italiani. Ma l'emergenza energia non finisce ai distributori. Il prezzo del gas vola infatti oltre i 75 euro al megawattora, trascinando verso l'alto anche le bollette della luce, con rincari del 6%. Per contenere i costi dei carburanti e arginare la spinta dell'inflazione, il governo interviene con una nuova proroga dello sconto sulle accise del diesel, cercando di dare un primo ossigeno a famiglie e imprese. Senza proroghe del governo, annuncia il Codacons, la stangata sul diesel arriverà a 8,50 euro a pieno, con prezzi al distributore fino a 2,40 euro in autostrada. L'associazione Codacons avverte: no a sconti riservati solo ai redditi bassi o a chi lavora, servono tagli trasversali per evitare che il caro carburante impoverisca del tutto il ceto medio.
2: Sentiamo adesso come sono andati gli ascolti in TV nella serata di ieri.
8: E ancora Canale 5, la rete più vista della serata, 4,4 milioni di media spettatori e 26% per La Ruota della Fortuna, 2,3 milioni con il 18,9% per Erika, una detective per caso. Su Rai 1 l'Eredità Summer, 2,6 milioni e 15,5% di share, Live di Cremonini 1,5 milioni e 13,2%. Sulla 7 in onda 1,2 milioni di media spettatori e 7% di share, su Rai 3 Un Posto al Sole 1,3 milioni e 7,7%, Un Giorno in Pretura Cult 1 milione e 7,1%. Su Rete 4 è sempre carta bianca 7,7% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
5: Via Radio.
3: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole sulla rete, ci sono però delle eccezioni. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione di Roma sono 4 chilometri di coda in aumento per un mezzo in panne che il nostro personale naturalmente sta già soccorrendo. Per lo stesso motivo, sempre sulla A1, ci sono code anche tra Chiusi e Fabro verso Roma, al momento di 1 chilometro. Traffico ancora intenso in Lombardia sulla A4 Milano-Brescia, tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia. Qui le code hanno tempi di 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Trafficati anche i valichi di frontiera. Sulla A23 Udine-Tarvisio ci sono code alla barriera di Ugovizza per chi viaggia in direzione dell'Austria. Poi al traforo del Monte Bianco, dove il tempo di attesa stimato per entrare in Italia è di 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
2: Grazie Antonella. Non abbiamo altre segnalazioni. Buona giornata a tutti voi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Mezzogiorno e 5 minuti, giovedì 3 di settembre, la seconda ora di Viva l'Italia. Ancora oggi, ma domani invece torneremo al nostro, alla nostra fascia, no problem, Viva l'Italia, ma ancora oggi siamo, ebbene sì, abusivi.
2: Sì, sì, abusivi.
0: Cioè,
2: sì, sì.
0: Charlie Gnocchi, Paolo Cavallone, Carlo Elli.
2: Ma l'ha fatta apposta a sbagliare il mio nome?
0: Ho detto Paolo Cavallone.
2: Hai detto Carlo Cavallone, chi è stato?
0: No, no, è lui che ha... Vabbè, comunque, vabbè, è stato un mix. Ora, no, sì. D'altronde siamo alla seconda ora, lui ha appena preso la pastiglia.
2: Bene, allora, tempo, cari veri normal people,
0: siamo baiguinizzati.
2: Ecco, cari veri normal people, grazie per essere qui e avere la fortuna di poter sopportare questi tre babbioni che vi accompagnano fino alle ore 13. Abbiamo tanta bella musica, parliamo di addio e nubilato, c'è un'amica, ce l'hai Ricky adesso o no?
9: Ciao amici di RTL, ciao Antonietta. Sì. Per il momento non ho di nubilato di cui raccontare, però è un argomento bello, fa piacere sempre ascoltarvi. Ciao ciao.
0: Grazie,
2: troppo gentile. Dai che ripartiamo con Tommaso Paradiso.

0: Justin Bieber, Peaches su RTL 102.5.
1: Le pesche, oh, le pesche.
0: Senti, ho una bella notizia per
2: dai,
0: voi.
2: Dai, ma leggila, leggila.
0: Cioè, in realtà non riguarda noi,
2: no.
0: Anche se potrebbe sembrare. Ma...
1: Allora, Carlo, no. Aspetta un attimo. Perché stai mettendo le mani avanti dicendo che non riguarda noi? Sta cosa mi ha interessato.
0: Adesso te lo dico, infatti.
1: Sentiamo.
0: Allora, le aziende giapponesi pagano i dipendenti più anziani per non fare nulla. In Occidente lo chiamano spreco, invece in Giappone lo chiamano strategia della serie. Cioè, hai una certa età, ovviamente non devi lavorare come lavoravi prima, ti mettiamo a fare altro, però rispettiamo la tua grande esperienza,
1: sì, ti
0: per
1: diamo,
0: cui ti coccoliamo.
1: Sì, ti diamo anche meno stipendio, vieni qua a fare le tue cose. Noi invece quegli anziani come noi li mandano a fare gli umarell, cioè davanti ai cantieri a dare consigli a quelli che lavorano.
0: Hai detto come noi, ti è sfuggita così?
1: No, è la verità. Rassegniamoci, ragazzi.
2: No, ma noi non c'entriamo con questa notizia qua, lo sapete.
1: No.
2: Quindi le aziende giapponesi pagano gli anziani?
1: Sì,
0: esatto.
2: Gli anziani in pensione o gli anziani che stanno
1: allora ti interessa? Scusa, hai detto che sta cosa riguarda me, ma adesso sei interessato.
2: Non guarda noi, no?
0: Guarda
2: no.
0: Che era serissimo quando mi hai guardato.
2: Guarda che il nostro presidente è giapponese.
0: È di origine, giapponese.
1: Posso dire? Soprattutto con noi tre. Guarda, sì, mi ci vedo dentro anch'io.
0: Esatto.
1: A questa benevolenza che ci accompagna.
2: Allora, vi dispiace se non facciamo una domanda su questa notizia?
1: No. Questa volta
0: questo non è male.
1: Mi trovi d'accordo.
0: Esatto.
1: C'è Amelie su RTL 102.5. Nonne Francisco.

0: Gold on the Ceiling, The Black Keys su RTL 102.5 a mezzogiorno e 20 minuti. Viva Rock. L'Italia su RTL 102.5.
1: Vi spettiniamo, quando è il momento anche con la musica vi sappiamo spettinare.
2: Non solo ragazzi, sono sicuro che Viscardi da Venezia è capace di portarci George Clooney.
0: Chi lo dice? A proposito di vi spettiniamo, l'avete fatto, guardate me, l'avete spettinato.
1: Ragazzi, Charlie volata via un po' di tinta, ma niente di grave.
2: No, hai visto che non ce l'ho più, che uso un nuovo sistema.
1: Cioè, qual è?
2: La spazzola di Bettega, quello che
0: la spazzola di Bettega
2: è un sistema di 40 anni fa.
1: Cari ascoltatori, presto apriremo delle rubriche interessanti come non sembrare anziano a cura di Charlie Gnocchi.
0: Ma quella notizia del dal Giappone lo ha colpito.
1: Torniamo fra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
4: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 3 al 16 settembre.

0: in negozio.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
3: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: È il pezzo postumo, no? Questo?
1: Sì, assolutamente sì. Era già morto Michael Jackson, Justin Timberlake che ci ha fatto questo regalo qualche anno fa, Love and Never Felt So Good, su RTL 102.5. Torniamo a parlare del cinema.
0: No, scusate, cominciano i complotti della regia. Michael Jackson non è morto, è stato di... cominciamo adesso. Allora andiamo al Festival del Cinema di Venezia, che c'è Pavarotti che gira fra la gente. C'è
2: non solo, se tu vai a una festa, c'è anche Liz Taylor, che è la socia italiana.
1: No, ma Liz Taylor è da Venezia adesso.
2: Ah, certo,
1: ma sono Veneto, però è...
2: A me mi hanno detto che è morta 20 anni fa.
1: Esatto, no, poi sono sosia.
0: No, ragazzi, poi ci sono anche i complotti, ad esempio, che Paul McCartney non sia lui, ma da tanto tempo.
2: Tanti documentari,
1: sì, nel 66.
0: Un incidente d'auto.
1: Sì.
0: Pare mentre facevano la copertina di Abbey Road, no?
2: Erano
0: i quattro sulle strisce e uno ha girato stretto, il primo era Paul.
2: Allora, siccome io ho beccato il sosia di Paolo Cavallone qui a Roma, e l'ho beccato sulle strisce e lo volevo prendere sotto.
1: Perché lui faceva fa serate con le camicie di Paolo, è uguale.
2: Vabbè, avete mai visto un sosia di un personaggio famoso? Ce l'avete sotto mano? Segnalatecelo.
0: Vabbè,

0: Signorita Shawn Mendes, la Cabello, la l'ha preso per un cabello, come dicevi, no?
1: La esatto, figlia esatto. Di Fabio Cabello.
0: Vabbè, dai, senti, a proposito.
2: Dai che c'è dai. Very normal a proposito delle somiglianze, sentite.
3: Sì, qui da me in paese c'è un bar dove sì. dentro c'è la barista, somiglia a Monica Bellucci.
1: Dammi il bar, dammi il paese che segno.
2: Gli hai parlato sopra quando diceva il paese, gli hai parlato sopra.
1: Io ho capito Bedonia.
0: Cioè, Bedonia. La pastiglia non ha fatto ancora effetto.
1: Mamma mia, devo saperlo.
2: State con noi, torniamo fra pochissimo.
4: Regina, ma che bel sorriso.
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
4: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
3: Fuori tutto? Fuori subito!
4: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!
5: Tutto!
6: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
5: Tutto!
6: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Viaggiando per il mondo, ma noi viaggiamo adesso con destinazione Venezia su RTL 102.5 Festival del Cinema. Luca Viscardi che è un ospite straordinario.
1: Ciao
0: Luca,
1: Luca, chi hai Luca?
2: Allora, ho due ospiti straordinari perché qui accanto a me ci sono in questo momento John Malkovich e Sam Rockwell. Sono qui Venezia 83 in concorso Wild Horse 9. È una storia legata a due agenti della CIA. Adesso io non vi dico niente, ma devo solo chiedere direttamente a John Malkovich e Sam Rockwell: how was this experience in Wild Horse 9? But first of all, thank you for being with
3: us, for having us,
2: Sam and John. So how was the experience?
3: The experience was wonderful. We shot most of the film on the Easter Island, which was a great place to shoot and a great place to concentrate on what we were trying to do, the story.
2: Allora, la racconto della storia è che questa è stata una storia bellissima perché girata in un'isola asiatica, in un'isola che è l'isola di Rapa Nui. È la storia di due agenti della CIA che intervengono nel colpo di Stato in Cile del 1973, e il posto è stato meraviglioso, è ispirato per girare questa storia particolare. And Sam, how do you build the relationship between those two agents of the CIA to make the movie the more realistic possible in your relationship?
4: Well, John and I ran a lot of lines constantly to get to know the script, and through that process we got to know each other, and you know, it just came together naturally. I think we have a similar work ethic, and we just, you know, leave no rock unturned.
2: Allora, ho detto che nel processo per la costruzione di questo film hanno costruito un rapporto che è nato soprattutto dal fatto di, leggendo lo script, di conoscere molto meglio ciascuno dei due, e avendo un'etica del lavoro molto simile tra i due in particolare, si sono trovati molto bene nell'esperienza complessiva. John, what would you say for our listeners is the most important thing that you brought with you after this experience on the set?
3: That what is the...
2: The most important thing that you brought with you after the experience in this movie?
3: Well, the thing I brought was I was hopeful that we would have made a good movie. And that's the thing that counts the most.
2: Allora, ho chiesto che cos'è la cosa che ha portato con sé dopo aver lavorato a questo film. Dice, l'esperienza di aver fatto un buon film è qualcosa che verrà apprezzato. Just last thing for Sam Rockwell, I know you're in a hurry to go to the press conference. Did you live this period of the 1973? What did you remember of that period?
4: I was a little boy in 136th Street, so I don't really remember. But yeah, I remember 1976, the bicentennial, and had the 7-Up cans were... to put a bicentennial, take the empty 7-Up cans, make a bicentennial flag. And I remember the remake of King Kong coming out. But that's about it.
2: Yeah. Okay, chiedevo di cosa riprendeva del periodo.
4: Great movies in 73, though. Great films.
2: Sure. Allora, che cosa raccontava, di cosa riconosceva di quel periodo? Dice, mi ricordo la storia del bicentenario, insomma, ma non molto di più di quel periodo.

0: perché era proprio un bimbo molto piccolo. So enjoy your time here in Venice.
1: Thank you.
0: You know you're in a hurry and good luck for Wild Horse 9.
1: Grazie mille.
0: Thank you. Bye. A voi la linea.
2: Grazie Luca. E grazie ai tuoi ospiti, John Malkovich.
3: Che colpo, ragazzi. Bravo Luca.
1: Peccato. Peccato è mancata la domanda di Charlie, ma vabbè.
3: Ma io la faccio adesso.
1: Dai, fagliela in inglese.
2: Esatto.
3: Allora, ciao John Malkovich.
1: No, in inglese, in inglese.
3: John Malkovich. How are you, John Malkovich?
2: No, ti devi presentare. I'm Charlie Gnocchi.
3: I'm Charlie Gnocchi. What do you think about Luca Viscardi?
1: Ecco, bene.
2: Se n'è andato, se n'è andato, se n'è andato.
1: Ricky, io metterei un disco, non so tu se sei d'accordo, ma io sentirei
2: Martin
1: Garrix e YouTube.

0: Fireflies, Martin Garrix e U2 su RTL 102.5. Siamo stati poco fa a Venezia al Festival del Cinema con Luca Viscardi,
1: che ha avvicinato presa,
0: due
1: ragazzi.
0: Grandi ospiti, John Malkovich, straordinario attore, cioè, che ha presentato il suo film dicendo: ma penso di aver fatto un buon film.
1: Così. Scusi, ragazzi, comunque è uno dei più bravi attori di Hollywood, non vorrei fare polemica, ma è più bravo lui di George Clooney.
2: Va bene, tanto giusto, hai premesso senza fare polemica, bravo.
0: Esatto, l'ha detto e basta.
2: Però non c'è nessuno che va in giro come sosia di John Malkovich.
0: No, neanche di George Clooney.
1: Nonostante lui abbia fatto un film che si chiama Essere John Malkovich.
2: Vedi? Dai. Ecco. Vabbè, e allora, dai, noi abbiamo parlato però di sosia con i nostri veri normal people. C'è ancora un amico che deve... Sentiamo?
3: Ciao, sono Nicola Luzzana. A me mi dicono che assomiglio ora come ora a George Clooney.
0: Eccolo.
3: George Clooney, con i poveri.
0: Certo, però se assomigli, insomma...
1: George Clooney dei poveri.

0: Ognuno ha le sue somiglianze. Noi
1: c'è
0: però,
1: sul George Clooney.
0: Sì, noi siamo in chiusura, amici miei. C'è il nostro Millennium.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: E come sempre il Millennium Meet chiude un appuntamento di un programma di RTL 102.5, in questo caso l'ultimo nostro da abusivi, viva l'Italia!
0: Sì, abusivi, abusivi! Ma questa è la canzone che tutti gli strimpellatori con la chitarra, le prime armi, tentano e ci riescono.
1: Vi do gli accordi, la, mi, re, mi!
0: La canzone del sole!

0: Vieni d'amore.
1: La canzone del sole ed è la più bella?
2: La più bella di Lucio.
1: Non l'hai fatto all'inizio, l'ha fatto alla fine. Dai.
3: Che traballa. Ci sta. Io volevo mettere Jimmy Nero, che abbiamo ascoltato ieri sera.
4: Si chiama Mineiro.
3: Lucio Battisti. Jimmy Nero.
4: Mineiro e Battisti. Con l'auto che traballa e l'auto si è ribaltata. Sono cose interessanti e belle. Allora, diciamo una cosa importante. È scaduto il nostro periodo di Busevi? Sì, Busevi?
3: No, sì,
4: sì. E domani però saremo qui perché è il nostro appuntamento, cioè torna No Problem Viva l'Italia con noi tre al gran completo e poi sabato e domenica anche con Carolina Rei.
1: Con Carolina,
4: che
1: esatto.
4: Si stacca dal suo appuntamento su quella robetta lì, come si chiama?
1: Guarda,
4: lì,
1: mi dispiace tanto perché stavo bene da abusivo, non so per quale motivo.
4: Ti sei trovato bene. Va bene.
1: Mi sono trovato bene. Va bene, allora salutiamo, ringraziamo Charlie Gnocchi,
4: Carlo Elli,
1: Paolo Cavallone.
4: Grazie a chi ha curato la parte tecnica, Ricky Ristarco, Gigi Resta, grazie a tutti. Sta per iniziare Miseria e Nobiltà e prima le ultime notizie. Grazie a tutti, a domani.
1: Ciao.
4: Ciao.
5: RTL 102.5 Time.
1: Anche a San Vittore Olona in provincia di Milano sono le 13.
6: RTL 102.5 giornale orario.
7: Buona giornata, bentrovati da Enrico Galletti. In apertura agli esteri, Vladimir Putin dice che una soluzione del conflitto in Ucraina è possibile. Parole che seguono però lo scontro tutt'altro che chiuso fra la Russia e l'Unione Europea. Valentina Iannicelli.
8: Spiragli aperti al dialogo, almeno a parole. Il presidente russo Putin ha infatti affermato che esiste la possibilità di un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. Diversi paesi, tra cui Stati Uniti e Cina, sono pronti a sostenere una soluzione pacifica, ha detto il leader del Cremlino. Tuttavia, ha aggiunto, il problema deve essere risolto dai paesi coinvolti, ovvero Russia e Ucraina. Poi la stoccata ai nemici. Kiev mette in pericolo questo processo con un terrorismo di Stato, minacciando i cieli della Federazione con attacchi di droni, ha detto. Mentre intanto nelle città ucraine bruciano scuole, università ed edifici civili. Dietro le affermazioni più o meno concilianti dello zar, finora si sono nascoste pretese che non sono state accettate dal paese aggredito, che includevano la cessione di territorio di Donbass ancora sotto il controllo di Kiev. Intanto anche il suo portavoce Peskov ha alleggerito i toni con la Germania. Non è previsto un declassamento dei rapporti con Berlino, ha dichiarato, dopo che Mosca era stata accusata di portare avanti una guerra ibrida contro l'Unione Europea.
7: È morto questa notte all'ospedale di a Roma Fabio Mussi, aveva 78 anni. Negli anni del governo Prodi è stato capogruppo dell'Ulivo, ministro e dal 2001 vicepresidente della Camera. Era attualmente dirigente di Alleanza Verdi e Sinistra. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo politico. Voltiamo pagina, una nuova tragedia dell'immigrazione. Alle Canarie è stata recuperata una barca sulla quale sono state trovate 44 persone vive. Si suppone che al momento della partenza dal Gambia a bordo ce ne fossero 128. L'imbarcazione è rimasta in balia delle onde dell'Oceano Atlantico per 27 giorni prima di essere soccorsa. Parliamo di clima. Il fenomeno El Niño sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. È il monito lanciato dal segretario generale dell'ONU. Le temperature continuano a salire. Il mondo, ha spiegato, alle prese con condizioni meteorologiche estreme. Le temperature ben al di sopra della media del periodo a livello globale persisteranno fino a febbraio. L'economia ora con i numeri della Borsa di Milano, positivo in questi istanti il FTSE MIB, segna più 0,20%. Infine, come sempre a quest'ora, la pagina sportiva con Paolo Pacchioni. Buongiorno Paolo.
4: Enrico, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ieri sera c'è stato il gran galà del calcio a Milano, Inter votata come migliore società della scorsa stagione e Di Marco scelto come miglior giocatore della Serie A. Premiata anche la Roma con Svilar miglior portiere e Malen miglior attaccante. Fabregas del Como invece è stato scelto come miglior allenatore. Come gol più bello è stato votato quello dello juventino Conceição contro la Roma. Oggi intanto ancora due sfide di Coppa Italia. Come sempre in questa fase iniziale non ci sono ancora le big. Alle 18 ci sarà Palermo-Mantova, alle 21

0: Cagliari-Verona. Per il tennis, Matteo Berrettini è stato eliminato dagli US Open, è stato sconfitto in 4 set dall'argentino Navone, che peraltro nei giorni scorsi aveva già battuto Novak Djokovic. In ambito femminile va invece avanti Jasmine Paolini. Per la pallavolo, le azzurre di Velasco sono in semifinale all'Europeo dopo aver vinto in rimonta contro la Svezia. Sabato a Istanbul l'Italia affronterà la vincente di Olanda-Polonia, che si giocherà oggi pomeriggio. Intanto il popolo della Formula 1 si prepara al weekend di Monza, si corre il Gran Premio d'Italia. Da domani le prime prove libere. Jennifer Pressman in inglese.
1: Good afternoon. Here's the latest world news in English. The heads of NATO and the European Commission have accused Russia of becoming increasingly reckless in its attacks on Europe and vowed to respond to a new normal. The EU's Ursula von der Leyen said a failed drone attack on Leipzig Airport marked a new escalation. NATO's Mark Rutte said the alliance stood in full solidarity with Germany. As Spain's Pedro Sanchez defends Morocco in the Ceuta crisis, the opposition is calling for early elections and for Sanchez to resign. The prime minister said there is no evidence that Morocco either planned or orchestrated the crisis. Toxic haze from wildfires are spreading across Indonesia and Southeast Asia as scientists warn that Super El Niño will only get worse. That's all for today in News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
2: Previsioni del tempo.
3: Bentrovati da Paolo Corazzon. Ancora condizioni mete estive sull'Italia, alta pressione di origine nordafricana per diversi giorni fino a martedì prossimo compreso, sole e temperature alte. Punte massime che arrivano a toccare i 35 gradi sulle regioni tirreniche, nel weekend previsti valori fino anche a 37-38 da nord a sud. Per sapere come andranno le cose proprio da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole sulla rete, poche le eccezioni. Partiamo dalla A14 Adriatica, dove tra Forlì e Cesena Nord verso Ancona c'è un chilometro di coda per un tamponamento tra due auto. Poi sull'autosolle tra Firenze Sud e Incisa Regello verso Roma le code per il traffico intenso hanno tempi di 20 minuti, il doppio del solito. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
5: È tutto anche per noi, grazie per averci seguito. Arriva Miseria e Nobiltà.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: E ta ta ta!
7: Mamma mia, mamma mia, mamma mia!
8: Miseria e nobiltà!
7: Mi piace
8: tum! Tum.
7: Ah, ah, ah. Mi ripiace
8: tutto tum! Tum.
7: Ah, ah, ah. Sembra incredibile!
8: Ma siamo pazzi!
6: Siamo pronti, è giovedì 3 settembre, sono anche tornato insieme a
8: miei
6: colleghi dall'Arena di Verona, Power Hits e Future Hits Live. Buongiorno al nostro Conte Galè!
7: Buongiorno Diego Zapponi, Virginia Chang, è stato bravissimo a fare il pre-show, io
6: yes,
7: l'ho visto l'altra sera,
6: grazie.
7: Power Hits.
6: Grazie, sì, è venuto anche lei naturalmente.
7: È bello anche il Future Hits, ma ieri sera me lo sono visto divanato.
6: Divanato, bello pettinato, bene, sì. Sono state due serate magnifiche, l'arena piena, grazie a tutti voi che siete venuti a trovarci anche quest'anno. Anno e grazie a tutti i colleghi straordinari, ma non solo quelli sul palco, perché noi siamo una grande famiglia.
7: Ah, ci picchia.
6: Dai che andiamoci, Anna.

0: Dead Dance, Lady Gaga in Misera Nobiltà su RTL 105. Allora, noi siamo ragazzi, in collegamento con il nostro Luca Viscardi, che è a Venezia per la mostra del cinema, con lui un ospite eccezionale. Luca, ben ritrovato. Buongiorno.
1: Ciao Luca.
2: Ciao.
3: Allora, buongiorno a voi. Sono due gli ospiti, perché a Venezia 83 in concorso quest'anno c'è anche Buckin' Fastard. Adesso ci faremo raccontare che è il film di Werner Herzog che è in competizione, che viene presentato nella giornata di oggi. Con noi Orlando Bloom e Domhnall Gleeson. Welcome to RTL 102.5. So, what can we say about this experience with Werner Herzog?
4: I mean, honestly, it's so exciting to be here in Venice for the film festival with a movie with Werner Herzog, an amazing cast of actors, and it's just like the pinnacle of any actor's career, really. So it's a gift of an experience.
3: Allora, chiedo a Orlando Bloom come è stato, no, lavorare con Werner Herzog, che insomma un mito del cinema. Dice, arrivare qui con questa esperienza, con questo film, è praticamente come se fosse il vertice della carriera di ogni attore, perché insomma lavorare in questo modo con questo cast particolare. Insomma, è veramente qualcosa di straordinario. Domhnall, one question about your experience. How would you describe the movie to the listeners who haven't seen it yet?
5: Oh, the movie, Orlando has been saying, is unlike anything you've seen before, unlike anything you will see again. It's beautiful, it's funny,

0: and it is full of empathy.
1: Allora, ho chiesto di sintetizzare, no? Cioè il film in questo caso per l'esperienza che hanno fatto. Lei dice, beh, insomma, questo film è bello, è molto divertente ed è diverso da tutto quello che avete visto in passato, è diverso da tutto quello che avrete visto in VC, vedrete in futuro. Orlando, lei è un turbolento ex vicino di casa. Quanto è stato complicato restituire questo personaggio ambiguo, sospeso tra affetto reale e opportunismo? You play the former neighbor in this movie. How tricky was to portray such an ambiguous character caught between real affection and opportunism?
2: You know, he's a very simple man. I think initially the relationship between him and the sister is very transactional in its nature. In his mind, it's simple. And then love and simplicity and empathy and all those things turn into a mad passion. And he's out of his depth very quickly. He doesn't know what to do. He hands it over to the government, not the government, but the powers that be. Yeah. Yeah, the authorities in order to, thank you. He knows that my jet lag is very bad right now. He hands it over to the authorities and even then he's out of his depth. But it's really a beautiful film about love and passion and obsession, really.
1: Ha detto che il personaggio in realtà che lui ha fatto è molto semplice, ha questa passione, questo amore per queste due sorelle simbiotiche che sono le protagoniste del film, che è un amore che piano piano si trasforma e diventa un'ossessione che neanche lui riesce a gestire. Però in realtà mi ha detto che diceva che il film è in particolare una storia d'amore davvero molto molto molto interessante. Chiedo a Domhnall invece, perché il suo personaggio è l'unico che prova a comprendere le sorelle senza volerle sfruttare né giudicare. Che cosa rappresenta questo modo diverso di guardarle rispetto al resto del mondo di questo film? Cioè, parliamo delle protagoniste. Domhnall,
3: your character is the only one who tries to understand the sisters without exploiting or judging them. Is there something that reflects your real life when you approach to the other people?
0: I hope it reflects my real life, how I approach other people. It actually reminded me a lot of the way that Werner approaches the people in his films, both in documentaries and in his fiction films. When he makes a documentary film, he's really trying to understand the person without judging them, trying to see them clearly. And I think he has that in common with Timothy, my character.
1: Allora, ho chiesto appunto se lui, visto che affronta in questo film queste due sorelle senza giudicarle, se riesce a farlo anche nella vita reale, no? Dice, beh, io spero di poterlo fare, però sicuramente questo mi ha ricordato questo film quanto sia importante. E soprattutto c'è Werner Herzog che è capace di fare questo nei suoi film, che siano documentari, che siano film di fiction, la capacità di riprendere i suoi personaggi senza mai giudicarli, che è un tema molto importante. So, thank you for being on RTL 102.5.
2: Thank you.
1: And you're part of the competition here at the Venice Film Festival. So good luck for
2: Bucking
0: close. That was very close.
1: That's very close. Bucking fastest. I will make it in the right way.
0: Wonderful.
1: That's great. Grazie Orlando Bloom.
2: Thank you, grazie.
1: E Domhnall Gleeson.
0: Thank you. Grazie.
1: A voi la linea a Milano.
4: Grazie Luca.
5: Che bello.
4: Luca, però la prossima volta che porti Orlando Bloom dillo prima, perché qua
5: il Conte
4: poverino sta per avere un mancamento.
6: Assolutamente no, però ancora un belloccio.
5: Poi se avesse lei come vicino di casa.
6: Non l'ha usurato neanche la Katy Perry.
5: L'abbiamo vista sia ieri sul palco del Radio Z Future It's Live all'Arena di Verona che l'altro ieri nel Paurizio Estate. Parliamo di Gaia, la ritroviamo con Bossa Nostra.

0: casa nostra, la voce di Gaia con il suo flow brasileiro su RTL 102.5, le 13:20, sì. Miseria e nobiltà, però Conte, ci faccia una piccola confidence. Se lei avesse un Orlando Bloom dannata, no, come devo, vicino?
1: Devo dire che si è mantenuto molto bene, era un po' che non lo vedevo. Tonico. Sinceramente. Però penso non sia altissimo, perché insomma il nostro Luca è normale, non è molto alto.
2: Lui è un po' più alto però.
1: Era poco più alto però, l'altro attore era un bel po' più alto, ma
0: dallo schermo non si percepiva, però.
1: Vabbè, comunque
0: tanta professionalità,
1: tanta Luca bravissima, bisogna una pedanina, ha scritto Marisa, tremenda Marisa,
2: è alto 1,80 m.
0: Bene,
1: è altissimo,
0: ma guardate il Conte come svia sempre dalle mie domande.
1: Sono abituata a 1,93 m.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
1: La spesa intelligente!
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
0: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Dimmi quando.
9: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
10: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
11: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
12: Back to cool!

0: Edi, un mondo di idee.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Quale senso abbiamo noi anche Zucchero e Misera Nobiltà in questo giovedì su RTL 105? Allora, il nostro Conte, giustamente, quando ha superato tante cose nel lavoro, ha fatto la sua carriera, è un po' che si sta spingendo oltre, vuole cavalcare l'onda
1: del social network.
0: Come suggerito da noi.
2: Ma cosa sta dicendo?
1: No, perché allora noi abbiamo detto un guadagno in più non è mai male nella vita, no? Non può far male. E soprattutto se mi vuole aiutare Conte a comprare anche una casa, sarebbe meglio se sbarcasse su questo sito bianco-azzurro che tutti conoscono.
2: Allora, aiutarla a comprare una casa a Milano è impossibile, l'abbiamo capito, che ci sta gettando la spugna anche lei, poi ne parliamo.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Jazz Glynn, la sua All I Am su RTL 102.5.
1: Allora, su, al volo, perché io già voglio bene a questa donna Miles, che è un'attrice abbastanza famosa, ha fatto parte di General Hospital, sai, le soap opera California, anche di un film con Clint Eastwood, Brivido nella notte.
0: Bene. Ecco. Cosa ha fatto?
1: Come l'ho detto, Clint Eastwood.
0: Vabbè. Potrebbe andare da Luca Viscardi.
1: Vabbè, lei è sbarcata su OnlyFans a 85 anni. Dice: guadagno cifra 6 zeri, ma non fa vedere chissà cosa.
2: No,
1: attenzione.
2: Semplicemente lei con i suoi piedi che schiaccia l'uva.
1: Veramente?
2: Eh beh, scusi, Conte, ma Conte. È un po' una cosa da feticisti.
1: Ma i piedi
2: per me
1: vanno via come il pane.
0: Ma io
1: su
0: glielo dico da tempo ormai.

0: Thunder Imagine Dragons su RTL 102.5. Sì. Allora, tutti incuriositi di sapere a che cosa questa attrice Donna Mills pubblica sul suo OnlyFans.
1: Allora,
0: e come fa a guadagnare?
1: Voi siete un po' maliziosi perché volete spingere me a andare su OnlyFans, ma non ci riuscirete. Le hanno chiesto alla signora, ma quali richieste le fanno i suoi fan? E sì. Donna Mills ha svelato che gli utenti si sono iscritti al suo profilo, per lo più vogliono fare amicizia con lei, cioè parlare semplicemente, le chiedono quali impegni abbia durante la giornata, come farebbero con me, voglio dire, che gli racconto come faccio i miei post su Instagram.
2: Guardi che poi non basta, poi chiedono altro.
1: No, aspetti, alcuni sono curiosi di vedere la sua casa, le chiedono di poter vedere alcune stanze.
0: Conte, vabbè, ma
1: non
0: si può spingere
1: cose
0: anche lei.
2: Mi scusi, ma che stanze, come quelle in 50 sfumature?
1: No, sciocca, lei, voi andate a finire sempre sulle cose da feticisti.
0: Guardi, allora
1: subito sui piedi.
0: Io e Angelo Vicari veniamo a farle le foto. Lei le pubblica, no, quello che guadagna, un po' la signorina.
1: Ma voi fatevele per voi le foto ai vostri piedini o piedoni, ciao.

0: Allora, insomma, questa Donna Mills,
1: la mia nuova amica Donna Mills, 85enne, ex attrice che si è rimessa in gioco, dice tuttavia, sì, dice Donna Mills, che non ha nessuna intenzione di pubblicare contenuti espliciti, no, come anch'io del resto se sbarcassi su OnlyFans. Non userà il suo profilo per fornire ai fan materiale a luci rosse sul suo conto. Come dicevamo, tutto ciò che intende fare è chiacchierare con loro e fornire foto e video inediti della sua quotidianità.
0: È vero.
1: Ecco,
0: lei che pigia i piedi.
1: Io ve l'ho mandato questo argomento proprio perché ho scoperto che può essere anche questo OnlyFans.
2: Sì. E noi ci crediamo.
0: Non è che per forza mette foto erotiche.
2: No,
1: esatto. Però sì, ognuno fa vedere quello che vuole.

0: Tieni il Conte, lo dicono gli 883, tenetevelo un po'.
1: Altrimenti rischio anche di sbarcare su OnlyFans come la nostra amica Donna Mills. Però, come dice giustamente Simona, un plauso a questa diversamente giovane attrice che si è messa in gioco alla sua età, vivere senza troppe frustrazioni il proprio tempo è indice di intelligenza.
0: È vero, esatto.
1: Esporsi è liberatorio, anticonvenzionale, comunque, segno di forte autostima e a volte anche un po' ludico. È ludica come scelta, capito? E non sempre lubrica, ludica, non lubrica.
2: Dai, Conte,
0: lei nel dettaglio mette video mentre pigia l'uva a piedi nudi nella vigna. Commenti senza trucco.
1: Ecco.
0: Routine mattutina e serale.
2: No, chissà cosa fa in queste routine. Marisa ci dà un grande aiuto a livello finanziario. Dice: Conte, coi piedi si raggiungono fatturati inenarrabili.
1: Veramente?
3: Sì, su. RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
1: Anche a Villarbras, in provincia di Torino, sono le 14.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È giovedì 3 settembre, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura andiamo a Napoli, nel quartiere di Scampia, per una storia che ha colpito molto l'opinione pubblica. Ce la racconta Paolo Pacchioni.
6: Tornava da scuola con lividi e segni sul corpo. Aveva iniziato ad avere improvvisi sbalzi d'umore e crisi d'ansia. Protagonista di questa brutta storia è un bambino di 9 anni, affetto da una grave forma di autismo che di fatto lo porta a non parlare. Siamo a Napoli, nel quartiere di Scampia. I genitori hanno cercato di vederci chiaro, si sono rivolti alla scuola, dove però li hanno congedati dicendo che il bambino era semplicemente vittima di gesti autolesionistici. Non convinta da questa risposta, la famiglia ha presentato denuncia. Nel frattempo sono state fatte indagini e un piccolo registratore è stato nascosto nei vestiti. Gli audio sembrano non lasciare dubbi. Non si sentono soltanto toni aggressivi, già inaccettabili, ma anche rumori compatibili con percosse. Alla denuncia sono stati allegati anche i referti medici dell'ospedale Santo Bono di Napoli, dove il bambino è stato più volte visitato.
5: Il direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini, ha confermato questa mattina che Daniele Piervincenzi rimarrà alla conduzione della trasmissione Report, nonostante ieri l'altra giornalista scelta per presentare il programma, Giulia Presutti, abbia fatto un passo indietro. I conduttori saranno comunque due e li scelgo io, sono pagato per questo, ha concluso Corsini. Cambiamo ancora argomento e parliamo dell'emergenza ambiente, che è tale in tutto il mondo. Valentina Iannicelli.
7: Gli eventi naturali devastanti sono sempre più frequenti e sempre più pericolosi sotto tutti i punti di vista. E la colpa è del fenomeno chiamato El Niño. Lo denuncia il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. Il riscaldamento anomalo delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico equatoriali, in questo consiste El Niño, sta diventando di proporzioni gigantesche. Le temperature continuano a salire e le condizioni meteorologiche diventano sempre più estreme. Le inondazioni, gli incendi delle foreste, lo scioglimento dei ghiacci e l'aumento delle temperature produrranno sconvolgimenti, tra i quali un incremento spropositato delle migrazioni, oltre a danni permanenti nei paesi più fragili. Il 2027 è destinato a spazzare via ogni record e a diventare l'anno più caldo mai registrato. Secondo l'Agenzia Climatica dell'ONU, bisogna intervenire subito, sempre che non sia già troppo tardi.
5: Ci spostiamo adesso a Venezia, dove è in corso la seconda giornata della Mostra del Cinema 2026, di cui RTL 102.5 Radio Ufficiale. Oggi le proiezioni dei film in gara di Werner Herzog e Martin McDonagh, di quello di Gianni Amelio, fuori concorso. Prevista anche una masterclass dedicata a George Clooney, che ieri ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. Infine lo sport, con il calcio oggi in programma altre due gare dei sedicesimi di finale della Coppa Italia. Alle 18 il fischio d'inizio di Palermo-Mantova, alle 21 invece in campo in Sardegna Cagliari e Verona. È davvero tutto, ora gli aggiornamenti sul traffico, naturalmente in via radio.
4: Via Radio.
8: Grazie Max, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole sulla rete con alcune eccezioni. Partiamo dalla 30 Caserta Salerno, dove tra Palma Campania e il bivio con la 16 in direzione di Caserta c'è un chilometro di coda per un incidente avvenuto da poco. Altra notizia appena arrivata riguarda la 12, dove tra Rapallo e Chiavari verso Livorno c'è un chilometro di coda per un altro incidente. I soccorsi stanno raggiungendo il posto. È tutto, buon viaggio.
5: Grazie Antonella, è tutto anche dalla redazione. A dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Miseria e nobiltà.
1: Fatto bene a mano con questa manina d'Arcigianino Fiorentino piccolo.
0: Siamo insieme nella seconda ora in questo giovedì 3 settembre, 14:04 minuti su RTL 105 con Te Calè, la nostra signorina Simponi Virginia Chang. Esatto. Allora, siamo partiti da Donna Mills, questa attrice, ex attrice, perché ha fatto diverse cose, serie TV, film.
1: 85enne che è sbarcata su OnlyFans, ma solo per socializzare, per far vedere la casa, le cose, la quotidianità.
0: La cosa che colpisce, ha detto la CEO di OnlyFans, che lei si è iscritta a fine luglio, quindi in un mese e qualche giorno ha già veramente fatturato cifra 6 zeri.
1: A 6 zeri?
0: È una cosa.
1: Quanto
0: pazzesca.
1: Sono 6 zeri?
0: Sono milioni di
2: troppi.
0: Euro.
1: Veramente?
0: Sono milioni di euro.
2: Cioè. Non li abbiamo mai visti.
1: Sai che in matematica sono sempre stato scarsino. 6 zeri.
0: Ma lei vive con i milioni
1: un
0: di euro.
1: Uno davanti,
0: su, per quello che non si iscrive a OnlyFans, perché non vuole.
1: Non
0: ha
1: vuole
0: bisogno.
1: Volgare parlare di soldi. Su.
0: Veramente, su. Non fa di come soldi. I rapper che li lanciano.
1: No, che volgare. Carità!

0: Mi parli piano, lo dice Emma, in miseria e nobiltà su RTL 105. Noi leggiamo invece ad alta voce, signorina Simpone, un bel messaggio.
1: Bello.
2: Scrivono: probabilmente sono io sbagliato, ma credo che non ci sia niente di più stupido di pagare, pure salato, per delle foto o video dove a divertirsi sono gli altri. Provate a chiedere a un bambino qualsiasi se pagherebbe per la foto del suo dolce preferito, pur sapendo che non potrà mangiarlo.
1: Non ha tutti i torti, è profondo questa analisi.
0: Certo, è veramente folle pagare per dei piedi.
1: Ma
0: cifre
1: folle. Nel nostro programma c'è tanto di folle. Vocalone, Angelone.
3: Conte, mi scusi la domanda, ma il ritornello lo si può imparare? Se lo dici pian pianino me lo memorizzo.
1: No, non si può.

0: lo dicono i Maneskin ritrovati in Miseria Nobiltà su RTL 102.5. Guarda, molti apprezzano la sfrontatezza, il coraggio di una ottantenne attrice, comunque anche, voglio dire, tra virgolette, senza pudore a mettersi senza filtri, no?
1: Ma ribadisco, ma che senza filtri? Uno racconta la sua vita, fa vedere la casa, fa vedere le stanze, fa vedere...
2: Ma Conte, questo è quello che racconta lei.
1: Il massimo della trasgressione è pigiare con i piedini deliziosi.
0: Però pensi un'attrice che per anni si è mostrata truccata, insomma.
1: Quello, ecco, io di farmi vedere struccato non lo farei al mattino.
2: Neanche pagato?
1: No.
2: Upi.
1: No.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
6: Regina, ma che bel sorriso!
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
10: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
11: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
10: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
11: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
10: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
11: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Miles Smith, nice to meet you. Piacere di conoscerci anche noi di Misteria Nobiltà. Con te, la signorina Simpone, lo zappone su RTL 102.5. Ivan, per esempio, dice: Conte, sì, ma non ha voglia di mostrare senza tralasciando
1: ancora
0: la sua realtà? Cioè, lei può fare un vedo, non vedo.
1: Allora, intanto io non sono come Donna Mills, non ho ancora 85 anni, ne ho neanche 60. Scusate, e io ribadisco tutti i confini del caso.
2: Se pagate, potrete sapere la verità del Conte. Se volete pagare me, io ve la dico senza problemi.
1: E io la denuncio, poi gli spendo tutti gli avvocati dopo. Querele, però, basta. Attenzione, basta.

0: Sex Ambassadors in Miseria e Nobiltà nel nostro giovedì su RTL 102.5. Allora, con la signorina Simpone, che evidentemente, naturalmente, è forse la più tecnologica di noi due.
1: Vabbè, quello dicevo, è poco, ma
2: volete
1: sicuro.
2: Volete che vi apro dei profili?
1: No, perché lei mi vuole aprire quella a tutti i costi, però, per approfittarsene. Scusi.
0: Non possiamo associare questa piattaforma a qualcosa di discriminante sempre sull'erotismo, vero?
2: No, non è vero, non sono d'accordo. No, c'è cioè quello, punto
0: solo
2: stop.
0: Erotismo.
2: Infatti, ormai pure le aziende, quando una persona si candida per lavorare da loro, controllano che non sia su quel determinato sito.
1: Ecco.
2: Non sto scherzando, soprattutto, vabbè, ovviamente in America ti controllano ogni tipo di social.
1: Scusate un attimo, pensi che Diego poco fa ha detto che persino le aziende vanno su OnlyFans?
0: No, perché voglio dire,
2: Vabbè,
1: se il corpo è un'azienda.
0: Scusi, sono un produttore americano e vorrei una signora adulta dell'età di Donna Mills per un film.
1: Quindi una sessantenne non le va bene.
0: Vado a vedere su OnlyFans, dopo vediamo. Però non vedo nulla di male, no? Dal profilo della Donna Mills.
1: Assolutamente.
2: Non lo so, ma lei si è iscritto al profilo per sapere
0: di Donna Mills? Baso sulle informazioni che lei
1: ha. Lui sputtava gli altri, non è che si iscrive lui.
0: No, voglio dire, quindi non c'è nulla di compromettente vedere una routine mattutina della Donna Mills.
2: Sputtanatore. Ma il punto è che io non sono sicurissima che ci sia solo la routine mattutina.
0: Ma non credo che fa vedere il seno.
1: Io ve l'ho mandato perché avevo scoperto che era casto e puro questo OnlyFans attraverso la signora Donna Mills. Me lo state demolendo, allora basta.
2: Raccontatevela così come volete.
1: Non ci sbarco, chiaro?
0: Guardi che la malizia è negli occhi di chi guarda.

0: essere nudo, non vedo l'ora, vai!
1: Oh caro, non si ma può, ecco, altrimenti sarei sbarcato su OnlyFans.
2: No, ma infatti ho detto che glielo apro oggi.
1: Non mi apre niente. Lei ha un sacco di cose da fare, quindi l'ultima cosa a cui deve pensare oggi o farmi sbarcare su OnlyFans.
3: Io voglio scommettere tutto quello che ho, un granello di sabbia, che lei quanto se mette i suoi outfit, così come mette sui social, su Instagram.
1: Sì.
3: Ma normali, voglio
1: ma
3: dire.
1: Ma quello è sempre lei stato... Me l'hanno... Scusi, me l'hanno sempre detto. Persino quando era all'inizio della sua carriera, la Chiara Ferragni.
3: La Chiara.
1: Mi dicevano, lei potrebbe fare l'influencer. Sì, sì, che roba è, dicevo io. Come ora continua a far finta di stupirmi. Che roba è, OnlyFans?
3: E lei chiede, allora io tolgo la scarpa e mi date 1 milione di euro. Glielo danno.
2: Ah, così proprio, cifre basse comunque.
1: Lei veramente dice degli strafalcioni.
3: No, no, no, no.
2: Irrisorie queste cifre dello zappone.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS.

0: borse a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
1: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio,
3: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
5: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
7: Però dai, brava anche lo speaker.
8: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: super classico, lo dice Ernie, anche lui ieri al Radio Z Future Hits Live e l'altro ieri al Power Hits Estate.
1: Tra poco si sposa, tra pochissimo.
0: Mi era sfuggito questo particolare.
1: Con Valentina Cavassi, dalla quale ha avuto anche una bellissima figlia, Sveva.
2: Si sposa? Ho perso un
0: Ernia. L'ha visto live anche
2: È stato bravissimo, l'altra sera è stato bravissimo, devo dire.
0: Una bella fan base, in arena che fuori, che lo segue.
2: Ha anche una gran bella voce lui, devo dire, sul palco. Perché poi si sente poi dal live chi ha una voce
0: live sono pazzeschi,
2: veramente
0: pazzeschi,
2: strutturata, vero, e chi meno. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Millennium,
3: ragazzi,
2: no. Non è che voglio dire vuole parlare del riassunto di oggi.
3: No, però, quello lo facciamo dopo con un vocale.
2: Infatti.
3: Ma, però verrebbe da dire che abbiamo fatto un programma coi piedi oggi. Con questa storia di OnlyFans, scusate, ma tutta colpa della mia nuova amica.
2: Donna Miles,
3: 85enne, meravigliosa.
2: Cioè, a questo punto Donna Miles non è stata influencer per lei, secondo quello che ha fatto.
4: Secondo me è un po' sì.
3: Sì, stai iniziando
4: a pensarci. Mentre prima ha detto proprio assolutamente non l'aprirò mai, adesso ci fai
3: Donna
4: qualche
3: Donna Miles mi ha aperto uno spiraglio, attenzione.
2: Sta riflettendo sul da farsi, eh?
3: Tutti quegli zeri di cui io non ci capisco granché, però mi hanno colpito sei zeri.
4: Ma davanti a sei zeri. Ma non si parla di soldi.
3: Ma è volgarissimo, parlavo di
2: zero. Dai che ci sono gli status quo.

0: Whatever you want, il nostro millennium chiude. Miserevole in questo
1: no,
0: giovedì.
1: No, vabbè, ma si sono scatenate adesso, alla fine.
0: Ma, Angelone, abbiamo un vocalone.
1: Sì, sì, chiudiamo.
2: Vai, sentiamo.
3: Io vi vedrei tutti e tre soli fans.
1: Ecco.
3: Comunque, io vi pagherei per avere la foto dei vostri tre pivini che muovono le dita. Ma vi pagherei bene.
2: Ma ragazzi, ma che orrore.
1: Ma fetichista, ma che ascoltatori abbiamo? Ce l'abbiamo un altro anche per chiudere l'argomento.
4: A parte che se io mi dovessi togliere la scarpa e fare la foto al mio piede e metterla su OnlyFans, di certo non se la considera nessuno, perché soffro di linfedemi, quindi spesso e volentieri i miei piedi sono belli gonfi. E poi comunque questa cosa la trovo, non per essere retorica, ma un po' amorale, anche perché poi con la foto del mio piede cosa ci fanno?
0: Tesoro, questo ce lo domandiamo tutti.
1: Ma le fantasie negli esseri umani tutti.
0: Vabbè,
1: anch'io, io non sono per niente feticista dei piedi, per carità.
0: Vabbè, però guardate, il piede parte del corpo, bisogna amarlo.
1: Ho proposto l'argomento casto, eppure siamo andati a finire ancora
0: sempre con i piedi.
1: Siamo ruzzolato come
2: siamo un po'
0: bene,
2: miseri.
0: Grazie come sempre alla nostra regia, grazie Conte che le signore che si impone.
2: E lo Zappone,
0: a,
1: a domani, ciao.
5: Anche a Nicosia, in provincia di Enna, sono le 15 in punto.
6: RTL 102.5 giornale orario.
7: È giovedì 3 settembre, buon pomeriggio da Max Viggiani. Subito la cronaca drammatica arrivata da Ostia, centro sul litorale di Roma, e da Finale Ligure in provincia di Savona. Maria Paola Raiola.
8: Due drammi familiari, due storie di dolore che arrivano da Ostia a Roma e da Finale Ligure in provincia di Savona. Un uomo si è gettato dal quarto piano della sua abitazione sul litorale romano questa mattina ed è morto. In casa invece è stata trovata senza vita una donna anziana, presumibilmente la madre, soffocata con un cuscino. L'ipotesi che stanno valutando gli inquirenti è di un omicidio-suicidio. La stessa pista viene seguita anche a Finale, nel Savonese, dopo il ritrovamento in un'abitazione dei cadaveri di un uomo, di una donna e di un ragazzino. Sarebbero padre, madre e figlio. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, le morti sarebbero state causate da colpi di arma da fuoco.
7: Cambiamo argomento. Occupiamoci delle novità e delle polemiche legate alla conduzione della trasmissione Rai Report nel dopo Ranucci. Alessandra Giannoli.
9: Il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, ha confermato che Davide Piervincenzi rimarrà alla conduzione di Report dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Il programma andrà in onda l'8 novembre, questa è l'intenzione dell'azienda, ha spiegato Corsini. I conduttori, ha aggiunto, sulla scia dell'addio forzato di Ranucci, li sceglie il direttore. In poll ora per la co-conduzione Claudia Di Pasquale. Intanto sarebbero volati insulti nel cortile della sede Rai tra Salvo Sottile, che si appresta a presentare il programma ore 14, e gli inviati di Report storici Bernardo Iovene e Luca Bertazzoni. Sono volate battute e battutacce, probabilmente c'è nervosismo, così Salvo Sottile sull'episodio, Bernardo Iovene butta invece acqua sul fuoco. Un saluto tra vecchi amici, Sigfrido Ranucci in un post scrive: la mia squadra è sempre la mia squadra, schiena dritta che non si piega neppure di fronte all'arroganza di chi si sente protetto dal potere.
7: Andiamo adesso a Venezia per la seconda giornata della Mostra del Cinema, edizione numero 83, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Ascoltiamo uno dei nostri inviati in Laguna, Mario Vai.
10: Gianni Amelio torna a riflettere sul tema dell'immigrazione alla Mostra del Cinema. Il regista italiano è di nuovo al Lido, stavolta fuori concorso con Nessun Dolore, film che vede nel cast Alessandro Borghi e Valeria Golino. Uno sguardo sul presente è il suo, mentre il regista britannico Martin McDonagh, in concorso, torna indietro al 1973. Siamo in Cile, ma per poco, perché poi le inquadrature saranno riempite dai suggestivi paesaggi dell'Isola di Pasqua. Malkovich, protagonista assoluto in questa black comedy che gareggia per il Leone d'Oro.
7: Non ci sono altre notizie che arrivano sulle nostre agenzie. Ascoltiamo insieme tutti gli aggiornamenti sul traffico, naturalmente con e in Via Radio.
6: Via Radio.
11: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti sulla 12 Genova Sestri Levante, 3 km di coda per incidente tra Rapallo e Chiavari verso Livorno. Sempre per incidente segnaliamo sulla 1 Milano-Napoli, 3 km di coda tra Incisa e Impruneta in direzione Bologna, sulla 30 Caserta-Salerno, 1 km tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. Buon viaggio.
7: Grazie, ci risentiamo dopo.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5.
12: Signore e signori, giovedì 3 di settembre 2026, buon pomeriggio a tutti. Al mio fianco, sì, reduce da una due giorni, sì, straordinaria.
13: Quando scongelano i tonni che sono un attimo lì fermi e ti guardano con quello. Eccomi qui. Buon pomeriggio, amici. Lei è la Zacca.
12: Lui è Matteo Campese. Negli ultimi due giorni, come dicevo, in grande spolvero, grande eleganza, attorniato da tre
13: strafamose, straeleganti
12: anche.
13: Anche
12: fanciulle. Quindi adesso si torna alla cruda e poco elegante realtà.
13: Non è vero. Non è né cruda perché è proprio cotta benissimo a puntino ed è elegantissima.
12: Ah, guarda.
13: Allora, ricomincia un nuovo anno insieme, possiamo dirlo di fatto, dai.
12: Sì, perché per noi settembre è l'anno nuovo, dai.
13: Eh sì, è il capodanno. The Flight, amici, anche quest'oggi un paio d'ore insieme. Grazie a tutti per il supporto, così poi dopo ce la raccontiamo per bene. Ma grazie per essere stati con noi in queste due serate.
12: Senti che bella voce che hai.
13: Eh sì, yeah, Goya.

0: Katy Perry con Unconditional su RTL 102.5 alle 15 e 12 minuti in the flight. Dicevano che non ce l'avrei fatta, invece ce l'ho fatta e l'ho filmato. È lo slogan del film di Katy Perry.
1: Ah sì,
0: del
1: non
0: suo
1: capirò.
0: Live al cinema, devo dire, bello bold. Bello,
1: eh beh, sì. A proposito di cinema, ricordiamo appunto, sono giorni intensi questi, dopo il Power Eats estate, dopo il Future Eats Live, c'è anche il Festival del Cinema di Venezia che ci vede anche lì grandi protagonisti.
0: Ma certamente in Laguna noi altri siamo sempre i benvenuti e arriviamo noi col traghetto, arriviamo a comandare, insomma, col traghetto nel canale andiamo a comandare.
1: Certo, magari nel corso del programma abbiamo anche dei collegamenti con i nostri inviati per sapere che aria tira da quelle parti.
0: Adesso ho visto che tu hai una finestra sul
1: Lido. Hai
0: visto? Lido.
1: Una finestra sul cortile del Lido di Venezia.
0: Per controllare tutto quello che succede in postazione.
1: Sai, i grandi mezzi.
0: Sai com'è.
1: C'è Irama, questa è Cabana.

0: Il Rama con Cavanna su RTL 102.5 alle 15:15 in the flight. Tra l'altro Echi di Power It's Estate, è vero?
1: Eh beh sì, assolutamente, anche Echi non ancora giunti alla maturazione di X Factor, visto che manca veramente poco, una settimana, ma io direi di ascoltare l'eco di Venezia.
0: Certo,
1: l'eco
0: della laguna.
1: Che sembra il nome di un giornale,
0: sì,
1: l'eco della laguna. Andiamo da Ivana Faccioli. Ivana, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Matteo, buon pomeriggio Zach, benvenuti ancora una volta nel nostro studio di Venezia. Abbiamo qui con noi un maestro del cinema italiano, Gianni Amelio. Questa mattina la stampa ha potuto felicemente vedere il suo film che è fuori concorso a Venezia 83, che è Nessun dolore. Un film, maestro, che parla di immigrazione, come lei aveva già fatto in passato, sulla difficoltà dell'integrazione, e un film in cui mi ha colpito il fatto che il bambino che ci accompagna per tutta la pellicola non viene mai chiamato per nome. È un po' l'esempio di tutti quei nessuno, di tutti quegli invisibili che non vengono visti.
3: Bella osservazione, non ci avevo pensato.
2: Vabbè, c'è sempre qualcosa in più da
3: aggiungere. C'è sempre qualcosa da imparare dagli spettatori.
2: Vero.
3: Sia dagli addetti ai lavori che dallo spettatore comune che paga il biglietto.
2: Certo.
3: E questo è un fatto bello, perché in realtà un regista cresce proprio attraverso il pubblico.
2: E come mai ha voluto riaffrontare questo tema e con questa chiave proprio dell'integrazione sul suolo italiano?
3: In realtà l'ho affrontato in una chiave diversa, perché mentre quando ho fatto l'America parlavo anche di me stesso in quanto figlio di emigranti e nipote di emigranti, quindi attraverso gli albanesi io raccontavo l'emigrazione verso le Americhe della mia famiglia, perché io l'ho vissuta sulla mia pelle quella storia. Adesso ne racconto un'altra, come io accolgo un marocchino, un magrebino, uno che viene dall'Africa disperato, che cerca il pane. Allora, quello che considero un dovere del cuore è l'accoglienza. Quello che invece mi preoccupa, perché è difficile e non è di mia soluzione, è l'inserimento di questa persona all'interno di una comunità come la nostra.
2: Certo.
3: E lì serve la politica.
4: Eh già. Peraltro ricordiamo ai nostri amici ascoltatori che Gianni Amelio ha già vinto un Leone d'Oro qui alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1998, era già stato in concorso anche nel 2024 con Campo di Battaglia, e c'è un'analogia con quel film, perché torna a lavorare, maestro, con Alessandro Borghi. Ha trovato in qualche modo una filiazione creativa con questo interprete?
3: Ma io considero Borghi una specie di alter ego. Nel senso, vabbè, che io potrei essere nonno di, quindi non è un alter ego dal punto di vista dell'età, eccetera, ma vorrei essere come il suo personaggio.
4: Ah.
3: Questa è la seconda volta che mi capita, perché io ricordo che nel Ladro di Bambini c'era questa figura di carabiniere incarnata da Enrico Loverso, e io

0: sincera che lui non è come Davide.
1: Come il suo personaggio.
0: Come il suo personaggio.
2: Ma tanti di noi non sono come Davide. Ecco, che ha una purezza che Davide. È difficile raggiungere.
0: E io quando telefono a un fantasma.
2: Esatto. Sì. Senta, per chiudere, mi ha colpito la frase a proposito di guardare un film e poi ripensarci, no? Mi ha colpito la frase all'inizio: questa storia non è ancora successa.
0: E sapete perché l'ho messa?
1: Perché?
2: Ce lo dica.
0: Perché in tutti i film c'è scritto tratto da una storia vera. E la cosa mi fa, in qualche modo, mi fa cadere le braccia, perché non basta un accadimento reale per fare un buon film, ma serve il cinema per trasfigurare la realtà.
1: Esatto.
0: Allora io polemicamente, dolcemente, ho messo non è accaduta, non accadrà mai, non si sa bene, capito? Cioè non è convenzionalmente...
2: Certo. Però ha colto
0: storia...
2: nel segno, perché colpisce questa
1: e
2: parte.
1: Poi...
0: Però non, io voglio dire che la storia realmente accaduta non è di per sé un giusto veicolo per un buon film.
1: Certo, beh, e poi il cinema deve anche arrivare prima.
0: Sì,
1: i fatti reali, lei
0: esatto,
1: c'era riuscito con l'America.
0: Esatto,
1: lei c'era
0: esatto,
1: riuscito.
0: Esatto.
1: Bene, allora invitiamo i nostri amici ascoltatori quando uscirà a vedere Nessun Dolore.
0: Il 24 settembre.
1: Benissimo.
2: Oh, bene, allora vicinissimo.
1: Ottimo.
2: Noi lo consigliamo caldamente.
0: Grazie,
2: grazie
0: a voi.
2: Grazie,
1: grazie
2: a
1: mille.
0: Consiglio pure io.
1: Certo, grazie.
2: A voi la linea, grazie.
3: Grazie, grazie anche a Mario grazie. Vai, che prima non avevo salutato. Ciao Marietto.
4: Ciao Mario, ciao, grazie Ivana Faccioli, grazie. A Gianni Amelio, a tutti gli ascoltatori di RTL 102.5 e gli appassionati di cinema, lo sapete, RTL 102.5 è la radio ufficiale della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica e dunque non mancheranno altri collegamenti.
3: Beh, anche perché insomma ci sono tanti attori in arrivo, registi, sceneggiatori, sì. Insomma ci sono tante storie anche musicali.
4: Beh, certo che sì, beh a Venezia insomma, se, come on you know.
3: Già che c'erano, non potevano.
4: Potevano,
3: via,
4: no? Ma sai che loro sono
3: via,
4: così,
3: su,
4: Oasis.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto! Alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
5: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
6: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Royal Canin Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Pappi Mini a solo un euro. Viscas Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
5: Fuori tutto? Fuori subito!
6: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
7: Arcaplanet, convenienza nostra.
8: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
9: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
8: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
9: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
8: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
9: Il Fatto Quotidiano ti aspetta.

0: le vuoi una pasta al ragù?
1: Ma sai che ti posso dire? Che ma, fai? La butti?
0: No, ma infatti, no. Bella Madonnina, Tananai, su RTL 102.5 alle 15.31. Aspetta.
1: Chuck, seconda, visto che ho anche cinema.
0: 15:31 minuti di questo giovedì 3 di settembre 2026.
1: Stanno arrivando i messaggi, leggo, di chi dice oggi chi votiamo, così, amici.
0: Allora, no, perché tu non lo sai, c'è una classifica alternativa fatta dagli amici della Social TV.
1: Ah, ma grazie.
0: Una cosa internos.

0: Non è la prima volta che Martin Garrix e gli U2 fanno qualcosa insieme, vi ricordate cosa sono gli europei?
1: Sì, erano giusto? Gli europei, esatto, sì, sì, già lavorato insieme, già
0: We
1: mondi...
0: are the people, we are the people.
1: Corretto, tutto sì, corretto, sì, era sì, l'inno ufficiale sì. degli europei. E bravi ragazzi.
0: Questa no.
1: No, questa no.
0: Questa è una canzone, non so, magari ci avevano già lavorato all'epoca.
1: Però se avete un torneo di bocce e vi serve un inno ufficiale, potete usarla tranquillamente.
0: Fireflies. Fireflies. Tra l'altro, insomma, gli U2 dovrebbero pubblicare anche un disco nuovo, no? Quando sono comodi sempre.
1: Dovrebbe essere in autunno, si dice, nel cinquantennale della band. Insomma, sarebbe anche cosa gradita. Nel frattempo hanno pubblicato una cover dei Pogues in tributo a Shane
0: sì,
1: McGowan.
0: Vero.
1: Che si chiama Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, un sacco di yeah.
0: Come
1: yeah? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Piha!

0: Beyoncé con Texas Hold'em, tra l'altro lei nel suo album Country aveva fatto una cover di Jolene, no? Di yes. Dolly Parton, che tra l'altro nella versione originale rischia di diventare numero uno questa settimana in varie classifiche, perché la stanno, dopo la morte di Dolly Parton, la stanno suonando in tanti.
1: Tutto giusto.
0: Sì.
1: Tutto giusto, come bisogna fare quando succede nel mondo della musica. Anche Beyoncé era lì lì per dire nuovi dischi, per annunciare cose nuove.
0: No, l'anniversario, c'è una nuova versione di un suo vecchio album con del materiale inedito.
1: Cantiere comunque.
0: Sì, sì, sì, beh, il cantiere è sempre aperto da Beyoncé.
2: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato?
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
7: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
6: Fuori tutto? Fuori subito!
7: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
8: Tutto.
9: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
8: Tutto.
9: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
10: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
11: Oh.
10: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Comunque gli Oasis in questo periodo qui sono come quel vostro amico alle scuole medie che aveva, non so, il segreto per superare l'interrogazione, perché magari aveva sentito, no? Domani chiede il settore terziario, sai quelle cose lì. Però non te lo vuole dire. E tu fai: sì, però dai, ascoltami, dai. Ormai ce l'hai lì sulla punta della lingua.
1: Magari tra
0: no?
1: due giorni può darsi pure che ci dicano qualcosa, visto che insomma, dai, tra due giorni c'è finalmente l'avvio, insomma, degli Oasis a Venezia. Tra l'altro leggevo sull'Hollywood Reporter che viene data questa come la cosa più importante del Festival del Cinema di Venezia. Secondo loro,
0: Come on,
1: cioè,
0: you know,
1: i documentari sono più importanti, quelli di Oasis di più.

0: L'estetica del glam rock al servizio del pop in questo caso. The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane, su RTL 102.5 in The Fly.
1: Lo potevi fare più British, secondo me.
0: It Takes a Fool to Remain Sane, darling.
1: Mate.
0: Giornale orario.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a Chitignano, in provincia di Arezzo, sono adesso le 16.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. In primo piano le parole del presidente Putin sulla possibile tregua della guerra in Ucraina, anche se poi ha accusato Kiev di terrorismo di Stato. Ci spiega tutto Alessandra Giannoli.
5: C'è ancora la possibilità di raggiungere un accordo per risolvere il conflitto con l'Ucraina, così Putin, durante la sessione plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok, confermando l'esistenza di contatti principalmente a livello di servizi segreti con Kiev, la minaccia di Zelensky di rendere insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili con attacchi di droni, ha però precisato il presidente russo, complica la possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali. Coloro che tacciono diventano complici di questo terrorismo internazionale, ha affermato ancora Putin, riferendosi agli alleati occidentali dell'Ucraina. Mosca, tuttavia, aggiunto il leader del Cremlino, si aspetta la piena ripresa delle relazioni con gli USA grazie al lavoro costruttivo di Trump. Riguardo alla situazione sul campo, il leader russo ha dichiarato di non avere problemi di uomini da mandare al fronte, mentre le perdite tra gli ucraini continuano ad aumentare.
4: Ora il caso Report. Il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ha confermato alla conduzione del programma Davide Piervincenzi, nonostante il passo indietro di Giulia Presutti. I conduttori li sceglie il direttore, ha dichiarato. Secondo indiscrezioni, la nuova co-conduttrice potrebbe essere Claudia Di Pasquale, veto invece su Giulia Innocenzi. Ora la cronaca, probabile omicidio-suicidio nel Savonese, Maria Paola Raiola.
6: I cadaveri di un uomo, di una donna e di un ragazzo di 14 anni sono stati ritrovati in casa a Finale Ligure, in provincia di Savona. Padre, madre e figlio, secondo i primi accertamenti. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, le morti sarebbero state causate da colpi di arma da fuoco. A sparare alla moglie e al figlio sarebbe stato l'uomo, un cinquantenne, che ha poi rivolto l'arma contro di sé per suicidarsi. Non sono stati ritrovati biglietti in casa per consentire di ipotizzare un movente di questa ennesima tragedia familiare. Saranno gli accertamenti dei carabinieri e gli esami medico-legali a chiarire la sequenza dei fatti e soprattutto a verificare l'ipotesi investigativa di un duplice omicidio suicidio.
4: Insulti e minacce social per il giudice di Torino che, pur riconoscendo l'esistenza di indizi di colpevolezza, non aveva convalidato il fermo del 42enne accusato di violenza sessuale su una ragazzina di 13 anni. Alcuni utenti hanno augurato ai familiari del magistrato la stessa sorte della vittima. E adesso lo sport, tra poco scenderanno in campo gli italiani agli US Open, ci racconta tutto Enzo Tamborra.
7: Quattro gli italiani in campo oggi per l'accesso al terzo turno degli US Open. Il primo a scendere in campo intorno alle 17 sarà Lorenzo D'Arco, opposto al ceco Svirsina. Due australiani invece sul cammino di Lorenzo Musetti e Fabio Cobolli, che se la vedranno rispettivamente con Sweeney e Schoolkate. Cerca l'impresa Mattia Bellucci, che sfiderà la testa di serie numero 9 del tabellone, lo statunitense Taylor Fritz, già promossa al terzo turno del torneo femminile Jasmine Paolini.
4: Adesso è proprio tutto, tra pochissimo le notizie sul traffico con Autostrade per l'Italia.
3: Via Radio.
8: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 panoramica: tra il bivio per la 1 direttissima e Aglio in direzione Bologna, tratto chiuso per veicolo in panne. Ci spostiamo in Liguria sulla 12 Genova Sestri Levante, dove per incidente segnaliamo 5 km di coda tra Rapallo e Chiavari verso Livorno. Sempre per incidente sulla 1 Milano Napoli, 3 km di coda tra Valsamoggia e il bivio per la 14 in direzione Bologna. Più a sud, sempre verso Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Cormano e Milano Est in direzione Brescia, qui tempi di attraversamento di 20 minuti, e sulla 14 Bologna-Taranto tra Borgo Panigale e il bivio per la 1 verso quest'ultimo. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Se vuoi te la canto. Power it's estate.
0: Me l'aspettavo.
1: Beh, sì, dai ragazzi, abbiamo passato 13 settimane, tutti i giorni, 7 giorni su 7.
0: Sono tre mesi, eh? Sono tre mesi, appunto, sono un bel periodo.
1: Quindi,
0: eh?
1: Insomma, voglio dire, un po' ci manca.
0: Un po' ci manca, è vero, ma siamo contenti di cominciare con la seconda ora di The Flight in questo momento. Una seconda freschissima, modernissima ora di The Flight. 5 minuti dopo le 16, la Zacca e Matteo Campese con voi fino alle 17.
1: E allora apriamo questa modernissima seconda ora con Malcolm Todd, Hearings.

0: Che bella questa canzone. Ciao Veronica. Ciao Noemi, Noè. Niente può fermare Noemi.
1: Ma figurati.
0: Anche un po' così, diciamo, traballante per via di, insomma, di quello che le è successo, però lei...
1: Beh, a Verona c'era.
0: Appunto.
1: A Verona c'era, ha cantato benissimo, è stata bravissima. Poi sai, non è nemmeno facile in una situazione come la sua, che devi star seduto? No,
0: sì.
1: In uno spazio così grande come l'arena, senza muoverti anche
0: ma
1: per
0: ma tu che hai visto? L'hanno portata in braccio?
1: Beh, l'hanno accompagnata.
0: Ah, no, era per capire.
1: Pianino, l'hanno accompagnata pianino e poi dopo è arrivata. Okay. Sì.
0: No, però brava, era lì.
1: Sempre brava.
0: Bellissima poi la canzone che abbiamo riascoltato di un po' di anni fa, scritta da Vasco Rossi e Gaetano Curreri.
1: L'opening del Power It's Estate era il loro The Bosa.

quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: Corvaglia.
1: Sì, verissimo, verissimo.
0: Col chitarrista.
1: Con Stat Burns, esatto. Che tra l'altro è un chitarrista straordinario e di una disponibilità, va segnato, una gentilezza unica. Per cui Stefan, un grande abbraccio e big embrace.
0: Esatto. Tra l'altro il suo amico Alice era da queste parti.
1: Certo, con gli Hollywood Vampires. Mm-hmm. C'era anche Johnny Depp, c'era Joe Perry. E hanno aperto le bambole di Pezza questo concerto.
0: Ah, beh, che gioia.
1: Una grande serata.
0: Che gioia.
1: Sì, bravissime ragazze.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
5: La spesa intelligente!
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
12: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Josh 685 and Jason Derulo con Savage Love su RTL 102.5 alle 16:29 minuti in the fly.
1: Torniamo a Venezia?
0: Ma molto volentieri. Dove mi porti?
1: Ti porto a Venezia.
0: Sì, no, ma la dico. Dove, con chi, cosa vediamo?
1: Adesso
0: cosa facciamo?
1: Vediamo. C'è Ivano Faccioli e il nostro...
0: Mario, vai. Vai. Ragazzi, ci sentite? Eccoli, ci sono?
2: Ben ritrovati dal nostro studio di Venezia. Continuiamo, come abbiamo fatto nell'ora precedente, a parlare di Nessun Dolore, il film del maestro Gianni Amelio. Siamo

0: qui con due protagonisti, Alessandro Borghi e Valeria Golino, che ci sono venuti a trovare per raccontarci un po' l'esperienza in questo film. Inizio da Alessandro Borghi, perché poco fa Gianni Ameglio ci ha detto che è innamorato del personaggio di Davide, che lui vorrebbe poterti chiamare e parlare con Davide, invece purtroppo non succede perché...
1: Trova solo Alessandro.
2: Posso garantirti che è soltanto una scusa che dice per non dire che è innamorato di me. Posso garantirvi.
0: Bene, sarebbe una bella cosa.
2: Ma comunque è un amore ricambiato, quindi questa è la cosa importante.
0: Bene, il tuo personaggio vive, se così possiamo dire, di un senso di colpa per non essere riuscito a salvare un bambino nordafricano che in qualche modo rocambolesco gli voleva essere affidato. Però c'è anche alla fine, forse da parte tua nella scena finale, un sorriso che può essere anche interpretato un po' come una speranza che le cose poi possano andare meglio.
2: Ma sai, è un film, è un personaggio che fa un arco e un processo estremamente complesso, che ti costringe a farti delle domande, che affronta una serie di temi come la responsabilità sociale, l'indifferenza e l'empatia, e a tutti gli effetti passa per gli inferi, cioè non è un personaggio che non è assolutamente preparato a sostenere la tragedia che la vita gli fa attraversare davanti agli occhi. Tutto quello che fa durante il film, compresi moltissimi sbagli, proprio perché non preparato emotivamente e strutturato per affrontarli, dovrebbero servire per portarlo ad una liberazione. Quell'ultimo frame del film, senza spoilerare nulla, è un'immagine che lascia comunque lo spazio ad un'interpretazione, secondo me, da parte del pubblico. Io lo so quello che ho pensato quando l'ho fatto, diciamo, però... La bellezza del cinema è quella che poi niente diventa davvero oggettivo, no? Io magari quel momento lì l'ho preso da qualche parte, qualcuno può vederci qualcosa di completamente diverso.
0: Ognuno di noi ci vede qualcosa di diverso.
3: Allora, ricordiamo ovviamente al pubblico che il film esce il 24 settembre, ve lo consigliamo. Parliamo invece con Valeria Golino del suo personaggio, che porta, possiamo dirlo, una ventata di tenerezza, e porta anche un'altra tematica molto interessante del film, che è il tema dei libri. I libri devono camminare, i libri sono essenziali in questo mondo dove c'è poca speranza. Allora le chiedo intanto cosa la affascinava di questo ruolo, e poi qual è un libro che l'ha ispirata nella sua vita?
1: Ah, bene, è un librone.
3: Librone?
1: È un librone nel senso che sono 7 libri.
3: Ah, però!
1: Si chiama La ricerca del tempo perduto.
0: Vabbè,
1: l'ho letto da giovane, da giovanissima, perché non perché sono brava, ma perché ero a letto malata per tanto tempo e ho potuto leggerlo perché ne ho approfittato.
3: E beh, ha fatto bene.
1: Ed è un monumento, è una cosa. E ancora oggi, dopo tantissimi anni, riprendo in mano a caso uno dei 7 libri della Recherche e mi metto a leggere. Non mi ricordo tantissime cose, no? Però ogni volta ci ritrovo qualcosa di estremamente interessante in una pagina. Stai sicuro che qualsiasi pagina apri troverai qualcosa che mi ispira ormai per il mio lavoro, che non c'entra con la letteratura, o almeno non direttamente,
3: certo,
1: ma che va, cioè, c'entra soprattutto direttamente con l'immagine, ma in cui la letteratura, secondo me, per tutti noi che lo facciamo, è come il sottotraccia, no? Quello che non, capito, non puoi dire, ma devi trovare la sintesi per farlo vedere. No?
0: Che poi nell'Arte della Gioia si è rifatta anche lì a un libro e ha fatto un capolavoro. Cioè, io sono una
1: anche a me piace molto,
0: sì, no, stupendo.
1: E ogni scarafone bella mamma sua.
0: No, stupendo.
3: Serie stupenda.
0: Stupenda, vero, siamo d'accordo.
3: Stupenda.
0: E per chiudere, Borghi, parlavamo con Gianni Ameglio anche della scritta all'inizio, no? Un po' provocatoria. Questo film non è basato su cose accadute, ma insomma, questo tipo di integrazione così difficile, alla fine lo stiamo già vivendo, no? È un problema universale.
2: Sì, la scritta mi sembra che sia questa storia deve ancora accadere.
3: Sì.
2: Che io ci avrei messo tra parentesi se continuate così.
0: Direi quindi, che con una parentesi abbiamo detto tutto.
1: Se continuiamo.
2: Se continuiamo, certo. Se continuiamo, no, io parlavo dal punto di vista di Gianni,
1: ah,
2: capito?
1: Sì, di Gianni.
3: Esatto. E poi un'altra cosa, a questo punto io chiedo anche ad Alessandro, un libro
2: sì,
3: che ha ispirato e ti ha cambiato un po' la vita.
2: Guarda, io non sono famoso per essere un grande lettore e quindi... Sicuramente la mia risposta sarà abbastanza scontata, perché molti libri che ho letto da molto giovane non avevo neanche l'intelletto per capirli davvero. Uh-huh. Soprattutto mi hanno obbligato a leggere. Però

0: c'è stato un film che io ho fatto, che è tratto da un libro che mi ha veramente cambiato la vita, che è Le Otto Montagne, e per un motivo però molto semplice. Io ci tengo molto all'amicizia, è una cosa che mi interessa particolarmente da quando sono molto piccolo, e in quel libro ho ritrovato la crasi di tutta una serie di quesiti che hanno costruito la mia percezione, l'importanza che ho dato poi al senso di amicizia negli anni, quindi è stato molto importante.
1: Una volta gli ho chiesto, ma tu non sei... cercavo, lo provocavo quando stiamo sul set ad aspettare tanto tempo che le cose succedono eccetera, stavo sempre lì, a un certo punto gli dico, ma è possibile, ma tu non sei romantico, non hai proprio il senso del romantico. Lui mi dice, no no, ce l'ho, ma con i miei amici. Ma
2: c'è una frase,
1: ha un senso romantico con la con l'amicizia,
2: e infatti
1: l'amicizia è la cosa che lo rende più ecco.
2: È bello, ma c'è una frase nel film, credo che venga pronunciata dal personaggio di Valeria Golino: tutte le storie d'amore sono anche storie di amicizia, ed è una frase che secondo me ci aiuta.
0: In realtà l'ho scritta
3: Narciso
0: io.
3: Narciso Boccadoro. Comunque è bella anche l'ambientazione, appunto, in questo posto dove si vendono i libri, perché Davide appunto vende libri usati. Grazie a Alessandro Borghi e Valeria Golino. Ricordiamo che nel film c'è anche Valerio Mastandrea.
2: Purtroppo c'è anche lui.
1: Che lo porta sappiamo,
3: anche un bel
1: bravissimo
3: tratto di ironia in una storia che comunque ha tanto dentro. E niente, andatelo a vedere dal 24 settembre al cinema, Nessun dolore di Gianni Amelio. A voi la linea.
4: Grazie Ivana, grazie Mario Vai, e grazie agli ospiti che ci portate ogni giorno.
5: Bella questa parentesi sui libri. A Venezia c'è una libreria meravigliosa, si chiama Acqua Alta per evidenti ragioni, e c'è una scala intera fatta di libri, per cui se per caso andate al Festival del Cinema andate a vedere anche quelli.
4: Assolutamente. 16:37, New It.

senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Non mi pare vero. Nughenea con Care su RTL 1025 alle 16:43 minuti.
1: Non sarà over, però succede, ed è bello che succeda quando la musica italiana va in giro per il mondo e ottiene i giusti riconoscimenti, come è il loro caso, visto che di recente hanno suonato in Svezia e pare che abbiano lasciato una bella traccia, e non sono i primi musicisti italiani che vanno lì. Paola Iezzi, per esempio.
0: Lei ha la residency.
1: È di casa, il passaporto svedese praticamente. Ciao Paola, un grande abbraccio.
0: Magari la vediamo presto.
1: Magari, sai com'è, ha degli impegni.
0: Eh sì, c'ha da fare settimana prossima.
1: Con la X.
0: Eh sì.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
6: Ehi! Al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare! Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su pharmaca.com.
7: Tutto. Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
8: Tutto.
7: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, 200

0: 50.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.

0: Allora, posto che, voglio dire, sicuramente il Reggae Bomb Man ha ragione, ma se anche avesse fatto qualcosa di sbagliato, tu hai il coraggio di dare la colpa a uno come il Reggae Bomb Man? Avete presente? C'è un omone, un armadio praticamente.
1: Ma no.
0: Quello fatti spiezzo in due.
1: Ma no, il famoso te do una pizza che il muro te ne dà un'altra, come diceva. Che poi è una cosa che dice spesso Reggae
0: Bomb Man. Capito, lui dice, sono solo umano e non darmi la colpa.
1: Come umano lei.
0: Come umano lei.
1: Lei è molto, molto
0: quindi
1: umano.
0: Voglio dire, bisogna riflettere prima di dire le cose.
1: Bisogna riflettere molto o ballarci sopra, come abbiamo fatto insieme su questa canzone. Merck & Cremon, Serena Brancale and the Colors.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Beh, la storia è semplice, però la morale alla fine va sempre sottolineata.
3: È sempre quella.
2: È sempre quella. Tenere un registratore di fianco al letto. Poi dopo vedete voi per registrare che cosa, ma pare che sia nata così, no? La famosa canzone. Cioè, 20 minuti di cose di improvvisazione di chitarra, perché sei lì e sei un musicista, e poi 2 ore e 40 di russare costante e continuo. Poi ecco, adesso è più facile col taglia e cuci. Però questa canzone
3: senti
2: si dice...
3: il campese come mi è uscito dalla Gen Z di ieri, mi è tornato sì. Come la chiamiamo questa?
2: Sono future imps, io sono.

0: I can get no satisfaction. Rolling Stones.
1: Io
0: sto ancora ridendo.
1: Ormai guarda. Sono manifestazioni di cui sentirete presto parlare. Non
0: sì,
1: vi
0: sì, sì, tra non so, ventina d'anni, trentina d'anni, d'anni, sì, sì, faremo questo. Sì, sì.
1: Premio contributi 2026. Ne facciamo diversi. Insomma, gli Stones con il Millennium Hit che ci meritiamo, Satisfaction.
0: Sì, sì,
1: per
0: sì,
1: salutarci quest'oggi. Grazie Zach.
0: E grazie Matteo Campese, bentornato. E allora noi sentiamo domani.
1: Volentieri, grazie ai nostri registi, linea al giornale orario. A domani, ciao.
0: Ciao. Anche a Riolo Terme, provincia di Ravenna, sono le 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.

0: È giovedì 3 settembre, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura una notizia arrivata da poco. Questo pomeriggio un uomo si è lanciato nel vuoto da un viadotto nel territorio di Barberino del Mugello in Toscana, al bivio tra la panoramica e la direttissima sull'autostrada A1. Poco distante dal suo cadavere è stato trovato anche il corpo senza vita di una donna che sarebbe la sua ex compagna. Si sta indagando sull'ipotesi di un omicidio-suicidio ed è una giornata nella quale sono stati segnalati altri due casi di presunti omicidi-suicidi a Finale Ligure, in provincia di Savona, dove sono stati trovati in un'abitazione i corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne uccisi a colpi di pistola, e ad Ostia, sul litorale romano, ad ora di pranzo, con un uomo che ha ucciso l'anziana madre e poi si è tolto la vita. Parliamo proprio di quest'ultimo tragico caso. Maria Paola Raiola.
1: Il racconto di alcuni vicini di casa è preciso. Mancavano pochi minuti alle 13 quando quell'uomo è uscito sul balcone e ha iniziato a camminare avanti e indietro. Si capiva che era agitato, per questo qualcuno ha chiamato i vigili del fuoco, ma poi lui si è aggrappato al parapetto e si è buttato. Per lui non c'è stato nulla da fare nonostante i soccorsi. La prima versione fornita dagli inquirenti conferma che Giorgio Prelec, 54 anni, originario di Trento, da anni residente a Ostia, ha prima soffocato la madre Adriana di 83 anni con cui conviveva e poi si è gettato dal balcone salendo su una sedia. La tragedia ha suscitato lo sgomento di chi li conosceva. Giorgio, maestro in una scuola materna, e sua madre Adriana vengono descritti dai vicini come riservati e molto gentili. Il papà è morto tempo fa, un altro fratello vive a Roma.
0: Cambiamo decisamente argomento, toni per fortuna più leggeri. Ci colleghiamo in diretta con Venezia, dove ci aspetta la direttrice delle news di RTL 102.5, Ivana Faccioli, che sta seguendo l'edizione numero 83 della Mostra del Cinema, di cui la nostra radio RTL 102.5 è radio ufficiale. Buon pomeriggio a te, Ivana.
2: Ben ritrovato Max. Oggi in concorso è il giorno di Martin McDonagh, un regista, lo ricorderete, per Tre mani fa e Sesti a Ebbing, che qui ha portato invece un altro film, che è Wild Horse 9, un film ambientato in Cile nel 1973, pochi giorni prima del momento in cui accade il golpe e fu ucciso Salvador Allende. Un film che ha due protagonisti in stato di grazia, John Malkovich e Sam Rockwell. Scusate, ho un fastidio, insidioso ritorno in cuffia, ma dovrei esserci. Allora, dicevamo, con John Malkovich e Sam Rockwell nel ruolo di protagonisti, decisamente in stato di grazia. E poi abbiamo anche un film italiano oggi, che però non è un concorso, è un film del maestro Gianni Amelio che si chiama Nessun dolore. Lo abbiamo avuto ospite peraltro nel pomeriggio insieme ai protagonisti Alessandro Borghi e Valeria Golino. C'è anche Valerio Mastandrea, è un film sull'immigrazione. Il maestro Amelio aveva avuto un grandissimo successo con l'America, che allora parlava dell'immigrazione degli albanesi in Italia. Stavolta invece si parla di immigrati già presenti sul suolo italiano e sulla integrazione, che è molto difficile. Il protagonista è Davide, un ragazzo a cui un senso di colpa nei confronti di un bimbo immigrato cambierà decisamente la vita. A voi.
0: Grazie, è tutto, c'è il traffico in Via Radio.
3: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 panoramica tra il bivio per la 1 direttissima e Aglio in direzione Bologna, tratto chiuso per veicolo in panne. Sulla 4 Milano-Brescia, 4 km di coda per incidente tra Agrate e Trezzo verso Brescia. Sempre per incidente sulla 1 Milano-Napoli, 3 km di coda tra Valsamoggia e il bivio per la 14 in direzione Bologna. Più a sud, sempre verso Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima, con tempi di percorrenza di 50 minuti. Ancora code a tratti sulla 4 tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Brescia, qui tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 12 Genova Sestri Levante, 3 km di coda per traffico congestionato tra Recco e Chiavari verso Livorno. Infine, al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur, attesa prevista 45 minuti. Buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Eccoci qui. Buonasera e buon giovedì. È il 3 settembre. Ieri era la fine di agosto, adesso è già il 3

0: settembre.
1: E
0: guarda che...
1: Oh, ma è tornato Gianna! No,
2: ciao! Che bello risentirvi! Che bello!
3: Vi prego, mettetemelo a 16 noni, fatemelo vedere.
2: Siamo qua.
0: No, perché per me è tre mesi che non lo vedevo, lo sentivo, tu uno.
3: Ma fosse un anno per me.
0: Ma cosa?
2: Beh, è vero. Vi sono mancato tanto, è stata un'estate nostalgica.
3: Scusa, ma come per
0: la cravatta, sei molto, molto carino.
2: Sì. Vabbè, sono un manichino.
0: Comunque, salutiamo il pubblico che Ciano è importante, ma insomma non è fondamentale come del resto la sottoscritta e come per Fulvio, carino. No? Qui chi conta è il pubblico della radio più ascoltata d'Italia. Quella che si sente ovunque, pure troppo, che no, si no, vede ovunque.
3: No, ma perché troppo?
0: È dappertutto, dai.
3: Meno male, grazie al cielo. No, però io dopo devo fare una parola con Gianna su come ci si veste.
0: No, no, si
2: dai,
0: veste
2: ti prego, guarda che... Esatto, ti prego. Grazie.
0: La camicia ce l'ha, ce l'ha.
4: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Coldplay, RTL 102.5, questo è il password. È tornato Cianna e devo dire che.
1: Vabbè, non è che è tornato felici. Cianna no, adesso. No, vabbè, abbiamo felici, già detto, felici. Basta, no?
2: Sono felice. Stiamo tornando tutti poi alla fine. No, cioè, tra poco ricominciano anche le scuole.
1: Torna il Gran Premio a Monza questo weekend. Questo weekend e. Io non so, adesso ve lo dico. Dimmi. È stata dedicata una pizza a Kimi Antonelli.
0: Se buona. La merita, ragazzi.
1: Non lo so. A Monza, no? Ingredienti: Luganega.
2: Cos'è Luganega?
1: La Luganega è una salsiccia, diciamo. Ah, okay. Che rappresenta Monza, poi c'è il gorgonzola, il miele e le noci.
2: Troppo.
0: Too much. Però, per carità, per Kimi va bene, eh? Cioè Kimi ci piace in qualsiasi versione.
1: Ho visto, no, Hamilton è arrivato con una Ferrari F40. Storica. Poi tutta, ti racconto. Sì.

Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passata si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: termica, tanto caldo, 37, 38, eccetera. Poi dal 10 giù di lì.
1: Sì, sì, attenzione, torniamo più o meno nella media, ma caldino, eh.
0: Sì.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
4: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
10: Famila, tutto un altro sottocosto.
11: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, a 59,90 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
13: Ehi, al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
14: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
15: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
16: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
17: Subaru. In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
18: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
21: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
20: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
21: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
20: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
21: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.

così. Io vivo con l'idea che tutto il resto è noia, senza pubblicità.

0: Biagio Antonacci, cortocircuito, le 17:33 minuti, state ascoltando, senti, la vostra RTL 102.5.
1: Ma senti che vocina, che ti è venuta.
0: Sì, perché sono gasato, mi fa piacere, ci rivediamo tutti insieme.
2: Io ho un dubbio.
1: Vabbè, dai, no, Fulvio, dai, ti prego. Infatti. Andiamo avanti.
0: Sblocchiamolo più avanti.
1: Allora, come siete messi a giochi? L'Istat oggi ha pubblicato le notizie. Un italiano su tre fa giochi in cui si scommette, ok? Soprattutto i gratta e vinci. Vabbè, gratta e vinci una volta ogni tanto.
0: Per forza, ci passi davanti. Una volta ogni tanto.
1: Una volta ogni tanto.
2: Due all'anno io.
1: Io forse una, tanto non vinco niente.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Bastiglia, RTL 102.5, Nico, splendida, devo dire, signora della radio, come lo dico, nessuna.
1: Un angelo, no. Oggi, bianco vestito.
0: Se l'ho detto. Poi c'è Cianna, che è il re dei ragazzi, e il cavaliere servente.
2: Cavaliere servente. Allora, volevo salutare il pubblico che ci ascolta, soprattutto gli amici che sono in macchina. C'è un po' di traffico in questo momento, un po' in tutta Italia, sulle tangenziali, raccordo anulare, raccordo anulare.
0: Come si dice, Cianna?
1: Il raccordo anulare, la gente sta in traffico nel raccordo anulare. Gaia, bossa nostra.
0: Vai.

0: ti entra nel cervello proprio. E stavamo parlando in regia prima. Non ce la fai. Poi ti può piacere un pochino meno, ma la canti, la canti. Allora, attenzione, notizia importante per tutti gli utenti del mondo social, in modo specifico parliamo di Instagram. Il nostro esperto qui è ovviamente Cianna.
1: Come no?
0: Cianna Gram.
2: Allora, sì, vai.
1: Allora, praticamente adesso, per fortuna, stanno aggiungendo su Instagram un'etichetta sul profilo Instagram di alcuni creator creati con l'intelligenza artificiale, che però sembrano veri. Per cui vedete queste modelle che fanno tutte cose che fanno le persone reali, ma sono finte. Adesso te lo dice Instagram, c'è scritto AI accanto a questo profilo.
2: Così almeno uno sa se parla con uno vero oppure
0: con l'algoritmo.
2: Con l'algoritmo, hai capito? Magari ti trovi bene anche con l'algoritmo, sì, però sai, meglio saperlo.
0: Mi piace ricordare la battaglia condotta da RTL 102.5, fiancando in questo la Fimi, contro la musica generata dalle AI, che è un delitto oggettivo nei confronti di chiunque voglia fare musica al mondo.

0: Alessandra Amoroso che canta su RTL 125 pochi minuti alle 18, tra l'altro dopo il giornale radio ci collegheremo con Venezia, siamo la radio ufficiale dell'83esima mostra cinematografica, com'è la
1: mostra dell'arte cinematografica di Venezia,
0: internazionale naturalmente, no? Quindi ci racconteranno un po' di cose. Settembre, cos'è che viene in mente? Mese di
1: scuola.
0: No, sì, ma anche mese di
2: ritorno dello sport?
0: Anche sì, di poi? Sagre, fiere. Sagre.
1: Ecco, pensavo che tu volessi provocare su remise in form, palestre, abbonamenti.
0: No, rinviate, quello è meglio dopo.
1: No, cancellato proprio.
0: No, aspettiamo un attimo, facciamo come dicevamo ieri, tutto con calma.
1: Cianna, come lo vedi? Lo vedi che rientra calmo o frenetico?
0: No, è a bombazza, è carico a palettone. Però come dicevamo ieri, un ritorno lento, non infarciamoci l'agenda troppo, capito?
1: Quindi no palestra.
2: No,
0: aspettiamo un attimo.
2: Tennis.
1: Possiamo giocare a tennis?
0: Ma sì, però
2: una volta
0: ogni
2: due settimane.
0: Con calma.
1: E donne?
0: Fulvio, non hai capito un cacchio di quello che ho detto. Niente.
1: Chiedevo,
0: non hai capito niente.
1: No,
2: aspettiamo con le relazioni.
1: Anche
2: con calma. Sì,
0: con
2: sì,
0: calma, sì. Stavo dicendo, no? Cioè, manteniamoci un po' ancora con il cervello come se fossimo in vacanza.
1: No. Ai tempi miei, con calma in quello, no. Proprio non era previsto.
0: Ho capito,
2: ma come
0: ma
2: non era previsto?
0: Hai peso il pistolino al chiodo.
1: Non sto parlando di me.
0: Basta, no?
1: Dico in generale.
0: Certo. Dai, metti in XX.

0: In excess 17:58 minuti, RTL 102.5 su Password con l'amico Fulvio Giuliani e Cianna.
1: Con la camicia, non so se avete notato, ma quest'anno per chi ci segue in radiovisione abbiamo questi outfit.
2: È proprio una novità clamorosa adesso.
1: No, però
0: per me
1: insomma.
0: Sì.
1: No, però
0: Fulvio
1: voglio dire
0: che si veste sempre bene, no, per me sì.
1: No, io adoro come tante donne l'uomo con la camicia.
2: Sì, capisco,
1: e non deve essere necessariamente
2: capisco,
1: bianca. Però l'uomo con la camicia mi piace molto.
3: Ufficiale dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5 Very Normal People.
0: Anche a Oliveto Lucano, in provincia di Matera, sono le 18.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È giovedì 3 settembre, buona serata da Max Viggiani. In apertura l'indagine della Procura Militare di Roma sul generale Roberto Vannacci. La notizia è del tardo pomeriggio. Maria Paola Raiola.
6: La magistratura militare ha acceso i fari sul partito fondato dall'ex generale dopo un esposto presentato dal sindacato dei militari rispetto alla presenza nelle fila di Futuro Nazionale di alcuni appartenenti alle forze armate. L'attività della procura con le stellette, si legge in una nota, è concentrata sul fatto che alcuni militari in servizio ricoprono cariche all'interno della formazione politica guidata da Roberto Vannacci. Dalla difesa dell'ex generale arriva anche la smentita che la procura militare stia conducendo un'inchiesta su un'eventuale ricostituzione del disciolto partito fascista, espressamente vietato dalla legge Scelba. I legali hanno ribadito che i magistrati stanno solo verificando la compatibilità di ruoli nel partito di alcuni militari attualmente in servizio.
5: Cambiamo argomento. Il direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini, ha confermato oggi che Pier Vincenzi rimarrà alla conduzione di Report anche dopo il passo indietro di ieri di Giulia Presutti. I conduttori li sceglie il direttore, mi pagano per questo, ha aggiunto Corsini. Secondo indiscrezioni, la nuova co-conduttrice del programma potrebbe essere Claudia Di Pasquale, già nel gruppo degli autori storici di Report. Ci sarebbe invece un non meglio precisato veto da parte del gruppo di autori e inviati sul nome di Giulia Innocenzi. Passiamo all'economia con la chiusura delle borse. Da Milano ritroviamo Marco Favalli. Buonasera.
7: Buonasera. Chiusura positiva per i listini europei che accelerano nel finale di seduta. A Piazza Affari, dopo tre sedute consecutive in calo, il FTSE MIB chiude a più 0,88% ed il FTSE Italia Mid Cap a più 0,36%. Tra le blue chip, bene Lottomatica, più 5,77% e Stellantis, più 4,21%. Sul fronte opposto, Brunello Cucinelli, meno 1,72% e Campari, meno 1,69%. In lieve calo anche lo spread BTP Bund, 82 punti, mentre in rialzo il petrolio, sopra i $96 al barile. Da il SEC Data Analytics è tutto. Buona serata.
5: Infine il tennis con il secondo turno degli Open di Flushing Meadows. Enzo Tambora, buonasera.
8: Buona serata, appena iniziata una giornata intensa per i colori azzurri perché ci sono quattro italiani che cercano l'accesso al terzo turno del torneo del Grande Slam. C'è già in campo Luciano Dardiri opposto al ceco Svrsina. L'azzurro ha vinto 6-3 il primo set, siamo 1-0 Svrsina nel secondo. Invece sul cammino di Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli ci saranno due australiani, rispettivamente Sweeney e Schoolkate. Cerca invece l'impresa Mattia Bellucci, che sfiderà la testa di serie numero 9 del tabellone, lo statunitense Taylor Fritz. È tutto per ora, linea allo studio.
5: Grazie, c'è il traffico in via radio.
4: Via radio.
9: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 panoramica tra il bivio per la 1 direttissima e Aglio in direzione Bologna, tratto chiuso per veicolo in panne. Sulla 1 Milano-Napoli, 2 km di coda per incidente tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Guidonia verso Napoli. Più a nord in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze in Pruneta e il bivio per la 1 direttissima con tempi di percorrenza di un'ora e 20 minuti. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est in direzione Brescia, qui tempi di percorrenza di 30 minuti, e tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino. Sulla diramazione Roma Sud, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, un chilometro di coda tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Queste le principali notizie, buon viaggio.
5: Grazie, ci risentiamo dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
1: Eccoci qui, il trio di Password con Ciana da Roma, Roma Capitale, e poi insomma ci sono quei due lì a Milano, Fulvio Giuliani e l'Anico.
2: Passavano. Okay.
1: Esatto, stavo guardando del Gran Premio, Leclerc parla, lui dice Kimi spettacolare, Norris pericoloso, tra me e Hamilton questo weekend ha la priorità lui. No, perché dice di solito ci alterniamo ad aiutarci, questa volta tocca a lui.
10: Strano infatti questo, beh, non è anomalo.
2: No, beh, sono accordi interni, in realtà non c'è una grande differenza di classifica, Hamilton è comunque davanti. La verità è che a leggere i tecnici, la McLaren e Norris in particolare partono un filino favorito. Però
10: ma è che è come l'anno scorso, però cioè, sì, McLaren esatto, ultimamente
2: l'anno scorso dominava,
10: insomma, Mercedes anche, insomma.
1: Sì. Però
2: e poi
1: ragazzi,
2: c'è Kimi
1: dai,
2: che parte in fondo.
1: Esatto, Kimi parte in fondo, gli ha fatto anche la pizza a Monza.
2: Posso? Forza rossa.
1: Sempre, ovvio.
10: Sempre.

0: RTL 102.5, RTL, la radio ufficiale dell'83esima mostra internazionale dell'arte cinematografica di Venezia. Questa è proprio la dicitura completa.
1: Corretta.
0: La nostra direttrice Ivana Faccioli si trova in questo momento al Lido. Stavamo chiacchierando sì. su quel mondo variegato, variopinto e pieno di gente strampalata che fa da cornice alla mostra del cinema.
1: Allora, però, poi parliamo magari anche di quelli o nel prossimo intervento. Oggi che giornata è stata, direttrice, a Venezia?
2: Allora, buonasera, grazie. Questo è il nostro studio di Venezia e siamo qui a raccontarvi tutto il giorno quello che succede. Oggi in concorso ci sono due film, tutti e due molto interessanti. Uno, secondo me, ne sentirete molto parlare in Italia, uscirà il 5 di novembre, si chiama Wild Horse Nine. Il regista è quel Martin McDonagh britannico che divenne famoso con Tre manifesti a Ebbing. Ci sono due protagonisti eccezionali, mi sbilancio anche se c'è l'embargo, ma non posso non dirlo, che sono John Malkovich e Sam Rockwell. È ambientato in Cile pochi giorni prima del colpo di stato dell'11 settembre 73, in cui fu assassinato il presidente socialista Salvador Allende. Si tratta di agenti della CIA, quindi c'è di base anche una spy story. Si parla di temi molto importanti, ma si ride tantissimo. I giornalisti hanno fatto in sala stampa 4-5 applausi a scena aperta durante il film, durante la proiezione per la stampa. È davvero molto divertente. Poi è passato in concorso oggi il film del maestro tedesco Werner Herzog, con due sorelle come protagoniste, che sono Rune e Kate Mara, che interpretano appunto due sorelle ispirate a una storia vera, che parlano all'unisono, pensano all'unisono, si innamorano dello stesso uomo. E il film si chiama Bucking Bastard, che è un gioco di parole perché era un refuso che le due sorelle fecero praticamente all'unisono. Appunto, potete immaginare quali siano le parole originali.
1: Senti, ma
2: invece fuori sì.
1: Scusa, vai invece fuori
2: no. Fuori concorso è passato un film italiano di un maestro che è Gianni Ameglio, si chiama Nessun dolore. Ci sono Alessandro Borghi, Valeria Gorino e Valerio Mastandrea. È un film sull'immigrazione. Sostanzialmente il maestro Ameglio torna al tema dell'America, che fu un film che fece storia. Allora erano gli albanesi che arrivavano con le navi in Italia. Stavolta si interroga invece sull'integrazione, su come questo mondo deve imparare ad integrarsi con chi arriva. Ed è un film che fa pensare, un film delicato, con Alessandro Borghi che interpreta un personaggio che non riesce a salvare un bambino che gli è stato affidato, un bambino nordafricano, e questo senso di colpa poi gli cambierà la vita.
1: Senti un po' di colore, direttrice, no? Chi c'è lì a Venezia? Che gente gira?
2: Allora, a parte che ieri sera, ma l'avrete visto, devo fare un plauso al look di Bianca Balti, perché si è presentata con le ali. Cioè, ma con le ali vere, quindi di piume attaccate dietro il vestito, secondo me era splendida.
3: Chissà quanto ci ha messo anche a prepararlo.
2: Sì, ma poi non ho capito come ha fatto a star seduta durante la cerimonia, però vabbè, perché queste alien. Comunque qui c'è un po' di tutto. Allora, ci sono tantissimi giovani, innanzitutto, che sono accampati anche da giorni per essere i primi sul red carpet, che quindi vogliono foto, autografi, e sono disposti a star lì ore e ore sotto il caldo proprio. E infatti i giovani sono diventati una parte importantissima degli spettatori della mostra, ha detto il direttore Barbera. Pensate che un tempo la mostra vendeva 35.000 biglietti per i film, adesso ne vende 110.000, quindi è diventato un evento grandissimo. Poi ci sono tutta una serie di influencer, personaggi vari che insomma spuntano a ogni festival, e poi ci sono i fan, quelli più strani, più, posso dire, nerd, cioè quelli che arrivano con la borsa di tutti i festival dal 69, che arrivano apposta, fanno qui a farsi le vacanze, e lì vedi gente anche davvero, è bellissimo perché vedi gente di 70-80 anni che comunque sono magari 30 anni che viene a vedersi i film del festival.
1: Ecco, no, l'ultima cosa, le proiezioni a che ora sono?
2: Allora, per noi della stampa, nota dolente, sono alle 8:30 del mattino fino a sera, poi selezioni, insomma, però quelle più importanti per la stampa sono al mattino. Poi dalle 6 circa ci sono i red carpet con le proiezioni per il pubblico, con il cast. e poi ci sono naturalmente questo in sala grande, poi ci sono una serie di sale collaterali per cui ovviamente ogni film si può vedere in diversi momenti, se no non riuscirebbero a contenere tutto. Diciamo che dalla mattina alla sera, la mattina per la stampa, poi per il pubblico, ogni orario è buono per vedersi un film.
0: In questi giorni, Ivana, poi ce lo appuntiamo, dobbiamo parlare anche una volta dei nostri colleghi, quelli che vanno con l'aria saputa. Perché c'è quell'area anche annoiata e saputa, perché loro sono stati a Berlino 70 volte, 142 volte a Venezia, insomma sono 83 di soli, sì, ma io vengo due volte all'anno. E poi i personaggi che io amo di più invece, e quelli mi fanno veramente simpatia, quelli che si portano lo scaletto da casa.
1: Cos'è lo scaletto?
2: Sì, lo scaletto c'è pieno di scaletto.
1: Cos'è lo scaletto? Io non lo so cos'è.
2: Lo scaletto lo metti praticamente vicino al red carpet, perché poi vai su, come quando, non so, vai a appendere la lampadina e vedi meglio il red carpet.
1: Un giro
2: con la
1: scaletta.
2: Gente normale.
1: Senti,
2: poi vi volevo dire anche, scusate, che litigano, cioè ci sono sempre un sacco di litigi per i posti, no? Perché sai che c'è quello che vuole tenere il posto all'amico, certo, anche nelle conferenze stampa. Si assistono a delle cose incredibili.
3: Beh, riprendile, che quelle sono le cose, delle parti più divertenti.
1: Ho una richiesta personale: dovessi mai incontrare Andrea Occhipinti, per cui ho una grande stima da molti anni, fatti un selfie con lui, direttrice.
2: Va bene, l'ho visto ieri sera sul red carpet, ma l'ho visto dallo schermo perché io ero già dentro e ho detto a Ludovica: ammazza come si mantiene bene.
1: Sì, l'ha detto anche Fulvio.
0: Sì, no, fatto un patto col diavolo, evidente.
1: Sì, sì. Beh, ragazzi, i film distribuiti, si può dire
0: Lucky
1: o no?
0: Red.
1: Da
0: sì,
1: Lucky Red sono sempre una garanzia, sì, certo, no? Ivana, tu che sei...
2: Sì. Uomo di grande acume cinematografico.
1: Esattamente. Sì. Allora, ti ringraziamo. Ti sentiamo più tardi o domani, grazie mille, buona serata e mi raccomando, direttrice.
2: Grazie a voi, adesso vado a vedere un film giappo-cinese.
3: Buona visione, direttrice.
1: Divertiti allora.
0: Un po' di cultura.

Ai ai ai ai. Ai. 6:20, guarda, stavo leggendo adesso, ma è uscita un'ansia che riguarda, sì, Martin McDonald. No, no, scusami, come si chiama?

0: Mollato.
1: Io l'ho mollato.
2: Cianna, io l'ho appena preso.
3: È troppo giovane, Cianna.
1: È troppo giovane, sei dentro ancora mani e piedi.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
8: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: potrei cantartele.
1: I tuoi particolari, ultimo alle 18:32 minuti, RTL 102.5 con la Nico, Fulvio, Giuliani, Cianna. Immagino un clima ghiacciato vicino Monza, perché non so se avete visto Hamilton che è arrivato col cappotto nell'F40 di cui parlavamo
2: cappotto,
1: prima.
2: Cappotto no, aveva un doppio petto marrone.
1: Ma non è un cappotto quello, quindi non era così bollente come immaginavo.
3: A parte che se viene col cappotto qui ti viene una sincope.
1: Ti sciogli, infatti.
2: No. Pare che almeno io ho letto che era molto elegante con un completo.
1: Controlliamo. Ho visto una foto.
3: Tutto, però tutto ieri pesante. Molto carina la mamma di Lewis, che era in Piazza Duomo insieme al figlio.
2: Veramente? Sì.

0: Che bella artista, Madame. Ho visto stamattina il video di. Ti ricordi l'altro giorno che ho detto del fonico?
1: Il famoso eccetera? fonico. Sì,
0: esatto. Stamattina ho visto il video del momento. Voi l'avete visto?
2: Hai visto quanto era scioccata? Aveva proprio la faccia incredula in quel momento.
1: Dico, non ci può passare, ve lo dico. Cioè, sono tre giorni che parla solo del fonico di Madame.
0: Sì. No, ragazzi, perché.
2: Perché è stato strano, obiettivamente.
0: Strano. Una stronzata veramente a dei livelli.
1: Non l'ho fermata in tempo. Non ci può passare. Vabbè.
0: Dai, no,
1: saluti
0: non si,
1: e baci,
0: non si fa,
1: dai.
0: Non si fa.
3: Regina, ma che bel sorriso.
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
2: Elegance is a journey. Air France.
1: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Tutto.
7: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
6: Tutto.
7: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, Tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre.

0: C'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
1: Famila, tutto un altro sottocosto.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, bellissimo poter parlare in modo spontaneo e sincero, condividendo tutte quelle cose che davvero ci agitano e ci muovono. Non dovete nascondere niente a nessuno. Amici del segno del Toro, attenzione alle cose che deciderete di fare ora, adesso, perché potrebbero flirtare con idee e situazioni poco chiare. Non sempre amiche della fortuna, siate prudenti. Gemelli, insieme alla luna vicina vi piacerà vivere di illusioni innocenti, di piccole regole tutte da discutere e da cambiare. Affrontate con coraggio e ottimismo il presente. Cancro, la luna vi consente di vivere in leggerezza, di non prendere mai troppo sul serio niente, così da affrontare al meglio ogni sfida, ogni situazione o impegno. Cari Leone, non sempre certi pensieri o intenzioni potrebbero convincervi, facendovi quasi sentire sbagliati. Dovreste però non chiedere in giro pareri e giudizi, aspettando chiarimenti. Vergine, non sempre il vostro modo di pensare e di affrontare le cose potrebbe essere adatto alle cose del momento. Siete quindi molto più flessibili, capaci di cambiare. Bilancia, avreste voglia e bisogno di nutrirvi anche di cose importanti, di idee speciali che diano un senso diverso al presente, ma non sempre certe situazioni condivise ve lo consentono. Scorpione, pensare e preoccuparvi per gli altri sarà qualcosa di poco logico, ma di prezioso. Forse non ci sono motivi concreti per dare una mano, eppure farlo vi piacerà. Sagittario, fate di tutto per mostrare solo e soprattutto leggerezza, libertà delle regole e dagli schemi. Provate insomma a usare la parte migliore di voi, quella coraggiosa ed entusiasta. Cari Capricorno, occuparvi di dettagli e di piccole cose sarà certamente un ottimo modo per sentirvi migliori, capaci di esprimere chiarezza e coerenza con tutto. Dedicatevi. Acquario, fare cose divertenti e distratte potrebbe non piacere a qualcuno, ma piacerà a voi, vi farà bene. Dunque proteggete il vostro diritto alla bellezza e al relax. Infine, cari pesci, non dovete spiegare niente a nessuno, dovete semplicemente continuare a perdonarvi qualcosa, facendo pace con voi stessi e con le vostre sensazioni.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E qui vi chiediamo veramente di alzare il volume perché la canzone merita. Anche se il testo di questa canzone è uno dei più infantili del panorama della storia, perché l'autore, quando l'ha scritto, aveva 17 anni, no? Quindi racconta una storia d'amore da 17enne, no? Molto.
3: Però erano gli inizi.
4: Però, con una
2: però che canzone, ragazzi.
3: Ma pensa allora, a scriverla a 17 anni.
2: Su RTL 102.5, Your Song.

0: Lo so, potremmo rimetterla, potremmo veramente, dai, sarebbe da rimettere, ma dobbiamo rispettare i tempi.
1: Pronto?
0: E soprattutto Max Vigioni è pronto per la conduzione del giornale orario delle 19, quello corposo, quello che riassume tutte le notizie della giornata.
1: Attenzione, Cianna aveva ragione.
0: Cioè?
2: Su che cosa?
1: Hamilton si è veramente presentato con un paltò color cammello. Ma
2: che poi è il modo in cui si è presentato in Ferrari.
0: Ma veramente?
1: Sì, con F40 sullo sfondo.
0: Allora chi è che aveva?
1: Sì, ma se l'è messo un attimo sulle
0: spalle.
1: Ah, sotto
0: c'aveva il completo marrone però.
1: Un completo gessato. Anche a Nocciano, provincia di Pescara, pochi istanti alle 19.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È giovedì 3 settembre, buona serata da Max Vigiani. Nella giornata che si sta per concludere sono arrivate tre notizie di cronaca, da Finale Ligure, Ostia e da vicino Firenze, con altrettanti casi di presunti omicidi, suicidi. Maria Paola Raiola.
5: A Finale Ligure, in provincia di Savona, le vite di Paola e di Mattia, madre e figlio, sono state stroncate dai colpi di pistola esplosi dal capofamiglia Daniele, di 59 anni. Mattia, 14 anni, era una giovane promessa del calcio locale. La famiglia era conosciuta e stimata. In un biglietto lasciato dall'uomo, che poi ha esploso i colpi verso di sé, potrebbe essere contenuto il movente del suo gesto. Si ipotizza l'omicidio-suicidio anche per la morte di Giorgio Prelec, 54 anni, che si è gettato dal balcone di casa a Ostia dopo avere soffocato la mamma di 83 anni, Adriana, con cui viveva. Indagini in corso a Firenze dopo la morte di un uomo che si è lanciato da un cavalcavia sulla 1 a Calenzano dopo avere gettato nel vuoto anche la fidanzata. La donna avrebbe dato l'allarme al 112, ma non c'è stata la possibilità di salvarla.
4: Tra le notizie di oggi anche l'indagine della Procura Militare di Roma legata al generale Roberto Vannacci. Alberto Ciapparoni.
6: C'è un nuovo fronte giudiziario che si è aperto attorno a Futuro Nazionale. Adesso il procuratore militare ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di militari nel partito del generale Vannacci. In pratica si indaga sui militari, appunto, e l'eventuale violazione dei doveri fondamentali di fedeltà, neutralità e imparzialità imposti dalla legge. Tutto nasce dalla seconda denuncia presentata dal sindacato dei militari dopo quella depositata il 28 agosto scorso, in cui si chiedeva ai magistrati di verificare, fra l'altro, la ricostituzione del partito fascista. Ora l'attenzione si è spostata dalle idee alle divise, ma l'avvocato di Vannacci nega reati e confida nell'archiviazione.
4: Salvo sorprese clamorose, altre sorprese clamorose, abbiamo la coppia che condurrà la prossima stagione della trasmissione Rai Report. Alessandra Giannoli, buonasera.
7: Buonasera.

0: Sera è stata trovata la quadra per fare partire la prossima stagione. Claudia Di Pasquale, storica inviata di Report, sarà la co-conduttrice al fianco di Daniele Piervincenzi sulla scia del passo indietro di Giulia Presutti e dopo giorni segnati dalle tensioni scatenate dalla rimozione al timone del programma di Sigfrido Ranucci, la fumata bianca è arrivata al termine di una serie di incontri fra i giornalisti della trasmissione e il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini. Quest'ultimo, dopo l'ufficializzazione della notizia, in una nota afferma: ho preso atto della scelta di Presutti, che comprendo umanamente, una giovane valida giornalista alla quale è andata la fiducia dell'azienda, che rinnovo convintamente. Di Pasquale, aggiunge sempre Corsini in questa nota, è una collega interna alla redazione del programma Report di grande esperienza. A tutta la redazione infine Corsini ha inviato un grosso in bocca al lupo.
1: Grazie, cambiamo ancora argomento. Ci colleghiamo con Venezia per la seconda giornata della Mostra del Cinema 2026, di cui, come saprete, RTL 102.5 Radio Ufficiale. In diretta c'è la nostra direttrice delle news, Ivana Faccioli. Ancora buonasera a te.
2: Buonasera Max, oggi due film importanti in concorso. Iniziamo da Wild Horse 9 del britannico Martin McDonagh, che ricorderete per Tre manifesti a Ebbing, con due splendidi attori: John Malkovich, che riteniamo si candidi a una lunga serie di premi per questo film, e Sam Rockwell. L'ambientazione è quella del Cile poco prima dell'assassinio di Allende nel 1973. Il cuore del film, il ruolo della CIA, temi seri, ma si ride anche tanto e di gusto. Poi un altro film in concorso, Bucking Fastard di Werner Herzog, con le sorelle nella vita, Rooney e Kate Mara, le attrici che interpretano due sorelle che parlano e vivono in simbiosi perfetta. Fuori concorso invece è arrivata anche l'Italia di Nessun dolore del maestro Gianni Amelio, con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. Amelio torna sull'immigrazione con tutti i problemi dall'integrazione in terra straniera. Ricordiamo il suo capolavoro L'America, che allora parlava dell'immigrazione dall'Albania. Ora invece si parla di come convivere sulla terra italiana. A più tardi.
1: L'economia. Oggi la Borsa di Milano ha chiuso in positivo con l'indice FTSE MIB più 0,88%. Siamo all'ampia pagina dello sport. Buonasera anche a Enzo Tamborra.
3: Sì, buonasera, ci sono due eventi in corso. Cominciamo con il tennis, secondo turno degli US Open, in campo Luciano Dardelli opposto al ceco Svirsina. Primo set Dardelli 6-3, si sta giocando il tie break nel secondo set con Svirsina in vantaggio 6-5, più tardi sarà la volta di Lorenzo Musetti e Flavio Coboli, opposti rispettivamente agli australiani Svini e Schoolkate. Cerca l'impresa Mattia Bellucci, che sfiderà il forte statunitense Taylor Fritz. Per il calcio si sta giocando il 16° di finale di Coppa Italia tra Palermo e Mantova, l'intervallo Palermo in vantaggio per 2-0, gol di Strefezza e Palumbo. Questa sera alle 21 in campo invece Cagliari e Verona. Domani ricordiamo che inizia praticamente il turno di campionato con l'anticipo tra Genoa e Como. E ricordiamo sempre domani, con le prove libere, inizia anche il weekend di Formula 1 a Monza. In questo momento Dardelli cede il secondo set, un set pari, è tutto, linea allo studio.
1: Grazie, meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: Buonasera da Paolo Corazzona. Ci attende un venerdì, ma poi anche un fine settimana all'insegna del bel tempo, con cielo sereno poco nuvoloso, ma anche con temperature alte. Ennesima ondata di calore causata da questa alta pressione nordafricana che da maggio praticamente ci tiene compagnia. Punte massime nel weekend addirittura di 38 gradi da nord a sud. Per sapere come andranno le cose proprio da voi c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 panoramica, dove è stata disposta la chiusura tra il bivio per la 1 direttissima e Aglio in direzione di Bologna per un veicolo in panne. Chi deve raggiungere Ronco Bilaccio o Pian del Voglio può in alternativa percorrere la 1 direttissima e uscire a Badia. Sulla 1 Milano-Napoli, per il traffico intenso, registriamo code a tratti tra Scandicci e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempo di percorrenza di circa 45 minuti. Sempre sulla 1, per un incidente tra due camion, troviamo 3 km di coda tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Guidoni a Montecelio in direzione di Napoli. Si transita su una corsia. E sulla 14, in chiusura, per gli intensi flussi di traffico, segnaliamo code a tratti tra Castel San Pietro e il bivio con la 1 verso quest'ultima, con il tratto che si percorre in 40 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito. Buona serata da Max Viggiani.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi.

0: RTL 102.5. Very normal people.
1: E allora, iniziamo bene, buona serata amici e amiche, 19:06 minuti, il programma dove tutto può accadere, buona serata da Roma e andiamo da quel grande super paragnosta di Gianni Signori da Napoli.
2: Grazie. Grazie, grazie, accogliamo con grandissima felicità il tuo ritorno, insomma, in studio,
1: in patria,
2: a Roma,
1: in patria,
2: esatto. dopo 48 ore di fuoco che hai passato all'Arena di Verona. Francesco Tarotto, quanto ti è mancato?
3: Ma tantissimo, il nostro Fra ci è mancato molto, anche se però ieri, possiamo dire, l'abbiamo comunque avuto,
1: sì,
3: seppure in collegamento.
1: Collegato.
3: Esatto, ci ha fatto vedere tutta l'arena, il fuori, anche il backstage, di tutto di più. Ma oggi torniamo alle nostre mission, giusto, cari amici?
1: Anche sesso,
3: Madonna, addirittura.
2: L'hanno rifatto, questa è l'estate del Niño, ma è pure l'estate del puerco, perché hanno praticamente...
1: Del puerco,
2: E vabbè, quante volte l'abbiamo raccontato di due che improvvisamente presi dal raptus, diciamo erotico, sentimentale, lo fanno all'aperto? È capitato dove, Fredè?
1: Dall'amplesso.
2: Dove? A Rimini, mi pare.
1: A Rimini, sì.

0: Fever Dream di Alex Warren, apriamo protagonisti 19-13 minuti in questo 3 di settembre, reduci dalle arene, più di una arena di Verona.
1: Dalle arene, è una Taranto, è sempre
0: sono
1: quella
0: stati,
1: Verona.
0: Sono state due serate anche, però, capito?
2: Anche nel caso di Fedele, reduce dai red carpet.
0: Certo.
2: Ma allora, torniamo. Ti manca il red carpet, mitomane egoriferito.
1: No, scusami, ma è quello nostro, quanto... almeno il nostro fammelo fare, scusa. Dai.
2: Scusa, dovevo parlare delle sagre della cipolla, perché in Italia esistono 31 tipi di cipolla, avete capito?
1: Addirittura.
2: Sì, ne abbiamo avute due di segnalazioni, una che si tiene nella Val di Mola e l'altra che si tiene, non mi ricordo più,
1: a
2: in
1: Tropea.
2: Umbria.
1: No. Ah no, Umbria. In Umbria.
2: Non me lo ricordo più. Val di Mola e poi, vabbè, ne parliamo dopo.

0: segnalando tante, ma anche quella della cipolla, non solo di Tropea, ma di Cannalara, giusto?
1: No.
0: Cannara. In Umbria.
2: Sì,
0: in Umbria.
2: Ecco,
3: allora ha chiamato un veri normal, Roberto.
2: Ciao.
3: Allora, com'è sta festa della cipolla di Cannara? Bella festa?
2: È una bellissima festa, la sagra della cipolla di Cannara. Innanzitutto si fa da tantissimi anni, quindi decenni proprio, è ormai la 50ª edizione quasi.
0: Pensa alla fiatella.
2: Si mangia di tutto con la cipolla, anche il dolce, questa è la cosa
3: ti ricordi quando si tiene, che poi dopo farti la domanda, diciamo quella nostra, quando
2: comincia questa settimana, dura due settimane.
0: Sì, mamma mia.
3: Allora, io leggo nel pensiero di Fredella. Fredella, vuoi chiedere il fatto del bacio della
0: fiamma? No, non solo quello. Chiedi se lui fa il nostro inviato speciale. Come si chiama? Roberto?
3: Sì, ha riagganciato. Fredella, chiameremo già pochi secondi. Mi ha fatto tutta sta cosa.
0: Lo chiameremo Roberto Cipolle, è il nostro inviato speciale.
3: La domanda era: durante questa festa delle cipolle continuate a baciarvi appassionatamente?

0: Tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
1: Elegance is a journey. Air France.
0: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1.169,90.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
8: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
7: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
8: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
7: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
8: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.

0: anche Pink su RTL 105, 19:32 minuti. Atterriamo.
1: Ma io non ho parole perché quello che accade nel fuori onda.
0: No.
1: Allora c'è la nostra in coro, Federica, l'inviata amica. Fiumicino.
2: Ciao amici, come state?
1: Bene. In piedi, grazie, tutto bene.
2: Bene, anche noi in piedi, ragazzi. Allora, siamo qui, ci sentite? Forse c'è anche, si sente il DJ set?
0: Sì.
2: Perché come
0: sì,
2: ogni giovedì qua si balla all'aeroporto di Roma Fiumicino. E sono con
3: Emanuele.
2: Emanuele, di dove sei Emanuele?
3: Catania.
2: Catania, perché sei qui?
3: Perché stiamo facendo scalo per ritornare a casa.
2: A casa dove siete andati?
3: Siamo stati a Malaga e adesso stiamo per ritornare, sfortunatamente.
1: Ah, che bello Malaga, il famoso Malagascar, no?
4: Tutto ma perché sfortunatamente?
2: Sì, sì, sì, esatto, proprio quello. Come è andata a Malaga?
3: Molto bene, consiglio questa meta a chiunque voglia divertirsi ancora in questo finale d'estate.
2: Sì, sì, ancora estate, quindi ce la possiamo godere tutti.
3: Sì, sì,
1: a me
3: sì,
1: ricordo un po' Fred Buongusto Malaga, Gianni, che dici?
4: Ci stavo pensando anch'io, ma noi siamo troppo vecchi, il nostro amico catanese non lo può ricordare. Pezzo Malaga. Federica, sei sempre straordinaria, anche il tuo amico che addirittura si è improvvisato influencer, consiglia pure i viaggi. Grazie.
1: Ma che lavoro fa, per capire?
4: Che lavoro fai, amico?
3: Psicologo.
1: Oh, bene, cioè, bene, vieni tra noi.
4: Stacchiamo subito. Vieni tra noi.
0: C'è dei gran bisogno.
4: Questo ci impoverisce. Stacchiamo il collegamento.
2: Arrivo.
4: Grazie. Grazie Federica.
0: Grazie.
4: New hit.
1: Vai.

0: Crazy! Andiamo un po' indietro negli anni, su RTL 102.5, 19:40, stiamo smaltendo, posso dire, ancora l'adrenalina,
1: certo,
0: no? Del Power Hits e del Future Hits Live all'Arena di Verona, che grande, ritrovate su RTL 102.5 Play.
2: Allora. Ma segnate il numero, correggetemi se lo sbaglio ancora una volta, 378-378-1025, tutto a posto?
1: Giustissimo, giustissimo. Per fare bello. Cosa?
2: Cruciterga, qual è la domanda, Fredella?
0: Facile, facile. Allora, qual è il cantante giovane che d'inverno accende i termosifoni? Quindi va fuori alla caldaia, accende i termosifoni a 35 gradi e fa... Ecco, lo vogliamo sapere con la F, F.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5€. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Johnson. LS a 10€. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
10: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: anche The Weeknd in protagonisti. È in corso, chiaramente ancora state provando a rispondere al nostro cruciterga di oggi.
1: Non c'è ancora la risposta esatta, no. Francesco Fredella,
2: qual è molto difficile, dovete indovinare come si chiama il cantante, giovane cantante. Tra l'altro abbiamo ascoltato anche noi
1: non dare gli aiuti,
2: aiutiamoli un po', che fa insomma, che ha freddo e quindi accendi i termosifoni.
0: Lui anche d'estate accende per esempio i termosifoni a palla,
1: nonostante il Niño, tra l'altro oggi abbiamo letto, Fredella, che cosa? Che il Niño resta con noi fino a quando?
2: Fino a febbraio.
1: Fino a febbraio.
2: Luigi il Niño si chiama.

0: E c'è anche Raff che ci porta indietro negli anni al 2001 con Infinito 19:59. Il nostro programma non è infinito, abbiamo però
1: per
0: un'altra
1: fortuna.
0: Ora. Ma c'è chi ha indovinato, ha vinto?
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì,
0: ha
2: sì,
0: indovinato, sì. Tra poco chiameremo in diretta, non si firma, lui o lei. Perché insomma ha risolto il cruciterga.
1: È vero. Certo, che torna nella seconda ora. La meraviglia di questo gioco è che non si vince nulla. Eppure siete in tanti,
0: certo,
1: a tentare la risposta vincente. Grazie, bravi.
0: Ecco. Solo... noi ve lo diciamo, Taranto. Perché...
2: sì, no, niente, solo per la gloria lo fanno, però ci sta.
0: Non
2: solo,
0: è vero, questa, allora, in questa puntata vincerete un ombrellone usato,
2: sì,
0: usato da mio padre.
2: Beh,
0: 30 anni, come nuovo, però. Quindi sei
1: guarda
0: la spiaggia.
1: Che, guarda che potrebbe avere un valore, modernariato, sì, come si chiama, come lo chiamano
0: vintage,
1: quegli esperti
0: più che altro. Dovete solo sistemare un po' di ruggine e lati.
2: Bello,
0: ragazzi, sì.
2: Torniamo tra poco, seconda ora, tra poco.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
2: Anche a Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma, sono le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Alberto Ciapparoni. In apertura un'ampia pagina di cronaca. Subito sulla 1, Mantiloni.
5: Un uomo di 36 anni, Federico Vella, ha fermato l'auto e gettato da un viadotto l'ex compagna Lorena Isceri, 45enne, originaria di Lecce, mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato attraverso il numero unico per l'emergenza 112. L'uomo si è buttato a sua volta dal cavalcavia, morendo anche lui. È accaduto nel territorio di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze, al bivio tra la panoramica e la direttissima. I loro corpi senza vita sono stati trovati sotto il cavalcavia dell'autostrada 1, la loro auto sulla corsia d'emergenza. Una storia su Instagram con scritto addio a tutti e l'ultimo messaggio lasciato dall'uomo. Vella lo scorso 12 agosto aveva pubblicato anche un video sempre su Instagram con una serie di immagini dell'ex fidanzata e aveva scritto: a te che sei la donna che ho amato con tutto me stesso e ho perso per la mia stupidità, sarò tuo anche se non posso più esserlo. Erano entrambi residenti a Firenze.
4: E ora altri due casi di omicidio-suicidio. Raiola.
6: Due drammi familiari, due storie di dolore che arrivano da Ostia a Roma e da Finale Ligure in provincia di Savona. Un uomo si è gettato dal quarto piano della sua abitazione sul litorale romano questa mattina ed è morto. In casa invece è stata trovata senza vita una donna

0: anziana, presumibilmente la madre, soffocata con un cuscino. L'ipotesi che stanno valutando gli inquirenti è di un omicidio-suicidio. La stessa pista viene seguita anche a Finale, nel Savonese, dopo il ritrovamento in un'abitazione dei cadaveri di un uomo, di una donna e di un ragazzino. Sarebbero padre, madre e figlio. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, le morti sarebbero state causate da colpi di arma da fuoco.
1: Infine, seconda giornata al Lido di Venezia della Mostra del Cinema, di cui RTL 102.5 Radio Ufficiale. Il nostro inviato, Mario, vai.
2: Alla Mostra del Cinema i riflettori sono tutti per Martin McDonagh, il regista britannico che torna in concorso con Wild Horse 9, 4 anni dopo Gli Spiriti dell'Isola, black comedy irriverente e scorrettissima, spy story felpata dentro le faglie della storia tra Dallas e il golpe in Cile. Domina Malkovich, già in odore di Coppa Volpi qui a Venezia, demenza, scheletri nell'armadio e battute spietate che hanno strappato applausi a scena aperta alla stampa, fotografia poetica, sceneggiatura chirurgica, un film impeccabile. Questa sera atteso anche Gianni Amelio con la proiezione del suo film fuori concorso Nessun dolore.
1: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati da Emma Parigi, certendo una giornata di venerdì 4 settembre sulla nostra penisola con ancora l'anticiclone, soprattutto con una nuova intensa ondata di calore. Le temperature massime difatti sono in aumento, sono diffusamente prossime ai 34-35 gradi, entro il weekend saranno anche prossime ai 36-37 gradi nelle aree interne del centro. Per il resto condizione di assoluta stabilità atmosferica ed estesi rasserenamenti. Dettagli sull'app Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 panoramica, dove è stata disposta la chiusura tra il bivio per la 1 direttissima e Aglio in direzione di Bologna per un veicolo in panne. Chi deve raggiungere Roncobilaccio o Pian del Voglio può in alternativa percorrere la 1 direttissima e uscire a Badia. Sulla 1 Milano-Napoli, per il traffico intenso, registriamo coda a tratti tra Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempo di percorrenza di circa 20 minuti, e sulla 14 Bologna-Taranto, inoltre, ancora per gli intensi flussi di traffico, segnaliamo code a tratti tra Castel San Pietro e il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima, con il tratto che si percorre in 35 minuti. Il traffico intenso provoca code anche sulla tangenziale di Napoli, nel tratto tra Capo di Ghino e Corso Malta, per chi viaggia verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Ed è tutto anche per noi, una buona serata.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: E allora, 25 minuti, seconda ora di protagonisti con un sacco di mission. Tra poco anche il vincitore del Cuciterga.
7: Dai, proviamo già a chiamarlo.
6: Ah, vai, proviamo.
7: Vediamo e annunciamo che tra poco, caro Simeoli, avremo il premio, l'ombrellone,
8: certo.
7: No?
8: Il concorrente che potrebbe vincere l'ombrellone del papà di Fredella,
7: non
8: che probabilmente
7: risponde.
8: È all'ascolto e si incazzerà perché a quell'ombrellone ci tiene, perché ci ha passato.
7: Anni,
8: appunto, ma uno si affeziona, l'ha visto crescere.
6: Ma fa ancora ombra l'ombrellone.
7: Usato, devo dire, ha avuto anche due insolazioni quell'ombrellone.
6: Vero.
8: Non risponde il concorrente,
6: non vogliono vincere.
8: 378-378-1025, il giovane cantante che di continuo fa brr, brr, brr, e accende termosifoni e tutto quello
7: stufe
8: che
7: a
8: fa.
7: Gas,
8: calore, tutto. Caminetti. Allora, chi è? Come si chiama?
7: Tra poco.

0: Colors 20:11 su RTL 1025. Allora vogliamo chiamare, siamo invasi dai numeri,
1: sì,
0: vogliamo provarne
1: veramente.
0: Uno.
2: Vai, proviamo.
1: Guardate,
2: proviamo.
1: Che sia l'unico game show che non regala niente, eppure c'è un sacco di concorrenti, ragazzi. Ma questo è un fenomeno. Chi chiami? Filomena?
0: No, non lo so, un'amica credo sarda. Ecco, vediamo se c'è. Pronto?
3: Allora.
1: Eccola!
3: Ciao ragazzi, sono Vanessa Grey, tu chi sei?
0: Sei Vanessa Grey?
2: Ma lei proprio,
0: davvero? Ma davvero sei
2: persona.
0: Vanessa? No, non so chi, non so chi sia, non so chi sia, vabbè.
1: Vabbè, rimandiamo.
0: È una nostra.

0: John Legend, tonight 20 e 18 minuti, qui su RTL 105, siamo ancora alla ricerca, caro Gianni, del vincitore o della vincitrice, esatto,
1: sì,
0: del nostro Cruciterga.
2: Stavo chiamando Filomena, scusate, non prende il telefono.
1: Però ricordiamo qual era, no?
0: Cantante giovane, diciamo, esatto, che ha sempre diciamo i brividi, e sì, anche d'estate.
2: Accende
1: termosifico.
2: Allora, Filomena, hai 18 secondi. Come si chiama il cantante che ha sempre freddo?
3: Mahmood!
2: Ma perché Mahmood? No,
1: perché Mahmood?
2: Ma perché Mahmood?
0: Lei,
2: no,
0: lei dice per la canzone Brividi, forse. Però.
2: Ma no, ma non è quello. Perché ha sempre freddo. Fred De Palma.
1: Fred De Palma, questa è.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
10: No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
2: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
1: Fuori tutto? Fuori subito!
2: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
7: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
8: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
7: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e

0: 700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Alanis Morissette, Guardian. 20:29 RTL 102.5, l'unica radio ad avere gli studi all'interno dell'aeroporto di Roma Fiumicino. Vogliamo andare da lei, Federica, certo. Linvia.
1: Amica Fiumicino.
2: Ciao ragazzi, siamo qui all'aeroporto di Roma Fiumicino e oggi vi ho portato una coppia stupenda. Due ragazzi, ciao ragazzi, come state?
3: Ciao, tutto bene, lei?
2: Bene, ma del lei, dai.
0: A lei. Aia. Ma che duca.
2: Aia.
4: No. E Federica si è sentita in un attimo più vecchia di 30 anni.
0: Federica ha dato del lei a me che sono una donna, non ti preoccupare.
2: Va bene.
1: Dipende da quanti anni hanno, Federica. Quanti anni hanno i nostri amici?
2: A scuola.
0: A scuola guida? No. Proprio scuola.
2: Forse tra poco scuola guida.
3: Già fatta.
2: Bravi. Che bravi che sono. Loro stanno tornando come i ragazzi che vi ho portato prima a Catania, quindi tornano a casa.
1: Vedi?
2: E hanno fatto una pazzia proprio poco prima dell'inizio della scuola. Che cosa avete fatto?
1: Bello.
3: Siamo partiti stamattina per le 6 e ora stiamo facendo rientro a casa.
2: E dove siete venuti però? Qui a?
3: A Roma.
2: A Roma. Quindi hanno fatto un tour di Roma in pochissime ore, sono distrutti, sono stanchissimi, però ragazzi, Roma merita.
3: Roma merita.
1: Wow, 15
3: chilometri meritati.
0: Non toglietevi le scarpe in aereo, però.
1: Solo 15.
3: No, perché sennò poi
0: 11 chilometri, insomma, a piedi.
1: Hanno fatto solo 15 chilometri, ragazzi.
0: Che devono fare più di 15 chilometri al giorno? Per due sono 30, poverini, è già tanto.
4: Sì, non è il cammino di Santiago,
1: esatto. Grazie Fiumicino. Scusa Federica, grazie nonna Federica, grazie.
2: No, ragazzi, nonna già. Vabbè.
0: Federica, ma sei così brava, così spigliata. Possiamo fare gli auguri a questi ragazzi che hanno festeggiato una data importante, l'hanno detto poco fa.
4: Due anni di fidanzamento.
2: Auguri, ragazzi.
0: Quanti anni avete?
3: 17 a testa.
0: 17 a testa, tra 50 andate in pensione, ragazzi, un attimo, non ci vuole nulla. Vabbè, grazie, buon viaggio.
1: Se tutto va bene. New hit.

0: Anche i Verve in protagonisti 20 e 38 minuti, ma noi nel corso
1: questo è un
0: di protagonisti
1: Taranto pieno di Verve, diciamo.
0: Di Verve, sì. E poi abbiamo creato praticamente nel tempo dei personaggi, in realtà.
1: I sindaci abbiamo creato, li abbiamo eletti noi.
2: Abbiamo valorizzato tanti territori di questa bellissima Italia. Per esempio, ricordate la sindaca di Celle di San Vito, quante volte è intervenuta? Fratella, che cosa è successo?
1: C'è 144 abitanti la città e 2 milioni di follower.
0: Ammazza.
1: In comune. Quindi lunedì partiremo, perché lunedì ricominciamo con i sindaci e non solo, da Celle di San Vito.

0: Carlos Ramazzotti, yes. Fino all'estasi, 20:45, siamo quasi in chiusura di Protagonisti. Ricordiamo che tornerà lunedì con il formato solito, i sindaci, i preti, le sagre. Insomma, andremo in giro, dai.
1: Anzi, è fatto bene ricordarlo, perché partiremo con una nuova rubrica, appuntamento dedicato ai preti italiani, i don.
0: Il nome? Preta por te. Preta por te.
2: Allora, invece, allora, tra poco, andrei... esatto, sì, devi scendere in cantinetta, caro Gianni. Quindi vogliamo chiedere, ecco, una canzone.
1: Io metterei un pezzo di Jimmy Bohorn. Ecco. Quale?
2: Tra i tanti.
1: Si chiamava così Jimmy Bohorn. Sì, sì.
2: Non dico tra i tanti. Quale scegliete? Vediamo.
1: Quale scegliete? Vediamo.
3: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Elisa, maschio, 20 e 52 minuti, tanti voti quest'oggi, tantissimi voti.
1: Tante, sì, sì.
0: Finora ne conto 85, ma arriveranno di più.
1: Un plebiscito, posso dire, complimenti.
2: Sì. Per Jimmy Bohorn, scusami, sì. Taranto, ma hanno scelto il super singolo del 75 o un'altra canzone?
0: La maggior parte, sì, stanno dicendo proprio, però tra poco vi svederemo
1: però
0: qua.
1: Però prima sai che ti dico? The Bowser.
2: Vai.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: È proprio così il Millennium Hit. Sì. Questa sera l'ha scelto il nostro pubblico. Sì. Con la mano, quella manina di Simioli. Che da grande paragnosta ha pescato, così
3: ha pescato.
4: Ma qualità. Allora, il pezzo qual è, caro Taranto? Allora, che volevo raccontarvi.
3: Esatto, il pezzo è Give Me Some, diciamo plebiscito, ha vinto questa.
4: Sapete
3: perché,
4: come si ballava nel 75-76?
2: Chick to chick.
4: No, cool to cool, fondo schiena, cool. Del tuo vicino, diciamo,
2: terga
4: di ballo.
2: To terga.
4: Esattamente.

0: Millennium Hit, Jimmy Bohorn, Gimme Some, grandissima richiesta, abbiamo fatto il suo nome e direi tutti hanno chiesto
1: bene?
0: Questa.
1: Bohorn.
2: Guarda, fratello.
0: Fratello,
2: cioè, c'è il 75% del nostro pubblico che aspetta i nostri, i miei, i tuoi annunci dei pezzi in inglese, il momento forte.
1: La disco music è viva!
2: Esattamente, quello è il momento comico in realtà, lo sappiamo. Uè, grazie
1: Taranto. Torniamo domani con Gianni anche, che venerdì chiudiamo la settimana a Taranto.
0: Certo, tutti
2: come
0: insieme.
2: Tuo cuore desidera, va bene?
1: Un grande saluto e c'è adesso il nostro Alberto Ciapparoni, pronto per il giro.
2: Vai.
0: 102.5 Anche a Colonnella, in provincia di Teramo, sono le 21.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Alberto Ciapparoni. In apertura torniamo in Toscana sull'autostrada A1 sul cavalcavia di Barberino di Mugello in provincia di Firenze, perché ci sono novità su un drammatico omicidio-suicidio. Sta seguendo la vicenda per noi Massimiliano Mantiloni.
5: Avrebbe teso un agguato all'ex compagna bloccandola nel garage di casa a Firenze, poi l'avrebbe chiusa nel bagagliaio dell'auto per raggiungere l'autostrada 1 e quando si è accorto di aver lasciato nel portabagagli lo zaino con un cellulare, con il quale lei avrebbe chiamato il 112 un amico per chiedere aiuto, ha fermato l'auto e le ha strappato il cellulare, poi l'avrebbe lanciata giù da un viadotto, quindi si è tolto la vita gettandosi anche lui nel vuoto. Sarebbe questa la ricostruzione del femminicidio di Lorena Isceri, 45 anni, a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Gli inquirenti stanno cercando di capire se il 36enne Federico Vella abbia ucciso Lorena prima di gettarla dal viadotto al bivio tra la panoramica e la direttissima. I loro corpi senza vita sono stati trovati sotto il cavalcavia dell'autostrada 1, la loro auto sulla corsia d'emergenza. Una storia su Instagram con scritto addio a tutti è l'ultimo messaggio lasciato dall'uomo.
4: E novità ci sono anche per un altro drammatico fatto di cronaca, cioè sulla strage familiare di Pietralata a Roma. Potrebbero difatti aver sparato entrambi i genitori. Sulle mani di Luca Abbasciano e Valentina Panbianco sono state trovate tracce di polvere da sparo. Ecco le prime risposte dalle autopsie sui corpi della coppia che, dopo aver ucciso la figlia Bianca, una bambina di 5 anni con una grave disabilità, si è tolta la vita nella loro villetta alla periferia della capitale. Chiudiamo con lo sport e con il calcio. Fra la terza giornata del campionato di Serie A, che prende il via domani, e la Coppa Italia di oggi, ma ci racconta tutto Tamborra.
6: L'anticipo tra Genoa e Como, in programma domani sera alle 20.45 a Marassi, inaugurerà una terza giornata di Serie A da mille e una notte. Tre le partitissime in programma. Sabato alle 18 Inter-Napoli, alle 20.45 Roma-Atalanta, entrambe a punteggio pieno, come Juventus

0: e Milan che si sfideranno domenica alle 20:45 in una classicissima del calcio italiano. A completare il programma sabato alle 15 Fiorentina-Torino, domenica alle 15 Frosinone-Venezia e Parma-Monza, alle 18 Bologna-Sassuolo. A chiudere il programma della giornata lunedì Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Uno sguardo anche alla Coppa Italia. Agli ottavi di finale promosso il Palermo 5-2 sul Mantova con doppietta di Poyampalo. E appena iniziata Cagliari-Verona.
1: Grazie Enzo, per noi è tutto, ma restate con noi perché c'è il traffico.
2: Via Radio.
3: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 panoramica, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra il bivio per la 1 direttissima e Aglio in direzione di Bologna per un veicolo in panne. Chi deve raggiungere Roncobilaccio o Pian del Voglio può in alternativa percorrere la 1 direttissima e dunque uscire a Badia. Non ci sono altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, ancora una buona serata dalla redazione.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Quattro minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buon giovedì 3 settembre 2026, siamo quelli della suite su RTL 102.5 con voi per le prossime tre ore fino alla mezzanotte. Buonasera Nicolò Giustini.
5: Non esiste la suite 102.5 senza di lui, Simone Palmieri, e senza di lei da Roma, Stefania Iodice.
6: Ma buonasera ragazzi, ben ritornati alla base. Posso Grazie. Approfittare subito per farvi i complimenti ad entrambi, anche a Francesca Ceglienne, approfitto subito per salutare anche lei.
4: Buonasera Franca.
7: Buonasera a tutti, buonasera, complimenti Franca. A tutti. Grazie. Dai, facciamoci i complimenti.
6: Bravi, bravi tutti.
5: Momento finito.
4: Sì, ma di cosa stiamo parlando? Finito. Non ho capito.
7: Beh, stiamo naturalmente parlando di Power Hits Estate, di Future Hits Live, insomma due grandi eventi che si sono svolti rispettivamente il primo e il 2 di settembre all'Arena di Verona, quindi sì. Complimenti a Nicolò Giustini per il suo egregio red carpet. Complimenti Grazie. A Simone Palmieri, per insomma cosa? Per aver intrattenuto nel pre-show.
5: Bravo,
7: complimenti
5: Simone.
7: A Stefania e Odice per averci per aver comunque accompagnato sì. nel pre
5: E poi
7: e
5: basta
7: ciao.
5: E ciao sigla per favore Stefania
8: e te così sarà per sempre
4: la sigla

0: Coez, come nelle canzoni, c'è Coez alle 21.11 su RTL 102.5. Nick,
1: che devo dire? Cosa devo dire?
2: Ci siamo ripresi allora, no. Ci siamo ripresi insomma, sì, da questo bagno di folla che abbiamo fatto in questi due giorni a Verona.
0: Sì, Franci, guarda, devo dire che poi ricevere tutto questo affetto in due giorni
3: non ti ha calcolato nessuno, ma dai.
1: Io l'altro giorno sul carpet un ragazzo ha detto facciamo un grande applauso a Cecilia, io ero lì, ho detto grazie, veramente grazie.

0: Lo stato sociale, una vita in vacanza e magari, magari. Alle 21.18 su RTL 102.5.
1: Che fine hanno fatto lo stato sociale?
2: Ma e stanno facendo la vita in vacanza probabilmente.
0: Sì, tra l'altro Lodo ha parzialmente abbandonato il mondo della musica e ben presto si occuperà.
1: Dopo aver fatto X Factor, dopo aver fatto il giudice X Factor.
0: Esatto, ha abbandonato il mondo della musica e si occuperà ben presto di altro. Io già so qualcosa, però purtroppo.
1: Spoiler a qualcosa,
0: no,
1: dai.
0: No, è privato.
2: Indiscrezioni, non puoi.
1: È un amico.
3: È l'unica persona del mondo della radio che ha una notizia e non la
1: dice. Non la dice. È proprio il contrario, insomma, del nostro lavoro.
3: Dice che sa qualcosa ma non lo dice, tu pensa all'ascoltatore,
1: è meraviglioso,
3: come... è
2: vabbè, ma crea hype, crea attesa, adesso magari arriveranno domande su domande, lui cederà magari, no?
3: Non credo, non abbiamo mai creato hype in questo programma, mai.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
8: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Da Troni fino al 16 settembre.

0: Coma cose i cuoricini alle 21:31 su RTL 102.
1: Cuoricini, ve lo ricordate? Cuoricini.
2: Gli occhi a cuoricino, quelli che ha Franca che sta seguendo con molta passione.
1: Adesso non tiriamocela troppo. Comunque, no, volevo dire che Cagliari-Verona 0-1. Ecco, siamo ancora assestati sullo 0-1.
3: Grazie Enzo Tamborra. Ma stasera di cosa parliamo?
0: No, aspetta, Nick, perché c'è calcio. Una bellissima canzone che ieri è stata cantata da Brescia insieme al producer Giuli.
3: È un producer, quindi mi confermi. Vabbè, novità.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: I Red Hot alle 21.39 su RTL 102.5 nella suite. Siamo noi, Stefania Iodice, Nicolò Giustini, Simone Palmieri, Francesca Ceglien, fino alla mezzanotte. Allora Franci, questa sera di cosa parliamo?
1: Allora, dillo un'altra volta che vengo lì a tiro un calcio.
2: Non la fate arrabbiare, dai.
1: No, allora, invece stavamo dicendo fuori onda che oggi Stefania si è fatta un bel pianto liberatorio.
2: Oh. Sì, il mio piantino settimanale. Devo dire che ogni tanto me lo concedo e mi fa stare abbastanza, cioè mi fa stare meglio.
1: E
2: mi
1: pare che faccia bene, o no?
2: Sì, fa stare bene effettivamente, ha degli effetti positivi anche sulla nostra psiche, a quanto pare ha un effetto rilassante, ci calma, ed è proprio quello che ho provato anche io, perché voi un piantino a settimana non ve lo fate, ragazzi?
3: No, io da settimane che piango, non
2: allora,
3: mi sento
2: appunto,
3: molto rilassato,
2: non
3: se
2: sei
3: posso
2: rilassato.
3: Dire, questo no, mi però, sembra uno dei soliti studi
0: su
3: che...
0: questo ha ragione Stefania.
1: È uno studio serio fatto da Frontiers of Psychology.
0: C'è quella
1: eh?
0: Cosa a settimana che ci fa stare meglio, no? Per esempio, Stefania
1: questa
0: piange...
1: canzone.
0: Io magari faccio altro una volta a settimana per stare
1: tipo,
0: meglio.
1: Cosa vuoi fare tu?
2: No, aspetta, sentiamo. No, vogliamo tipo, sapere adesso.
3: Tipo...

0: Adele, le 21.46 su RTL 102.5 nella suite. Allora Stefania, al 378-378-1025, come tu mi insegni, tanti messaggi.
1: Sì, tanti messaggi. Cosa fate una volta a settimana per stare meglio? Ci dice Leandro. Vale anche seguire la propria squadra del cuore, giustamente.
2: Certo.
1: E quindi lui segue la Juventus, anche se ha aggiunto negli ultimi anni non è che mi faccia stare così bene.
0: Eh no, in effetti ormai ultimi anni, sono quasi 10 anni che non andiamo bene.
3: Scusate, ho capito, l'argomento di questa sera è la Juventus.
0: L'argomentone,
3: Franca.
2: L'argomento lo decide Palmieri, l'argomento. Sentiamo, l'argomento, vediamo qual è l'argomento di Palmieri.
3: State con noi, credo che volesse dire.
4: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da €549, andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
6: Elegance is a journey. Air France.
5: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
7: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Quando ci fa sentire così

0: con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
4: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
3: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
4: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
3: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
4: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica lo dice ultimo alle 21.56 su RTL 102.5 nella suite, manca sempre meno però al suo esordio al cinema, è vero Stefania?
1: Sì è vero, metà settembre più o meno ci dovrebbero essere
0: 22.
1: Le... Dal 22 settembre, che tra l'altro è un numero al quale lui tiene particolarmente.
0: Bravo,
1: no? C'è
0: Nick.
1: Anche una canzone
0: sì.
1: Che si intitola proprio 22 settembre. Sarà possibile vedere il mega concerto evento che ha fatto con la scorsa estate a Tor Vergata.
2: Sì, saranno 8 giorni in cui si potrà andare al cinema dal 22 al 30 di settembre. Fatelo perché sia che l'abbiate già visto che non l'abbiate già visto, insomma, è stato forse il concerto evento degli ultimi più importante degli ultimi 10 anni della nostra musica, diciamo.
0: Attenzione perché si può battere il record di Nolan con gli incassi che potrebbe fare.
2: Posso
0: ultimo
2: dire che credo che sia impossibile.
1: Improbabile.
2: Impossibile, dai.
0: Come
2: in,
0: impossibile?
2: In 8 giorni è impossibile battere.
0: Vedrai.
2: Vedremo.
0: Senti che ti dico.
2: Cozzalone è a rischio, ragazzi, eh.

0: Anche Cher in chiusura della suite su RTL 102.5 alle 22 in punto. State con noi perché tra poco continuiamo a leggervi al 378-378-1025 e noi ci siamo. Stefania Iodice, Francesca Ceglie, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Grazie, alla prossima!
1: Ma tra poco la seconda ora della suite.
2: Anche a Morfasso, in provincia di Piacenza, sono le 22 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Alberto Ciapparoni. Apriamo con il caro carburanti. Sabato è l'ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi sul gasolio. Il governo sta studiando una mini proroga. Sentiamo Giannoli.
5: Altri 5 giorni di sconti sulle accise del diesel, il tempo per il governo di mettere a punto misure selettive a favore dei ceti più bassi e delle categorie più colpite dalla corsa dei prezzi, l'ipotesi che, a quanto si apprende da fonti ben informate, si profila sul dossier carburanti, la mini proroga del taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio, in scadenza il 5 settembre, dovrebbe essere veicolata attraverso un decreto interministeriale coperta grazie all'extragettito IVA di agosto. Da marzo, al deflagrare del conflitto tra USA e Iran, che ha fatto schizzare alle stelle i prezzi, l'esecutivo ha approvato numerosi interventi. Questa ulteriore proroga però dovrebbe essere l'ultima. Palazzo Chigi, come detto, sta ragionando su provvedimenti più mirati. Intanto il costo dei carburanti continua a salire, con il diesel al self che in autostrada ha toccato i 2,22 euro al litro.
4: Voltiamo pagina, nuovi guai per il generale Vannacci e per Futuro Nazionale. Raiola.
6: C'è un nuovo fronte giudiziario che si è aperto intorno a Futuro Nazionale. Adesso il procuratore militare Marco De Paulis ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di appartenenti alle forze armate nella struttura organizzativa del movimento presieduto dal generale Vannacci. In pratica si indaga sui militari e l'eventuale violazione dei doveri fondamentali di fedeltà, neutralità e imparzialità imposti dalla legge. Tutto nasce dalla seconda denuncia presentata dal sindacato dei militari dopo una depositata il 28 agosto scorso alla Procura Ordinaria di Roma, nella quale si chiedeva ai magistrati di verificare, tra le altre ipotesi, una possibile violazione della legge Scelba sulla ricostituzione del partito fascista. Ora l'attenzione si è spostata dalle idee alle divise, ma il legale di Vannacci nega reati e confida nell'archiviazione.
4: Intanto è allarme dell'ONU sul clima. Secondo le Nazioni Unite il fenomeno del Niño sta mettendo il pianeta in grave pericolo, con le temperature sempre più alte e catastrofi naturali sempre più frequenti, con conseguenze non solo sulla salute dell'uomo ma anche sull'economia. Chiudiamo con la politica. Primo ok della Commissione Affari Costituzionali del Senato, la nuova legge elettorale. Il centrodestra ricuce lo strappo della Camera e porta a casa le preferenze. In attesa dell'Aula restano aperti i nodi più sensibili, dal premio di maggioranza al possibile ballottaggio. Ora c'è Via Radio, traffico.
3: Previsioni del tempo.
7: Bentrovati da Emma Parigi, ci attende una giornata di venerdì 4 settembre

0: sulla nostra penisola con ancora l'anticiclone, soprattutto con una nuova intensa ondata di calore. Le temperature massime difatti sono in aumento, sono diffusamente prossime ai 34-35 gradi, entro il weekend saranno anche prossime ai 36-37 gradi nelle aree interne del centro. Per il resto condizione di assoluta stabilità atmosferica ed estesi rasserenamenti. Dettagli sull'app Trebi Meteo.
1: Via Radio.
2: Una buona serata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche le eccezioni che interessano la A14 Adriatica, dove il traffico è momentaneamente bloccato con un chilometro di coda tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari per un incidente tra due auto e un camion. Il traffico circola sulla sola corsia di sorpasso, mentre sulla 1 Milano-Napoli ci sono code tra Fiorenzuola e Piacenza verso Milano per lavori. I tempi di percorrenza sono di 15 minuti. È tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Le 22.04 su RTL 102.5 nella suite. Buonasera, buon giovedì 3 settembre 2026.
4: Buonasera,
3: fino alla mezzanotte. With us, only for you. E dai.
5: Mamma mia, ma continuano quindi le tue lezioni di inglese?
3: Non vedi?
5: Migliori.
4: Yes, of course.
3: Beh, you understand. Dai, Nick.
4: Che devo fare?
3: Fammo qualcosa.
4: Vabbè, allora, nella seconda
6: la
4: ora.
6: La formazione del Verona.
4: La formazione del Verona, no?
6: 4-2-3-1.
4: Benissimo. Grazie. Grazie, Franca. Chissà di che cosa parleremo. Boh, lo scopriremo solo vivendo.

0: Invisible You Too alle 22:12 RTL 102.5 nella suite. Cos'hai detto, scusa?
1: No, niente.
2: Ah, YouTube. No, no, ma... State, ha detto, come state?
1: Spero siamo tutto bene,
2: siamo bene.
1: Tutto a posto,
2: sì,
1: Franci,
2: sì, sì.
1: Dai,
2: allora,
1: dai, dai.
2: Dato che prima parlavamo del piantino che è liberatorio di Stefania, che comunque pare essere anche molto benefico, sì, anche sì, una pedalata può essere un modo semplice per staccare dalla solita routine, cambiare aria letteralmente e soprattutto se fatta tutti i giorni, anche con una certa costanza all'aria aperta, evidentemente, insomma, pare che abbia degli effetti veramente
3: positivi.
2: Miracolosi, oserei dire, miracolosi sull'umore soprattutto, eh?
3: E quindi dovremmo diventare tutti dei piccoli giovanotti, iniziare
2: dei
3: a pedalare,
2: piccoli bikers, eh?
3: Magari, buon proposito.
0: Avete voluto la bicicletta, adesso pedalate.
2: Pedala, ecco.
0: Io vado a mangiare.

0: Sam Smith con Diamonds alle 22:19 su RTL.
1: Già, si parlava di stare bene, no?
2: Purtroppo il Cagliari ha pareggiato. Mannaggia. Paul Mendy al 56esimo e quindi il Verona non è più in vantaggio. Chi? Il mio Verona, lo dico, beneficio di coloro che seguissero anche la Serie B. Si dica?
0: Ah, è la Serie B, fatemi
3: no,
0: stavo
3: è la Coppa Italia.
2: No,
3: è
2: no,
3: la Coppa
2: serie...
3: Italia. È
2: la Coppa Italia, però siamo in Verona è in Serie B.
0: Ah, ok, però si sta giocando la Coppa Italia.
2: Sì, la Coppa Italia, la Coppa Italia.
0: Sta facendo disinformazione da un'ora e un quarto.
2: Esatto, esatto. Beh, ma tanto qui.
3: Noi lo facciamo sempre.
2: Che importanza ha?
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
7: Però dai, brava anche lo speaker.
8: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
9: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
10: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
11: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
10: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
11: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
10: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
11: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
12: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Benissimo, viceversa, Francesco Gabbani alle 22.29 su RTL 102.5 nella suite. Se state male d'amore vi consigliamo di ascoltare questa canzone perché fa bene al cuore, vero Stefania?
1: Vabbè. Ma sì, comunque è una canzone positiva che racconta il pieno dell'amore, racconta il principio della reciprocità che
0: sì.
1: vale tantissimo in un rapporto,
0: no? È una cosa fondamentale, sì sì.
1: L'avete mai ricevuto? Perché questo silenzio mi spaventa?
0: No, è fondamentale,
2: La reciprocità.
0: La reciprocità, che bella parola, non so scriverla.
3: Un po' come il pareggio di Coppa Italia.
4: Benissimo, novità.

0: Duran Duran, le 22.36 su RDL 102.5 nella suite. Franci, ci racconti un aneddoto, no? Un ricordo tuo legato ai Duran Duran, visto che hanno i tuoi stessi anni.
1: Beh, vi posso dire che, beh, l'età, i datteri vorresti dire, ma comunque sono un po' più vecchi di noi, della nostra generazione. Comunque devo dire che la protagonista del film Sposerò Simon Le Bon è stata anche, oltre che un'attrice, una VJ di Mesh Music, una mia amica Barbara Blank, che saluto, protagonista di questo film culto, insomma, per quella generazione.
2: E tra l'altro loro sono stati anche super ospiti in un'edizione del Power Hit estate del 2021.
1: Brava, brava Stefania.
0: Bravissima. E loro invece l'hanno vinto nel 2026, quindi l'altro ieri. PTN.

0: Harry Styles.
1: Che Styles?
0: Aperture. Alle 22:44.
2: Sì, la specie.
3: Aperture. L'ha detta così.
4: Je suis Harry.
1: Mais oui.
0: Aperture.
3: Ma a proposito di Harry Styles, c'è un Circo Massimo in arrivo, no?
4: Ma sì, si vocifera. Nel frattempo lui è impegnato con queste sue 1000 date in quel di New York che termineranno, spero per lui, anche con degli intermezzi, delle pause, intorno al 31 d'ottobre. Si parla intanto anche per il 2027, potrebbe tornare finalmente, aggiungerei, anche in Italia, appunto, per un concerto al Circo Massimo.
1: Che carina Stefania, che come si preoccupa di Harry Styles. Cioè,
4: no,
1: che
4: io mi preoccupo per me.
1: Lui fa soldi a palate al Madison Square Garden, lei dice spero che possa prendersi una pausa.
4: Ah, ma certo, vabbè, mi preoccupo per la sua salute, cioè se deve diventare mio marito deve stare in forma il piccolino, no?
1: Ah, perché deve essere performante?
4: Eh certo!
1: Eccola lì!

0: Sabrina Carpenter alle 22.51 su RTL 102.5 nella suite. Dove eravamo rimasti? Franca.
1: Siamo arrivati che sono 5 minuti di recupero di questa partita. Comunque il Verona è sempre in vantaggio 1-2 e questa partita è valevole per i 16esimi di finale della Coppa Italia. Avete capito?
2: Grazie Paolo Pacchioni.
1: Prego,
2: Steffi, a te adesso, vai.
3: No, la cronaca. Quando giocherai il Napoli farò anch'io degli aggiornamenti in diretta.
2: Sabato,
3: per il momento sabato. Allora vengo sabato sera.
2: Perfetto, l'hai detto, occhio.
3: No.

0: Simply Red Stars, le 22:59 in chiusura della seconda ora della suite,
1: su RTL 100. Casomai vi interessasse, comunque no, è terminata anche la partita di Coppa Italia.
2: Come è finita?
1: 1-2 per il Verona, cioè, ovviamente, e quindi abbiamo passato il turno.
3: E contro chi giocherà?
2: Ma contro chi?
1: Mi chiedi troppo.
3: Vabbè, però, hai fatto l'inviato sportivo.
1: Ho fatto solo la radiocronaca, adesso poi mi informerò. Adesso dopo mi informo.
2: Se l'è cavata anche alla grande la Franca.
3: Beh, ma la Franca sa fare tutto. L'ha inventata Franca. Lei la radio.
2: Anche a Torre San Patrizio, in provincia di Fermo, sono le 23 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata ad Alberto Ciapparoni. In apertura le novità sulla strage familiare di Pietralata, quartiere periferico di Roma. Ci spiega tutto Alessandra Giannoli.
6: Complessivamente sono stati esplosi 3 colpi di pistola, tutti alla testa. È quanto è emerso dall'autopsia svolta sui componenti della famiglia trovata priva di vita a Roma nel quartiere di Pietralata il 31 agosto scorso. Famiglia composta da Luca Abbasciano, 42 anni, la moglie Valentina di 41 anni e la loro figlioletta Bianca di 5 anni, affetta fin dalla nascita da una grave forma di disabilità. Ad aprire il fuoco, alla luce delle tracce di polvere da sparo trovate sulla mano, sarebbe stato il padre, ma alcuni residui di polvere da sparo sono stati individuati sulla mano della madre. Anche la donna dunque potrebbe aver avuto un ruolo attivo. I risultati di altri accertamenti predisposti dai medici legali, i cui risultati arriveranno nelle prossime settimane, potrebbero chiarire ulteriormente la dinamica. Rimane da accertare se la bambina fosse cosciente e il giorno e l'orario esatti in cui la tragica azione è stata compiuta.
5: Ora andiamo all'estero. Il presidente russo Putin ha affermato che esiste la possibilità di un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. Tuttavia, ha concluso, il problema deve essere risolto dai paesi coinvolti nel conflitto, Russia e Ucraina. Intanto, l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kallas, ha proposto di limitare i visti per tutti i cittadini russi. Torniamo in Italia, a Palermo, ricordo del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, ucciso dalla mafia 44 anni fa. Il presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di un lascito prezioso nella lotta alle mafie. La premier Meloni ha aggiunto che il suo esempio continua a parlarci. Infine, andiamo a Venezia per la mostra del cinema, di cui RTL 105 è radio ufficiale. Linea al nostro inviato, Mario Vai.
7: Alla mostra del cinema di Venezia questa sera sbarca anche l'Italia con il maestro del nostro cinema Gianni Amelio, che porta fuori concorso Nessun dolore, film che uscirà poi nelle sale il 24 settembre e che vede protagonisti Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. Nel frattempo, per la gara al Leone d'Oro arriva Martin McDonagh, il regista britannico che torna qui a Venezia 4 anni dopo il suo film Gli spiriti dell'isola con Wild Horse 9, una spietatissima black comedy che vede protagonista John Malkovich, già in odore di Coppa Volpi per la sua interpretazione che ha strappato numerosi applausi durante le proiezioni riservate alla stampa. Una commedia nera, acre, molto interessante, che chissà, forse potrebbe anche arrivare al Leone d'Oro.
5: Via Radio.
4: Via Radio.
8: Grazie, una buona serata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche le eccezioni che interessano la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 1 chilometro di coda per lavori tra il raccordo di Casalecchio e Valsamoggia verso Milano. Il tratto si percorre in circa 20 minuti. Situazione simile sempre in A1 tra Fiorenzuola e Piacenza verso Milano. Il tempo per percorrere questo tratto è di circa 15 minuti, il doppio rispetto al normale. È tutto per il momento, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: RTL 102.5. Attention please, my friend.
2: Because. Da solo.
0: Because
2: no.
0: This program is amazing. But also. The third.
3: Eccola, è la terza ora della suite.
0: Into 2026 for.
3: Naviganti e navigatori satellitari Tom Tom e non.
0: Franca, passeggeri.
1: E le solite passeggiatrici.
0: Pronti tutti insieme, anche con Stefania, forse, a cantare.
2: Sì.
0: Vai.
3: Sigla.
9: Sarà io e te, sarà per sé.

0: Leather Co.
1: Alle 23:01.
2: Quello che bisognerebbe fare con te, lasciarti andare.
1: No, però amici, quanto è importante, lo sottolineiamo, lo dico anche alla mia amica Stefania, saper lasciare andare. Ci sono delle cose che non vanno nella vita, io vi guardo, lasciatele andare.
3: A avete, noi ci guardi.
1: Avete 30 anni, per cortesia, Franca ha un po' di più, ne avrà 32-33. Sì. Lasciatele andare le cose nella vita, non c'è bisogno.
3: Ma non
1: bisogno.
3: È sempre facile, poi uno lo capisce col tempo. Però,
1: ho capito, però ragazzi, c'è bisogno, che si può vivere sta vita sempre trattenere le cose,
4: questa
1: le
4: canzone
1: persone.
4: Dice esattamente il contrario comunque, non è per fare, cioè dice proprio che capisci il valore di una cosa solo quando l'hai lasciata andare.

0: Buonanotte, Olly Depresso Fortunato alle 23.18 su RTL 102.5 nella suite. Quando capisci le cose un attimo dopo, tipo l'Alfenauer del Nick, è vero?
1: Pure
0: Nick?
1: Stasera.
2: Lo anticipiamo addirittura?
0: No, adesso stiamo annunciando il fatto che, Franci, tra poco cosa facciamo?
3: Beh, tra poco, se vi siete persi naturalmente delle notizie mai più senza nell'arco della giornata, non preoccupatevi perché ci pensa il nostro Nick Giustini a recuperare il tutto nella sua half an hour.
1: Pensare male. Che se forse se ne sono perse un motivo ci sarà.
3: Un motivo ci sarà, esatto,
1: forse
3: bravo.
1: Sì.
2: Ma sono delle chicche, non è vero quelle che racconti te.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché?
12: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
14: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
15: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
14: Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
16: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2%.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
2: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: Lord Royals alle 23:27 alle 23:27 su RTL 100. Quanto ci facevano ridere. Esatto. Brava Francia,
1: però
0: hai fatto bene.
1: Io non toglierei del tempo alla rubrica più attesa di questo programma.
0: Vedi, parlando l'hai già tolto sto tempo però.
1: Eisenhower.
0: State.
2: Sto per rimpiangere il red carpet. Comunque andiamo a New York, US Open. Purtroppo è arrivata la sconfitta di Lorenzo Musetti pochissimi minuti fa. Ha perso in 4 set dall'australiano Sweeney. Dobbiamo dire che ha accusato un problema fisico, ma che questo Sweeney non c'entra niente con Sydney Sweeney, che noi salutiamo sempre.
1: Sì, certo. Neanche con Sweeney Todd. Fosse stata lei l'avremmo anche capito. Grande elemento di distrazione sul campo, effettivamente.
2: Sì. No? Tennis, in qualsiasi sport, in effetti, forse sì. Hai ragione, Stefania.
0: Sì, hai ragione, brava la Steffi. Novità, eh?

0: TT Darby alle 23.34 su RTL 102.5 della suite of Hour the Nick fino alla mezzanotte. Preghi.
1: Allora, il 22 settembre abbiamo già detto del film di Ultimo, ma succederà un'altra cosa che riguarda il cinema, soprattutto a Los Angeles. Nascerà il Lucas Museum of Narrative Art. Sarà il museo personale di George Lucas.
0: Bellissimo.
1: Tutto incentrato sostanzialmente
0: su Star Wars.
1: Su Star Wars, ovviamente. Saranno 50.000 metri quadrati di superficie, di uno spazio aerodinamico, dal design aerodinamico. Non so neanche cosa vuol dire design aerodinamico.
2: Dobbiamo andarci tutti assieme e fare una puntata speciale della suite. Ma da lì.
3: Anche perché
2: facciamo i reel, certo.
3: Contenuti.
0: Possiamo portare la maschera di Tony Pitoni a George Lucas.
1: Puoi provare, vedi come va. Facci sapere come va nel caso. C'è Irama.

0: fare Williams con Freedom, il potere di essere liberi, eh? Alle 23.40
1: di essere umani anche.
0: Di essere umani e non solo di essere umani su RTL.
2: Liberi di ascoltare le notizie carine che provengono dal mondo e che Niccolò Giustini trova e racconta per noi.
1: Sì, grazie, per sei la prima persona che pronuncia molto bene il mio nome, Ste, quindi grazie mille.
2: Niccolò. Ah, perché da napoletana io accento tutto, quindi è involontario.
1: Ah, ok, ok. Comunque domani sarà una giornata importantissima per i colori dello sport azzurro, in particolare al femminile, perché domani per la prima volta dopo 32 anni la nazionale di pallacanestro femminile tornerà a partecipare ai mondiali di basket. E questo è un grande risultato, perché pazzesco. 32 anni senza mondiali.
3: Quello pazzesco. Che non gliene può fregare di meno.

0: Major Lazer, Lean On, alle 23.46 su RTL 102.5. Gli ultimi momenti per vivere.
1: Ultime bombette, però, ultime volta, bombette per vivere i momenti mai più senza.
2: Una volta erano molte meno le basi, quindi erano anche molte meno le notizie. Però oggi ho visto che è uscito il trailer di un film che attendo con ansia. Che riguarda un altro aspetto che noi su RTL raccontiamo spesso: la musica. Beh, Ariana Grande sarà la protagonista del quarto capitolo della dinastia dei Ti presento i tuoi, ti presento i miei, e sarà Ti presento i Fotter, quindi con Robert De Niro e Ben Stiller la protagonista. Sto giro sarà Ariana Grande.
0: A proposito di Harry Potter, tra poco ne parliamo.
2: È uscito il trailer ieri.

0: Anna, 30 gradi alle 23.52 su RTL 102.5 nella suite, prego.
1: Ultima ora che è arrivata proprio pochissimi minuti fa. Abbiamo detto di Musetti che è uscito allo US Open, invece sì. Flavio Cobolli in 3-7. Che è successo?
0: Flavio Cobolli?
1: No, è il pallo, c'era che un palloncino in studio. L'ho visto, okay. Eccolo.
2: Sta per scoppiare, eccolo. Forse.
1: No, ha battuto in 3-7 Skullgate e quindi accede al secondo turno del US Open.
0: Flavio?
2: Dai, è Flavione.
0: Cobolli.
2: Ecco.
1: Al perfetto. Terzo turno, scusatemi, terzo turno.
0: Dalle
1: terzo.
0: Bene le notizie. Giovanotti e Alfa.
1: Sbagliatico, ba ba ba.

0: musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.56, ah però con gli occhiali, che bellezza, il Millennium Franca a te.
3: Allora, questo naturalmente è un inno pacifista, stiamo parlando della celebre Wind of Change degli Scorpions, band di Hanover del 1965, questa è una canzone del 1990, evidentemente all'indomani della caduta del muro.

0: Gli Scorpions alle 23.59 su RTL 102.5 in chiusura delle tre ore della suite. Grazie per essere stati con noi.
1: Grazie.
0: Ci si ritrova, aia, forse domani. Grazie.
2: Ecco. Sei fatto male?
3: No, sta già preparando il certificato
2: sei
3: medico.
2: Sei fatto fuori da solo?
0: No, sì, un dito. Sì, sì. Mannaggia, Nick, continua tu.
1: Dito nella piaga. Grazie al nostro Dieghito. Se fai
0: chiamate Pacchioni.
1: Ecco, sì, chiamiamo Pacchioni così tanto ormai ci ha salvati. Non vi preoccupate, in regia. Grazie, Stefania Iorice, Francesca Ceglien. Grazie.
3: Grazie, grazie, Nick, grazie ragazzi. Massimo Palmieri, a domani!
1: A domani che ciao!
3: Anche a Brembate, in provincia di Bergamo, sono le 24.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo a Torino. La vicenda dello stupro di una tredicenne si arricchisce. I nuovi particolari. Sentiamo Maria Paola Raiola.
6: Le indagini proseguono a Torino per risalire all'identità di un'altra donna dall'età apparente di circa 40 anni che le telecamere del mini market ritraggono mentre viene molestata dal negoziante che poi poco dopo ha abusato della ragazzina di 13 anni che era andata ad acquistare una bibita. Intanto nelle ultime ore la giudice per le indagini preliminari che ha disposto per l'uomo la scarcerazione con obbligo di firma nonostante il parere contrario della procura è stata oggetto di insulti e minacce sui social. La sua decisione è stata poi oggetto di ricorso per la procura. Esiste infatti un concreto pericolo di fuga dell'uomo in Bangladesh, il suo paese d'origine.
5: Cambiamo argomento e parliamo di TV perché sulla telenovela su Report sarà scritta la parola fine. Giannoli.
7: Fumata bianca sul futuro di Report dopo gli incontri tra il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini e i membri della redazione del programma. Dopo la decisione di Giulia Presutti di fare un passo indietro, la scelta è caduta su Claudia Di Pasquale, storica inviata della trasmissione che sarà il volto della nuova stagione insieme con Daniele Piervincenzi, la nuova conduttrice convocata dal direttore dell'approfondimento Corsini ieri nel primo pomeriggio, poi incontrato i colleghi e ha fatto anche un breve discorso, ho scelto di accettare. Ha affermato solo perché tutta la squadra di Report mi ha chiesto di dire di sì. Anche l'ex conduttore della trasmissione, Schifrido Ranucci, costretto ad abbandonare il timone del programma, si è detto felicissimo per la scelta di Claudia Di Pasquale perché, ha spiegato, è una grandissima professionista, rigorosa, tosta e indipendente.
5: La pagina politica, primo ok della Commissione Affari Costituzionali del Senato, la nuova legge elettorale. Il centrodestra ricuce lo strappo di Montecitorio e porta a casa le preferenze in attesa dell'Aula. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari nei confronti del generale Vannacci e di altri esponenti di Futuro Nazionale. La vicenda è partita sulla base di un esposto presentato dal sindacato dei militari. L'ipotesi è quella di violazione dei doveri di imparzialità e neutralità. Calcio infine Coppa Italia, passano il turno il Palermo che ha battuto il Mantova 5-2 e il Verona che vince a Cagliari 2-1. Con questa notizia chiudiamo questa edizione, ma voi restate con noi perché adesso ci sono gli aggiornamenti sul traffico. Linea Via Radio.
4: Via Radio.
8: Grazie, una buona nottata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche le eccezioni che interessano la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda per lavori tra Fiorenzuola e Piacenza verso Milano. Il tempo per percorrere questo tratto è di circa 20 minuti, il doppio del normale. Infine sulla 10 Genova-Savona, a causa di un camion in avaria, si è formato un chilometro di coda tra Genova Pra e Genova Pegli verso Genova, con il traffico su una corsia. È tutto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Mezzanotte, 3 minuti, siamo tornati subito dopo la suite 102.5. Io non mi innamorerò
2: ancora.
0: Però mi sta piacendo.
2: Ecco, quando ti impalli con la canzone, si dice così: ma chi sei, Armando Piccolillo? Lo dico
0: buonasera.
2: Io questa sera. Buonasera.
0: Hai fatto fatto benissimo.
2: Fare l'uomo della coppia.
0: Ogni tanto
2: hai cucinato,
0: guarda,
2: per me. Amore,
0: quello che vuoi, tesoro, ti faccio quello che vuoi.
2: Ecco, un po' di musica, grazie. Ne abbiamo tanta per le prossime 3 ore. E diciamo:
0: lei è ma chi sei, Vanessa Gray?
2: Sono
0: insieme.
2: Io. Sì, allora, oggi con Fredella qualcuno ha chiamato e ha detto: sono Vanessa Gray, ma chi sei?
0: Ma non è vero.
2: Ti giuro,
0: non eri
2: io
0: tu.
2: Ho mandato un messaggio a Francesco e ho detto: no, guarda che non ero io.
0: Hai fatto benissimo. Allora, voi siete voi, non siete voi, fatecelo sapere allo 0.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia su RTL 102.5, mezzanotte e 12 minuti. Amici, c'è l'allarme su El Niño, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, ovvero l'ONU. Il pianeta è in grave pericolo e le donne non pensano che al 2-2-2.
1: Bravo!
0: Cioè, sono appena. Scusami, fammi finire, sono appena finite le vacanze. Ok, appena finite le ferie, eccetera, eccetera, quelle già pensano al 2-2-2. Prego, Vanessa Gray, una breve disamina.
1: No, ma anche gli uomini pensano al 2-2-2. Anzi, l'uomo dice la propria lei: ogni 2 mesi un fine settimana fuori, sì. Ogni 2 settimane una serata solo per solo. Noi. E ogni 2 anni una settimana intera insieme. Scusa, la regola del 2-2-2, quindi se in qualche modo cioè fai qualcosa insieme, ma anche separato, magari riesci ad andare avanti ancora per altri 2 anni insieme.
0: Vabbè, quindi,
1: 2-2-2.
0: Ma se uno non rispettasse questa regola, se non rispetti, cosa succede?
1: Non succede nulla, però cioè, scusami, vuoi portare almeno tua moglie a fare un fine settimana, una gita fuori porta? Ad avercelo, sì. Il fine settimana, uno dice.
0: Sì, no, però sì, ci sta, però deve venire dal cuore, deve venire insomma da un'idea di entrambi, da una cosa messa, capito? Non proprio una regola, se metti la regola scritta, insomma, forse non è bella.
1: Quello sì, però sai che alcune volte se ci sono delle regole non è male, perché sai che le devi rispettare. Poi è chiaro che delle cose devono venire dal cuore, no? Però ogni tanto mettere delle regole, hai lavato i piatti?
0: Una bella fine, non la fai una bella fine tu,
1: hai lavato i piatti?

0: Guns N' Roses, November Rain su RTL 102.5 a mezzanotte e 20 minuti. Siamo alla fine di giovedì e l'inizio di un bel venerdì. Le previsioni del tempo dicono che va tutto bene. Ci sarà sole ovunque in tutta Italia, temperature tra i 30 e 35 gradi. Se avete tempo, fatevene un bagno.
1: Oh, bravo, sai che ti vedo anche nel meteo. Potresti avere un nuovo futuro. Speaker radiofonico e anche esperto di meteo. Prego, che tempo fa sulla capitale questo weekend?
0: Sulla capitale cielo prevalentemente sereno a nord-est e anche su tutto il versante tirrenico. Piogge sparse magari in montagna e il mare. I venti sono poco mossi.
1: Allora, niente male, però di solito caldo. Quando si dice
0: le ho inventate.
1: Sì, sì, sereno o poco nuvoloso. Sereni o poco nuvolosi, di solito dicono sempre così.
0: Cioè, dicono cielo se non cieli, il cielo uno
1: cielo,
0: è
1: cielo, cielo, cielo, cielo, cielo, mi manca, cielo, mi manca, cielo. Cieli sereni, oh, quei cieli sereni.
0: Allora salutiamo un po' di amici che scrivono al 378-378-1025. No, non sono d'accordo col sistema 222 nella coppia, tutto deve venire dal cuore, Piero.
1: Ci sta, poi al posto del 222 possiamo fare anche 333, cioè nel senso anche la tabellina del 3, del 5, non so, 5 giorni. Giorni fuori porta,
0: cioè,
1: aumentiamo. Scusa, vabbè, perché fare meno quando puoi fare e dare di più?
0: Esatto,
1: si può dare
0: sempre fuori, si può dare di più, come cantava Morandi, Ruggeri e Tozzi, vero o no?
1: Sì.
0: Vabbè, se hai soldi, ragazzi, la vita è ancora più bella.
1: Infatti, che bella vita! C'è Ariete con Angelina Mango, perfetta. Ma quanto è piccola?

0: Dua Lipa, Houdini su RTL 102.5. Che bella che è lei. È
1: molto
0: grandissima. Poi ama l'Italia, si è sposata in Italia, è stata in vacanza in Italia prima fidanzato e poi marito. Il nostro bel paese è stato davvero al centro, insomma, delle vacanze dei nostri, sì, dei nostri cantanti, attori, insomma, hai voglia.
1: È vero, di tantissimi VIP, l'abbiamo nominata diverse volte, anche Jennifer Lopez. Che bello, però in qualche modo quando un artista internazionale...
0: Io ero col figlio di Clint Eastwood.
1: Oh, ma non ti crediamo, non ti crediamo, no, vogliamo le prove, sì, no, se non ci sono foto non ti crediamo, se non pubblichi non ti crediamo.
0: Come un cretino,
1: sì,
0: non ho fatto la foto, non ho fatto un selfie.
1: Vedi,
0: no.
1: Ma perché magari in quel momento non
0: c'era
1: non
0: Russell Crowe vicino a me, c'era Russell Crowe e i figli.
1: Ma perché non hai fatto almeno una foto? Sorry,
0: perché
1: scusa, lo sento.
0: Mi ha detto scusa, se scatti una foto al mio segnale scatenerò l'inferno.
1: Ecco.
0: Quindi ho detto fammi stare quieto, quieto.
1: Va bene, sapete che il venerdì è il giorno di tantissime uscite discografiche, allora c'è questa bella novità con J-Ax, Vita, Morte e Miracoli.

0: con la musica, la radio, la papà, Laura Pausini su RTL 102.5 a mezzanotte 36. Tu non lasciarmi mai da sola o ne soffrirò, è vero, non bisogna lasciare i propri amici, fidanzati, moglie da soli.
1: Vabbè,
0: uno
1: ogni
0: perché
1: tanto
0: potrebbero mettervi le corna in un istante col vicino di casa.
1: Ma se il vicino di casa magari non c'è uscito?
0: Quel caso non succede nulla, però non è lì che volevo arrivare.
1: Dove volevi arrivare?
0: Volevo arrivare al fatto che questa sera, diciamo che ho salvato, tra virgolette, una ragazza da un probabile cretino.
1: Diciamo malintenzionato,
0: un disturbatore
1: sociale, carino.
0: Un disturbatore disturbato. Io pensavo che speriamo che mi aggredisce.
1: Ecco, così avevi la scusa per cosa?
0: Un po' di movimento.
1: Hai bisogno di fare a botte?
0: Perché
1: tipo,
0: ho visto questa ragazza impaurita che urlava e diceva no, e sono intervenuto subito. Mi sono sentito per un attimo Batman.
1: Bravo, c'è bisogno di uomini come te.
0: No, mi stanno dicendo, se ti batteva non ero Batman.
1: Vabbè, no, eri battuto. Ascoltiamo un vocale.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. La legge del 222 non piace, perché diciamo che una cosa quando si può fare si fa. Meglio l'uno che esce il sabato, meglio l'uno che fa il weekend a fine mese e l'uno una vacanza ogni anno. Cioè, meglio così.
0: Da 6 mesi ti lascia,
1: ma sai che mi hai convinto? Non è male anche la regola dell'1. Sì, quasi cambio il 2-2-2 per 1-1-1. Guarda, no, cambio. Che dici?
0: Insomma, è un po' come il calcio. Sì, 1-1-1 si può fare. 2-2-2 è troppo.
1: Ma possiamo fare pure 1-1-3?
0: Perché non facciamo 0-0-1?
1: No, è brutto questo numero.
0: Allora
1: no,
0: 0-11,
1: no, no.
0: Va, facciamo così.
1: No, facciamo 102-5, 1-0-2-5.
0: È un poco troppo.

0: È forte, è fortissimo. Stiamo parlando di Cesare Cremonini su RTL 102.5 a mezzanotte 44 minuti con tutti i nostri amici che stanno scrivendo al 378-378-102.5.
1: Vero, Vera. Vero, verissimo. Cioè, ci piace tanto Cesare Cremonini, ci piace sì. la sua poetica e ci piacete voi. E salutiamo Luigi Monello che ci invia un bel messaggio vocale dicendo che insomma ti fa onore quello che hai fatto, perché dice non si ci può sempre girare dall'altra parte, se c'è qualcuno in difficoltà è giusto intervenire, perché spesso è vero che uno magari ha paura, però se tutti abbiamo paura diventa un problema.
0: Poi, sai che c'è, per chi ha sentito l'intervento di prima, insomma, c'era questa ragazza che ha cercato aiuto perché si sentiva minacciata da una persona, io sono intervenuto. E poi ci sorridi anche, no?
1: Sì.
0: Dicendo come ha fatto questa ragazza a fidarsi più di me?
1: No, infatti.
0: No, con la faccia brutta che mi ritrovo, dici si è fidata più di me che di quello là.
1: Vabbè,
0: poi
1: però
0: ci sorridi un attimo, però sì. Poi alla fine, insomma, le persone in difesa si aiutano. Punto e basta.
1: Sì, ma come ti dicevo prima, secondo me vai anche un po' a sensazione, cioè tra te e lui ha scelto te.
0: Hai
1: capito? Tra due uomini ha deciso che il meno peggio eri tu.
0: Ma amore, ha fatto la selezione naturale, ha scelto il bello.
1: Bisogna
0: sono un mucciaccio
1: andare.
0: Che piaccio.
1: Ma sì, sei un mucciaccio che piace. Poi non è vero che hai la faccia da cattivo, Dipende dall'espressione.
0: Così. Allora, se mi metto così, sono cattivissimo. Vedi?
1: Salutiamo gli amici che ci seguono al 36 del digitale terrestre. E l'altro profilo invece?
0: L'altro profilo bellissimo invece è questo qua. Questo è meraviglioso.
1: No, secondo me questo ovviamente. È un po' più cattivo, un po' più rude.
0: Cattivi, chiamateci 02 25 15 15. Chiamateci adesso.
1: Madonna, Danceteria. Yeah.

0: Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Ha il suo vantaggio, la sua eleganza, il vestitino di pizzo, la sottana di raso, è molto molto sexy.
1: Che bello. Intanto
0: bisogna
1: andiamo
0: sempre, tesoro, devi sempre averlo un completino lì nell'armadio, eh?
1: Sono pienamente d'accordo con te, bisogna sempre tenersi.
0: Pensavo che dicessi sono piene di questi vestiti.
1: Anche ne ho diversi, ma scusate, andiamo al telefono, c'è Michela, ciao.
2: Ciao
1: Michela,
2: ciao.
1: Tu nel tuo armadio, nella tua cassettiera, hai qualche completino sexy?
2: Sì, sì, a casa ne ho parecchi, adesso però sono in vacanza, non ne ho portati.
0: Vabbè. Ma come, sei in vacanza al 4 di settembre, dove sei?
2: Allora, sto andando a un matrimonio a Santa Maria di Leuca.
0: Bene, siamo in Puglia quindi, molto bene. Chi sposa? Chi si sposa?
2: Si sposa la mia migliore amica dell'università, Chiara.
1: Oh, auguri Chiara, quando? Domani?
2: Si sposa sabato con Gabriele, sì. Io sono qua con un amico dello sposo.
0: Scusa, ma tu, ciao amico dello sposo, Gabriele, quindi fatemi capire, siete importanti per i vostri amici e cosa siete, come si dice dalle mie parti, i compari d'anello?
1: Testimoni?
2: No, non siamo i testimoni, siamo due semplici invitati.
0: Meglio,
2: siete... purtroppo.
0: No, come purtroppo? Meglio, perché da testimone di nozze devi spendere più soldi, vedi che Gabriele
1: senti
0: lo sa.
1: L'amico che dice no, meno male, perché sennò dovevate fare la busta. Ma busta, regalo, IBAN...
2: Bonifico.
1: Vedi, oramai
0: i tempi cambiano.
2: Per il viaggio, per il viaggio di nozze. Vanno in Giappone.
0: Oh, che bello. Va bene, ragazzi, vi salutiamo. Ciao Michela,
2: grazie,
0: e ciao Gabriele.
2: Ciao. Ciao.
1: Ragazzi, quando tornate dopo il matrimonio, chiamateci così ci raccontate, ok?
2: Va bene, vi facciamo sapere com'è andata.
0: Poi se avete una bomboniera, speditecela così ci mangiamo i confetti. Evviva gli sposi!
1: Evviva! Lionel Richie, All Night Long.

0: La fiesta forever, dice Lionel Richie con All Night Long su RTL 102.5. Da noi è sempre festa, c'è sempre musica 24 ore su 24. Grey, perché
1: sì,
0: questa faccia così?
1: No, stavo pensando a Lionel Richie, che l'altra sera dopo il concerto l'hanno ricoverato probabilmente per disidratazione disidratazione, ecco. Non avevo scandito bene.
0: Brava.
1: Però ha rassicurato a Rolling Stone, hanno rassicurato che l'artista sta bene.
0: Dai, sta bene, grande Lionel Richie. Adesso c'è il nostro Lionel Richie, c'è l'informazione, Ciapparoni.
1: Anche a Comun Nuovo in provincia di Bergamo è Luna, buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Alberto Ciapparoni. In apertura la Procura Militare di Roma, che ha avviato accertamenti preliminari nei confronti del generale Vannacci e di altri esponenti di Futuro Nazionale. La vicenda è partita sulla base di un esposto presentato dal sindacato dei militari. L'ipotesi è quella della violazione dei doveri di imparzialità e neutralità imposti dalla legge. Cambiamo argomento e parliamo della ricostruzione del femminicidio di Lorenza Isceri a Barberino del Mugello. L'ex compagno le ha teso un agguato bloccandola nel garage di casa a Firenze, poi l'ha chiusa nel bagagliaio dell'auto per raggiungere la 1 e quando si è accorto di aver lasciato proprio nel portabagagli lo zaino con un cellulare con il quale lei ha chiamato il 112 per chiedere aiuto, ha fermato l'auto e le ha strappato il telefonino, quindi l'ha lanciata giù dal viadotto per togliersi poi anche lui la vita. Voltiamo di nuovo pagina, al direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini, ha indicato Claudia Di Pasquale per affiancare Daniele Piervincenzi alla conduzione di Report. La decisione è stata assunta a seguito della rinuncia di Giulia Presutti. Infine, il caro carburanti, sabato è l'ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi sul gasolio. Il governo sta studiando una mini proroga di 5 giorni, finanziata con le accise mobili. Una misura da ponte per arrivare a un CDM la prossima settimana che dovrebbe varare aiuti mirati alle categorie più colpite dal caro prezzi, i meno abbienti e gli autotrasportatori. È tutto, ora ci sono aggiornamenti sul traffico.
2: Via radio.
4: Una buona nottata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla A14 Adriatica è chiuso fino alle 6 il tratto tra il bivio per la 16 Napoli-Canosa e Canosa verso Bari. E sempre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Orte e Orvieto verso Firenze. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: È l'una e due minuti in ottamboli su RTL 102.5 con Vanessa, Armando e voi allo 02 25 15 15. Tra poco sentiremo le vostre voci e in diretta fino alle 3 come sempre.
1: Sì, hai già detto 02 25 15 15 che questo è il numero giusto?
0: E...
1: hai già detto anche il 378 378 102.5 per i messaggi anche vocali?
0: No?
1: Va bene, allora l'ho detto io questo.
0: Hai fatto benissimo.
1: Fatevi sentire!
0: Da un bravo
1: pure.

0: pasticcera pasticciona che si chiama Cristina. Pronto?
1: Pronto, ma Cristina, ciao.
2: Ciao ragazzi, tutto bene?
1: Bene, tu come stai? Sei carica per affrontare la nuova stagione lavorativa oppure non sei mai andata in vacanza?
2: Ma non sono ancora andata in vacanza, attendo con ansia ottobre, ma poi me ne vado.
0: Ottobre dove vai, scusa?
2: Vado in Egitto.
0: Brava,
1: dove vai,
0: brava.
1: In Egitto, a Sharm el Sheikh?
2: A Sharm, sì, ormai sono di casa perché mi trovo bene in questo villaggio italiano, quindi...
1: Sei un abitué, ecco, diciamola così, da quanti anni ci vai e quanto tempo rimarrai? Riesci a farti 2 settimane?
2: 10 giorni.
1: Vabbè, yes. Dai.
2: Sì. Quante mummie vanno bene.
0: Le mummie le vai a vedere, le mummie?
2: Ho già visto, basta, stufa di vederle. Adesso mi godo solo mare, immersioni e basta.
1: E relax.
0: Fai anche le immersioni, brava.
1: Snorkeling.
0: Quindi sai nuotare, brava. Non ti
2: cosa
0: facevo.
2: C'entra?
0: Come cosa c'è? Non ti facevo, insomma, una donna che insomma va a Sharm el Sheikh, nuota, va sott'acqua, fa

0: subacquea.
1: Ma perché pensi che fa solo i dolci, Cristina? Ma invece Cristina fa un sacco di cose, vero Cristina?
2: Esattamente, esattamente. E mi difendo anche dai maschietti.
3: Ma poi scusate, per andare sott'acqua non bisogna saper nuotare, tanto devi andare sott'acqua.
1: Vabbè, hai anche ragione, ma questo sì, insomma, non lo auguriamo a nessuno, soprattutto a Cristina.
0: Vabbè, le mummie, dice, le hai già viste e nelle piramidi già ci sei stata, e allora vai lì e fai l'annababba.
1: Ma lì farai qualche torta magari per qualcuno, oppure dici anche no?
2: Anche no, anche io no. Assaggio i dolci egiziani e da lì rubo sempre qualcosa.
0: Lo vedi? Sì. Io lo sapevo, io lo sapevo che lei rubacchia di qua e di là.
1: Però ci sta, no? Quando vai in qualsiasi location, allora magari prendi qualche trucchetto per portarlo a casa. Ma adesso stai lavorando?
2: Fatto. Certamente.
0: E qual è il dolce che hai copiato?
2: Adesso mi sfugge. Qualcosa al cocco o con il mango.
0: Diciamo che metti qualche ingrediente che si usa di più là, insomma, non fai proprio lo stesso dolce.
2: Sì, vabbè, non puoi avere tutto, anche perché loro hanno dei problemi a avere i nostri prodotti, quindi certo, non esce mai un dolce. Lo copiano, ma non è mai simile.
0: Quindi fai la torta alla Tutankhamen oppure la torta al cammello. Quando si bella, a cavalla stu cammello. Bellissimo.
1: Fai biscotti a forma di cammello per i bambini, secondo me sono molto carini.
2: No, ma c'è, per il 6 gennaio a Varese fanno la forma di un cammello, lo sapevate? È di Sfoglia.
1: No, è un'usanza.
2: È un'usanza comunque che loro, il 6 di gennaio noi facciamo la Befana, loro fanno i cammelli.
1: Vedi? Ah, ok.
0: Un'usanza loro, non nostra, che non avevo capito. Molto bene.
2: No, è delle zone del Varese.
1: Okay. Varese. Cristina, noi ti abbracciamo, dai, forza, che arriveranno anche per te le vacanze e ci sentiamo presto, va bene?
2: Un abbraccio ragazzi, grazie per la compagnia.
0: Ciao. Ti volevo dire che pioverà a ottobre.
1: No.

0: Have a nice day. Bon Jovi su RTL 102.5, l'una e 19 minuti. Amici che siete all'ascolto, amici che non siete altro, inviateci vocali come questo.
1: Vai.
2: Armando, buonasera, ciao Vanessa.
1: Ciao.
2: Ma quanto, tu non puoi sapere quanto mi sta antipatico il fatto di mettere Liban sulla partecipazione. Ma non riesco ad accettare questa situazione. Io preferisco basta, gradite la vostra presenza e basta. Ognuno è libero di fare quello che vuole.
3: E no, poi la busta, il cash.
0: Sì, quello sì, perché sì, devi pagare comunque la cena, oh.
1: Ma sì, certo, con un regalo, con la busta, perché così sembra quasi, capito, una forzatura. Però oramai sì, cioè, dobbiamo aiutare gli sposi a fare un viaggio bello,
0: evviva,
1: bello.
0: Evviva!
1: Evviva!
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Perché?
6: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
11: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
12: Oh.
11: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
13: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere W16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ed Sheeran con Shivers su RTL 102.5, l'una 28 minuti. Allora, sempre live, sempre dal vivo, sempre in diretta con voi. Ma possibile mai che un nostro ascoltatore scriva: sì? Oggi è il compleanno del mio koala, fate gli auguri al koala.
1: Beh,
0: e facciamo gli auguri al koala,
1: ci sta,
0: maschio o femmina che sia. Ma almeno ha un nome il koala?
2: Il koala sarà un umano che un soprannome, perché il koala credo che non sia legale tenere un koala in Europa. Così
0: no,
2: in
0: ma magari ci sta ascoltando dove vive il koala, ok, questo animale iperprotetto.
2: Ah, in giro per il mondo, certo.
0: Esatto, con l'applicazione.
1: Tutti, sì, tutti gli italiani che vivono nel mondo, ce ne sono tantissimi, anzi che vivete nel mondo, chiamateci, no? Fatecelo sapere.
0: Può essere stato intrappolato lui dal koala e il koala lo ha costretto
1: a mandare un messaggio. Mando messaggio da RTL 102.5 così mi fanno gli auguri, perché i koala parlano pure, lo sapevate?
0: Sì, mazza com'è lento il koala, lentissimo.
1: Com'è lento? È lento?
2: Mangia eucalipto.
1: Ma ragazzi, come siete informati? Mamma mia, poi altre così curiosità sui koala?
0: Che
1: basta.
2: Guardatevi il video di Barbascura, che lui vi spiega proprio la passività, cioè nel senso la pigrizia di questo pigrizia, essere che è bellissimo, sembra un orsacchiotto.
0: Sì, mamma, è bruttissimo, ma quale è bellissimo? È bruttissimo.
1: Sì, comunque avevi ragione, mangiano solo eucalipto e poi dormono fino alle 18-20 ore al giorno.
0: E poi non si mangia il koala, mi raccomando.
1: Comunque significa senza bevanda, hai capito?
0: Ah, koala significa senza bevanda, quindi muore di sete pure, poverino.
1: No.

0: just follow me. If you want to be a hero, well just follow me.
1: Sulla vostra RTL 102.5, bomba! C'era questa bella canzone dei Green Day, Working Class Hero. E allora, all'1 e 37 minuti, Gray, volevo salutare il nostro amico Giovanni, che al bancomat dice: ho prelevato, ma sto aspettando i soldi, ma non escono.
2: Se non Giovanni. Escono è un problema, mi sa, che non hai, mi sa che non hai prelevato.
1: Esatto. No, fai attenzione, perché lo chiamano il tripping, mi pare che lo chiamino il cash qualcosa. Tripping è una nuova truffa che fanno, amici, fate attenzione.
2: Attenzione
1: alla fessura del bancomat quando andate a prelevare. Adesso mettono del nastro adesivo e
2: tipo anche una pellicola,
1: una linguetta all'interno che bloccano i soldi. Come funziona? Nel momento in cui voi vi allontanate, il ladro ben acquattato da qualche parte va e si frega i soldi, perché ha messo lui l'aggeggino per rubarveli, ok?
2: Mamma mia, quante se ne inventano, ragazzi, bisogna prestare oramai attenzione a tutto.
3: Magari devi solo tirar via la tessera, quella che diciamo la tessera, la carta di credito, quello che sia, perché sennò non ti paga il cash.
1: Esatto, tu te la dà la carta, ma
3: esatto, ma
1: escono.
3: Se lui non l'ha presa.
2: Ma non è che scusate che si è magari un po' fermata la fissura, l'apertura da dove escono i soldi? A me una volta è capitato,
1: bisogna,
2: no?
1: Bisogna controllare, tipo... quando si va a prelevare bisogna controllare che la fessura sia per la carta che per i soldi sia libera da ogni intoppo, inceppo.
3: Secondo me, mentre ne parliamo, lui sono usciti i soldi.
2: Giovanni, facci sapere se hai risolto, perché siamo preoccupati per te, ok?
1: Va bene, Gray, volevi dire qualcos'altro? Tu invece sul robot che pulisce casa, quella roba lì.
2: Tante cose, però adesso ascolterei ben volentieri un altro artista. Che è un poliedrico, Francesco Gabbani.

0: Li fa impazzire, dicevo, Blanco, Sfera e Basta su RTL 102.5 a 1:45 minuti. Allora, li fanno impazzire queste cose tecnologiche. Riuscite a risolvere qualche problemuccio in casa? Per esempio, la Grey vuole questo robottino nuovo.
1: Ma sì, si chiama Ollone SS1, però se ti senti solo a casa,
0: sì,
1: è vero che ti puoi prendere un robottino, ti puoi prendere un cagnolino, ti puoi prendere qualcosa, ma anche
0: un fidanzato,
1: hai ragione. Però c'è questo robot che ti conforta, che ti fa un po' da babysitter, da badante, anche quando entri in casa, no? Ti accompagna un po', una sorta di dama da compagnia. Quindi
0: immagini se arrabbia. Che sei venuta a fare a quest'ora?
1: No, a proposito, ho visto anche un altro video oggi che girava sui social di un robot che si è arrabbiato. Cioè, praticamente. Ma no, ma

0: assurdo, e ha iniziato proprio a picchiare gli altri. No. Sì, c'è questo robot che proprio è impazzito. Vabbè. Li vedevi che stavano simulando, poi
1: già c'è troppo nervosismo e troppa maleducazione, insomma troppe cose cattive e negative in tutto il mondo. Poi se ci mettono pure i robot abbiamo finito, chiudiamo la pratica.
0: Ecco. Diciamo che il robot è comodo se devi pulire casa, se sì. magari devi andare a fare la spesa, non sì, so, brava. Lo immagino per andare a fare la fila al tuo posto. No,
1: ma che dici? Sì, tu già vivi nel futuro.
0: Certo.
1: Sì, buonanotte. Magari ti fa le unghie, ti fa la lavatrice.
0: Per no? cosa lo immagini tu? Per cosa potrebbe essere utile?
1: Bah.
0: A casa tua, per cucinare?
1: No, quello cucino
0: no,
1: io.
0: No, quello cucini tu. Ma tu non ne hai bisogno?
1: Non serve a niente. Il robot di casa sono io.
0: Mamma mia.
1: Io sono il robot di casa.
0: Ciao, sono Armando Ciao. Piccolillo e cucino per voi. E adesso?
1: Premi il tasto giusto, quello è sbagliato.
0: Peggy Goo.

0: poco e sono già solo.
1: Sono già solo in moda all'1 e 53 minuti. Capita proprio a fagiolo la canzone, perché abbiamo parlato di robot di compagnia.
2: È vero.
1: E se ti fai però il robot di compagnia, sei già solo davvero. Chi è che parla? Chi è che ti dà i consigli? Il robot? Qualcuno gli avrà risposto, cioè avrà fatto le domande e le risposte, come l'intelligenza artificiale lo hanno creato. E quindi non è meglio un essere umano che un robot?
2: Sì, è chiaro, però se tu ti senti solo e sei solo per in qualche modo combattere la solitudine, o vai in palestra, ti concentri su te stesso, fai che ne so, vai a ballare, cioè trovi il modo per abbattere questa solitudine, se no ti fai un robottino che parla con te o parli con l'intelligenza artificiale che oramai, cioè, ti dà consigli. Se tu parli con lei, lei ti risponde.
1: Scusa, hai detto una cosa giusta, cioè quella di uscire, perché non è, nessuno viene a casa tua e ti dice: Vanessa, usciamo? Non ci viene nessuno a dire: Vanessa, andiamo in palestra?
2: No, anche perché a casa mia il citofono non funziona, il campanello non funziona.
1: Ma scusa,
2: non sto scherzando, è vero?
1: Allora ecco perché la solitudine a che cosa è dovuta, lo vedi? Ma fatti un citofono o un videocitofono.
2: Ma no, ho i vicini che bussano, oramai lo sanno, pure mi scrivi e ti apro, entra.
1: Come mi scrivi? Ma che siamo al medioevo?
2: Scusa, scrivi al cellulare, non è che uno apre tutti, no?
1: Però magari arriva il postino nuovo.
2: Oggi mi ha chiamato, ad esempio, che mi ha portato le nuove cuffiette, che ho visto che belle.
1: Scusa, però se arriva un bel fustacchione di postino, deve suonare, non ha il citofono.
2: Ma magari già dentro casa.
1: Ulala. Vabbè, mettiamo la canzone che è meglio, va.
2: Dai, Bausa, Magnetic.

0: Ragazzi, bisogna solo tacere, ascoltare, basta. È stato detto e fatto di tutto sui Beatles. Li abbiamo sentiti con Yesterday, però tra poco sarà, c'è un altro, non è un documentario, ma è un film sulla storia dei ragazzi di Liverpool. Alla
1: bello,
0: grandissima.
1: Bello, bellissimo. L'abbiamo detto qualche giorno fa, no? Quando ci sono questi. Detto. No, io ho detto che quando ci sono
0: l'ho
1: dei figli.
0: Zit, zat, cheat.
1: Quando ci sono dei film musicali, sì. Cioè, per forza bisogna vedere assolutamente certo. Le storie vere.
2: John Lennon sarebbe diventato nonno.
1: Oh,
2: ieri o avantieri il figlio di sì. Suo Dio Cono ha avuto un bimbo.
1: Pensa. Esatto.
0: Tanti auguri!
3: RDL 102.5 Time.
1: Anche a Floridia, in provincia di Siracusa, sono le 2. Buonanotte.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona nottata da Alberto Ciapparoni. Apriamo con la procura militare che ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari. Nessun reato, confidiamo nell'archiviazione.